0: verità. Certo è che noi aspettiamo questo lavoro della magistratura, ma lo aspettiamo senza interferenze. Poi, vede, questa non va dimenticato dove si inquadra al netto degli errori di Ranucci questa vicenda. Questa è una destra che non ha recepito il Media Freedom Act, è una destra che si è impadronita di fatto del servizio pubblico che ormai è ridotto veramente, noi la chiamiamo a volte telemeloni, c'è un po' di enfasi in questo, è vero, però non si è molto lontani dalla verità. Quindi anche la voglia di regolare conti con Ranucci e con Report si inquadra in un atteggiamento di questa destra che non tollera tutto quello che è contropotere, strumenti di una democrazia liberale. La magistratura andava colpita nell'indipendenza e il referendum ha pensato a respingere al mittente questo attacco. Il Parlamento deve essere un passacarte a colpi di fiducia, senza dialogo su nessun tema, a partire dalla grave legge elettorale che dovrebbe essere discussa davvero e concordata insieme. La Corte dei Conti, i controlli sono un impaccio e la libertà di informazione è un fastidio, perché spesso la libertà di informazione, il giornalismo investigativo, accendono dei fari dove il potere vorrebbe stare al buio. Ecco perché bisogna queste cose tenerle presente e difendere il netto. Bene, noi non dif io almeno non difendo una persona, io difendo una concezione della democrazia liberale, la democrazia liberale che ci dice che l'informazione è un contropotere fondamentale e una democrazia sana ha bisogno di trasmissioni come Report. Anche quando Report sbaglia, criticare i comportamenti di Ranucci è giusto, io l'ho fatto, ma delegittimare il suo lavoro, quello della sua redazione, è una cosa inaccettabile. E se l'obiettivo è di far tacere le inchieste, beh, allora qui non siamo più nel campo del confronto, del dibattito, qui siamo nel campo delle censure, insomma.
1: E sulla domanda, quindi, che è una delle domande possibili attorno a questa vicenda, se la Vitola fosse davvero convinto di fare di Ranucci il futuro presidente del Consiglio, se invece non sia stata un'operazione che aveva l'obiettivo fin dall'inizio di metterlo nei guai, lei dice aspettiamo la magistratura.
0: Ma non c'è il minimo dubbio, ma aggiungo anche, io ho detto che con gente come la Vitola non si deve prendere neanche un caffè, aspettiamo la magistratura, perché questo signore è uno che è stato condannato per appalti Panama, dove portò il presidente Berlusconi a cui si era legato dal presidente Martinelli per chissà quali contatti. Questo è un signore che è stato condannato per la compravendita di senatori, il caso De Gregorio per far cadere il governo Prodi. Poi è stato anche inquisito e credo condannato per avere provato a estorcere allo stesso Berlusconi dei soldi in cambio del silenzio di Tarantini, quello del giro delle escort di Patrizia D'Addario a Palazzo Grazioli. Questo è un signore che ha favorito lo scoop e con carte francamente molto, molto discutibili sulla cosiddetta casa di Monte Carlo di Fini, anche lì a fini poco nobili di fare piacere. Insomma, questo è un personaggio da tenere alla larga e qui è il tema. Quindi, io, francamente, qualunque fosse stato il disegno di La Vitola, e lo accerterà l'inchiesta, lo accerterà la magistratura e un eventuale dibattimento e processo. Qualunque fosse il suo, è comunque l'intenzione di un pregiudicato spregiudicato, da cui stare alla larga. Quindi, francamente, è una domanda che richiede intanto questo giudizio sulla persona e sulla vicenda, richiede di aspettare il responso dei giudici, come giusto, sui quali bisogna avere fiducia.
1: Diciamo che è una domanda che nasce proprio anche dal curriculum di La Vitola e appunto dal fatto che non è così lunare immaginare delle trame che
0: Assolutamente, io
1: naturalmente
0: non
1: poi
0: escludo
1: vanno
0: niente,
1: accertate.
0: io non escludo niente, ma decide la magistratura.
2: Ed ecco qui era Walter Verini, intervistato da Andrea Monti. Andrea Monti che mi ha raggiunto in studio, benvenuto.
1: Ciao Alessandro, buonasera.
2: Perché tra le varie cose che sta seguendo Andrea Monti al in redazione c'è stata anche quest'altra. Belle cose oggi, ti è toccato seguire, è uscito più o meno la prima parte del programma politico elettorale di Roberto Vannacci di Futuro Nazionale.
1: Sì, e se questa è la prima versione mi viene paura non solo per quello che c'è scritto, ma anche perché è già lunghissima. E contiene un po' di tutto, un po' delle cose che ci si possono aspettare. Ci sono i temi forti e classici, quindi l'immigrazione, la violenza di genere letta alla maniera vannacciana, e poi c'è anche l'inquadramento ideologico, che anche lì in parte prevedibile, in parte un po' surreale, un po' grottesco.
2: Aspetta, andiamo a titoli, vediamo un po'.
1: Allora, partiamo proprio dai principi, quindi l'introduzione, che è un po' appunto una sorta di declamazione dei principi. Si parla di tradizione romana e cristiana, eroismo della cristianità romano-germanica, e poi addirittura si declama la ricchezza dei tratti specifici dei nostri volti, dei nostri capelli, dei nostri occhi. A me è venuto in mente Benigni nella Vita è bella, quando faceva vedere l'orecchio italico, l'ombelico italico. Cioè,
2: beh, senti, veramente... comunque tre punti, quindi Dio, Padre, Famiglia, più o meno.
1: Più o meno siamo lì, però si cita anche un po' di tutto, perché si cita Dante, si cita Dugin, l'ideologo putiniano, la dottrina sociale della Chiesa, Pasolini, Marx, c'è un po' di tutto. E poi, dicevo, i temi forti, l'immigrazione, la remigrazione, declinata in tutta una serie di proposte, o sarebbe meglio dire minacce. C'è con grande tempismo un drastico aumento dei CPR, visto la notizia di cronaca delle ultime ore della morte di un detenuto nei contestatissimi centri per i rimpatri. C'è l'innalzamento a 20 anni del tempo di residenza necessario per avere la cittadinanza, ma non solo. Comunque bisogna soddisfare alcune condizioni, vi cito la più incredibile: una dichiarazione formale di accettazione avvenuta assimilazione alla civiltà greca, romana e cristiana. Con sto greco-romano proprio c'è una fissazione, per cui bisogna, non so, aver visto l'Odissea.
2: Ma per quanto riguarda la ginnastica, lotta greco-romana a partire dall'asilo fino alle superiori a questo punto.
1: Poi, un po' per andare sull'economia, si dice che bisogna aumentare lo stipendio a chi fa, vengono definiti lavori umili o che gli italiani non vogliono più fare. Non a carico dei, diciamo, dei datori di lavoro, ci mancherebbe, ma tagliando il cuneo fiscale, quindi le tasse sul lavoro, o comunque con tutta una serie di altri meccanismi per cui gli italiani a questo punto torneranno a voler fare quei lavori, e se non vogliono, muoiono di fame, perché si cita San Paolo dicendo: chi non vuole lavorare neppure mangi. Dopodiché si dice che al momento l'Italia è un paese del ben godi per i malviventi, gli scansafatiche. Si parla persino di invasione maomettana di massa, quindi non solo xenofobia ma anche islamofobia. E poi le questioni di genere, il reato di femminicidio, lo sappiamo, ce l'ha detto tante volte Vannacci, va abolito, ma bisogna anche promuovere e proteggere il patriarcato mediterraneo.
2: No, qui mi interessa, cos'è è il maschio muscoloso,
1: allora, maschi...
2: con i capelli neri, occhi verdi, che picchia la moglie?
1: Allora, no. Maschi forti, capaci di dominare le emozioni e le passioni, proteggendo le donne dagli uomini, evidentemente. E poi ci sono l'economia e la politica estera, che in parte si intrecciano. Anche qui ci sono cose un po' scontate, come il grande apertura al dialogo con la Russia. Trump: ci piace ma non ci piace la guerra all'Iran. E poi il no alle politiche ambientali europee, uscire dall'euro, dall'Unione Europea non è un'opzione esclusa, anche se, diciamo, si parte da una critica per appunto far capire che non si esclude però nemmeno l'uscita. Ci sono anche cose sulla giustizia, ci sono le battaglie berlusconiane storiche e tra l'altro appena ritentate senza successo, come la separazione delle carriere, ma ci sono cose anche forse più preoccupanti in termini concreti, come l'abbassamento a 12 anni della soglia di imputabilità o i lavori obbligatori per chi è in carcere. Insomma, c'è veramente un po' di tutto, e c'è, come dicevo prima, anche un certo tempismo, non solo per quanto riguarda la questione dei CPR. Si dice anche in un passaggio che l'Italia è una terra benedetta dal clima. Ora non so Vannacci dove sia in questi giorni, se sia in Italia o da qualche altra parte, ma...
2: Sabato sera era alla Versiliana, quindi a casa sua.
1: Avrà degli ottimi condizionatori, probabilmente.
2: Che si devono usare nonostante non ci sia il cambiamento climatico.
1: Sì, qui poi rischiamo di andare in cortocircuito.
2: Vabbè, senti Andrea, grazie mille, ascoltatori e ascoltatrici, l'abbiamo provata a mettere un po' in forma di chiacchiera anche prendendo in giro, ma è molto seria.
1: Diciamo, tra il preoccupante e il grottesco.
2: Ultimissima cosa, dei rapporti con e un'eventuale alleanza col centrodestra ovviamente non si parla, perché qui siamo...
1: No, mi pare, è veramente lunghissimo, ma mi pare ci sia solo una critica esplicita al governo Meloni per, diciamo, la linea sulle politiche europee, la firma di un certo patto in tema economico, però ecco, non si tocca quell'argomento.
2: Grazie mille Andrea, buon lavoro.
1: E ciao.
2: Le 19:27 minuti, coi Queen arriviamo al giornale radio. E poi noi ci risentiamo alle 8:15 fino alle 8:30 con l'ultima parte di Pop Sera.

0: Le 19:47 minuti, di nuovo buonasera a tutte e a tutti da Alessandro Braga. Questa è Pop Sera, staremo insieme fino alle 20. Siamo riusciti a recuperare l'ospite che non siamo riusciti a sentire alle 18:50, quindi tra un quarto d'ora circa alle 20 ci imbarcheremo, come dicevamo metaforicamente, sulla nave di Rescue People Saving People. Ma in questo spazio, quello solitamente occupato da Metro Regione nel palinsesto invernale, ci occupiamo di temi locali e ci occupiamo della questione del San Raffaele, perché dopo, lo sapete, conoscete la vicenda, lo scambio di provette, ora partono i controlli in tutti gli ospedali. Insomma, il caso non si chiude con il San Raffaele, ma a Regione ATS guardano l'intera rete lombarda per capire come sistemare la questione. In realtà, diciamolo, i sindacati di base, che sono molto attivi al San Raffaele, da tempo denunciano il fatto che l'abbassamento, diciamo così, della qualità dei servizi è strettamente legato alla scarsissima qualità del lavoro, ma non dei lavoratori e delle lavoratrici, ma delle condizioni in cui vengono messe, a causa di una sorta di modello aziendale che punta al business e non appunto ad avere come priorità la salute e il benessere e dei pazienti e ovviamente di lavoratori e lavoratrici. Ne parliamo con la nostra ospite, Grazia Monacelli, benvenuta.
1: Ciao, grazie. Saluto tutti.
0: Allora, Grazia, ho riassunto molto molto velocemente la vicenda del San Raffaele, inquadrandola nelle denunce che veramente da tantissimo tempo fate. Partiamo da un commento sul fatto in sé, come lo vedi. Anche adesso questa questione dei controlli in tutti gli ospedali sembra quasi che arrivino ex post, insomma, anzi, arrivano ex post.
1: Sì, beh, da quello che abbiamo appreso dall'esito dell'indagine fatta dagli ispettori dell'ATS, insomma, riteniamo che sia veramente vergognoso l'atteggiamento che la dirigenza sta tenendo. Praticamente non era presente nessuno l'ATS aveva richiesto la presenza di chi era in carico, diciamo, il giorno del 23, e non si è presentato nessuno. Per cui, oltre alle problematiche relative allo scambio di embrione, hanno rilevato anche che non sono idonei i locali, non è idoneo il circolo d'aria, non sono idonee le temperature, non è idonea la formazione, non è idoneo neanche la quantità di personale dedicato. E quindi ci sembra che veramente, insomma, in caduta libera.
0: Cioè, possiamo dire, Grazia, che quello che è successo con lo scambio di provette è in qualche modo la somma di tutto ciò che non va all'interno del San Raffaele, che voi denunciate da mesi, se non sì, da anni.
1: Sì, purtroppo possiamo e dobbiamo dirlo, che naturalmente, essendo persone quelle che si rivolgono in stato di fragilità a un ospedale, devo dire che purtroppo sì, è vero. Noi, infatti, il nostro presidio vuole essere un baluardo di resistenza, di tenuta, affinché non solo non abbiano più a verificarsi questi episodi, ma che un cambio reale, ma reale, ci sia. Perché fino adesso abbiamo visto soltanto quasi un giochetto di potere, no? Una giostra dove prima c'era l'amministratore delegato Centenari, poi arriva l'amministratore delegato unico Galli, poi va via, cacciano Galli e arriva di nuovo l'amministratore unico Centenari, insomma, veramente, e a pagare poi dopo in modo indecoroso, cioè deve essere una delle nostre lavoratrici, insomma, più attenta.
0: Allora, hai citato il presidio, hai citato che a pagare non deve essere una delle vostre lavoratrici più attente. Ricordiamolo ad ascoltatori ed ascoltatrici, stai parlando della vicenda di Margherita Napoletano, storica rappresentante dei sindacati di base e lavoratrice del San Raffaele, che prima si è beccata una sanzione disciplinare che poteva portare anche al licenziamento. Licenziamento che arriva. Voi, colleghe e colleghi, siete entrati in presidio permanente contro la decisione dell'azienda. A un certo punto avete anche intrapreso per alcuni giorni uno sciopero della fame. Tu ci stai parlando proprio da lì, dal presidio. Come prosegue la vicenda e la solidarietà? Perché io sono venuto un paio di volte all'inizio della vicenda e devo dire che di solidarietà ce n'è stata davvero tanta per Margherita.
1: Sì, Ce n'è stata e ce n'è. È un presidio che ci costa molto, con queste temperature torride, dormiamo sulle panchine, ma non vogliamo impietosire, vogliamo soltanto dire che affrontiamo tutte queste difficoltà perché è necessario presenziare. Qua sappiamo che i vertici sono tutti in ferie, quindi penso che quello che diciamo che l'ospedale è nostro, quindi questo vuol dire presenziare, vuol dire difendere questo ospedale. E sta arrivando tantissima anche solidarietà da parte degli utenti, con forme di riconoscimento di dire è bello che hai rischiato, ora viene licenziata, però non ti sei tirata indietro, non vi tirate indietro perché non è possibile tirarsi indietro.
0: Ma senti, Grazia, di fatto mi pare di capire che quello che voi dite è che è il modello che sottende al San Raffaele che va cambiato, un modello che mette al primo posto il profitto a discapito, da un lato dell'attenzione e della cura del paziente, dall'altra dell'attenzione e della cura di voi lavoratori e lavoratrici.
1: Sì, oramai si è arrivato, come dire, a un punto in cui diventano incompatibili, cioè questa ricerca forsennata, scellerata, sfrenata del profitto mette oramai in discussione la possibilità di dare assistenza e cure, diciamo, appropriate. E quindi il bene pubblico, le istituzioni devono rappresentare i cittadini e con noi e con i cittadini, cioè difendere questo ospedale anche valutando la possibilità, insomma, che l'altra parte possa essere esclusa. Dei cambi devono avvenire, ma cambi che siano, come di, cioè, siano reali e non il solito giochetto che qualcuno va, qualcuno viene, ma nulla cambia poi di reale. E il cambio lo misureremo dal rientro di Margherita. Margherita deve rientrare. Su questo, cioè, noi non possiamo cedere, perché altrimenti vorrebbe dire che tutta la nostra attività, insomma, verrebbe meno e questo non è possibile.
0: Senti, in questi giorni, dopo quanto accaduto appunto con lo scambio delle provette, qualcuno ha cercato di far passare l'idea che sia stato un caso isolato. In realtà quello che voi dite è che non si può minimizzare così, ma che il problema è ben più ampio.
1: No, infatti non lo abbiamo minimizzato,
0: No, non
1: nessuno l'ha
0: voi, dico altri.
1: minimizzato. No, ma non l'ha minimizzato neanche l'ATS. Insomma, sono venuti e pare che non pare, dal report che ne fanno, anche loro sono senza parole. Cioè, il tentativo di scaricare come al solito su chi lavora qui, studia, si forma, eccetera, e poi sempre l'ultima ruota del carro, anche se le ultime ruote parliamo di biologi, insomma, di professionisti di un certo livello, è veramente, insomma, squallido, squallido e criminale.
0: Beh, anche perché ricordiamolo, Margherita Napoletano, la tua collega sindacalista licenziata, è ingegnere biomedico e lavora lì, credo, da quasi 30 anni e da quasi 30 anni fa attività sindacale. Quindi mi viene da dire che colpire lei è stato fatto non solo per colpire personalmente lei, ma per colpire un sindacato che veramente da anni, chi ascolta Metro Regione lo sa, vi sentiamo spesso, cerca di porre l'attenzione, di accendere i riflettori su tutto ciò che non va nella sanità del San Raffaele.
1: No, ma hai fatto bene a dire che è un ingegnere biomedico perché vuol dire che poi in tutto questo percorso ha accumulato sapere, conoscenze, esperienze, eccetera. Ed evidentemente quello che potrebbe far male, no? Cioè attraverso denunce di situazioni, eccetera. E quindi quale modo migliore per fare arretrare?
0: Eh no,
1: Quale
0: certo.
1: modo migliore per fare arretrare? Ecco, poi volevo dirti che non ci riusciranno perché oggi gli RLS hanno, anticipando anche il report dell'ATS, hanno già denunciato tutta una serie di situazioni che al famoso PMA, procreazione medicalmente assistita, insomma, una serie di criticità che ci sono e anche poi tutta un'altra serie di criticità presenti in ospedale, delle pulizie, dagli organici, insomma, tutto quello che non funziona. Per cui noi continuiamo, gli RLS, i lavoratori responsabili per la sicurezza non si lasciano intimidire e andremo avanti, cioè non è possibile fermarsi.
0: Grazie Monacelli, grazie mille dal presidio.
1: Grazie
0: E un saluto anche a Margherita Napoletano, ovviamente, da tutti noi. Ciao e grazie.
1: a te. Grazie. Sarà fatto. Ciao, ciao, ciao.
0: 19:57 minuti con gli Oasis. Arriviamo a una trentina di secondi di pubblicità e poi ritorniamo insieme fino alle 20:30.

0: Le 20 un minuto, eccoci, rieccoci per l'ultima parte di Sun e di Pop Sera, scusatemi. E vi dicevo che ci saremmo voluti imbarcare metaforicamente sulla nave di Rescue People Saving People. E adesso ce la facciamo perché abbiamo con noi Luciano Scalettari. Benvenuto Luciano.
1: Grazie, grazie.
0: Eccoci qui, perché oggi è un giorno particolare per la nave, la vostra nave. In realtà era ferma nel porto da un po' di mesi. Cos'era successo?
1: Era stata investita da tutta la violenza del ciclone Harry la notte del 20 gennaio, per cui era stata staccata dagli ormeggi, portata a spasso per il bacino e alla fine insomma, è andata su degli scogli, per cui aveva delle gravi, irreversibili danni e falle. Per cui oggi, appunto,
0: oggi ha fatto l'ultimo viaggio.
1: Ha fatto il suo ultimo viaggio, questa gloriosa nave costruita nel 1951 nella DDR, allora nella Germania Est, e finisce la sua storia oggi, nel senso che è entrata nel cantiere che deve tagliarla a pezzi e demolirla. Noi abbiamo sbarcato non solo tutto ovviamente quello che servirà con la nuova imbarcazione adesso per trasferire i materiali di soccorso appena avremo quella nuova, ma anche tutta una serie di pezzi che abbiamo messo all'asta, perché insomma, al di là del valore, diciamo, commerciale che può avere, è chiaro che è un valore simbolico.
0: Ma è appunto questo. Allora, dicevi, non appena avremo quella nuova, avete anche lanciato una campagna in qualche modo di sostegno economico per la nuova nave di rescue dell'associazione.
1: Sì, noi, ripetendo un po' quello che avevamo fatto 5 anni fa, cioè pensare che, e cercare anche di realizzarlo attraverso la campagna di allora, che la società civile italiana alla fine è più sensibile di come la si vuol far apparire sul discorso di salvataggio. Quindi abbiamo fatto una campagna di raccolta fondi, abbiamo acquistato la nave che poi appunto oggi finisce la sua storia, purtroppo, e quest'anno abbiamo ripetuto, stiamo ripetendo questa stessa campagna, nel senso che dobbiamo acquistare la nave. Quest'anno abbiamo scelto le barchette di carta e una sorta di sfida, di chiamata. Quindi chiediamo l'ho fatto per primo io e poi via via stiamo chiamando le persone dicendo ok, questa è la barchetta di carte, io ho donato a Rescue, chiamo altre 3 persone, 2 persone, quello che uno vuole, a fare altrettanto, quindi a donare, a fare la barchetta e a chiamare altre persone ancora. L'idea è che anche questa volta ci sia questa chiamata, non dico alle armi perché è un termine...
0: No, perché esatto, dobbiamo imparare anche noi ad usare termini altri.
1: Che non siano bellicisti, termini altri. Quindi chiamata a coinvolgere in questa così a nuova avventura che dovrebbe portarci entro poco tempo. Adesso stiamo già vedendo delle imbarcazioni, che sarà un'imbarcazione diversa da quella che abbiamo oggi mandato a demolire, più piccolina, più veloce. Dobbiamo anche... come dire, essere attrezzati di fronte a quello che è cambiato nel suo corso in mare, nel senso che i soldi nostri, le motovedette che regaliamo e che è con la, con la preparazione che offriamo gratis alla cosiddetta Guardia Costiera Libica e Tunisina, loro hanno imbarcazioni veloci, sono le nostre motovedette, quindi sono veloci, e quindi c'è questa sorta di far west dove ci sono queste sorte di inseguimenti a chi arriva prima sui migranti, loro per riportarli nei luoghi di tortura, del carcere, alle estorsioni che hanno subito già da tempo prima di poter partire, noi a portarli verso l'Europa, quindi verso invece insomma, un futuro migliore. E ovviamente la gara si fa su imbarcazioni che sono in pericolo, quelle che viaggiano per conto loro, siamo noi interveniamo su questo.
0: No, certo. Senti Luciano, credo sia quanto mai necessario che anche la vostra nave, insieme a quelle delle altre ONG, solchi il Mediterraneo per salvare vite, soprattutto, cioè questo lo è da tempo, devo dire, ma soprattutto dopo gli ultimi fatti di questi giorni. Il post Ceuta ha portato a un irrigidimento da parte del... avrei voluto dire della destra europea, ma non è solo la destra europea, nei confronti delle politiche migratorie, e soprattutto ci sono stati ulteriori attacchi all'ONG, in questo caso anche soprattutto dal governo italiano. Come commenti questa recrudescenza degli attacchi nei vostri confronti?
1: Ma adesso è diventato quasi luogo comune con questo governo dire sono armi di distrazione di massa, però è così, nel senso che sappiamo bene in quale condizione siamo in questo paese, qual è il problema, i premi del lavoro, della sanità, di enormi problemi che abbiamo con una povertà incredibile, e si continua ad andare a cogliere ogni occasione possibile. Pensiamo all'assurdità della faccenda di Ceuta, abbiamo sospeso Schengen con la Spagna perché di là dal Mediterraneo le persone sono entrate in una esclave da dove mai avrebbero potuto arrivare in Italia. È chiaro che è strumentalissimo, non è strumentale, è strumentalissimo, è un modo per spostare l'attenzione, per cercare di riportarla sui migranti, perché ancora una volta cominciamo ad avvicinare le elezioni e quindi questo sarà di nuovo un cavallo di battaglia. Anche questa cosa delle ONG tedesche è ridicola, nel senso che andare a dire che con la Germania c'è il problema che le ONG tedesche portano i sopravvissuti, stiamo parlando sempre di persone che erano in pericolo di affogare o di morire in mare, e li portano in Italia, e quindi, come dire, c'è una sorta quasi di compensazione che questo dovrebbe avvenire con la Germania, è ridicolo. Il diritto internazionale dice che le persone vanno salvate e portate nel porto sicuro più vicino. Punto. È l'Italia che è in mezzo al Mediterraneo, non è la Germania. Certo. Se ci fosse un naufragio nel mare del nord di fronte alle coste tedesche, si porterebbe in Germania, ovviamente.
0: Sarebbe diverso, ovviamente. Luciano Scalettari, grazie mille, in bocca al lupo per questa nuova avventura in mare.
1: Grazie, grazie mille.
0: Luciano Scalettari,
1: a tutti voi.
0: Cofondatore, presidente di Rescue People, Saving People. Questa qui è la canzone di D'André preferita da Matteo Salvini.

0: Ed ecco qua, il pescatore Fabrizio De André, la canzone preferita di Matteo Salvini per quanto riguarda le canzoni di Fabrizio De André. Adesso apro anche i telefoni con voi, allo 0233 001 001, mi state già scrivendo perché ve l'ho annunciato all'inizio della trasmissione, mi piacerebbe sapere la vostra sulla questione, che è successo domenica, il 9, insomma, due giorni fa, domenica, c'è stato il tradizionale tributo in Sardegna a Fabrizio De André, cantava Diodato, tra il pubblico c'era anche Matteo Salvini, una ragazza si è alzata in piedi e ha contestato la presenza di Matteo Salvini chiedendo che venisse fatto allontanare, poi se n'è andata, Dori Ghezzi si è alzata ed è andata al microfono di Diodato e ha motivato così il fatto che secondo lei no, non c'era né nessuno da cacciare.
1: Scusatemi, non sono d'accordo con voi. E perché? Perché io la penso diversamente. Io sono una sempre di sinistra, però è giusto creare un dialogo, perché altrimenti non saremmo più in un paese democratico come possiamo votare.
0: Ecco, Dori Ghezzi così, applaudita anche da chi era lì, da una parte di chi era lì, che è insomma d'accordo col fatto che Matteo Salvini potesse restare lì, che non ci fosse nessun problema, perché democratici, aperti al confronto, eccetera, eccetera. A stretto giro di posta c'è stato un post, scusate, sui social di Alice De André, che è la nipote di Fabrizio, la figlia di Cristiano, che invece ha insomma commentato così la vicenda.
2: La riflessione del giorno oggi nasce da una cosa che trovo quasi comica. Ieri a Lagnata in Sardegna, a casa di mio nonno, come ogni anno si è tenuto il concerto in suo onore del Jazz Festival, con la piccola differenza che quest'anno in prima fila c'era Matteo Salvini. Questa frase potrebbe già tranquillamente finire qui, perché io non so esattamente che cosa sia riuscito Salvini a capire dai testi di mio nonno. Forse la musica? Forse il la la la? Perché sui testi evidentemente abbiamo avuto qualche problema di comprensione. Dire che i loro pensieri, i loro valori e la loro idea di società siano diametralmente opposti è un eufemismo. Ma il capolavoro arriva dopo. Una ragazza si alza e contesta la presenza di Salvini al concerto. E scoppia la polemica. Per la ragazza. Non per Salvini in prima fila a un concerto di De André. Per la ragazza che lo contestava. A questo punto mi viene il dubbio che De André sia diventato una specie di santino nazionale. Quello che ascoltiamo tutti, celebriamo tutti, citiamo tutti. Purché nessuno si azzardi a ricordare che cosa diceva realmente. Perché sì che quello poi diventa maleducato. Divisivo. Fuori luogo. Una ragazza che contesta un politico ad un concerto di De André non è fuori luogo. È forse una delle cose più coerenti che è successa durante tutta la serata. Mio nonno fermava i concerti per le contestazioni. Fermava la musica, parlava, discuteva. Quindi se proprio vogliamo parlare di rispetto, ieri Salvini poteva alzarsi e rispondere. Non indignarsi per essere stato contestato. Non farsi proteggere dal silenzio educato di un pubblico venuto a celebrare uno che di silenzio educato se ne faceva molto poco. Volete Fabrizio De André? Allora prendetevelo tutto. Non soltanto le canzoni che fanno bella figura alle commemorazioni. Prendetevi anche quello che pensava, quello che contestava. E soprattutto prendetevi il fatto che mio nonno, davanti a quella scena, avrebbe fermato il concerto e probabilmente avrebbe chiesto a Salvini che cazzo ci faceva lì. Il ministro dei temporali, in un tripudio di tromboni, auspicava democrazia con la tovaglia sulle mani e le mani sui coglioni.
0: Ecco qui Alice De André, dopo avete sentito la posizione di Dori Ghezzi. E voi? Silvia dice, io sto assolutamente con Alice, ha fatto un discorso secondo me perfetto. Anche, no, Marco scrive riguardo a un argomento che abbiamo trattato prima. Come si interviene, si scrive i messaggi per la diretta, mi chiede un ascoltatore o ascoltatrice, esattamente come hai fatto. Cioè mandando un messaggio, sì, è questo il numero, è quello lì, il 331-6214013 per sms, telegram e whatsapp, la mail diretta at popolarenetwork.it e invece le telefonate allo 0233 001 001. Voi come la pensate? State con Dori Ghezzi? Adesso scusate, detta così è brutta perché non è che bisogna stare con l'uno o con l'altro, però di fronte alla presenza di Matteo Salvini al concerto tributo, voi come vi sareste

0: 013 per gli SMS, i Telegram e i WhatsApp, e invece la mail è diretta at popolarenetwork.it. Proprio una cosa veloce, faccio. Rosanna, anche lei dice: io sto con Alice, che era di una chiarezza inequivocabile. Dice: pronto?
1: Pronto?
0: Ciao, buongiorno, ciao, buonasera ciao, ormai.
1: Ciao,
0: come
1: Luca,
0: ti chiami?
1: Ciao.
0: Ciao Luca, benvenuto. Che ne pensi?
1: Cercherò di essere brevissimo. Marcinelle, Sardegna, ovunque si presentano certe schifezze immonde, bisogna contestarli, sputargli addosso, voltargli le spalle, cacciarli, fare di tutto, basta buonismo. Ciao Ale.
0: Grazie Luca, ciao. Questa è la tua posizione, e qui è un altro Alessandro che dice, usando dei termini insomma un po' belli tosti, diciamo, dice che andava cacciato in qualche modo. No, messaggio vocale: Francesca, mi spiace, non si può, cioè non è che non si può mandare, lo puoi mandare, ma in diretta, così senza sapere prima cosa dici, non lo mando. Non perché ci sia un filtro, ma insomma, qui potete chiamare tranquillamente, però vocale non lo facciamo. Quest'altra, Cristina, dice: grande Alice, ha espresso chiaramente il concetto, sostegno alla ragazza e fuori Salvini dal concerto. Cristina. Antonio dice: io capisco Dori, ma Alice ha ragione. Buona serata Antonio. Grazie Antonio, buona serata anche a te. Arriva un messaggio di Antonella, il primo devo dire invece in controtendenza, e dice: io sto con Dori, non dobbiamo scendere ai loro livelli e far capire che la democrazia è farli parlare anche loro e farli permettergli di ascoltare la musica di De André. Vediamo un po' se chiamate allo 0233 001 001 oppure state scrivendo sì al 331 6214013. No, Gianni anche lui: concreta e precisa, bravissima nipote, anche io penso che De André avrebbe chiesto che cavolo ci fai qui. Bravissima lei. E questo è Gianni. Vediamo chi c'è al telefono qua. Pronto?
2: Pronto, ciao,
0: ciao.
2: Beppe, ciao, ciao.
0: Beppe, ciao, scusa, vale. Non ho capito.
2: Beppe,
0: ciao, ciao, benvenuto.
2: Senti, assolutamente tutta la vita con Alice e con l'ascoltatore di prima, capito? In Belgio i sindacati ci hanno insegnato cos'è l'antifascismo, a differenza della CGIL. Si sono rivendicati di girarsi, perché un fascista, Marcinelle, non può andare in luogo degli operai, dei minatori, e idem Salvini, che cazzo ci fa il concerto di De André? Anch'io brevissimo, tutta la vita per l'antifascismo, militante e da rivendicare senza paura.
0: Grazie, ciao Beppe.
2: Ciao, ciao,
0: ciao, ciao, ciao. Manuel dice: Alice De André ha straragione, Salvini è un politico anche di primo piano, purtroppo se sei un politico devi accettare anche le critiche. Luca: sto assolutamente con Alice. Roberta: io con Alice. Valentina dice: ma infatti Alice ha proposto il dialogo, Oddio, ho sbagliato, scusami ascoltatore ed ascoltatrice, ti ho messo giù il telefono per errore. Io mi sarei rimasta meravigliata, negativamente infastidita, non avrei cacciato nessuno, però contestato sì, interrogato, fischiato. Questo è Ale. Pinuccia: certo, credo che Fabrizio avrebbe detto che cazzo fai qui, ma non gli avrebbe mai detto vattene. Vediamo chi c'è al telefono qui. Pronto? Spegni la radio. Pronto? Per favore, ciao, sei tu, sì sì.
3: Pronto?
0: Sì, sei tu, 299, ciao.
3: Benissimo, ciao. Scusa Francesco, dunque io la vedo un attimino più complessa. Secondo me, cioè, vedendo anche tante cose sui social, c'è in corso una campagna della destra per screditare la sinistra, dimostrando che non è democratica, che è intollerante, che eccetera. E quindi attua tutta una serie di piccole provocazioni come questa, come è stata quella di mandare, di far andare chiaramente delle bandiere di Israele, non della brigata idraulica ebraica, ma di Israele al, come si dice, al 25 aprile. No. Quelle sono chiaramente delle provocazioni, non bisogna cascare nelle provocazioni, cosa bisogna fare? Certo, non ignorarle, ma per esempio fare il gesto di voltargli le spalle,
0: okay,
3: ad esempio, come hanno fatto i sindacalisti belgi.
0: Sì, sì, lo citava prima un altro ascoltatore.
3: Ecco, quello va fatto, e certo, cacciarli no, assolutamente, gli si darebbe fiato.
0: Ok. Ti ringrazio, ciao, ti saluto. Okay. Ti saluto, leggo. No, perché poi ho un ultimissimo argomento da trattare, mancano pochi minuti. Cacciarlo era quello che avrebbe voluto, contestarlo è giusto, cacciarlo no, ha fatto bene Dori a farlo restare. Tanto che cazzo avrà capito delle canzoni, dice Dario.

0: Ernesto dice invece ignorare, ignorare, ignorare, e un altro ascoltatore o ascoltatrice dice Alice ha ragione, ma è andato al concerto proprio per la polemica e per far parlare di lui, e infatti ne parliamo per niente, secondo lui. Pronto? Pronto?
1: Sì,
0: ciao, pronto. Sei tu?
1: Sono,
0: come
1: ti... sono Paolo.
0: Paolo, ciao.
1: Ciao. Allora, io vorrei intervenire in questo senso. Sono d'accordo sul fatto che non vada comunque mandato via, ma vada comunque evidenziata la contraddizione di un personaggio che è una contraddizione vivente. Io lo chiamo da sempre Capitan Giravolta.
0: Mm.
1: Cioè, lui è sempre impresentabile ovunque, nella sua storia politica, ma anche personale. Cioè, un personaggio che ha tutto il mio disprezzo.
0: Okay.
1: Però sono d'accordo, non va messo nella condizione di dire guarda che la sinistra fa come i fascisti, però va stigmatizzato e magari qualche atto per dare evidenza che lui non è nessuno, tipo guarda che in prima fila i posti sono occupati e vuoi c'è il posto in fondo.
0: Okay.
1: Cose del genere, però ecco, questa è la mia idea.
0: Ti ringrazio, ciao.
1: Grazie, ciao.

0: Guardate, leggo un ultimo messaggio sul tema di Salvini ed André. È quello di Salvatore che dice: se è vero come è vero che Fabrizio narrava il mondo di cui questo politico fa parte, quale migliore occasione sarebbe stata rivendicare direttamente la propria indignazione al di fuori della strofa cantata. Va bene, no, non chiamate più, perché questi ultimi 5-6 minuti me li sono voluti prendere per parlare. Stiamo parlando tanto di cantanti, di grandi cantanti. Abbiamo parlato ovviamente di Francesco Guccini in tutti questi giorni. Questo qui in sottofondo lo faccio presentare a Matteo Villaci, che è entrato in studio.
1: Sì, ciao Ale, ben ritrovati agli ascoltatori e alle ascoltatrici. Lui era Tupac Shakur, uno dei rapper più significativi della storia della cultura hip hop, da quando la cultura hip hop esiste, e anche uno, diciamo, dei personaggi musicali con una delle fini, fino a questo momento almeno, più misteriose. È diventato un vero e proprio cold case negli anni. Lui è stato ucciso a Las Vegas nel
0: settembre del 96, tra poco 30 anni. E ieri si è aperto il processo, è per quello che siamo qui a parlarne.
1: Assolutamente sì. La sua storia, vabbè, negli ultimi anni è legata un po' anche a un violento scontro di coste tra est e ovest, e per anni si è legato l'omicidio a questa narrazione un pochino comoda a qualcuno. Nel 2023 le cose sono un po' cambiate, tutto questo per via di un libro all'interno del quale Dwayne Davis dichiarava, quasi un po' vantandosene, di essere il mandante dell'omicidio di Tupac.
0: Scusa, posso dire giustizia veloce con l'americana?
1: Sì, ci hanno messo un pochino. Tra l'altro, se Dwayne Davis non avesse fatto questa sorta di ammissione, da cui poi, insomma, si è un po', che poi ha decisamente rivisto, lui ora si professa innocente, tutto sarebbe stato fermo. Tantissime erano le tesi su questo omicidio, come spesso accade con i cold case, si arrivava quasi alle dietrologie. Resta comunque un caso che racconta tanto proprio dell'America di quegli anni e dell'America degli anni precedenti, che parla tanto di comunità, di razzismo, di difficoltà di ottenere la verità, di gang, di infiltrazioni del potere di mandare in crisi il sistema con la parola. Tupac era figlio di una pantera nera importantissima, tra l'altro. Afeni Shakur, già dal nome l'omaggio a Tupac Amaru da un lato, per cui il punto è proprio che ci sono tante cose che si sono intrecciate. Ora forse siamo vicini a una soluzione, non sarà un processo semplice, stanno già arrivando come dire, rifiuti a testimoniare da parte di figure chiave importantissime, come quella di Shook Knight, che era il suo manager, un'altra figura molto controversa. Però il processo si è aperto ieri con la nomina della giuria. Probabilmente resta complesso e complicato, andrà avanti almeno un mese. Vedremo cosa ne uscirà e quanto di quello che uscirà sarà alla fine credibile e comunque creduto e accettato da gente che la verità la cerca da decenni ormai.
0: E vedremo, è destino in questi giorni di parlare di cantautori.
1: Sì, di fatto lui è davvero un cantautore. È uno, la canzone che stiamo sentendo sotto, il suo primo successo, Brenda's Got a Baby, parla di una ragazza madre afroamericana e della difficile condizione che deve affrontare. Lui è davvero sempre, poi in un modo paradossale, perché aveva anche una vita intrisa da un lato di violenza, dall'altro di sfarzo, ma andate a recuperare anche i video in cui parla Tupac, perché prima di tutto era un artista davvero completo e pieno di talento, e secondo aveva anche una visione sociale e politica molto molto avanzata, considerando che è morto a 25 anni.
0: Direi di sì. Matteo, grazie mille.
1: Grazie a te, Ale.
0: Io saluto ascoltatore ed ascoltatrice lasciando
1: Bravo, no, ricordo solo che se volete farvi un po' più di chiarezza, c'è da anni un podcast sul sito di Radio Popolare che si chiama Usciottia, che ho curato qualche estate fa. Non c'erano ancora questi elementi, però il quadro intorno forse merita un po' di attenzione. Ora estate, magari avete un po' più di tempo. Usciottia lo trovate sul sito di Radio Popolare.
0: Hai fatto benissimo a ricordarlo, perché io ti ho invitato qui partendo proprio da quello che avevo ascoltato. Ve lo lascio in sottofondo, ascoltatore ed ascoltatrici. Grazie davvero per aver seguito anche questa puntata di Pop Sera, che non torna domani perché ci abbiamo lo speciale Eclissi. e ne farà parte anche Marco
1: Villaggi. Sì, saremo sul Monte Stella, tutti lì ad assistere all'eclissi.
0: E allora con Pop Sera vi do appuntamento a giovedì alle 18.35. Ciao!

0: Battuta lenta, il suono di Bristol e altre storie. Una serie di podcast a cura di Stefano Ghittoni.
1: Sono Stefano Ghittoni e vi do il benvenuto alla 7ª puntata di Battuta lenta. Una serie di esplorazioni nel genere musicale che fra gli anni 80 e i 90 nacque a Bristol e fu definito in seguito trip-hop. Parleremo oggi dell'etichetta fondata da James Lavelle, la Mowax, e la sua prima seminale fondamentale raccolta intitolata Heads, uscita nel 1994. Il 1994 è un anno cruciale. I Massive Attack danno le stampe Protection, il loro secondo album, che li consacrerà per sempre come portatori di un nuovo verbo, accompagnati da due esordi discografici destinati a lasciare un segno altrettanto pesante, ovvero Dammi, a firma Portishead, e Maxine Quay, del genietto che si fa chiamare Tricky. È nato il trip-hop e Bristol sembra il centro del mondo, ma non tutto accade lì. Poco distante dall'origine di questa singolarità cosmica, fra Londra e Oxford, un ragazzo appena ventenne ha da poco fondato, nel 1992, la propria etichetta discografica con l'intento di produrre e diffondere le testimonianze di ciò che sta accadendo nel mondo dell'hip hop sotterraneo, abitato da DJs e producer di mezzo mondo. Si chiama James Lavelle e alla sua creatura dà il nome Mowax. La Mowax si muove verso forme astratte di hip hop. Per James Lavelle, l'abstract è una cosa un po' diversa dal Bristol Sound. Pur condividendo la natura da un tempo, cioè il tempo rallentato, l'utilizzo di grooves circolari ed ipnotici ed una buona dose di dub, Lavelle vuole che la propria etichetta sia caratterizzata da un sound preciso e differente da tutte le altre realtà. In casa Mowax, infatti, la discendenza diretta con l'hip hop rimane un tratto distintivo molto più evidente rispetto agli artisti di Bristol, soprattutto per il suono minimale, ricco però di breaks and scratch, che le mani sapienti dei DJ coinvolti sanno creare. Non solo, la quasi totalità della musica prodotta è strumentale e attinge a piene mani dalla storia del jazz. La scena di Bristol, nata nei clubs, si rifà molto di più al soul, al reggae e al rock, e la musica presenta un suono, se possibile, più patinato, privo per l'appunto di eccessive derive astratte. Ma soprattutto, mentre per Bristol si può parlare di una scena autoctona, il lavoro di Lavelle è incentrato nel richiamare DJs anche da altri paesi europei e addirittura da altri continenti. In ogni caso sono numerose le testimonianze di stima reciproca e le collaborazioni fra questi due punti di oscillazioni del downtempo. Si deve infatti alla mano di 3D, uno dei fondatori dei Massive Attack, proprio la copertina dell'album che ha ufficializzato la nascita dell'abstract hip hop, la doppia e monumentale raccolta Heads. E proprio Heads sarà l'argomento di questa puntata.

Freedom Now di Patterson, che apre la raccolta, è un viaggio lento e scuro, molto urbano, e contiene un sample di A Love Supreme di John Coltrane. La raccolta esce nel 1994, 2 anni dopo la fondazione dell'etichetta, 2 anni di intenso lavoro in cui Lavelle produce soprattutto 12 pollici, molti dei quali presenti in questa raccolta. È grazie a questo doppio che personaggi come DJ Shadow si sono imposti all'attenzione di un audience sempre più esigente ed attenta alle nuove tendenze. Classici come In Flux e Lost in Found, che costò caro alla Mowax per via di una causa intentata dal legale degli U2 per l'utilizzo del campione di batteria di Sunday, Bloody Sunday, hanno prodotto quell'hype necessario affinché l'uscita dell'ormai storico End Introducing nel 1996 fosse accolta nel migliore dei modi da stampa e pubblico. Di questo album parleremo nella prossima puntata. Nel frattempo, James Lavelle comincia a farsi conoscere con il nome di Uncle e ovviamente, e naturalmente, anche Uncle sfrutta questa vetrina con il pezzo The Time Has Come, dove il contrabbasso campionato da Twin Stars of Tense di Sun Ra, da Lanquidity, deve essere inteso come un atto di stima profonda che Lavelle nutre nei confronti dell'inventore del jazz elettronico, il primo compositore jazz a usare il Moog nei suoi brani. Successivamente vedremo Uncle impegnato nel monumentale Science Fiction, che uscirà per Mowax nel 1998, pieno anch'esso di campionamenti e con le voci note di Tom York, Mike D e Richard Ashcroft. And I feel very much this force, this major force, a force I can't, and I feel very much this force, this major force.

out of your mind. The time has come to go out of your mind.

James Lavelle ha focalizzato la propria attenzione verso una direzione sempre più sperimentale, che lo ha portato a stilare la lista delle 18 tracce che compongono Heads. Una sorta di quadro formato da un insieme di istantanee distinte fra loro, ma dotato di un mood sufficientemente omogeneo da poter funzionare come collante e di fatto diventando il manifesto dell'hip hop strumentale. Heads è anche una sorta di manifesto di quello che sta succedendo, perché è anche una mini collaborazione con l'etichetta Warp Records, che presterà un paio di brani del suo catalogo alla compilation. Nomi come Nightmares on Walks, con Stars, che sarà pubblicato l'anno successivo in Smoker's Delight, considerato da molti, me compreso, un album seminale per la scena trip hop, e Otekre, qui presenti con l'ottimo Low Ride, tratto da Incunabula del 1993, salgono quindi a bordo e beneficeranno dell'esposizione ottenuta da questa partecipazione. Li ascoltiamo adesso entrambi, uno dopo l'altro.

La Mowax nasce a conferma dell'impatto esercitato dal trip hop sulla scena elettronica inglese e come lei nacquero altre etichette discografiche specializzate nella pubblicazione di dischi di tale musica. Fra le più importanti c'è sicuramente la Ninja Tune, gestita da Matt Black e Jonathan Moore, meglio conosciuti anche come Colcat. La Ninja Tune, però, è un'etichetta che lavora soprattutto nel bacino inglese per cercare i suoi artisti, a differenza della Mowax che diventa un po' un internazionale del beat, aggiungendo agli artisti inglesi produttori giapponesi, francesi

0: Break down, baby.
1: Il brano In Flux di DJ Shadow che abbiamo appena ascoltato è a suo modo, oltre che molto bello, anche storico, perché il giornalista di Mix Mag, Andy Pemberton, nel recensirlo usò per la prima volta il termine trip hop. Questo per dire che il termine trip hop fu fondamentalmente un'invenzione giornalistica e non venne dalla scena di riferimento, anzi, molti produttori ne presero le distanze in modo abbastanza netto. Non trovando le parole per descrivere questo nuovo genere, in effetti abbastanza incatalogabile, sperimentale, ma con grandi potenzialità per essere capito da un pubblico sempre più ampio, si creò quindi un gioco di parole fra hip e trip, tenendo invariata la seconda parola hop e soprattutto giocando sul doppio significato della parola trip, viaggio inteso come spostamento, ma anche come viaggio psichedelico. Parlavamo prima della visione del roster internazionale della label e di produttori francesi. Ascoltiamo adesso la Funk Mob con Ravers Suck Our Sound.

La Funk Mob era il progetto di Hubert Blank Francard, alias Boom Bass, e Philip Zdar Cerboneschi. Dalla Funk Mob nacque poi il gruppo Cassius, molto più conosciuto rispetto alla Funk Mob, che è soprattutto un progetto di culto. Cassius concluse la sua storia con la tragica morte di Philip nel 2019. Con un sound più orientato all'hip hop e al downtempo, la Funk Mob, insieme a The Mighty Bop, Etienne de Crécy, Kid Loco, Air e alcune cose di Dimitri From Paris, oltre ovviamente ai Daft Punk, ha contribuito in modo determinante a definire il French Touch. Gli Air pubblicarono anche un 12 pollici su Mowax, fra l'altro. Il nome della label deriva da Mowax Please, titolo di una rubrica scritta da James Lavelle sulla rivista Straight No Chaser, magazine bibbia del nuovo jazz inglese ai tempi, e nome della serata che lo stesso James organizzava nei locali di Oxford. A sua volta, il titolo era ispirato all'LP di Freddie Roach, Mo Greens Please, pubblicato dalla Blue Note nel 1963. Il logo originale della Mowax, utilizzato nelle prime pubblicazioni, è stato disegnato

ci dà l'idea di quanto James Lavelle fu, oltre che un produttore, anche un attento ricercatore di pietre preziose e nascoste. Il brano non era parte del catalogo Mowax, ma la sua presenza in Heads lo fece diventare un classico del genere. In definitiva, Heads rimane una sorta di manifesto stilistico ed estetico col quale schiere di producer e DJ hanno dovuto necessariamente confrontarsi negli anni a seguire. La grandezza di quest'album risiede anche nel fatto che non è affatto necessaria una sua contestualizzazione storica per essere apprezzato in pieno anche oggi. È il classico disco senza tempo, invecchiato benissimo perché nato da una giusta attitudine, lontana dalle mode del momento, anche se a un certo punto il mercato ha cercato di inglobare il tutto. Il sottotitolo della compilation era A Soundtrack of Beathead Gems, un po' difficile da tradurre, essendo un gioco di parole tra beat e head, molto slengato. Potrebbe essere una colonna sonora di gioielli ritmici, ma non rende molto, secondo me. Sicuramente è molto più semplice ed efficace per capire la filosofia di Heads tradurre le altre parole che appaiono sull'artwork di 3D, e che sono scienza musicale astratta e un collage di 16 brani strumentali dall'avanguardia hip hop. La Mowax diventerà un'influente e meravigliosa etichetta discografica, riconosciuta per essere stata pioniera del trip hop, dell'hip hop strumentale e della cultura sperimentale. Per il suo suono distintivo e la sua iconica identità visiva, Mowax ha avuto e ha un ruolo cruciale nel plasmare la musica elettronica underground.

0: winner is
1: Kevin Spacey.
2: Dopodiché, penso che non ne sentirete mai più parlare.

Caterina nel silenzio della stanza, pensando che nessuno sentirà, mette un disco del velluto sotterraneo, chiude gli occhi sul sofà.

Buongiorno, bentornati sulle frequenze di Radio Popolare. Buongiorno naturalmente a chi avesse puntato la sveglia alle 6 del mattino e ve lo consiglio perché ogni mattina, da lunedì che sono in onda fino a a questo punto fino a sabato 15 Ferragosto, io, Barbara Sorrentini, alle 6 in punto apro tutti i giorni con una canzone del maestro. Buongiorno e buona giornata.

0: meraviglia.
1: Aprire ogni giorno con Francesco Guccini fa iniziare bene la giornata, almeno lo spero, questo è l'intento. Alle 6:03 minuti, chi è sveglio me lo scriva. Facciamo prima così, 331-62-14013. Ho notato che queste mattine c'è un po' più di latitanza davanti alla radio, oppure forse più pigrizia rispetto a anche solo alla settimana di luglio. I messaggi arrivano un po' più avanti, tranne Tiziana che mi saluta. Grazie per Guccini, grazie a te per essere sveglia e per aver scritto. No, per essere sveglia, se vuoi ce lo puoi raccontare. Ogni mattina anche chiedo se siete svegli, perché siete svegli alle 6 del mattino di un mercoledì di eclissi. Questa sera la diretta dalle 18:30 qui sulle frequenze di Radio Popolare e l'appuntamento al Montestella con chi di voi sarà lì. Anzi, ecco, partiamo così, ma questo ve lo chiederò un po' tutto il giorno. Chi di voi sarà oggi, prima di tutto a Milano, al Montestella, a vedere o a cercare di vedere, mi raccomando, perché senza occhialini, tra l'altro io avevo ancora un vetro da saldatore, ma pare che anche quello non sia indicato, a meno che non sia del numero 14, quindi diventa tutto più, anche più difficile da spiegare. Per cui chi di voi sarà al Montestella? Chi di voi è già munito di occhialini ed eventualmente ne può portare, se ce ne avete qualcuno di più per gli altri, anche per me per esempio, perché sennò io non guarderò il cielo, poi immagino che ce li passeremo minuto per minuto, però insomma è sempre meglio averlo. Ringrazio anche Carlo che scrive sono sveglio, anche Mimmo, buongiorno, decisamente meglio con il maestrone, aprire con il maestrone, grazie per avercelo scritto, ma se vi va di scrivere anche perché siete già svegli, mi fa piacere, se volete, non è che voglia sapere a tutti i costi i cavoli vostri. Andiamo avanti, musica e poi guardiamo insieme le prime pagine dei giornali.

Strokes alle 6:10 dal mattino è uscito un nuovo loro disco, ma questa canzone ormai insomma ha fatto un po' storia, è sempre un piacere ascoltarla, Ode to the Mets. E grazie ai vostri messaggi, adesso leggo qualcosa così prima di guardare i giornali, poi magari possiamo ancora aspettare, anche perché appunto io pensavo che foste tutti ancora a dormire, invece no. Intanto Andrea mi scrive: culo dritto, dedicata da sempre alla mia Caterina. Culo dritto è la canzone di Guccini con cui abbiamo aperto questa mattina. Buongiorno da Stefano, e quindi buongiorno anche a te, naturalmente buongiorno a tutti voi che state scrivendo e che quindi siete svegli. Grazie per la dose di lacrime mattutina, correndo mi si vela tutto davanti, non mi aiuterà nell'assenza del guccio. Grazie ancora Mauro, questo è Mauro che scrive un sms al 331 6214013, un altro sms, poi passo a Telegram. Ciao, grazie per Guccini, anche se devo tirarvi le orecchie perché prima della sua morte si sentiva raramente il maestrone. Comunque grazie per tutto quello che fate, Mario. Ma sì, ma questa è una cosa per cui ci rimproverate. Vabbè, io mi sento esente da questo rimprovero perché quasi a ogni apertura ho sempre messo Guccini. Detto questo, c'è tanta musica nel mondo e le trasmissioni non sono, insomma, sono aperte e libere di mettere un po' la musica anche a tema rispetto alla propria trasmissione, rispetto allo stile che la trasmissione richiede, e non sempre Guccini c'entrava. Però ti posso dire che comunque Francesco Guccini dalle queste frequenze non è mai stato assente musicalmente. Tiziana su Telegram, perché poi adesso ci sono le risposte naturalmente, perché ho detto: ma perché siete svegli? E Tiziana dice: perché mi sveglio sempre presto e poi mi piace ascoltare Radio Popolare, soprattutto in questi giorni tuoi risvegli. L'eclissi non so qui a Città Studi cosa si riesca a vedere. No, infatti Tiziana, per Milano l'appuntamento, tra l'altro oggi sia su Repubblica che sul Corriere della Sera si parla delle iniziative al Monte Stella. Repubblica racconta del Municipio 8 che ha reclutato gente al Monte Stella, senza citare Radio Popolare, e invece il Corriere della Sera cita l'appuntamento lanciato da Radio Popolare per la diretta alle 19 al Monte Stella. Quindi per chi fosse all'ascolto da Milano, l'appuntamento è lì e ci sarà anche qualcuno che vi spiega come guardare. Poi Carlo dice: sono sveglio perché preparo la colazione per la mia compagna che è ancora a letto. Che carino, ma che ora si sveglia la tua compagna. Poi Mimmo in giro a lavoro come tutte le mattine dalle 4, Salad on the road. E Ale che è sempre in ascolto perché si sta preparando per andare al lavoro, grazie per Guccini, è bel modo proprio, questa sera ascolterò la tua introduzione al film Al Castello, buona giornata. Ah, grazie Ale, sì, perché questa sera alle 21, dopo che tutto è successo, dopo che ci sono state già le eclissi, la diretta, anzi 21:10, ci sarà Al Castello la proiezione del film Blade Runner di Ridley Scott, organizzato dalla Cineteca Italiana, che come sapete, ve l'abbiamo detto varie volte anche perché siamo media partner, sta organizzando tutto il bello del cinema, per cui ogni sera al Castello Sforzesco c'è un film ripreso un po' dal repertorio storico cinematografico. Bisogna prenotare per andare, infatti so che le prenotazioni aprono un paio di giorni prima rispetto alla proiezione, e questa sera ci sarò io a introdurre Blade Runner al Castello Sforzesco. Che emozione sul palco del castello dove ha suonato Patti Smith. Io lì, cioè, ho fatto varie presentazioni a Milano, ma al castello mai. Un po' di musica, poi guardiamo le prime pagine. Ascoltiamo Elis Regina, voce del popolo che rivoltò la bossa nova, il sodalizio con Milton Nascimento, Jobim e la sfida alla dittatura. A pagina 12 del manifesto si parla di lei, di origini proletarie, diventa simbolo di un paese. Nessuno ha saputo cantare il Brasile come lei, mescola raffinatezza, armonica e tradizione, il capolavoro nel 73 con un disco introspettivo e cameristico. Ne scrive oggi appunto sul manifesto Sara Guabello. Lei, la cantante, è morta, è una storia strana, è morta il 19 gennaio dell'82 a 37 anni con un mix di cinzano e cocaina in corpo. Verão Vermelho.

Beh, molto, molto bella, ascoltabile la bossa nova di Elis Regina, che sto cercando di salvare perché mi piace. Intanto ce la teniamo ancora un po' sottofondo, bassa, perché sennò non riusciamo a sentire nulla, giusto qualche nota ancora, ce la teniamo qui sottofondo. Netta, che mandi un vocale su Telegram, purtroppo i vocali non riusciamo a mandarli in onda da qui, quindi è abbastanza inutile inviarceli. Se vuoi dirci qualcosa, che con molto piacere possiamo scrivertelo, cioè possiamo scriverlo, possiamo leggerlo, ma se ce lo scrivi. Prendo l'Avvenire oggi, la prima pagina di oggi che voglio leggere è quella dell'Avvenire, perché riporta le parole e soprattutto un lancio, un'anteprima da Leone XIV. Guerra inaccettabile, il titolo dell'Avvenire oggi. È un titolo che mi piace, perché credo che sia Avvenire l'unico a riportarlo, almeno in prima pagina, perché poi le altre prime pagine sono tutte su Ranucci, ma ci arriviamo. Il Papa: disarmare la tecnica, servire la pace, la politica come responsabilità preventiva. La proposta del Nobel ai bimbi di Gaza, ecco perché sì, no, no, si rischiano doppi standard. Questo è appunto il lancio del tema della prossima giornata mondiale del 1 gennaio, i rischi dell'intelligenza artificiale alla guida. E da qui appunto il titolo Guerre inaccettabili rispetto a una frase nell'apertura. Resto un attimo sull'Avvenire, visto che ce l'ho qui. Si parla di Ocasio-Cortez e il social freezing, congelare la maternità. Avete sentito che Alejandra Ocasio-Cortez a New York, insomma, la politica di sinistra insomma, che ha appoggiato da Bernie Sanders e a Mamdani, naturalmente, per le elezioni, ha deciso di fare questo gesto personale, ma politico, di congelare i propri ovuli. In altri giornali ci sono le foto in cui lei si vede che si fa le iniezioni di ormoni per poi estrarli. Si parla del sisma in Colombia, ancora più di 3.000 dispersi, sempre sull'Avvenire. La Turchia dà il via alla riconciliazione col PKK. Trump riapre il fronte vaccini, ma un rischio per le epidemie. Tira fuori di nuovo il discorso dell'autismo e il rischio, secondo Trump, del vaccino che porta all'autismo. Vannacci, poi c'è tutta la questione Vannacci, scopre le carte, più patriarcato, meno way. Insomma, è terrificante quello che ha lanciato come suo programma politico. State attenti a Vannacci. Vuole togliere il reato di femminicidio, lo vuole abolire. Insomma, questa è un po' la politica di questi tempi che sta lanciando Vannacci. Sapete anche che ha candidato per Milano un possibile sindaco, e quindi state attenti. So che il rischio è che uno: ah, ma sì, proviamo. No, no, no, mai. Andiamo alle altre pagine. Il Corriere apre, come vi dicevo, con Ranucci: scontro su Ranucci, nelle chat le mosse per la candidatura, finito il sogno di Sigfrido. Sigfrido Ranucci era ignaro, ignorava che il caro amico Lavitola progettasse una bomba per accrescere la popolarità. Sotto c'è un'intervista, cioè sotto il titolo, poi l'intervista è dentro il Corriere della Sera, un'intervista a Matteo Renzi che dice: Salis è un nome forte, tra Schlein e Conte è solo una guerra di posizione, parla il leader di Matteo Renzi. E poi ancora una, sì, Divi, naturalmente, ancora una lite sui migranti, no svedese alla linea Sanchez, Madrid e Roma tornano ad accusarsi. E poi si parla degli europei di atletica a Birmingham, il giorno degli azzurri agli europei. Ha vinto, come avete sentito, la Nadia Battocletti, ha portato a casa una medaglia d'oro, ma non è stata l'unica, perché anche Nicolò Martinenghi ha vinto nei 100 a rana. Poi tocca a Simona Quadrella, che negli 800 a Staglia Libero ha vinto. Poi c'è stata la questione Jacobs, che ha fatto una semifinale meravigliosa, che sono riuscita a vedere, poi purtroppo sono andata a dormire perché sennò sono in carenza di sonno, e sembrava tutto pronto, finito, fatto, un'ora dopo l'infortunio, insomma il dolore, per cui si è fermato e non è riuscito ad arrivare
primo come nella semifinale. Peccato. E poi cambiamo giornale perché mi sono fermato un po' troppo. Anche Repubblica, assedio a Ranucci, Salvini guida l'attacco dopo l'arresto di La Vitola, guai a sottovalutare i piani di Vannacci, l'analisi di Francesco Bei, un'intervista a Landini, salari e fisco, stiamo peggio di 4 anni fa, di nuovo si parla del vaccino quadrivalente che resta obbligatorio, questo è il Consiglio Superiore di Sanità. All'interno Norberto Fuentes scrive di Fidel Castro, lusso, amore e rivoluzione, 100 anni di Fidel Castro. Il 26 luglio 2006 fu uno spettacolo dantesco, quel gigante in uniforme mimetica si contorceva dal dolore sul pavimento del suo aereo privato AN-26 in volo da Holguín a La Habana e non c'era un medico a bordo, il resto è storia. Stasera lo spettacolo delle crisi di sole, visibili per poco, anche qui la Dem Ocasio-Cortez congela gli ovuli e gli USA si dividono, il modello Bolzano, la ricetta delle culle piene, poi magari andiamo a vederla se abbiamo il tempo, cancellare Banksy e lo scontro arte-potere, perché a Londra c'è questa possibilità, sarebbe veramente triste, perché non so se vi è capitato di fare il tour dei murales, insomma dei disegni di Banksy a Londra, è veramente triste. La Stampa, Dori Ghezzi, sbagliato escludere l'arte di Fabrizio Parla Tutti, di nuovo le polemiche sul concerto dedicato a De André, la nipote Alice De André l'avete sentito anche ieri con Alessandro Braga e soprattutto è da qualche giorno ormai che gira su Instagram e su Facebook il suo video molto ficcante in cui giustifica le contestazioni a Salvini ma non giustifica il fatto che Salvini fosse lì. Abbiamo già visto cosa ne pensate, ma credo che sia ovvio. Madrid su Ceuta, logiche elettorali, il governo replica, difenda i confini, lo scontro sui migranti, poi anche qui la corona di Nadia, il dolore di Marcel Jacobs, apriti cielo, ci sono i cristi e stelle cadenti, la società turinese che pulisce New York, vabbè siamo sulla Stampa quindi ovviamente prima pagina, c'è sempre una pagina di qualcosa dedicato a Torino, acqua e sorrisi, gli angeli dal caldo per gli anziani soli, e poi c'è una denuncia, chiese vandalizzate da ragazzini, Vaticano in allarme, 3 casi al giorno, la collegiata di Lugo in provincia di Ravenna, questo è il luogo in cui stanno succedendo questi vandalismi. Fatto Quotidiano, Meloni ci isola sugli sbarchi, ha buttato il mio lavoro in Europa, questo lo dice Conte in un'intervista sul Fatto Quotidiano, gli altri prima si prendevano quote di migranti, il riarmo non si discute, ha girato i parlamenti UE, governi padroni impediscono il dibattito in 18 paesi su 27, Poi Gasparri scopre la trattativa, però scambia Falcone, ne scrive Giuseppe Pipitone all'interno. Il Dem Ruotolo caccia report in vista del voto, naturalmente si torna sul caso Ranucci su cui il Fatto si è speso tantissimo. Il Domani apre con Ceuta, la Spagna contro Meloni, ritorsione per motivi elettorali. E poi la propaganda anti-migranti serve a celare 4 anni di nulla, ne scrive Gianfranco Pasquini, questa è la strategia del governo, assedio Ranucci, la RAI lo vuole fuori da report, e poi questo sul Domani, naturalmente ci sono anche altri articoli dentro come Isabella Rossellini che è stata a Locarno, ne abbiamo parlato anche noi alla Scatola Magica, qui c'è un'intervista di Hakim Zehari, il cinema dicono sia in crisi ma da sempre, questo è Isabella Rossellini, e l'Avvenire l'abbiamo già detto, il manifesto mali minori con la foto dei migranti, mentre l'Europa alza le barriere interne a Ceuta, la crisi umanitaria pretesto dello scontro politico resta drammatico. Va bene, comunque poi ovviamente la rassegna stampa la ascolterete a Summer Time con Martina Stefanoni. Spesso mi alleno alla montagnetta, siccome se starete fermi portate un ottimo antizanzare stasera, grazie per il consiglio che è arrivato al 331 6214013. Con un po' di musica ancora arriviamo alle notizie e poi noi ci sentiamo subitissimo dopo.

0: Popolare Network.
1: Buongiorno, le notizie delle 6.30. In Colombia si scava sotto le macerie nel tentativo di salvare i sopravvissuti dopo il terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito il paese 2 giorni fa. Ieri una donna è stata estratta viva a 30 ore dall'inizio delle operazioni di salvataggio a Cali, una delle città più colpite dal sisma insieme a Pereira. Salvati anche una madre con il figlio neonato rimasti intrappolati nel crollo di un edificio. È salito intanto a 254 il numero dei morti, un dato che però è destinato a aumentare visto che sono più di 3.600 dispersi. Il governo colombiano dichiarerà lo stato d'emergenza per raccogliere fondi a sostegno delle vittime, mentre il presidente Abelardo Della Espreia, che si è appena insediato, promette servizi gratuiti per 3 mesi e un programma di sussidi per chi è stato coinvolto.
2: Prosegue il braccio di ferro tra Stati Uniti e Iran. Il capo della sicurezza nazionale iraniana Razaei ha dichiarato che lo stretto di Hormuz rimarrà chiuso finché Washington non accetterà le condizioni di Teheran. Tra queste la fine della guerra, lo sblocco dei beni iraniani congelati e lo stop ai combattimenti in tutta la regione, compresi il Libano e la striscia di Gaza. Donald Trump ha detto invece che la situazione dell'Iran è economicamente insostenibile e che l'Iran cederà. Dichiarazioni che arrivano dopo che ieri il Pakistan, paese mediatore, aveva detto che i due paesi sono vicini a una sorta di accordo. Ieri intanto erano state colpite 2 navi nei 2 stretti al centro dello scontro in Medio Oriente, cioè quello di Hormuz e quello di Bab el Mandeb. Un portacontainer panamense, attaccato dagli Stati Uniti dopo aver forzato il blocco navale su Hormuz, e un'imbarcazione egiziana presa di mira dagli Houthi dello Yemen, con 6 vittime.
1: E Trump ha parlato per la prima volta del cambio all'ultimo minuto dell'aereo di ritorno dal vertice NATO di Ankara a luglio. Dipende esclusivamente dal Secret Service, io mi limito a seguire ciò che loro intendono fare, ha detto il presidente degli Stati Uniti. In quell'occasione non era volato sull'Air Force One, ma aveva preso in segreto un aereo militare per il timore di un attentato a opera dell'Iran, lasciando però sul velivolo i giornalisti al suo seguito e lo staff della Casa Bianca, ignari dell'assenza del presidente. È polemica ora sui media americani che parlano dell'uso dell'Air Force One come aereo esca, ma anche delle criticità sulla sicurezza di Trump.
2: Attacchi con droni sono stati segnalati nella notte nella città portuale russa di Novorossiysk e in Crimea. I media statali russi hanno riferito che i detriti dei droni hanno colpito 6 edifici residenziali, un edificio commerciale e un cantiere, causando un numero ancora imprecisato di vittime. Novorossiysk, importante porto russo sul Mar Nero, ospita una base navale utilizzata dalla flotta di Mosca. Esplosioni stanotte anche in tutta la Crimea occupata.
1: Oggi sarà interrogato Walter Lavitola, accusato di aver ordinato di piazzare la bomba esplosa davanti alla casa di Sigfrido Ranucci. L'obiettivo sarebbe stato aumentarne la popolarità in vista di una sua candidatura in politica, ma il giornalista non avrebbe saputo niente dell'attentato. Ieri Matteo Salvini ha chiesto di togliergli la conduzione di Report e si è riunito il comitato etico della RAI, che oggi potrebbe comunicare all'amministratore delegato il proprio parere sull'eventuale allontanamento di Ranucci.
2: Un'operazione costruita per favorire la sinistra. Giorgia Meloni parla così di Roberto Vannacci in un'intervista pubblicata oggi dal settimanale Chi. Ieri il partito dell'ex generale ha presentato una prima versione del suo programma, lotta all'immigrazione, con misure come l'innalzamento a 20 anni del tempo necessario per la cittadinanza, abolizione del reato di femminicidio e difesa del patriarcato, no alle politiche ambientali europee e dialogo con la Russia di Putin.
1: A Roma un turista ebreo di 22 anni ha raccontato di essere stato aggredito 2 volte al grido di Free Palestine mentre era in strada e indossava la kippah. Nel primo caso un uomo gli avrebbe spruzzato sul viso uno spray urticante, nel secondo, poche ore dopo, sarebbe stato avvicinato da 4 persone e una gli avrebbe dato un calcio. I carabinieri hanno denunciato un 31enne senza fissa dimora che sarebbe stato presente in entrambi i casi. Dichiarazioni di solidarietà al turista sono arrivate dalla destra di governo e dalla segretaria PD Schlein.
2: Agli europei di atletica di Birmingham, oro e bronzo per l'Italia nei 5.000 metri con la vittoria di Nadia Battocletti e il terzo posto di Micol Maiori. A Parigi, agli europei di nuoto, oro per Simona Quadarella negli 800 stile libero e Nicolò Martinenghi nei 100 rana, a cui si aggiungono 2 bronzi, Simone Cerasuolo ancora nei 100 rana e Sara Curtis nei 100 stile libero.
1: La prossima edizione del giornale radio alle 7, buon ascolto.
0: Popolare Network.

Buongiorno alle 6:39 minuti dalle frequenze di Radio Popolare, con voi ancora Barbara Sorrentini dalle 6 di questa mattina insieme in onda. Il turno delle 6 l'abbiamo passato, nel senso che la prima mezz'ora, la prima parte di questa apertura l'abbiamo passata insieme, aprendo con Francesco Guccini. Lo dico perché così chi si è svegliato adesso e dice: ah, ma Guccini l'hai messo? Sì, l'ho messo alle 6 del mattino, per quei pochi fortunati o sfortunati che si svegliano alle 6 del mattino. Poi diciamo che un po' per abitudine in questi giorni l'ho messa almeno un paio di volte, però l'apertura questa settimana è dedicata al grande maestro, ai testi delle sue canzoni, alla musica delle sue canzoni, insomma raccolte un po' random in questi giorni. Saluto Silvia che scrive al 331-6214013: buongiorno Barbara, io godo quando vedo un atleta con la maglia con la scritta Italia e lo scudetto tricolore, soprattutto quando vince una medaglia. Chiaramente ci stiamo parlando dell'atletica a Birmingham, con insomma il triste epilogo di Jacobs, che stava vincendo alla grandissima, era arrivato primo in semifinale e purtroppo alla fine non si è classificato. Però ci sono stati altri ori, insomma l'abbiamo detto prima con tutte le prime pagine dei giornali, comunque ovviamente tutte le varie medaglie da Battocletti, prima di tutto Nadia Battocletti, che sono state vinte. Sul Manifesto c'è un articolo che ovviamente ha chiamato la mia attenzione, che si chiama, cioè si parla di Stanley Hotel, vite da camera, ed è di Maria Teresa Carbone. Dentro la stanza 217, nascita di un incubo. Cosa vi viene in mente parlando della stanza 217? Vabbè, l'aiutino ve l'ho già dato perché ho detto Stanley Hotel. Prima di dire, tanto sappiamo perfettamente tutti cosa stiamo parlando, però se volete scrivere cosa vi viene in mente parlando di stanza 217, il titolo dice anche nascita di un incubo, ci capiamo. Stephen King, la visione del corridoio di... è quello che dovrebbe venirvi in mente. Nell'albergo del Colorado, vabbè, basta, ormai è così troppo facile. C'è la foto sul Manifesto e la foto sul corridoio, naturalmente, triciclo, bambino di spalle, due bambine in fondo al corridoio. Cosa vi viene in mente? Alzi la mano chi, trovandosi in fondo a un lungo corridoio foderato con una moquette troppo colorata e affiancato ai due lati da una serie infinita di porte chiuse, non ha immaginato di vedersi comparire davanti all'improvviso due gemelline pallide serie. Incredibile la potenza dell'immaginario cinematografico e di quel grande mago che è stato Stanley Kubrick, ma forse più incredibile è prima ancora la sapienza di chi, usando soltanto la parola, è riuscito a creare visioni che si sono impresse nella mente di miliardi di persone. Parliamo ovviamente di lui, del re Stephen King, la cui grandezza viene oggi finalmente riconosciuta anche da coloro che per decenni hanno deriso i suoi libri come mediocri esempi di narrativa popolare. Che King abbia scritto troppo, che nei suoi romanzi non si avvertano ore insonni di labor lime, è indubbio, e tuttavia, sotto la maschera della letteratura di genere, la sua opera possiede un'originalità vitale, strabordante e un'audacia notevole nell'esporre le grandezze e le pochezze della vita umana. Quanto alla visione del corridoio, che tutti abbiamo imparato a conoscere e a temere, si sa con precisione dove è nata. Mi sembrò subito l'ambientazione perfetta, vitale, strabordante e un'audacia notevole nell'esporre le grandezze e le pochezze della vita umana. Quanto alla visione del corridoio che tutti abbiamo imparato a conoscere e a temere, si sa con precisione dove è nata. Mi sembrò subito l'ambientazione perfetta, forse un archetipo per una storia di fantasmi, ha scritto King

giunsero presto erano gli unici ospiti. L'albergo, sprovvisto di riscaldamento, fu installato soltanto 9 anni più tardi, chiudeva l'indomani per la stagione invernale e la cena, avrebbe raccontato in seguito lo scrittore, fu servita in una sala da pranzo deserta con tutte le sedie capovolte sui tavoli, tranne le loro, mentre da un impianto invisibile arrivava musica d'orchestra registrata. E qua praticamente abbiamo già la regia e grazie Luigi, finalmente almeno uno mi dà il via ovviamente di cosa stiamo parlando, quindi adesso incespicheremo anche comunque un'ovvietà, è un gioco ed è un'ovvietà, però appunto era divertente questa cosa qua. Stiamo parlando di Shining di Stanley Kubrick, un mitico film, non so quante volte l'abbiate visto voi, io forse troppe per restare sana di mente. Il personale si preparava a chiudere per la stagione e noi ci ritrovammo soli con tutti quei corridoi lunghi e vuoti e ancora King a parlare ed è evidente che Shining ha la sua origine lì, in quegli spazi spettrali che 40 anni di cultura popolare avrebbero poi reso familiare a chiunque. Era come se Dio mi avesse messo lì apposta per sentire quella musica e vedere quelle cose, avrebbe poi affermato enfaticamente lo scrittore, che aveva allora 27 anni compiuti da poco, un solo romanzo pubblicato alle spalle, Carrie, e una frequentazione non casuale dei bar d'albergo e non. Proprio al bar del non Stanley, se vogliamo dare retta alla leggenda tramandata nei tour che l'hotel organizza con prevedibile successo e rilanciata dei siti di curiosità horror, si sarebbe svolto un episodio fondamentale per lo sviluppo del romanzo. In quella sera di oltre mezzo secolo fa, il barista, un certo Grady, ultimo dipendente rimasto in servizio, avrebbe respinto la banconota da $20 che King gli porgeva con la frase «Your money». No good, your money is no good here, il suo denaro qui non vale, nulla di sinistro in realtà, semplicemente i contanti della stagione erano già stati chiusi. Mamma mia, mi sta venendo i brividi. L'articolo continua, ve lo consiglio, sul Manifesto, è molto interessante anche perché appunto riporta la testimonianza di Stephen King quando andò nello Stanley Hotel e da lì evidentemente senza ombra di dubbio si ispirò per Shining.

E con i New Radical siamo arrivati alle 6:50 minuti sulle frequenze di Radio Popolare, ancora insieme per qualche brano, per qualche veloce lettura, ma anche non tanto veloce, non necessariamente tanto veloce, e però andiamo un attimo a Locarno. In questi giorni ci siamo andati sempre un po' con le interviste che avete ascoltato alla Scatola Magica, un po' con i giornali ogni mattina, con la rassegna stampa, insomma con i pezzi che escono. Oggi sul Manifesto esce un pezzo di Antonello Catacchio, Storie di vita ai margini, la violenza devastante di un silenzio interiore. Si parla di Frank e Louise, nuovo film della regista svizzera Petra Volpe, un dramma carcerario a Locarno 79 in concorso, e di un altro film, Malattia, morte e reclusione, la vicenda reale dei Camici Gialli domina la scena. Di questo film avevamo forse accennato qualcosa ieri nel pezzo di Mereghetti. Lo scorso anno, scrive Catacchio, alla Berlinale venne presentato l'ultimo turno della regista svizzera Petra Volpe, venne distribuito subito in Germania, Austria e Svizzera, ottenendo un ottimo riscontro di pubblico. Racconta di un'infermiera del reparto oncologico armata di grande empatia. Ora, ve lo ricordate, è stato al cinema, lo si è visto anche, ho visto che l'Anteo l'aveva raccolto in Rivediamoli. Beh, è un film veramente forte e bello. Comunque stiamo parlando della stessa regista che si è presentata con un nuovo film in concorso a Locarno, che di cui adesso vi leggo cosa ha scritto Antonello Catacchio. Dunque, ora Petra Volpe è a riprova del fatto che, pur minoritarie nel numero, esistono registe talentuose. Dopo il debutto al Sundance e approdata in Piazza Grande con il suo nuovo film Frank e Louise, cosceneggiato da lei con Esther Bernstorff e fotografato da Judith Kaufman, forse era inevitabile, visto il riscontro del film precedente, visto anche che si tratta di una regista elvetica, ma in piazza il pubblico è straripato, offrendo un colpo d'occhio indimenticabile. La storia del film è semplice: Frank è in carcere da molto tempo, da ragazzo ha assassinato un uomo nel corso di una rapina, sballottato da una galera all'altra in cerca di un'audizione che finalmente gli consente uno sconto di pena, accetta di fare da badante a un altro carcerato, Luisa, affetto da Alzheimer. Non volevo un film sentimentale, ma un racconto che potesse essere complesso e anche eretico, ha dichiarato Volpe al Corriere del Ticino. Pur essendo ambientata in prigione, la storia ha un'universalità. E qual è il senso di essere umano? Occuparsi degli altri dà un senso alla vita. Per me questo dà senso all'umanità. Ecco, questo a proposito di Frank e Louise, il film di Petra Volpe a Locarno 79, già regista dell'ultimo turno, che so che avete apprezzato molto, perché mi è capitato in vari momenti, durante l'anno e le altre aperture, ma anche facendo chassis, che qualcuno di voi scoprisse il film in qualche cinema, perché di fatto è stato poco fuori e poi è stato recuperato tanto in vari momenti dell'anno. Quindi so, e infatti no, Silvia mi dice, allora no, stiamo parlando ancora di Shining, perché Mimmo scrive: magnifica scena, Jack che si dà il caso, si al verde, il barman offre la casa, signore, questa è classe. E Silvia dice: visto una volta, penso che si riferisca a Shining, perché prima dicevo che l'ho visto troppe volte. Andiamo avanti con un po' di musica. Carmen Consoli, L'ultimo bacio, dal film di Muccino, di Gabriele Muccino, però insomma la voce di Carmen Consoli.

0: La voce di Carmen Consoli sui violini per L'ultimo bacio, nel film era anche la canzone, mi pare dei titoli di coda di L'ultimo bacio di Gabriele Muccino. Ci siamo lasciati prima con Locarno, a Locarno ieri è stato premiato anche James Gray, regista di Paper Tiger, film che era stato presentato al Festival di Cannes in concorso, e dice negli anni 80 le radici dei mali di oggi, è stato premiato con il Pardo alla carriera, quindi insomma quest'anno a Locarno grandi premi, Isabella Rossellini, l'altro ieri Zoe Saldana e poi James Gray, questo per quanto riguarda Locarno 79. E noi tra pochissimo lasciamo la linea alle notizie, vi ricordo intanto anche, visto che stiamo parlando di cinema, chiudiamo un attimo questa pagina cinematografica perché è in uscita Ship in the Box, sempre a proposito di Cannes, il film del regista giapponese Hirokazu Koreeda. Dice: l'intelligenza artificiale non mi spaventa, i robot saranno così evoluti da snobbare gli umani, diciamo che va totalmente in controtendenza rispetto al Papa che anticipando i temi del prossimo gennaio ha messo in mezzo anche l'intelligenza artificiale, la paura dell'intelligenza artificiale. Chissà come valuterebbe questo film che racconta di un bambino, però non posso raccontarvi nulla perché questo film dovete andarlo a vedere appena esce. Ovviamente a Cannes molte cose sono state raccontate, però insomma diciamo che il tema gira intorno alla possibilità di ricostruire esseri umani che sono morti, ricostruire un po' la loro presenza attraverso l'intelligenza artificiale per reintrodurle nelle case, insomma nelle famiglie, insomma nella vita normale, però appunto la costruzione attraverso l'intelligenza artificiale. Un film molto delicato, molto triste anche per certi versi, che comunque tra poco uscirà al cinema. Prendo un paio di cose che lui ha detto in una conferenza stampa di Cannes: mi chiedo se sia giusto far rivivere i defunti, la mia è una storia di umani che vogliono controllare la morte con l'AI, in Occidente c'è il timore che gli umani siano dominati da ciò che creano, in Giappone il senso del pericolo è minore. Poi parla di un bambino, perché c'è un bambino, volevo che il bimbo andasse oltre ciò per cui era programmato e che come bambini veri sapesse più di quel che sembra. Quindi tenete a mente questo titolo, Ship in the Box di Hirokazu Koreeda. La linea alle notizie e noi torniamo tra pochissimo con la terza parte di questa apertura.
1: Ad agosto tutto a posto,
2: rima da spiaggia,
1: no, poesia fai da te, senti qui, Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione,
2: e noi che amiamo qualità ed efficienza da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
1: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro Brico.
3: Brico OK, più vicino a te.
1: Brico OK è sempre più conveniente, vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
4: Popolare Network.
5: Buongiorno, le notizie delle 7. Colombia, si scava sotto le macerie alla ricerca dei sopravvissuti dopo il terremoto di 2 giorni fa. Almeno 250 i morti, più di 3.600 i dispersi. Il governo dichiarerà lo stato d'emergenza. Trump parla del rientro dal vertice NATO di Ankara. Mi limito a seguire le indicazioni del Secret Service, ma è polemica l'Air Force One usato come aereo esca. A bordo giornalisti e staff della Casa Bianca, mentre il presidente era su un volo segreto dopo un allarme attentato. La bomba contro Ranucci, oggi l'interrogatorio di La Vitola, mentre Salvini chiede alla RAI di togliere al giornalista la conduzione di Report. Ieri si è riunito il comitato etico della TV pubblica. Vannacci è un'operazione per favorire la sinistra. Meloni attacca l'ex generale che ieri ha presentato il suo programma. Lotta all'immigrazione, difesa del patriarcato, no all'Europa, sì al dialogo con Putin. Gli europei di atletica e quelli di nuoto, in serata 3 ore per l'Italia. Nadia Battocretti nei 5.000 metri di corsa, Simona Quadarella negli 800 stile libero e Nicolò Martinenghi nei 100 rana. Queste altre notizie nel giornale radio delle 7.30. Buon ascolto.
4: Popolare Network.

0: E rientriamo alle 7, poco dopo le 7, sono le 7 minuti, Radio Popolare, il mattino, il primissimo mattino di Radio Popolare, cominciato alle 6 con Francesco Guccini come tutte le mattine, Fabrizio De André, Dolce Nera, canzone immancabile. Silvia mi scrive: non può mancare in questa playlist Fabrizio De André. Sulla stampa oggi c'è un'intervista a Dori Ghezzi che dice: sbagliato cacciare Salvini, l'arte di Fabrizio parla anche a chi è lontano da lui. La vedova di De André risponde alle contestazioni del ministro all'Agnata. Abbiamo ospitato anche ieri invece le parole di Alice De André: mio nonno davanti a quella scena avrebbe fermato il concerto, avrebbe chiesto a Salvini che cosa ci facesse lì. Lei in realtà dice nel video che cazzo ci facesse lì, però sulla stampa hanno tradotto che cosa. Poi c'è Paolo Fresu anche che è intervenuto e dice: noi non avremmo invitato Salvini, quindi la posizione ovviamente quella di ma che ci faceva lì Salvini, perché era lì, per quale motivo. Alice De André, nipote di Fabrizio, figlia di Cristian De André, ha portato anche a Milano a febbraio Alice non canta De André, uno spettacolo non del tutto, lei ha detto, non dedicato al nonno ma dopo il nonno, insomma quello su quello che ha lasciato poi di fatto probabilmente su di lui, e comunque si è fatta sentire in maniera molto molto esplicita, dicendo che il problema non è stata la contestazione a Salvini, ma il problema è stato Salvini. Grazie Katia, scrivi: sono in giro con la mia cana nella borsettina Il Ciel con Radio Pop, brano di De André, una suora mi ferma per chiedermi che brano fosse, perché dice: è bellissimo, che belle sorprese a volte, ma dai che bella questa storia, questo racconto. Comunque la suora, strano che la suora non conoscesse Dolce Nera, comunque se adesso la conosce e chissà, magari la ascolterà, sarebbe anche bello. Alle 7:08 minuti abbiamo parlato di De André, abbiamo parlato naturalmente di Guccini, ma lo rifacciamo con un'intervista che c'è oggi sulla stampa a San Giorgi de Negramaro, che commenta il fatto che Guccini era molto chiaro nel suo esprimersi anche a livello politico. De Gregori invece era più provocatore, ma anche le sue idee erano abbastanza chiare ed esplicite. Ma sì, ci sono canzoni come questa che di fatto lo sono.
1: Pioggia e sole

Sempre per sempre dalla stessa parte mi troverai, in effetti lo diceva anche abbastanza in modo chiaro. E oggi appunto vi anticipavo prima sul Corriere della Sera c'è un'intervista a San Giorgi che racconta dei Negramaro in tour che poi si fermano per un nuovo album, ma parlando dei nostri amici cantautori dice: Guccini ci ha insegnato la politica, De Gregori voleva provocare, non può essere tutto bianco o nero. E ora ci prendiamo una pausa. Questa è l'intervista sul Corriere della Sera di Federica Maccotta su a San Giorgi, in cui appunto parla degli amici cantautori, come dice lui. Sono le 7:13 minuti. Ve lo chiedevo anche prima se vi state preparando per andare questa sera alle 19 al Montestella, se siete nella zona di Milano o se siete in altre zone, per andare a vedere l'eclissi, se e come andrete a vederla. Naturalmente lo potete scrivere al 331-6214013. Leggo intanto Diego che dice: poi ascolti Davide Van der Sfross che sembra tanto amico degli ultimi, invece va a duettare con Giorgia Meloni, perché chi ti ha visto cantare alla festa di Liberazione non può mandare giù il fatto che limoni con i fascisti. Questo appunto a proposito dei cantautori, si può inserire nell'intervista a San Giorgi commento su quello che raccontava a proposito dei cantautori, e questo ce lo scrive Diego su Telegram. Quindi andrete a vedere l'eclissi? Se sì, dove, come, perché, quando, dove vi trovate? Ditecelo, così poi vi ricordo che alle 18:30 c'è la diretta.

E questo battito, che probabilmente tra un po' fa suonare l'allarme radio per mancato suono, è da Eclipse di The Pink Floyd, che chiude in effetti con un'idea di dibattito, proprio dibattito del cuore di fronte all'eclisse. Sono le 7:16, questo è il momento finale in cui domani probabilmente a quest'ora diremo: e questa eclisse se la semo levata. E poi vi ricordate, no, in vacanze di Natale. Però adesso, visto che è l'ultimo, è il giorno dell'eclissi, vi ricordo la diretta alle 18:30 e poi naturalmente l'appuntamento al Montestella, appuntamento che il Corriere della Sera cita come convocato da Radio Popolare, e Repubblica cita l'incontro al Montestella, ma soltanto come organizzato da Municipio 8. E allora apro questa mini rassegna stampa dedicata alle eclissi, visto che oggi, non solo oggi, ma tutta la settimana ne hanno parlato, ma oggi in modo particolare. Vediamo sul Corriere della Sera, partiamo proprio dalle pagine milanesi del Corriere della Sera. Questa sera l'evento, ma il cielo non sarà totalmente oscurato, eclissi parziale in Lombardia, il sindaco invita i cittadini, no, questa è un'altra cosa, però lo dico, il sindaco invita i cittadini a dare acqua al verde pubblico, e quindi gli appuntamenti da dei luoghi in cui si potrebbero vedere i momenti di eclissi. Uno è, vi dico quelli da Lombardia, posti esauriti sulla terrazza a Montevecchia, Trezzo dell'Adda l'appuntamento è nell'area dell'Oasi ex Fornace, poi al Castello Visconteo. A Milano Radio Popolare organizza un'osservazione collettiva sul Monte Stella, poi c'è l'osservatorio astronomico di Sormano, a Ponte in Valtellina c'è un altro osservatorio astronomico, quindi questi sono i luoghi in Lombardia. Però ripeto, Radio Popolare organizza un incontro collettivo sul Monte Stella. Leggo intanto quello che avete scritto, perché Luca T dice: noi siamo a Torino, vorremmo andare a Superga, ma qui diluvio universale al momento, quindi la notizia è che sta piovendo a Torino, questa è la vera notizia interessante a questo punto. Qui a Milano non dovrebbe essere velato, però insomma non... chi può dirlo? Allora, Francesca invece scrive: ciao Barbara, io cercherò qualche cucuzzolo in Brianza nella conca di Milano, proprio a Milano non voglio scendere. Alba dice: ho provato a scrivere a Villani Radio Popolare. Beh, se scrivi a Villani Radio Popolare non ti risponderà nessuno, perché non esiste nessuno. Semmai l'indirizzo era Villaci Radio Popolare per la diretta di oggi, ma mi tornate indietro, che strano. L'indirizzo è Villaci, comunque è strano che qualcuno abbia comunicato Villani, probabilmente hai scritto tu male e poi non ti ricordi di aver scritto così. Vabbè, andiamo avanti con questa mini rassegna stampa dedicata all'eclissi. Allora, lenti speciali e naso in su, ancora scrivono naso in su, ma il prodigio del sole nero sarà soltanto per pochi. Non lo sopporto la parola naso in su scritta su un giornale, non si può vedere. Allora, Elena Dusi scrive su Repubblica: stasera all'eclissi i più fortunati potranno scorgere anche qualche stella, perché ci saranno anche le stelle cadenti ovviamente, ma la vicinanza con il tramonto potrebbe rovinare lo show. Per noi astrofisici, dice Abbo, Lucia Abbo e Gerardo Capobianco, che sono due astrofisici intervistati su Repubblica, dicono: per noi astrofisici la chance unica di scoprire i segreti della corona solare. Quindi c'è tutto uno studio naturalmente durante questi pochi momenti e pochi minuti di eclissi, in cui mentre voi guardate appunto col naso all'insù, ci sono astrofisici che studiano dannatamente per capire cosa sta succedendo in quei pochi minuti e come si manifesta il fenomeno. Poi ovviamente lo hanno già spiegato in mille modi, ma ce ne saranno altri. Tra l'altro, uno scoop: questa sera in diretta ci sarà Luca Perri, astrofisico, che per l'occasione è andato in Islanda, che è il punto dove si vede meglio, e racconterà, se riuscirà a collegarsi naturalmente, quello che potrà vedere. Occhialini, mi raccomando, gli occhialini, non cercate mezzi di fortuna per guardare il sole, perché potreste ferirvi la retina. Quindi studiate, io mi ero prodigata con una specie di vetro per saldatori, ma deve essere il numero 14, però non lo dico io, non fidatevi soltanto di voi, mettete solo gli occhialini, qualsiasi altro mezzo può essere rischioso. Michele scrive: ma chi, Mattia Villaggi?
Ecco, esatto, almeno avessi scritto Villaggi, chiocciola Radio Popolare, ti avrei capita, ma Villani no. A Genova occhialini in regalo con il secolo, sono pronto, ma dai, fantastico, sono avanti. È giusto, questa poteva essere l'idea, io vado a cercarlo in edicola comunque a questo punto, perché se li regalano, io ieri li ho cercati in alcuni negozi di occhiali, ma niente, esauriti ovunque. Poi La Stampa, il giorno dell'eclissi, dove come vederla in Italia, favorite le regioni del nord, vabbè, ovviamente si ripetono un po' tutti gli articoli, era interessante l'intervista agli astrofisici, lo scrittore Maurizio Di Giovanni, staremo lì a fissare il tappeto di stelle come 10.000 anni fa, per un giorno torniamo ad alzare lo sguardo al cielo, abbiamo bisogno di sognare. Maurizio Di Giovanni, che se non l'avete letto, leggete l'orologiaio di Brest e il seguito che è appena uscito, perché è veramente clamoroso. Secondo Steiner, dice Maria, guardare l'eclisse fa molto male alle forze spirituali, il sole ci difende dai pensieri malvagi, lo avevi mai sentito? Sono Maria e non lo guarderò. No, non l'avevo mai sentita, però diciamo che non è cosa nuova che durante l'eclissi escono i lupi, quindi state attenti, soprattutto i licantropi come con la luna piena, quindi quello sì, con l'eclissi si diventa tema da horror, ce ne sono tantissimi di horror ambientati durante l'eclissi, però per cui quindi questa cosa delle forze del male, forse sì. Vetro da saldatore no, pericolosissimo, questo mi dice Emiliano, piuttosto un foro in un cartone per osservare in proiezione, ci mancava Steiner. Ah, vedi, quindi pericoloso. Forse Villappi adesso, tanto è inutile che scriviate a Villaci, Villappi, Villaggi, quello che è diventato, perché ormai la scaletta è pronta, gli inviati ci sono, in Spagna c'è un sacco di gente che si collegherà questa sera, quindi ormai è tardi. Noi a Semon in Val d'Aosta. Poi Diego dice, citofonare King per i libri che raccontano l'eclissi, ecco, bravo, a proposito di quello che leggevamo prima, le dichiarazioni di Stephen King sulla stanza di hotel e l'hotel da cui ha preso spunto per Shining, Stephen King appunto a proposito di eclissi ne ha dette. Poi il manifesto nell'ultima pagina, L'ora del sole nero di Luca Tancredi Barone, grande attesa in Spagna per lo straordinario spettacolo dell'eclissi totale di sole che oggi, poco prima del tramonto, sarà ben visibile dalla Galizia fino alle Baleari, non accadeva dal 1905. Per molte persone la data di oggi era cerchiata sul calendario da tempo, mesi, anni, forse anche decenni, ma infatti forse tutta la gente che è andata in vacanza in Spagna quest'anno non è andata perché ha vinto i mondiali, ma perché c'è l'eclissi. Diego, Dolores Claiborne, sempre a proposito di Stephen King, Nadia Dalomazzo dice che la vedrò da casa, ho la visione ovest dalle mie finestre, in effetti non sarò naso all'insù ma sguardo dritto verso l'orizzonte. Anche sul Fatto Quotidiano c'è una pagina dedicata all'eclissi, il fenomeno con i viaggi, i libri e manie, c'è un aspetto appunto culturale, sparisce, la prossima sarà nel 2081, nel secondo tempo, Angela Monica Franco ne scrive sul Fatto, ovviamente i riferimenti culturali che mi state dando anche voi, quindi sto a leggere i vostri. Vittoria, povero Steiner, gli si attribuiscono le più nefaste scemenze, mentre era un uomo sensato, viva l'eclissi da una steineriana. La Vittoria che si firma. Ragazzi, sarà il sole al tramonto, non avete mai guardato il tramonto senza lo scafandro, Alberto? Sì, però io queste cose non le consiglio, per cui o occhialini o niente, non diamo cose a caso. Sono 4 anni di eclissi democratica con questo nero al governo, tra un anno risorgerà il sole democratico, questo scrive Renato su Telegram. Direi che ecco, con questo messaggio sull'eclissi democratica possiamo salutarci alle 7:25, tra poco le notizie di Popolare Network, poi Summer Time con Martina Stefanoni e vi ricordo questa sera la diretta dalle 18:30 in avanti, perché potrebbe andare oltre le 20:30 con Gianmarco Bacchi e Luca Gattuso e Mattia Villaggi, Matteo Villani, Matteo come cavolo volete chiamarlo, insomma Matteo, tanto lo sentirete oggi pomeriggio
pomeriggio nella valigia di Palmira, no, in realtà è Palmira il titolo, è troppo presto, non me lo ricordo già. E ci salutiamo con Loredana Bertè e La luna bussò, perché in fondo la luna bussa il sole, dicono che morde il sole, ma bussa anche il sole. Un saluto a tutti e a tutte da Barbara Sorrentini, a domattina alle 6. Ciao.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli 199,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
5: Popolare Network.
6: Il braccio di ferro tra Iran e Stati Uniti. Teheran ribadisce che Hormuz rimarrà chiuso finché Washington non accetterà le sue condizioni. Trump dice: hanno una situazione economica ingestibile, cederanno. Gli attacchi di ieri a due navi confermano le difficoltà a raggiungere un accordo. In Colombia si scava sotto le macerie dopo il terremoto di due giorni fa, almeno 250 morti, più di 3.600 i dispersi. Il governo dichiarerà lo stato d'emergenza. La bomba contro Ranucci, oggi l'interrogatorio di La Vitola. Salvini chiede alla RAI di togliere al giornalista la conduzione di Report. Ieri si è riunito il comitato etico della TV pubblica. Vannacci è un'operazione per favorire la sinistra. Meloni attacca l'ex generale che presenta il suo programma. Lotta all'immigrazione, difesa del patriarcato, no all'Europa, sì al dialogo con Putin. Stasera l'eclissi, che in Italia sarà visibile attorno alle 20, in Europa grande attesa soprattutto in Spagna, dove l'oscuramento del sole sarà totale. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 7.30, prosegue il braccio di ferro tra Stati Uniti e Iran su Hormuz. Teheran ha ribadito nelle ultime ore che lo stretto rimarrà chiuso finché Washington non accetterà le sue condizioni. Tra queste la fine della guerra, lo sblocco dei beni iraniani congelati e lo stop ai combattimenti in tutta la regione, compresi Libano e Gaza. Donald Trump ha detto che la situazione dell'Iran è economicamente ingestibile e punta a far cedere il paese. Ieri il Pakistan, paese mediatore, ha fatto sapere che i due stati sono vicini a una sorta di accordo, mentre sono le trattative tra Iran e Oman sulla gestione dello stretto a essere, così si dice, in fase avanzata. Ma a conferma delle difficoltà sul raggiungimento di un'intesa in entrambi i negoziati, ieri sono state colpite due navi negli stretti al centro dello scontro, quello di Hormuz e quello di Bab el Mandeb. Un portacontainer panamense attaccato dagli Stati Uniti dopo aver forzato il blocco navale su Hormuz e un'imbarcazione egiziana presa di mira dagli Houthi dello Yemen, con 6 vittime il servizio.
7: Parlando con i giornalisti, il presidente americano Donald Trump ha detto: non mi fido dell'Iran, siamo noi a controllare lo stretto di Hormuz, non loro. Il presidente americano ha aggiunto: l'Iran non diventerà il bullo del Medio Oriente. La guerra continua. Ieri un elicottero americano ha lanciato missili contro la sala macchine di una nave mercantile battente bandiera del Panama. Tentava di forzare il blocco navale americano dei porti iraniani. A riferirlo sono state le forze armate americane. L'elicottero MH-60 della Marina americana ha aperto il fuoco e ha immobilizzato la nave dopo che l'equipaggio civile ha ignorato ripetuti avvertimenti delle forze americane. È la terza volta che gli Stati Uniti, in una guerra che dura dal 28 di febbraio, fermano con la forza una nave da quando hanno ripristinato il blocco dei porti il 14 luglio. Il comando militare americano ha detto di avere finora dirottato 55 navi che tentavano di forzare il blocco e di averne abbordate altre due. Le forze americane avevano precedentemente precedentemente bloccato i porti dell'Iran dal 13 aprile al 18 giugno, periodo durante il quale hanno immobilizzato 9 navi, dirottato più di 140. L'Iran ha chiesto agli Stati Uniti di porre fine al blocco dei porti come condizione per la riapertura dello stretto di Hormuz, ma anche ieri il presidente americano Trump ha ribadito: abbiamo il controllo totale dello stretto di Hormuz in questo momento, loro, gli iraniani, non ce l'hanno, noi abbiamo il controllo totale, lo stretto è nostro, così ha detto Trump ai giornalisti. Per Popolare Network, Farian Sabai.
6: E Trump ha parlato del contestato cambio all'ultimo minuto dell'aereo di ritorno dal vertice NATO di Ankara a luglio. Dipende esclusivamente dal Secret Service, io mi limito a seguire ciò che loro intendono fare, ha detto il presidente. In quell'occasione non era salito sull'Air Force One, ma aveva preso in segreto un aereo militare per il timore di un attentato alla sua vita a opera dell'Iran, lasciando però sul velivolo i giornalisti al suo seguito e lo staff della Casa Bianca, ignari della sua assenza. È polemica ora sui media americani che parlano dell'uso dell'Air Force One come aereo esca, ma anche delle criticità sulla sicurezza di Trump. Negli Stati Uniti in queste ore nuova tornata di primarie verso le elezioni di midterm di novembre. South Carolina, Wisconsin, Minnesota, Vermont e Connecticut sono andate alle urne. Nel Wisconsin la democratica socialista Francesca Ong ha sfidato il moderato David Crowley, lo spoglio è ancora in corso e i due candidati sono separati da poche migliaia di voti. Il loro confronto era considerato una prova di forza progressista in uno stato chiave per le elezioni. Il servizio da New York.
5: Un sorprendente testa a testa durato ore tra David Crowley, candidato dell'establishment democratico, e Francesca Ong, socialista del Wisconsin, nelle primarie democratiche a governatore dello Stato. Sorprendente perché tutti i sondaggi davano Ong ampiamente avanti, un po' come accaduto in Michigan nella gara tra il progressista Abdul El-Sayed e la candidata più centrista Haley Stevens. Ma se in quelle primarie El-Sayed è sempre stato in vantaggio, qui la competizione è stata serratissima, forse complice le cattive figure di Ong in TV nelle ultime settimane o la forza politica del governatore uscente Tony Evers, democratico molto popolare, che ha sostenuto Crowley. Il risultato finale rappresenta il peso che la coalizione democratico-socialista possa avere al di fuori della bolla progressista di New York, di certo già destinato a smorzare il pericolo rosso agitato dai MAGA in queste settimane, l'idea che ogni candidato un pelino più progressista fosse automaticamente stalinista e che i Dem fossero troppo spostati a sinistra per vincere. Il Wisconsin è stato uno dei 6 stati al voto questa notte. In Minnesota la progressista Peggy Flanagan ha sconfitto nettamente la moderata Angie Craig nella sfida per la nomination Dem al Senato, e nella corsa repubblicana governatore sempre in Minnesota è arrivata la sconfitta per Mike Lindell, uno dei più noti sostenitori delle false teorie sui brogli elettorali del 2020. Trump lo aveva appoggiato, ma Lindell ha perso contro Lisa Demont. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
6: In Colombia si scava sotto le macerie nel tentativo di salvare i sopravvissuti dopo il terremoto di magnitudo 7.4 di 2 giorni fa. Ieri una donna è stata estratta viva a 30 ore dall'inizio dell'operazione di salvataggio a Cali, una delle città più colpite dal sisma, insieme a Pereira. Salvati anche una madre con il figlio neonato rimasti intrappolati nel crollo di un edificio. È salito intanto a 254 il numero dei morti, un dato che però è destinato a aumentare visto che sono più di 3.600 i dispersi. Il governo ha detto che dichiarerà lo stato d'emergenza per raccogliere fondi a sostegno delle vittime. L'epicentro del sisma è localizzato nel dipartimento del Chocó, uno dei più poveri del paese, una regione dove vivono le comunità indigene in territori raggiungibili solo via barca o a piedi, dove gli aiuti non sono ancora arrivati. Mafe Heredia è una cittadina di Bogotà.
8: Il bilancio ancora è provvisorio e la situazione più difficile riguarda proprio le persone rimaste intrappolate sotto le macerie. I vigili del fuoco, le squadre di soccorso, anche i militari e la polizia stanno lavorando senza sosta per cercare i sopravvissuti. Uno degli aspetti che più mi ha colpito è la risposta delle persone comuni nelle prime ore dopo il terremoto, prima ancora che tutti i soccorsi ufficiali riuscissero a raggiungere le zone più colpite, sono stati gli stessi abitanti a organizzare spontaneamente i soccorsi. Allora vicini, familiari e volontari hanno cominciato a scavare tra le macerie con le mani e qualsiasi strumento che avessero a disposizione. C'è chi ha portato acqua, cibo, medicine, coperte, chi ha aperto la propria casa a chi non poteva più rientrare nella propria abitazione. Il Chocó è una, se non è la regione più povera della Colombia. Allora, anche è la regione più difficile di entrare perché si trova proprio nella selva. E allora arrivare con l'aiuto è molto più difficile. Allora, abbiamo le notizie delle regioni circostanti e ancora io credo che non siano arrivati proprio al centro critico e dei danni che ha causato il terremoto.
6: Oggi sarà interrogato Walter Lavitola, accusato di aver ordinato di piazzare la bomba esplosa davanti alla casa di Sigfrido Ranucci. L'obiettivo sarebbe stato aumentarne la popolarità in vista di una sua candidatura in politica, ma il giornalista non avrebbe saputo niente dell'attentato. Ieri Matteo Salvini ha chiesto di togliergli la conduzione di Report e si è riunito il comitato etico della RAI, che oggi potrebbe comunicare all'amministratore delegato il proprio parere sull'eventuale allontanamento di Ranucci. Un'operazione costruita per favorire la sinistra. Giorgia Meloni parla così di Roberto Vannacci in un'intervista pubblicata oggi dal settimanale Chi. Ieri il partito dell'ex generale ha presentato una prima versione del suo programma, lotta all'immigrazione con misure come l'innalzamento a 20 anni del tempo necessario per la cittadinanza, abolizione del reato di femminicidio e difesa del patriarcato, no alle politiche ambientali europee e dialogo con la Russia di Putin. Giorgia Serughetti è professoressa associata di filosofia politica all'Università Bicocca di Milano.
9: Quello che sta facendo Vannacci è un po' pescare in modo eclettico all'interno di culture variamente destroide, identitarie, evocare un po' la cristianità, un po' il diritto romano, tutto in un calderone ideologico che ha essenzialmente come forza quella della spudoratezza, perché io penso che sia quello che lui intende in qualche modo far arrivare, l'idea che lui non riconosce alcun limite, in questo naturalmente ha un ottimo maestro in Trump, gioca sulla provocazione, ma essenzialmente si rende credibile al suo possibile elettorato non nascondendosi dietro le parole, ma usandole apertamente. Allora, per esempio, se vuole dire che il femminicidio non è un reato da riconoscere in quanto tale, non si ferma, ma va oltre. Dice che il patriarcato è da difendere. E lì l'aspetto spudorato e provocatorio che vuole produrre un effetto. Presentarsi come colui che non si fa intimidire da niente. Già Meloni o Salvini o altri avevano fatto proprio una serie di questi punti programmatici e Vannacci ha la capacità di dargli una forma più incisiva e questo è sicuramente non tanto frutto di una sua particolare abilità quanto un segno dei tempi. Siamo in un tempo in cui si sentono molti attori sempre più legittimati ad alzare i toni, a rompere i tabù e a, come dicono loro, dire le cose come stanno.
6: Oggi ci saranno le commemorazioni della strage di Sant'Anna di Stazzema. 82 anni fa nazisti e fascisti uccisero oltre 500 persone in quello che fu uno degli eccidi più enormi avvenuti durante la Seconda Guerra Mondiale. Alle cerimonie di oggi parteciperanno anche il ministro degli esteri Tajani e il capo del Movimento 5 Stelle, Conte. Alessandro Principe ha intervistato Maurizio Verona, sindaco di Stazzema.
10: Sarà una giornata di commemorazione, ma io spero che coloro che parteciperanno, che si assumeranno anche una responsabilità nei confronti della storia e della memoria, perché ritengo che oggi ce ne sia veramente bisogno, soprattutto per difendere la democrazia. Quindi sarà una giornata dove si commemorano le vittime dell'eccidio nazifascista del 12 agosto del 44. Però ci impegniamo anche per difendere la democrazia e assumerci questa responsabilità nei confronti soprattutto della memoria.
11: Che effetto le ha fatto sentire la parola rastrellamenti usata dal signor Vannacci qualche giorno fa?
10: Ha capito che utilizzando certe parole, utilizzando certi argomenti, strumentalizzandoli soprattutto, cresce nei consensi politici e questo è quello che lui sta facendo. La cosa grave è l'indifferenza di tutta la gente, di tutti quelli che gli vanno dietro, e sta utilizzando delle parole che sono aberranti. Rastrellamento ricorda dei periodi bui della storia del nostro paese. Io non credo che cittadini che vivono in libertà e in democrazia, a differenza di tutta la gente, di tutti quelli che gli vanno dietro, e sta utilizzando delle parole che sono aberranti. Rastrellamento ricorda dei periodi bui della storia del nostro paese. Io non credo che cittadini che vivono in libertà e in democrazia sarebbero contenti di ritornare a quei periodi, perché loro pensano

0: che sarà totale invece in un altro paese europeo, la Spagna, il servizio da Madrid.
1: La Spagna è in preda ad una vera e propria eclissemania, tutti pronti a guardare in su dalle 17.30 quando la luna inizierà a coprire il sole, fino ad oscurarlo del tutto alle 20.30. Durerà poco, un minuto e mezzo, ma un'eclisse totale in Spagna non si vedeva dal 1912 e ha scatenato un'ondata di entusiasmo collettivo senza precedenti, anche perché la Spagna sarà al centro di un fenomeno astronomico rarissimo. Infatti le eclissi totali di sole visibili dalla Spagna si ripeteranno nel 2027 e nel 2028. La zona di maggior visibilità del fenomeno di oggi sarà il centro-nord della Spagna. Secondo le stime del governo di Madrid, tra oggi e domani ci saranno fino a 1,5 milioni di spostamenti sulle strade. E infatti i prezzi di hotel e appartamenti sono schizzati fino a 2.000 euro a notte in alcune zone, mentre chi è rimasto senza dà la caccia alle ultime paia di occhiali certificati. Anche la NASA è sbarcata in Spagna e ha montato un punto d'osservazione in un paese disabitato vicino Burgos, da dove trasmetterà dal vivo l'eclisse. Tuttavia, con gran parte del territorio in allerta rossa per il rischio incendi, le autorità spagnole hanno vietato l'accesso a aree protette e parchi naturali. Il timore è che la folla di turisti appassionati possa innescare roghi devastanti. E per chi non ce la farà quest'anno a godersi l'eclisse, l'appuntamento è rimandato all'anno prossimo. Il 2 agosto del 2027 l'eclisse di sole sarà visibile nel sud della Spagna e durerà ben 4 minuti. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
0: Agli europei di atletica di Birmingham, oro e bronzo per l'Italia nei 5.000 metri con la vittoria di Nadia Battocletti e il terzo posto di Nicole Maiori. A Parigi, agli europei di nuoto, oro per Simona Quadarella negli 800 stile libero e Nicolò Martinenghi nei 100 rana, a cui si aggiungono due bronzi, Simone Cerasolo ancora nei 100 rana e Sara Curtis nei 100 stile libero. Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, in redazione con Alessandra Tommasi. La prossima edizione alle 8.30.
2: Popolare Network.
3: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere. Teoria critica della società è un corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca.
6: Teoria del cinema e ideologia, diritto e Stato, teorie queer, femminismo e marxismo, ecologia politica, letteratura e resistenza, disability studies e tante altre discipline.
5: Le lezioni si tengono alla Fondazione Corrente in via Carlo Porta 5, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.

Le 7:47 minuti, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, benvenuti, questa è Summertime. Come ogni mattina dell'estate, dalle 7:45 circa, diciamo da dopo il giornale radio, delle 7:30 fino alle 10, i giornali, le notizie, gli approfondimenti e il microfono aperto. Io sono Martina Stefanoni, vi accompagno per le mattine agostane. Oggi insieme parleremo di tante cose, parleremo di immigrazione, nello specifico parleremo dei CPR dopo un altro caso ieri di suicidio, forse comunque morte accidentale nel CPR di Potenza.

Oggi poi sono 82 anni dall'eccidio di Sant'Anna di Stazzema, parleremo anche di quello. Poi vogliamo rilanciare un appello che è comparso nei giorni scorsi su Avvenire, quello del professore Eugenio Mazzarella per dare il Nobel per la pace ai bambini di Gaza. Sarà con noi proprio il professor Mazzarella. Oggi si gioca anche la Supercoppa Europea di calcio ed è, al di là della Supercoppa di per sé, la cosa interessante è da chi sarà arbitrata, e cioè da quel arbitro che non era potuto andare ad arbitrare i mondiali perché Trump non gli aveva permesso i documenti per entrare negli Stati Uniti. E infine ve lo dico già, dalle 9 il microfono aperto, torniamo a parlare di eclissi, l'eclissi che c'è stasera. Però questa volta mi sono preparata, ci sarà un esperto pronto a rispondere a tutte le domande possibili e immaginabili che vi vengono in mente prima di stasera, e quindi preparatele, scrivetemele se volete già anche al 331-62-14013, altrimenti poi ci sentiamo al telefono. Ora sono le 7.50, è il momento di dare un occhio ai giornali. Allora, occhio che parte da Repubblica. La Repubblica apre con la notizia con cui bene o male aprono quasi tutti i giornali di oggi: assedio a Ranucci, Salvini guida l'attacco dopo l'arresto di La Vitola, via da Report le opposizioni, lui è la vittima, il giornalista vogliono sospendermi, la RAI riunisce il comitato etico, decisione entro Ferragosto. E poi sempre su Repubblica c'è un'intervista, oggi ci sono un sacco di interviste sui giornali, a partire appunto da Repubblica che intervista Maurizio Landini, il segretario nazionale della CGIL. Landini: salari e fisco, stiamo peggio di 4 anni fa. Altre segnalazioni dalla prima pagina di Repubblica, continua Repubblica il filone che ha iniziato da qualche giorno sulla natalità, diciamo. Oggi c'è un reportage da Bolzano, modello Bolzano, la ricetta delle culle piene. E poi si parla anche della di Ocasio-Cortez, la democratica statunitense che, non so se avete visto sui social, sta documentando sulla sua pagina Instagram tutto il processo che la sta portando per il congelamento degli ovuli. E poi segnalo anche lusso, amore e rivoluzione, 100 anni di Fidel Castro. Il 26 luglio 2006 fu uno spettacolo dantesco, quel gigante in uniforme mimetica si contorceva dal dolore sul pavimento del suo aereo privato in volo da Holguín a La Habana. Non c'era un medico a bordo, il resto è storia. È scritto da Norberto Fuentes, 100 anni di Fidel Castro, perché domani, nello specifico, sarebbero 100 anni dalla nascita. Veniamo al manifesto, mali minori. Mentre l'Europa alza le barriere interne, a Ceuta la crisi umanitaria, pretesto dello scontro politico, resta drammatica. Nelle strade ci sono ancora più di 1500 minori non accompagnati e non assistiti, e Madrid torna ad attaccare Roma, si muove solo per ragioni elettorali. Segnalo a questo proposito, anche perché è un po' quello di cui, insomma, lo spunto un po' anche con cui parleremo poi dalle 8, la storia di Abdirizak, cittadina somala e arma di Berlino. Abdirizak Warsame, 22 anni, è la ragazza che il governo Merz intende deportare in Italia, il paese di prima accoglienza da cui è transitata prima di raggiungere la Germania e richiedere asilo. L'articolo di Sebastiano Canetta a pagina 3, vi leggo giusto un piccolo estratto. Fino alla settimana scorsa non la conosceva praticamente nessuno, a parte la sua famiglia residente in Germania e i volontari della ONG di Norimberga, che fin da subito l'hanno sostenuta nella richiesta d'asilo, prima di finire sotto i riflettori mediatici di tutta Europa e diventare tristemente nota come la prima vittima sacrificale della guerra contro profughi e migranti scoppiata tra i capi di Stato, fra i capi di governo dell'Unione Europea. Abdirizak Warsame, 22 anni, è la ragazza obbligata dal governo Merz alla deportazione in Italia, un capro espiatorio né più né meno. E sempre sulla prima pagina del manifesto, Israele tiene prigionieri 1700 corpi di palestinesi.
La stampa: Ranucci a fondo della destra è coinvolto, ora lasci report, critiche al giornalista per i legami con la Vitola, Salvini fuori finché non chiarisce, l'opposizione lo difende, basta fango, è la vittima, ma in Rai si pensa già al sostituto. La fotonotizia della stampa invece è una doppia fotonotizia: la corona di Nadia Battocelli, che ha vinto l'oro agli europei di nuoto che ha vinto l'oro agli europei nei 5000 metri e non di nuoto, e invece il dolore di Marcel, la delusione di Marcel Jacobs per l'infortunio nei 100 metri. Questa è la fotonotizia. Anche la stampa ha un'intervista oggi, come vi dicevo, l'intervista è a Carlo Calenda al centro aperti a chi ci sta e Schlein salterà. E ovviamente anche la stampa ha apriti cielo, ci sono eclissi e stelle cadenti questa sera, perché sì, non c'è solo l'eclissi, ci sono anche le stelle cadenti. Scontro su Ranucci, il Corriere della Sera: nelle chat le mosse per la candidatura, il giornalista integrò il sondaggio di La Vitola. E poi l'intervista del Corriere invece è a Matteo Renzi: Salis è un nome forte e tra Schlein e Conti, dice Renzi, è solo una guerra di posizione. Sempre il Corriere della Sera, la fotonotizia: delusione Jacobs, infortuna nella finale dei 100, e poi il giorno d'oro degli azzurri agli europei, giornata trionfale per gli azzurri agli europei di atletica e nuoto, arrivano 3 medaglie d'oro, comincia Nicolò Martinenghi con la vittoria nei 100 rana, poi tocca a Simona Quadrella negli 800 stile libero e Nadia Battocletti trionfa nei 5000 metri nell'atletica, Marcel Jacobs invece si ritira in finale. Avvenire: guerre inaccettabili. Leone XIV lancia il tema della prossima giornata mondiale del 1 gennaio, i rischi dell'intelligenza artificiale alla guida. Il Papa: disarmare la tecnica, servire la pace, la politica come responsabilità preventiva. Questo è il tema scelto dal Papa per il messaggio della 60ª giornata mondiale della pace il 1 gennaio 2027, un invito a vivere la politica come responsabilità preventiva, perché l'intelligenza artificiale non diventi strumento di dominazione, esclusione e morte. E poi su Avvenire segnalo anche: Vannacci scopre le carte, più patriarcato, meno Unione Europea, riguardo il programma di Vannacci, che è stato pubblicato ieri. E poi appunto sul tema del congelamento degli ovuli, un tema interessante, segnalo l'editoriale di Antonella Mariani su Avvenire, ovviamente Avvenire ha le sue opinioni, comunque il tema è interessante, congelare la maternità si intitola, e dice insomma: dunque si riapre il dibattito, il congelamento degli ovociti per scopi sociali si può definire una pratica di libertà e autodeterminazione femminile, come afferma sui social la deputata Ocasio-Cortez, che ha trasformato una faccenda privata in una questione politica. A prima vista si sarebbe tentati di dire: sì, divento mamma quando decido io, quando voglia stabilità sul lavoro o un certo livello di carriera, senza soggiacere al ticchettio dell'orologio biologico. Ma è davvero così? La verità è che il social freezing semplicemente procrastina il tempo delle scelte fondamentali. L'editoriale continua. Insomma, è un tema interessante. Il Domani, doppia apertura, come sempre: Ceuta, la Spagna contro Meloni, ritorsione per motivi elettorali, il governo di Sanchez attacca di nuovo la sospensione di Schengen decisa dal governo italiano, gli errori dell'Unione Europea sull'immigrazione, limitare i flussi irregolari sta aumentando i ricatti degli autocrati. E Gianfranco Pasquino scrive: la propaganda anti-migranti serve a celare 4 anni di nulla. E poi l'altra apertura del Domani: assedio a Ranucci, la Rai lo vuole fuori da report. Il Fatto Quotidiano: Meloni ci isola sugli sbarchi, ha buttato il mio lavoro in Europa. Questa è l'altra intervista di oggi e l'intervista è a Conte sul Fatto Quotidiano a pagina 5. Il leader 5 Stelle: eravamo riusciti a far riconoscere il principio che chi arriva in Italia arrivava in Europa. La Premier, sospendendo Schengen con la Spagna, ci sta esponendo. L'apertura del Fatto però riguarda il riarmo. Il riarmo non si discute, aggirati i parlamenti UE impediscono il dibattito in 18 paesi su 27. Il servizio studi delle nostre camere sulle democrazie dimezzate, questo è il succo dell'articolo. Vignarca, c'è un'intervista,
diventa tutto scelta tecnica come per i caccia F-35. Il Sole 24 Ore, energia maxi stangata di settembre, ne parlavamo giusto ieri, i costi della crisi climatica, Nomisma energia, bollette su del 23% per le famiglie e del 54% per le imprese, impatto da quasi 900 euro per le famiglie, considerando anche il caro benzina. E poi, come se non bastasse, sempre leggo dal Sole 24 Ore, non spesi 7 miliardi di stanziamenti, dighe, invasi, acquedotti, progetti antisiccità bloccati. Ci sono oltre 7 miliardi di fondi disponibili per le opere idriche, ma non si riesce a spenderli. Mentre il Po e i grandi laghi alpini si prosciugano, ci sono opere finanziate in tutta Italia, ma con pochi cantieri aperti e lavori che vanno a rilento. Il giornale apre su Report, come tutti i giornali più di destra, diciamo, che ci stanno andando a nozze con questa vicenda. Il faro dei PM anche su Report, non solo sulla bomba, adesso si indaga sulle ingerenze di La Vitola sul giornalista. L'ipotesi è che il faccendiere e il conduttore abbiano concordato temi e bersagli delle puntate. Oggi l'interrogatorio. Interessante, ve lo segnalo, che sia su Il Giornale che sulla Verità si parla della polemica Dorighezzi, Salvini, De André. Non so se avete seguito, la nipote di De André ha denunciato il fatto che Salvini fosse andato al al concerto in ricordo di suo nonno, del cantautore Fabrizio De André. C'è sul Giornale un'intervista a Dorighezzi che dice: quando il mio Faber voleva votare uno di destra. E invece La Verità ha un articolo di Maurizio Caverzan, si intitola Salvini contestato al concerto in ricordo del grande cantautore che non l'avrebbe fatto, quando Fabrizio De André difendeva la Lega, e scrive giusto le prime righe: non demonizzerei la Lega, demonizzando il fenomeno leghista, che poi è un contenitore di protesta, si demonizzerebbero milioni di italiane. Parole senza musica di Fabrizio De André, che nel 1992 era più avanti dei suoi sostenitori, che oggi vorrebbero impedire a Salvini di ascoltare le sue canzoni. Interessante che, insomma, è abbastanza chiaro il meccanismo, però due giornali entrambi hanno scelto così di mettere in prima pagina la polemica. Bene, sono le 8 e un minuto, un breve stacco pubblicitario e poi iniziamo col primo argomento di oggi.

0: Rieccoci in diretta, Summertime. Lo stacco era veramente molto breve. Allora, ve lo dicevo in apertura di trasmissione, oggi saremmo tornati a parlare di migrazione, ma in un modo un po' specifico. In questi giorni si è parlato tanto di migrazione, il discorso politico a livello europeo si è infiammato, ma quello che è rimasto molto in secondo piano in tutto questo parlare è quello che probabilmente invece sarebbe dovuto essere al centro del discorso, cioè le persone. Ed è in questo clima, in questo contesto politico, che nel nostro paese luoghi come i CPR restano un po' un buco nero. Ci sono da anni, non sono certo un'invenzione di questo governo, ma da anni rimangono in Italia luoghi di sospensione dei diritti, segnati da isolamento, degrado, eccetera. E noi, diciamo, ci ricordiamo che cosa sono quando, e malauguratamente succede spesso, accadono delle tragedie come quella che ad esempio è successa nel CPR di Potenza, dove un ragazzo di 30 anni, tunisino, è morto, forse suicidio, non è ancora chiarissimo. Ne parliamo con la nostra prima ospite, che è Carmen Danzi, garante dei diritti delle persone private della libertà personale della provincia di Potenza. Buongiorno.
1: Buongiorno a Radio Popolare e grazie per l'invito.
0: Grazie a lei di essere con noi. Allora, intanto le chiedo che cosa sappiamo, che cosa sa di quello che è successo e di chi era questo ragazzo morto.
1: Sì, le notizie sono ancora diciamo coperte dal riserbo investigativo e quindi dobbiamo rispettare questa prima fase delle indagini e nutriamo piena fiducia nella magistratura affinché si faccia piena luce. E cos'è successo, Martina? Che il 10 agosto, nel tardo pomeriggio, si è appresa la notizia che un cittadino trattenuto all'interno del CPR di Palazzo San Gervasio, una località a nord della Basilicata ai confini con la Puglia, avesse perso la vita. E immediatamente, come è doveroso che io abbia fatto, sono partita da Potenza, dove abito, e la località dista un'ora e un quarto di macchina, e quindi sono arrivata, diciamo, in tarda serata. Io ho chiesto di poter entrare al centro, ma purtroppo, poiché c'erano dei disordini in atto e delle proteste non c'erano i motivi di sicurezza perché io potessi entrare, non ho potuto fare accesso. Questo chiaramente nel rispetto delle forze dell'ordine che gestivano in quel momento i momenti di disordini. E tuttavia ho avuto alcune notizie sommarie, cioè, come anticipavi tu, Martina, nel lancio, si trattava di un ragazzo tunisino del 1996, ma null'altro, anche perché ancora in questa fase è necessario mantenere il riservo anche sul nome, perché devono essere prima informati i familiari, ed è anche molto difficile, diciamo, raggiungere i familiari perché sono appunto lontani, eccetera.
0: Sono in Tunisia, la sua famiglia è in Tunisia.
1: La sua famiglia è in Tunisia, anche se dovrebbe avere alcuni parenti a Genova, però qui sono ancora gli inquirenti che stanno facendo le indagini. E ieri però, diciamo, la situazione è poi tornata alla normalità. Ieri pomeriggio, insieme con un parlamentare della Basilicata, Arnaldo Lomuti, del Movimento 5 Stelle, abbiamo fatto accesso e abbiamo visitato la struttura, parlato con la direzione, il personale sanitario, abbiamo visitato il modulo interessato, diciamo, dalle proteste, e abbiamo anche interloquito con alcuni migranti che erano visibilmente provati, traumatizzati, scioccati per l'evento tragico che era accaduto. Quello che posso dire da notizie anche di stampa è che domani, giovedì, sarà effettuata l'autopsia, e quindi poi aspetteremo il responso di quest'ulteriore indagine clinica. E le indagini, chiaramente, la magistratura, le indagini dovranno fare chiarezza se si tratta di un gesto suicidario oppure se si tratta purtroppo di una tragica fatalità, nel senso che lui si era arrampicato sul tetto del campo sportivo e non sappiamo se abbia perso l'equilibrio, sia scivolato oppure è stato un gesto intenzionale?
0: Certo, ma al di là del caso specifico, insomma, sappiamo che questo quanto è successo non è un caso isolato né nel CPR di Potenza né in generale, come poi vedremo tra poco. Ma leggevo che nel CPR di Potenza tra gennaio e luglio ci sono stati 67 episodi che vengono definiti episodi, eventi critici. Sostanzialmente si tratta di atti di autolesionismo, tentato suicidio, eccetera. Che situazione c'è nel CPR di Potenza?
1: Allora, questi gesti di cui tu facevi accenno, quindi piccoli incendi di materassi, oppure salgono sul tetto, o ancora atti di autolesionismo sul proprio corpo, sono gesti di, diciamo, di disperazione. Ecco, sono gesti di disperazione perché chiaramente le persone migranti trattenute nei CPR soffrono un'ingiusta detenzione perché sono lì, si trovano nei CPR perché hanno il permesso di soggiorno scaduto oppure sono destinatari di un provvedimento di rimpatrio. A volte hanno commesso dei reati, magari legati alla tossicodipendenza e quindi hanno pagato il debito con la giustizia in carcere, però il permesso di soggiorno è scaduto in carcere e quindi una volta avvenuta la scarcerazione e rimessi in libertà vengono portati in CPR. Quindi è una situazione di, non soltanto di degrado, ma anche di disperazione e di sofferenza. Ecco, questo è quello che voglio trasmettere. Per questo poi questi eventi critici, così come vengono definiti, e gesti di autolesionismi inferti sul proprio corpo, sono da intendere come gesti di protesta pacifica, tra virgolette, cioè non vogliono arrecare danno a nessuno, vogliono solo testimoniare un'ingiusta detenzione.
0: Beh, sì, forse è proprio anche un sintomo, diciamo, delle condizioni in cui vivono in questi posti.
1: Sì, anche perché voglio ricordare una situazione nota, che la Federazione Nazionale dell'Ordine dei Medici, insieme ad altre associazioni che riguardano sempre la professionalità medica, hanno sottolineato che questi luoghi sono patogeni e che quindi vanno ad incidere sul benessere psicofisico dei migranti. Questa è una, diciamo, una sottolineatura che mi piace sempre fare e trasmettere all'opinione pubblica, così come anche l'Organizzazione Mondiale del Benessere ne ha denunciato gli effetti in quanto pratica patogena, cioè di sofferenza che si aggiunge ad ulteriore sofferenza.
0: Le chiedo un'ultima cosa, ma vedevo appunto anche l'appello della CGIL che chiedeva la chiusura del CPR di Palazzo San Gervasio, che è appunto quello di Potenza.
1: Sì.
0: In generale, diciamo, l'appello è che vengano chiusi tutti i CPR, ma
1: Tutti.
0: esatto, ma il CPR di Potenza nello specifico ha delle criticità ulteriori?
1: Sono le criticità che si riscontrano in tutti i CPR e su questo si sono pronunciati nel 2025 sia la Corte di Cassazione che la Corte Costituzionale, riconoscendo proprio una disparità di trattamento tra i migranti trattenuti nel CPR e invece le persone detenute, ristrette negli istituti penitenziari, che invece legittimamente beneficiano di quanto prevede l'ordinamento penitenziario, e invece questo verrebbe meno, diciamo, questa tutela verrebbe meno per quanto riguarda le persone migranti all'interno dei CPR. Quindi la Corte Costituzionale e la Corte di Cassazione invitano il legislatore a riempire un vulnus normativo, una disparità di trattamento tra i migranti nei CPR e invece le persone detenute nel carcere. Ti dirò di più, Martina. Quando io ho dei colloqui con le persone migranti e che hanno alle spalle un'esperienza del carcere, mi dicono: preferisco tornare in carcere anziché stare qui in CPR. Ecco, questo per farti comprendere
0: Eh sì.
1: come vivono chi ha vissuto i due ambienti, l'ambiente detentivo e il CPR, preferisce ritornare in carcere piuttosto che rimanere in CPR. Questo per darti una, diciamo, un segnale.
0: Sì, è abbastanza emblematica questa cosa. Grazie, Carmen Danzi, di essere stata con noi.
1: Grazie a voi per l'ospitalità e per mantenere accesi i riflettori su questa realtà. Grazie infinite.
0: Grazie a lei, arrivederci, una buona giornata.
1: Grazie.
0: Carmen Danzi, garante dei diritti delle persone private della libertà personale della provincia di Potenza.

0: Ecco, questo che raccontavamo è il caso del CPR di Potenza, ma come dicevamo, questo discorso non vale solo per quello, ma per tutti i 10 CPR che ci sono in Italia. Noi parlavamo di quanto successo appunto a Potenza, ma più o meno nelle stesse ore siamo anche venuti a sapere che un uomo di 37 anni che si trovava invece nel CPR di Via Corelli a Milano è stato ricoverato al Niguarda per aver ingerito dell'acido, ora è in coma in condizioni molto gravi. Anche su questo caso ci sono ancora molti punti da chiarire, però sono due casi che rendono ben chiaro che cosa sono i CPR per chi è costretto ad abitarli. Di questo parliamo con il nostro prossimo ospite, Filippo Miraglia, portavoce Tavolo Immigrazione e Asilo, che monitora la situazione dei CPR. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, appunto, facevamo un po' un quadro, siamo partiti dal caso specifico di Potenza. Qual è invece a livello più nazionale lo stato dell'arte dei CPR in Italia? È un tema di cui spesso ci si dimentica, no? Dicevamo, fino a quando non c'è un caso di cronaca, allora si torna a parlarne. Quindi facciamo un po' il punto della situazione.
1: Sì, intanto grazie. CPR, noi come Tavolo Asilo e Immigrazione abbiamo fatto negli ultimi 2 anni 2 rapporti. Siamo potuti entrare grazie alla presenza di parlamentari, anche se il governo ha tentato più volte di introdurre una regola per cui i parlamentari non possono entrare con persone che non siano strutturalmente legate a loro, quindi diciamo con assistenti parlamentari, che però è una regola illegittima dal nostro punto di vista, perché poi questi ingressi ci hanno consentito di denunciare quello che già sappiamo, però che tutti sanno, cioè che i CPR sono luoghi da chiudere, non sono da risistemare, da rendere più umani, ma sono luoghi in cui strutturalmente i principi della democrazia vengono messi in discussione, persone che non hanno commesso alcun reato, persone che hanno l'unico problema di avere un documento scaduto, vengono rinchiusi per mesi in questi luoghi e poi vengono, nella stragrande maggioranza dei casi, rimessi in libertà. E quindi si tratta semplicemente di una scelta di propaganda che criminalizza le persone di origine straniera, e ormai purtroppo da quasi 30 anni, perché nel 2020 30 anni che sono stati introdotti dalla Turco-Napolitano i centri di detenzione amministrativa in Italia per stranieri, e sono totalmente inutili dal punto di vista della gestione anche dell'irregolarità, perché, come i dati che anche noi abbiamo pubblicato dimostrano, l'irregolarità non viene gestita con questi centri di detenzione. Con i centri di detenzione viene gestita, e lo dimostrano le parole del ministro dell'Interno Piantedosi, che continuamente fa riferimento a questi centri come luoghi in cui vengono rinchiuse persone pericolose socialmente. Ma se una persona è pericolosa socialmente, innanzitutto lo decide un giudice, deve avere una condanna a suo carico. Se ha una condanna a suo carico, va in galera, non va nei CPR. Nei CPR ci va perché ha un documento scaduto, solo per quello. E le persone, siccome non capiscono perché vengono rinchiuse per mesi e poi liberate anche più volte, e poi spesso appunto vanno un po' fuori di testa, ed è quello che succede a chi tenta il suicidio e a chi, come il giovane tunisino, adesso poi vedremo, noi stessi non sappiamo cosa è successo a Palazzo San Gervasio, sarà la magistratura ad approfondire i fatti, però quello che sappiamo è che nei centri di detenzione le persone continuano a morire e anche a ribellarsi a questa detenzione che è del tutto inspiegabile dal loro punto di vista, ma dal punto di vista della democrazia, perché serve solo a criminalizzare gli stranieri, a dire che c'è bisogno di regole più cattive, perché di questo si tratta, di cattiveria, no? Contrapposta al buonismo, per l'appunto, di cui spesso veniamo accusati, regole più cattive per gli stranieri, perché sono strutturalmente portatori di meno diritti. Questo è quello che ci hanno suggerito negli ultimi 30 anni e a cui noi continuiamo ad opporci. Quelli sono posti in cui viene sospesa la democrazia, ed è per questo che vanno chiusi, non vanno riformati o resi migliori, vanno chiusi, non servono a gestire l'immigrazione regolare, non servono a gestire l'immigrazione, e non c'entrano niente con le persone socialmente pericolose, anzi spesso vanno a finire nei centri di detenzione persone che non ci dovrebbero stare, cioè persone che hanno problemi di salute mentale.
0: Infatti, perché questo della salute mentale è anche un altro grosso tema legato ai CPR, appunto, lo vediamo con questi casi di cui parlavamo. Poi, insomma, andrà tutto accertato, però se anche non fossero questi, ne abbiamo visti tanti altri in precedenza. E il tema della salute mentale è anche uno dei temi su cui vi siete concentrati anche nel vostro rapporto. C'è anche una questione proprio di mancata assistenza necessaria per le persone che necessitano anche di un'assistenza di tipo di salute mentale.
1: Sì, soprattutto c'è un fatto, diciamo così, oramai acclarato, cioè che i medici che dovrebbero diciamo dare l'assenso perché una persona possa essere messa in detenzione, sono stati accusati, quei medici che si sono opposti a inviare nei centri di detenzione amministrativa per stranieri, appunto, persone che hanno problemi di salute mentale, sono stati minacciati dal governo di fatto. A tutti è noto, diciamo, il caso di Ravenna, no? E quindi, diciamo, noi abbiamo da un lato una questione che riguarda la libertà delle persone, diciamo, quindi ha a che fare con l'articolo 13 della nostra Costituzione, è stata messa nelle mani dei giudici di pace, e dall'altro il fatto che persone che non potrebbero stare in detenzione vengono mandate in detenzione perché chi dovrebbe appurare, diciamo, la loro compatibilità con la detenzione è minacciato dal governo e quindi quasi mai interviene per dire che le persone, appunto, hanno problemi, ad esempio, di disagio mentale, quindi non dovrebbero stare in posti in cui, peraltro, come abbiamo potuto constatare, il livello di intervento della sanità è davvero inconsistente, per cui quasi mai ci sono persone competenti, si tratta sempre di operatori, ma a prescindere poi da chi gestisce questi luoghi, il problema vero è che, lo ripeto ancora un'altra volta, sono strutturalmente luoghi di degrado in cui viene lesa la dignità delle persone, e quindi se uno ha problemi di salute mentale è chiaro che spesso è indotto a compiere atti estremi.
0: Sì. Un'ultima cosa, citavi appunto l'inefficacia, no? Poi al di là di tutto, l'inefficacia di questi luoghi. Però il punto, questa inefficacia stride ancora di più se pensiamo che adesso, soprattutto in questi giorni, in queste settimane, anche a livello europeo, il concetto di CPR ormai è normalizzato, si va sempre più in quella direzione. Cosa ne pensi?
1: Sì, diciamo che col patto europeo migrazione e asilo i governi dell'Unione Europea hanno di fatto si sono completamente arresi alla destra xenofoba e razzista che ormai sta prendendo, come dire, il sopravvento in moltissimi paesi, nel nostro governo, ma non solo, purtroppo nel nostro, e quindi, diciamo, hanno voluto ribadire che, appunto, con le regole del patto per gli stranieri valgono regole diverse di quelle che valgono per i cittadini e le cittadine europee, e che quindi possono essere la loro libertà gli può essere sottratta, per così dire, perché sono pericolosi per il fatto di essere stranieri. E questo è ovviamente il fatto che la detenzione amministrativa e la privazione della libertà sia diventata la norma per gli stranieri in Europa col patto europeo migrazione e asilo, è il segno che l'Europa sta perdendo davvero quelli che sono le sue basi, i principi fondanti, quelli che sono scritti peraltro nel Trattato dell'Unione Europea. Vedremo anche cosa diranno i giudici della Corte di Giustizia Europea di Strasburgo rispetto alle regole che sono nuove, che sono state introdotte. Abbiamo visto che già in queste settimane in Italia, a causa appunto di una lesione di diritti gravi come quella appunto alla libertà, molti tribunali sono già intervenuti per dire che appunto queste procedure accelerate di frontiera sono illegittime perché vengono applicate a prescindere dal comportamento delle persone. Cioè, una persona, diciamo, può essere la migliore al mondo, però quando arriva in Italia, in Europa, la sua libertà viene limitata, e quindi, anche se è scappata da un regime dittatoriale, anche se è scappata da una guerra, la sua libertà può essere limitata perché magari, appunto, noi consideriamo, pensiamo per esempio all'Egitto di Al-Sisi, no? Consideriamo i paesi sicuri da un lato e dall'altro questa cosa statistica assurda per cui se un paese, diciamo, i richiedenti asilo che provengono da quel paese hanno ricevuto in media in Europa statisticamente una domanda positiva sotto il 20%, no? Quindi un esito positivo delle domande d'asilo sotto il 20%, questa persona può essere sottoposta appunto a restrizione della libertà a procedura accelerata e anche quindi a restrizione della libertà, che è una cosa, diciamo, che al di là dei suoi effetti immediati, che sarà quella, saranno gli effetti saranno quelli di aumentare gli irregolari, cioè l'effetto del patto europeo sarà quello che nelle nostre città ci saranno più irregolari, quindi ci sarà più disagio sociale, più lavoro nero ed è forse il risultato che volevano ottenere i governi, cioè quello di non occuparsi più dei richiedenti asilo, quindi non accoglierli, ma lasciarli per strada irregolarmente, in modo che le persone possano, per alimentare questa immagine negativa, questa rappresentazione negativa degli stranieri, delle persone che vengono in Italia e in Europa a chiedere protezione e quindi poi poter ricorrere all'aumento dell'immagine negativa quando ci sono campagne elettorali, perché poi di fatto parliamo di propaganda.
0: Certo. Grazie Filippo Miralli di essere stato con noi. Grazie,
1: Grazie a voi, grazie.
0: una buona giornata Filippo Miraglia, il portavoce del tavolo immigrazione e asilo.

0: Prima delle notizie delle 8:30 parliamo dell'82esimo anniversario dell'eccidio di Sant'Anna di Stazzema. Perché all'alba del 12 agosto di 82 anni fa, tre reparti dell'SS del partito nazista con l'aiuto dei fascisti italiani raggiunsero Sant'Anna di Stazzema e mentre un quarto gruppo chiudeva ogni via di fuga, in zona c'erano attivi da mesi gruppi di partigiani che i tedeschi sospettavano fossero aiutati anche da moltissime persone del posto. All'arrivo dell'SS gli abitanti di Sant'Anna di Stazzema decisero di nascondersi nei boschi per non essere arrestati, mentre donne, anziani e bambini rimasero nelle loro case. I tedeschi arrivarono e in poco più di 3 ore uccisero chiunque si trovarono davanti, in tutto 560 persone. Fu una delle peggiori stragi nazifasciste compiute in Italia e appunto è l'eccidio di Sant'Anna di Stazzema. Alessandro Principe ha chiesto a Maurizio Verona, che è il sindaco di Sant'Anna di Stazzema, che giornata sarà quella di oggi.
1: Sarà una giornata di commemorazione, ma io spero che coloro che parteciperanno, sia le autorità che i cittadini, e i sindaci, gli altri amministratori, che si assumeranno anche una responsabilità nei confronti della storia e della memoria, perché ritengo che oggi ce ne sia veramente bisogno, soprattutto per difendere la democrazia. Quindi sarà una giornata dove si commemorano le vittime dell'eccidio nazifascista del 12 agosto del 44. Però ci impegniamo anche per difendere la democrazia e assumerci questa responsabilità nei confronti soprattutto della memoria.
2: Perché c'è bisogno di difendere la democrazia?
1: C'è bisogno di difendere la democrazia perché a me sembra che ci sono tanti episodi che stanno passando nell'indifferenza collettiva. E, l'indifferenza collettiva qual è e gli episodi quali sono? Io abito in provincia di Lucca, perché Stazzema è in provincia di Lucca. Qualche giorno fa, non so se avete visto sulle cronache, che hanno essato delle lenzuola dove auguravano buon compleanno a Benito Mussolini. E uno dice, ma perché? Cioè Benito Mussolini, cioè non sanno a Lucca che era il responsabile politico della strage, dell'eccidio, dell'uccisione di quei bambini e di quelle donne di Sant'Anna di Stazzema? Non solo a Sant'Anna di Stazzema, ma di tutte le stragi in Toscana sono 4.500 vittime civili in quel periodo, e non solo in Toscana, quindi in tutta l'altra Italia. E perché sta succedendo questa cosa? Quindi io credo che c'è un cortocircuito e credo che la democrazia forse ha qualche problema.
2: Posso chiederle che effetto le ha fatto sentire la parola rastrellamenti usata dal signor Vannacci qualche giorno fa?
1: Ma non è Vannacci il personaggio pericoloso, lui credo che stia giocando con le parole e stia giocando con la pancia delle persone. Lui ha capito che utilizzando certe parole, utilizzando certi argomenti, strumentalizzandoli soprattutto, cresce nei consensi politici, e questo è quello che lui sta facendo. La cosa grave è l'indifferenza di tutta la gente, di tutti quelli che gli vanno dietro, che non capiscono che questo sta strumentalizzando loro e sta utilizzando delle parole che sono aberranti. Rastrellamento ricorda dei periodi bui della storia del nostro paese. Io non credo che i cittadini che vivono in libertà e in democrazia sarebbero contenti di ritornare a quei periodi, perché loro pensano da quale parte sarebbero se ci fossero i rastrellamenti, se ci fossero le file, se ci fossero gli oli di ricine come c'erano una volta.
2: Ci sarà del governo?
1: Quest'anno è una notizia quella che il governo è presente, non c'è la sedia vuota. Mi fa piacere che sia comunque il presidente e il vicepresidente Tajani a essere presente, perché troverò l'occasione di dirgli che Sant'Anna di Stazzema ha ottenuto anche un riconoscimento importante europeo, il marchio del patrimonio culturale europeo, e che non c'era nessuno in quell'occasione a consegnarmi quel premio quando nel 2023 me l'hanno consegnato. Ero l'unico paese in cui non c'era un rappresentante del governo a consegnarci il premio.
2: Le dà fastidio quando nella destra di governo si fatica a utilizzare la parola antifascista?
1: Ma io mi sento il sindaco dell'antifascismo. Sant'Anna è la capitale dell'antifascismo, Sant'Anna è il luogo dove è nata la città virtuale antifascista, anzi se si vuole scrivere ci vada, cerca città virtuale antifascista e si scrive, troverà una carta di valori e se le condivide, insomma, si può scrivere e si riconosce nei valori che sono tra l'altro i valori della Costituzione. Sant'Anna è il luogo dove è nata anche una proposta di legge antifascista, all'epoca è consegnata al Parlamento italiano con 250.000 firme, però è rimasta in un cassetto a prendere polvere perché il presidente della Commissione Giustizia, Ciro Maschio, non la porta in discussione. Io mi sento offeso, umiliato come cittadino, come presidente del comitato di questa proposta, e quindi l'antifascismo, chi non si riconosce l'antifascismo è fuori dall'ambito costituzionale.
2: Le faccio un'ultima domanda. Cosa pensa dell'aria che tira un po' in tutta Europa in questi giorni? Stiamo raccontando tante cose su argomenti anche diversi, ma che hanno un po' un filo conduttore, un filo rosso, anzi un filo nero più che un filo rosso. Avanzamento di idee di destra o di estrema destra in molti paesi europei. È un qualche cosa che la preoccupa oppure lo considera, diciamo, una fase passeggera? Cosa pensa?
1: Ovviamente c'è una preoccupazione, ma la preoccupazione non è il tema che ci sono alcune frange di estrema destra che crescono. A me la cosa che preoccupa di più è l'indifferenza generale della collettività, della civiltà che si gira dall'altra parte quando vedono crescere queste situazioni. L'Europa è nata con un obiettivo nobile, con un obiettivo diverso. I padri fondatori dell'Europa vedevano nell'Europa il luogo dove venivano trovate soluzioni a conflitti, cioè si passava dall'Europa delle nazioni dove si combattevano l'una contro l'altra a un'Europa dove queste nazioni condividevano processi e percorsi e valori che sono stati importanti e ci hanno dato pace e democrazia in questi decenni. Ecco, non mettiamo tutto in discussione, cerchiamo di trasferire ai giovani la verità storica di ciò che è accaduto in quei periodi e che questa verità storica oggi prevalga.
2: Allora, sindaco, io la ringrazio molto e le auguro allora una buona giornata di memoria e di antifascismo.
1: Viva l'antifascismo! Popolare Network.

0: Buongiorno, le notizie delle 8.30. In questi minuti a Sant'Anna di Stazzema iniziano le commemorazioni della strage di 82 anni fa. Il 12 agosto 1944 nazisti e fascisti uccisero oltre 500 persone in quello che fu uno degli eccidi più enormi avvenuti durante la Seconda Guerra Mondiale. Alle cerimonie di oggi parteciperanno anche il ministro degli esteri Tajani e il capo del Movimento 5 Stelle Conte.
1: A mezzogiorno nel carcere di Rebibbia sarà interrogato Walter Lavitola, l'imprenditore faccendiere, accusato di essere il mandante dell'attentato contro Sigfrido Ranucci. Il movente sarebbe stata la volontà di aumentare la popolarità del conduttore in vista di una sua candidatura in politica. Il giornalista non avrebbe saputo niente della bomba, ma la destra continua a usare la vicenda per attaccarlo. Ieri Matteo Salvini ha chiesto esplicitamente alla RAI di togliere la guida della trasmissione Report. In questi giorni l'amministratore delegato dovrebbe ricevere il parere del comitato etico della TV pubblica sull'eventuale allontanamento di Ranucci.
0: Nella notte raid israeliani hanno colpito il sud del Libano. Secondo l'agenzia di stampa statale NNA, un attacco ha causato un morto e danneggiato un'ambulanza. Il Ministero della Salute ha condannato quello che ha definito il continuo accanimento contro i soccorritori da parte di Tel Aviv. I raid si sono verificati nonostante il cessate il fuoco in vigore tra i due paesi. Vigili del fuoco e residenti del Libano meridionale hanno inoltre accusato l'esercito israeliano di aver appiccato incendi nella regione in questi ultimi due mesi dopo la firma della tregua. Secondo le associazioni ambientaliste locali, che parlano di una vera e propria pratica di ecocidio, ciò impedirebbe alle persone rimaste sfollate di tornare a vivere nelle proprie terre.
1: Attacchi con droni sono stati segnalati nella notte nella città portuale russa di Novorossiysk e in Crimea. I media statali russi hanno riferito che i detriti dei droni hanno colpito 6 edifici residenziali, un edificio commerciale e un cantiere, causando un numero ancora imprecisato di vittime. Novorossiysk è un importante porto russo sul Mar Nero ed ospita una base navale utilizzata dalla flotta di Mosca.
0: Il premier britannico Andy Burnham presiderà oggi una riunione del COBRA, il comitato d'emergenza del governo di Londra, sulla risposta al caldo estremo, agli incendi boschivi e alla siccità. L'ha annunciato Downing Street dopo un inizio estate con temperature record per il Regno Unito. La riunione sarà nel pomeriggio e sarà la prima presieduta da Burnham da quando è diventato primo ministro.
1: Stasera l'eclissi, che in Italia sarà visibile parzialmente all'incirca tra le 19.30 e le 20.30. L'oscuramento invece sarà totale in Spagna, dove ad assistere ci saranno anche centinaia di migliaia di turisti, in parte arrivati proprio per questo evento. Per guardare la luna, coprire il sole senza rischiare danni agli occhi, sono necessari occhiali appositamente certificati.
0: La prossima edizione del giornale radio alle 9.30. Buon ascolto.
2: Popolare Network.
3: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
4: Ad esempio, l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 € al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 €. Info i paesi su iliad.it.

0: La voce di MC Abdul, rapper 17enne della Striscia di Gaza. Questa canzone si chiama The Sword, The Pen and the Sword, la penna e la spada. Vi dico, leggo solo giusto due versi della canzone. Ci bombardano e non fa nemmeno notizia in tutta la nostra città. Avrebbe potuto essere uno studioso, si occupava di problemi diversi, invece un missile ha colpito la sua casa e ha schiacciato e ucciso suo padre. Dovremmo giocare a calcio o incontrarci agli armadietti di scuola. Lui voleva diventare un medico, ma non aveva queste opzioni. Ricorderò loro che la penna è più grande della spada, glielo ricorderò ogni volta. L'istruzione che difendiamo salverà il mondo. Una canzone che mi sembrava appropriata per introdurre il nostro prossimo ospite, che è Eugenio Mazzarella, professore emerito di filosofia teoretica all'Università Federico II di Napoli. Buongiorno professore.
1: Buongiorno a voi.
0: Ecco, professore Mazzarella nei giorni scorsi ha lanciato dalle colonne di Avvenire un appello. L'appello è quello di dare il premio Nobel per la pace ai bambini della Striscia di Gaza. Professore, di questi tempi anche il Nobel per la pace sembra aver perso un po' di significato. Pensiamo solo che per un momento quest'anno si è seriamente pensato che potesse essere assegnato a Donald Trump. E quindi, a maggior ragione, in questo momento storico, politico e sociale, la sua proposta che significato ha?
1: Ha proprio il significato di riabilitare il Nobel per la pace, per tutto quello che lei stava dicendo, cioè nel senso che fondamentalmente, diciamo così, si finisce per dare l'ipotesi stessa di dare il Nobel per la pace a uno degli attori che in realtà fa in modo che non ci sia. Mi sembra veramente un mondo all'incontrario. Riabilitare il Nobel per la pace per i bambini di Gaza nasceva da un'idea che fondamentalmente in realtà a Gaza sono morti più di 20.000 bambini durante la guerra conclamata. Poi in realtà si è finto di fare la pace e a questi bambini era stato promesso che quest'anno in realtà sarebbe stato l'anno della pace, con delle cose anche funamboliche, tipo questo Board of Peace che si capisce bene che cosa doveva fare. In realtà in questi 300 giorni di presunta pace sono morti 300 bambini, uno al giorno. In realtà questi bambini sono morti per la pace mancata, per la promessa di una pace mancata. Allora il Nobel a loro voleva dire che dobbiamo smettere di promettere la pace ai bambini e non dargliela e farli morire. Solo così possiamo ridare significato a questa istituzione negli ultimi tempi.
0: Tra l'altro la sua non è una proposta prettamente simbolica, perché è un'iniziativa che ha davvero le gambe per camminare, cioè come funziona?
1: No, nel senso che sì, cioè io penso proprio che questa iniziativa diventerà una proposta formale. Soggettivamente, nella qualità di professore universitario di filosofia, sono tra quelli che il regolamento indica come che la proposta deve essere soggettiva. Quindi penso che anche sostenuto dall'ondata di adesioni a questa lettera che avevo mandato ad Avvenire, che anche se l'avete letto un carattere emozionale, cioè sì, nel senso che mi veniva, partivo per le vacanze, l'idea che l'estate ci avrebbe aiutato ulteriormente a dimenticare, avrebbe accresciuto per ovvie ragioni. Le persone sono stanche, hanno anche bisogno di staccare, ma in realtà poi le realtà tragiche non staccano mai, ed era un modo di, non so, ho sentito il bisogno di rompere l'omertà, anche l'omertà dell'omissione dei nostri comportamenti, della cosiddetta presunta grande politica, che grande non è affatto. E tutto sommato questa idea di un Nobel per la pace mancata, di cui sono morti i bambini di Gaza, era anche un'assunzione di responsabilità, una sorta di mea culpa Oslo, da parte spingere a un mea culpa Oslo quelli che la pace potrebbero farla e non la fanno, non la danno a questi bambini.
0: Ecco, volevo chiederle a questo proposito un'ultima cosa, perché come diceva il suo appello ha ricevuto molte
1: spingere a un mea culpa Oslo quelli che la pace potrebbero farla e non la fanno, non la danno a questi bambini.
0: Ecco, volevo chiederle a questo proposito un'ultima cosa, perché, come diceva, il suo appello ha ricevuto molte adesioni subito, anche dal mondo della politica.

0: è il coraggio di esporsi a volte, e per questo si sostiene poi rapidamente un'iniziativa sacrosanta come la sua. Però in tutti questi anni, questi 3 anni, e adesso parlo specificatamente della politica, di prese di posizione coraggiose o anche solo vagamente nette, ne abbiamo viste veramente poche.
1: Guardi, nella lettera che mandava da venire ricordavo che mi accorgevo che nella frustrazione dell'inutilità delle parole, anche le mie, erano mesi che non intervenivo su Gaza, che pure era un tema su cui io ho insistito per quello che ho potuto fare sui giornali in questi 2 anni. Ho scritto un libro l'anno scorso su questo, cioè ho raccolto un libro contro l'Occidente, Trascendenza e politica. Lo dico non per, diciamo così, per pubblicità editoriale, ma perché in realtà la gran parte di quel libro, che era contro l'Occidente, nel senso contro come ci stiamo comportando, la parte maggiore era la raccolta di tutti gli articoli che avevo scritto su vari quotidiani italiani e non solo per certi aspetti, su questi temi e su questo dramma della guerra e della pace, che non c'è solo in Palestina, chiaramente.
0: Certo.
1: E in realtà il titolo di questa raccolta lunga di articoli miei aveva dato questo titolo: Limitare il disonore. Sentivo che un giorno almeno avessero potuto rendersi conto che almeno qualcuno la penna in mano l'aveva usata per dirla questa cosa, perché è anche appunto l'omissione di chi potrebbe fare opinione, ma che per timidezza, riflessi autodifensivi e spesso interessi puramente lobbistici, in realtà fa finta di non vedere, si volta dall'altra parte, o peggio ancora, commenta in modo compiacente tutto quello che sta accadendo. Peraltro, se mi permette una
0: Sì.
1: notazione rispetto al rapper di cui avete letto o sentito i versi, oggi stamattina su Avvenire c'è un mio intervento di risposta fondamentalmente alla presa di posizione della comunità ebraica di Milano, che parlava di che questa proposta rischiava di essere divisiva, di razzismo morale.
0: Ecco, sì,
1: In realtà,
0: non volevo entrare. Sì, no, prego, prego.
1: un'accusa sostanzialmente pretestuosa, che non sta all'incirante, questo Nobel, quest'idea è anche per i bambini israeliani ammazzati il 7 ottobre, perché quei bambini lì sono morti per una pace che manca da 80 anni. Se in quel territorio la pace ci fosse stata, si fosse potuta averla, non conteremmo i bambini morti di questa tragedia. E proprio sulla lingua faccio stamattina su Avvenire una notazione, cioè è un detto quasi, insomma, quasi un proverbio: la lingua ne uccide più della spada, nel catechismo della Chiesa Cattolica. Come dire, è considerato peccato la mormorazione, la maldicenza persino, non solo la menzogna, perché provoca disastri. Ecco, è vero che la lingua ne uccide più della spada, ma è anche vero il contrario, che una lingua ne può salvare più della spada, è quello che dico, non uccidere una parola. Il compromesso, il dialogo di pace sono parole, la diplomazia è la lingua che si fa parola della pattizia, che cerca di mettere d'accordo le cose. Noi dobbiamo ridare alla parola la capacità che ha sempre dimostrato di essere più forte della spada, che non risolve praticamente niente, serve solo ogni tanto a rimetterla nel fodero e a ritirarla fuori la prossima volta. Noi dobbiamo ridare appunto la potenza della lingua, la potenza della presa di posizione. Poi sembra una cosa retorica, ma in realtà appunto la parola è l'arte e la diplomazia, quello che manca in questo momento sulla scena europea e in tanti quadranti geopolitici, anche in Ucraina, è praticamente il lavoro della diplomazia.
0: Sì, questa è un'assenza veramente evidente. Grazie professore per aderire alla petizione. Si scrive un'email a petizione.gaza@avvenire.it, giusto?
1: Esatto.
0: Perfetto, grazie mille di essere stato con noi e grazie,
1: grazie
0: anche per l'appello che ha lanciato. Una buona giornata.
1: A lei, arrivederci.
0: Arrivederci.

0: Allora, questa sera a Salisburgo si gioca la Supercoppa Europea di calcio, cioè la partita tra i vincitori delle due più importanti coppe europee per i club, e cioè il Paris Saint-Germain, che ha vinto la Champions League, e l'Aston Villa, che ha vinto invece l'Europa League. E fin qui niente di strano, cioè la storia però è interessante per un altro motivo, e cioè per l'arbitro che ci sarà ad arbitrare questa partita così importante. Perché chi sarà? Sciauchi Senussi, buongiorno.
1: Buongiorno Martina, ci sarà l'arbitro somalo Omar Artan, che è diventato simbolo della deriva del duo Infantino-Trump. Omar Artan era stato scelto come uno degli arbitri dei mondiali 2026, era stato nominato in Africa il miglior arbitro africano, aveva anche arbitrato la finale della Champions League africana, aveva un visto regolare che aveva ottenuto presso l'ambasciata americana a Nairobi in Kenya, è andato a Miami per il raduno degli arbitri il 6 di giugno, fu fermato all'aeroporto, trattenuto per 11 ore dalla polizia di frontiera con l'FBI e con la CIA, perché siccome è somalo sospettavano che fosse legato al gruppo terroristico di Shabab. Era soltanto una scusa, sappiamo l'odio, anche le parole razziste che spesso Donald Trump ha riservato ai somali, e in particolare anche la deputata americana di origine somala Ilhan Omar. E quindi a quel punto cosa ha fatto Infantino? Invece di difenderlo ha detto: prendiamo atto, questa è la gli Stati Uniti sono sovrani, quindi non posso fare niente, però siccome il mondiale si giocava anche in Canada e in Messico, sinceramente si poteva fare qualcosa, anche perché il primo ministro canadese aveva chiesto a Infantino: ma perché non gli fai arbitrare qualche partita in Canada, certo, dei mondiali? L'11 poi è stato espulso, l'11 di giugno l'UEFA, quindi 5 giorni dopo, alla vigilia dei mondiali, l'ha invitato a arbitrare la finalissima di oggi, come un gesto anche di sfida, perché c'è uno scontro totale tra l'UEFA, tra Seferin, il presidente dell'UEFA, e il presidente della FIFA, Infantino. Omar Artan poi è sbarcato a Mogadiscio, è stato accolto da migliaia di persone come se avesse portato un trofeo in Somalia, ed è stato un po' il simbolo della resilienza, perché tutti l'hanno visto come una vittima di Donald Trump. Quindi oggi il suo grande premio arbitrerà una delle partite più prestigiose della stagione, quella che aprirà la stagione dei campionati in Europa.
0: Eh sì, sicuramente una bella rivalsa. Tra l'altro, appunto, era già una scelta politica allora, quando è stata comunicata 2 mesi fa. Però adesso, con tutto quello che è successo nel frattempo, con l'evolversi anche dei rapporti tra la FIFA e la UEFA, è ancora più significativa il suo scendere in campo oggi.
1: Sì Martina, perché non c'era fine allo schifo durante i mondiali, ogni volta c'era qualcosa in più. Abbiamo iniziato con l'arbitro Artan, poi c'è stata, ricordiamo, la squadra iraniana che aveva il diritto soltanto di giocare negli Stati Uniti e poi tornare la notte stessa a Tijuana in Messico. Poi Trump aveva ordinato a Infantino di togliere un rosso a un giocatore centravanti degli Stati Uniti, Balogun, fino a quando il Times ha tirato fuori la storia che Infantino, con la famiglia Trump, con la famiglia del suocero della famiglia Kushner, stavano vendendo i mondiali agli investitori. A quel punto la rottura è stata veramente totale. Però tutto inizia da questa storia della ingiustizia nei confronti di un arbitro che in pratica non ha fatto niente ed è anche riconosciuto come un grande grande arbitro. E da lì c'è questo scontro che è culminato questa settimana con una lettera firmata dal presidente dell'UEFA, al presidente della Federazione Asiatica di Calcio e della CONCACAF, che è la federazione delle nazioni del Nord America e dei Caraibi, che hanno mandato un messaggio a Infantino: con le buone o con le cattive, tu ti deve andartene, perché ormai la situazione è insostenibile. Anche se Infantino è un grande politico, un grande manovratore, ha promesso a tutti una pioggia di soldi, e quindi ancora è sostenuto dalle federazioni dell'America Latina, ma soprattutto dall'Africa, che sono comunque 54 paesi, e non è detto che tutta l'Europa, l'Asia e paesi del Nord America voteranno compatti con i loro presidenti che hanno scritto questa lettera. Però questo potrebbe essere l'inizio della fine di Infantino, anche perché i giornali inglesi stanno andando su un altro filone, che sono i scandali anche di corruzione di Infantino, e ogni giorno tirano fuori una storia che poi lo rendono molto fragile.
0: Eh sì, vedremo come andrà avanti questa storia. Intanto questa sera, se si guarda la partita, si sa anche con che occhi guardare l'arbitro. Grazie, Sciauchi.
1: Grazie a te. Ciao, Martina.
0: Ciao, Sciauchi.

E allora, per rendere omaggio anche ad Omar Artan, questa è Refugee di Kanan, non so come si pronunci correttamente, è un cantante somalo molto famoso perché tra l'altro aveva fatto la sigla dei mondiali di qualche anno fa.

Intanto Sonia ci chiede di ricordare dove firmare per la petizione per dare il Nobel per la pace ai bambini di Gaza. Bisogna scrivere a petizione, eccoci, l'ho persa, me l'ero segnata, petizione.gaza@avvenire.it.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Ad agosto, tutto a posto.
3: Rima da spiaggia.
2: No, poesia fai da te, senti qui. Brick OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
3: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brick OK ci sentiamo in vacanza.
2: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro Brick.
4: Brick OK, più vicino a te.
2: Brick OK è sempre più conveniente, vieni a scoprirlo anche su brickok.it.

0: Il protagonista di You're So Vain di Carly Simon va in Nuova Scozia per vedere l'eclissi totale del sole. E invece qui si va soprattutto in Spagna, ma non solo, in Islanda. E ci sono le corse, vabbè, ormai è tardi, però in questi giorni c'è stata la corsa per arrivare nei luoghi dove l'eclissi di questa sera si vedrà meglio, in cui si vedrà totale. Ci sono i prezzi degli hotel, ad esempio, che sono alle stelle, per non parlare degli occhialini per vedere l'eclissi completamente sold out. E però, nonostante questo, la si vede perché la si cerca di vedere perché è un evento così abbastanza unico, anche se qui in Italia non sarà totale, però sarà parzialona, come dicevamo l'altra volta, o totalina, non so quale preferite. E quindi ne parliamo anche oggi. Abbiamo fatto un microfono aperto lunedì, abbiamo un po' messo in chiaro le cose. Oggi ho chiamato l'esperto ad aiutarmi con le vostre domande, Matteo Miluzio, astrofisico e divulgatore scientifico. Ciao, buongiorno, grazie per essere con noi.
1: Ciao, buongiorno, grazie a voi dell'invito.
0: Allora, dicevo che io e gli ascoltatori abbiamo già parlato dell'eclissi lunedì e avevamo un po' di domande, un po' di dubbi, quindi ci siamo detti bene, meglio avere qualcuno che ne sa davvero di quello che succederà. Quindi avviso già gli ascoltatori e le ascoltatrici di scrivere le domande su 331-62-14013 o diretta @popolarenetwork.it oppure di chiamare allo 02 33 001 001. Allora, intanto volevo chiederti che cosa dobbiamo aspettarci questa sera. Noi come radio abbiamo organizzato una visione collettiva al Monte Stella, sappiamo che non sarà l'eclissi totale che c'è in altri luoghi del mondo, ma che cosa ci dobbiamo aspettare? Perché i giornali oscillano, qualcuno dice l'evento del secolo, altri dicono sì, vabbè, però non sarà niente di che in Italia.
1: No, allora, niente di che ovviamente no, perché stiamo sempre parlando di un'eclissi di sole, oltretutto appunto la copertura massima in Italia sfiorerà soprattutto al nord-ovest, in Sardegna, il 94-95%, quindi il sole sarà abbastanza coperto. Certo, tra un'eclissi parziale e un'eclissi totale, io che ne ho viste già altre due totali, c'è effettivamente un abisso. Però è comunque un evento che non si presentava in questa maniera da tantissimo tempo. Ricordiamo che l'ultima eclissi totale in Europa era ancora di fine anni 90, per cui abbiamo dovuto aspettare tanto. In Italia non è totale, purtroppo, ma appunto un evento del genere non si presentava davvero da tantissimi anni.
0: Eh sì, e c'è anche soprattutto il tema di come vederla questa eclissi. Adesso, ad esempio, vedevo già Leon che dice: al di là dell'adesivo con il codice della certificazione applicato sulla confezione degli occhialetti per vedere l'eclissi, come posso far verificare che siano sicuri? Basta il codice?
1: Allora, sì, basta la certificazione ISO della comunità europea sostanzialmente, e con quello siamo sicuri. E gli occhialini comunque vanno usati che siano integri, non devono essere rigati, bucati e cose del genere. Un occhialino integro con la certificazione è più che sicuro, insomma. Ricordiamo che il sole in generale non si deve guardare a occhio nudo, perché può causare problemi seri alla retina, agli occhi, e quindi anche durante un'eclissi, a meno che non sia totale. L'unico momento in cui si possono togliere gli occhialini e guardare il sole a occhio nudo è durante la totalità. Per il resto va sempre usato l'occhialino apposito. Non bisogna abbassare la guardia, nemmeno considerando il fatto che il sole, essendo al tramonto, uno può pensare: ma la luce è più debole, lo guardiamo sempre al tramonto. Esatto, non bisognerebbe mai farlo.
0: Esatto, questa era proprio la mia domanda stupida, perché effettivamente quando noi guardiamo il tramonto lo guardiamo il sole. Sbagliato.
1: Lo guardiamo perché la luce del sole è più debole, il sole è più filtrato dal fatto che quando è basso la luce del sole attraversa uno strato di atmosfera più spesso, quindi passa soprattutto la luce un po' più rossa, che quindi a noi appare più debole. Però in ogni caso non andrebbe mai fatto, anche se chiaramente è meno pericoloso farlo al tramonto che quando è a mezzogiorno in alto e cose così. Però in generale il sole direttamente a occhio nudo non andrebbe mai guardato.
0: Ecco, e Irene chiede se ci sono delle alternative valide, sicure agli occhialini, dato che sono introvabili.
1: Allora, si possono usare delle maschere, quelle da salivetri, da saldatore, però devono avere certe caratteristiche, cioè devono avere un codice che ti dice quanto è scuro il vetro. Dato che non è una cosa semplice da verificare, io in genere quello che consiglio è non usarli per evitare di usare i vetri da saldatore sbagliati. Però si potrebbero usare. Fatto salvo che rispettino determinate caratteristiche, però appunto non è semplice verificarlo, quindi per evitare problemi è meglio non usarli. Per
0: E immagino la
1: cui al
0: risposta,
1: momento
0: se immagino
1: sì,
0: la
1: le
0: risposta
1: alternative
0: a usare
1: all'occhiolino.
0: le vecchie radiografie, non la risposta a
1: No,
0: questa.
1: esattamente no, perché il problema è che non filtrano tutte le radiazioni dannose che provengono dal sole, a differenza di quanto fanno invece gli occhialini adatti proprio all'eclissi.
0: E invece questa cosa delle bacine, delle guardarla riflessa in una bacinella d'acqua?
1: Allora, ci sono altre tecniche che si possono usare, come ad esempio il cosiddetto foro stenopeico, in cui tu, per esempio, no, possiamo usare lo scolapasta durante un'eclissi normale e proiettare, diciamo, sopra un foglio bianco. In questo caso si vede proprio l'ombra sostanzialmente proiettata o meglio, la luce che filtra attraverso i buchi dello scolapasta e si vede proprio la forma dell'eclissi. Quindi questo modo che si può usare per vedere. Il problema è che è molto bassa all'orizzonte. E quindi è difficile fare una cosa del genere anche perché la luce è molto più debole, per cui questi metodi funzionano in generale quando il sole è alto e con una luce abbastanza forte ed è anche semplice da proiettarlo, diciamo, su un foglio bianco o comunque su un qualcosa di piano. Però esistono altre tecniche, solo che appunto è un'eclissi molto particolare, molto bassa all'orizzonte, quindi non tutte sono efficaci, ecco.
0: Invece per fotografare l'eclissi?
1: Per fotografare l'eclissi si può fare anche attraverso uno smartphone, in realtà, anche se ovviamente la qualità non è simile a quella che si può
0: Certo.
1: ottenere con una reflex con un teleobiettivo applicato. Chiaramente anche in questo caso vanno usati determinati filtri. Ci sono gli astrosolar, che sono queste pellicole appunto fatte apposta, che poi sono quelle con cui vengono fatti anche gli occhialini da eclissi. Quindi vanno applicate chiaramente. È rischioso perché quando uno usa uno smartphone il rischio è che possa guardare il sole occhio nudo mentre cerca di puntare il sole. Però si può fare, durante un'eclissi parziale si può usare appunto uno smartphone o una reflex con un filtro solare apposito applicato davanti alla camera.
0: Perché se no si
1: Durante
0: rovina.
1: Allora, uno perché se no non si vede niente e
0: Giusto.
1: due perché si rovina, si può rovinare, soprattutto poi la reflex se uno usa un teleobiettivo, cose di questo tipo, insomma. Durante la totalità invece si può usare la camera e il cellulare senza il filtro apposito, perché appunto se no col filtro non si vede assolutamente nulla.
0: Ma tu l'eclissi oggi la vedi, immagino, da dove?
1: Sì, la vedo, anche perché ha 100 km da casa mia vivendo io a Madrid, quindi ho visto una in Cile e una negli Stati Uniti, sarei stato folle a non vedere
0: Sì.
1: questa. Io sarò a nord di Madrid, nella zona tra Valladolid e Soria, scelta perché in genere in questo periodo dell'anno ha una percentuale di, ha una probabilità di nubi, di nuvolosità molto bassa rispetto a altre zone della Spagna in cui si vedrà l'eclissi totale. Per esempio, le previsioni per la costa nord della Spagna non sono certo le migliori oggi, però d'altronde quello si sapeva perché è una zona dove spesso ci sono nuvole.
0: Ah certo, perché c'è pure il tema delle nuvole, effettivamente uno sta qui a... Se ci sono nuvole non si vede niente, sì.
1: Sì, il rischio è soprattutto le nuvole basse, essendo appunto molto basse all'orizzonte. Quindi la previsione non è semplice perché va anche un po' distinto il tipo di nuvolosità a cui potremmo andare incontro.
0: Ma tra l'altro leggevo che questa notte, oltre all'eclissi, c'è anche il picco di stelle cadenti.
1: Eh sì, è il picco delle Persei, delle famose lacrime di San Lorenzo, ecco, il cui picco non è la notte di San Lorenzo, ma è appunto questa notte. E quindi dopo l'eclissi ci sarà la possibilità di aspettare la notte e godersi le stelle cadenti. Oltretutto abbiamo la fortuna che, essendoci un'eclissi, si tratta di luna nuova, quindi sostanzialmente non c'è la luna, per cui abbiamo proprio il cielo completamente disponibile per vedere le stelle cadenti. Potrebbero vedersene anche 100 o poco più all'ora come frequenza, quindi proprio una notte ottimale per vederle.
0: Quindi sarà una, in generale, anche se uno non dovesse riuscire a recuperare questi occhialini, sarà comunque una notte in cui guardare verso su, diciamo, a
1: Sì, abbiamo
0: prescindere.
1: la fortuna di avere degli eventi astronomici visibili a occhio nudo, ovviamente l'eclissi, come detto, in sicurezza. Poi al mattino si possono vedere anche alcuni pianeti a occhio nudo, come Marte o come Saturno. Per cui chi ha la forza di fare un after fino al mattino, insomma, avrà modo di tenere impegnati gli occhi tutta la notte.
0: Franca ci scrive: vorrei sapere se secondo l'esperto diventerà buio come quella del 99.
1: Più o meno, quella del 99 fu molto più parziale, perché ad esempio in Veneto, a nord-est, fu il 99%, era totale partendo dall'Austria, praticamente. Quindi in questo caso sarà un po' meno coperto il sole, e oltretutto quella del 99 era in pieno giorno. Questa sarà invece molto bassa al tramonto, quindi sarà un pochino più buio, ma non tantissimo più buio. Ecco, poi dipende dove ci si trova, chiaramente al nord-est, in Sardegna, la percentuale di copertura del sole sarà oltre il 93%, quindi sarà più coperto rispetto ad altre zone d'Italia.
0: Quindi per noi a Milano comunque è un buon luogo, diciamo, anche se non è il top, però è un
1: Sì,
0: buon
1: poi alla
0: luogo.
1: fine la differenza tra il sole coperto al 90% o al 93% è minima, non ce se ne accorge, ecco, per cui cambia poco essere a Torino o a Milano, basta trovare un posto alto e osservarla.
0: Allora, un'altra delle questioni era che gli occhialini, per vedere l'eclissi, se costano poco non valgono, non è vero, costano poco di
1: No.
0: base sti occhialini.
1: Sì, costano poco, sono in genere fatti di cartone, la montatura, e con un pezzettino di filtro solare applicato, insomma, quindi no, in generale non costano tanto. Se li abbiamo trovati molto cari è perché, essendo andati a ruba, ne hanno approfittato, l'unico motivo è quello.
0: Ecco, sì. Volevo chiederti un'ultima cosa, ma per voi astrofisici, per voi esperti, che cosa c'è che insomma di eclissi ne avete viste tante? Quindi magari, vabbè, poi immagino che lo stupore sia sempre alto, però che cos'è che osservate? Cos'è interessante per voi guardare?
1: Allora, io me la godrò proprio come chiunque, quindi
0: Ok.
1: però vengono fatti, mi ricordo quando ero stato in Cile, ero andato con un team di colleghi e alcuni facevano anche degli esperimenti. In generale si possono fare molti esperimenti interessanti durante l'eclissi di sole. Prima di tutto studiare la corona solare, l'atmosfera solare, che durante un'eclissi, dato che verrà tappata completamente la luce del disco solare, l'atmosfera risulterà molto visibile. E quindi è un momento molto importante per poter studiare alcune caratteristiche dell'atmosfera solare anche qua da Terra. Si possono fare poi esperimenti come ad esempio testare la relatività di Einstein, cosa che venne fatta nell'eclissi del 1919, in cui si ebbe la prima conferma della relatività di Einstein, perché è un po' complicato da spiegare, ma sostanzialmente la presenza del Sole, che è una massa molto grande, introduce una minima deformazione dello spazio-tempo a causa della sua gravità. Questo fa sì che la posizione delle stelle immediatamente vicino al Sole, prospetticamente ovviamente da Terra, risulti leggermente distorta rispetto alla loro posizione reale. Questo fa sì che possiamo testare la relatività di Einstein proprio anche in un ambiente piccolino, tra virgolette, come quello del Sole, rispetto a oggetti enormi come le ammassi di galassie, che introducono una deformazione causata dalla loro enorme gravità molto, molto più grande. Quindi si possono fare esperimenti interessanti anche durante un'eclissi, che non è solo un evento astronomico meraviglioso, ma può essere anche un evento scientifico molto interessante da sfruttare.
0: E la prossima per noi quando sarà?
1: Altra nel 2027, che coinvolgerà di nuovo la Spagna, però questa volta del sud e tutto il nord Africa.
0: Va totale sempre?
1: Sempre totale,
0: Ah.
1: e durerà molto di più perché sarà praticamente all'ora di pranzo e durerà nelle zone dove durerà di più oltre 6 minuti, mentre questa come massimo avremo poco meno di 2 minuti. Poi ce ne sarà un'altra nel 2028, sempre in Spagna, un trittico di eclissi in Spagna, però sarà anulare, quindi non sarà totale, cioè il disco della Luna non coprirà interamente il Sole. Per aspettare una totale in Italia bisogna aspettare oltre il 2080, per cui mettiamoci l'anima in pace e
0: Ah,
1: leggiamo,
0: oltre il
1: perché non
0: 2000.
1: so che la vedremo.
0: Ma è quella data
1: Eh sì.
0: 2075, non è vero?
1: Era 2081, mi pare, vado a memoria.
0: Ah, ok. Perché qua sì, c'era, allora forse
1: Quindi.
0: abbiamo creato noi una narrazione. No, io l'ho visto anche da qualche altra parte, perché quest'anno sono 50 anni di Radio Popolare e nel 2075 Radio Popolare compierebbe 100 anni, quindi si era creata tutta questa narrazione epica sulle eclissi e i cinquantenari di Radio Popolare.
1: 3 settembre 2081, ecco qua.
0: Ok. Quindi nel 2075
1: Quindi,
0: non si sa cosa succede, forse un'altra eclissi
1: in
0: solare.
1: ogni caso non saremo penso qui purtroppo a
0: No, quindi insomma,
1: vederla.
0: però questo, quella, non avevo capito che nel 2027 sarebbe stata ancora totale, quindi insomma, se anche ce la perdiamo quest'anno, si può andare in Spagna l'anno prossimo.
1: 2 agosto 2027, esattamente.
0: Ok, benissimo. Scusa, un'ultima domanda, poi ti lascio andare. Ascoltatori e ascoltatrici, se dovete fare domande, questo è il momento, perché poi lasciamo andare l'esperto, no, il nostro esperto. Allora, no, pellicola fotografica l'abbiamo già detto che non va bene. C'era un messaggio. Ah, ecco, in montagna è difficile vederla? Dipende.
1: Dipende da dove si va. In Italia sarà molto bassa sull'orizzonte, inizierà alle 7:30 a coprirsi il sole, il picco sarà un'oretta dopo, quindi attorno alle 8:30, per cui non tanto prima del tramonto, cioè quindi il sole sarà veramente basso, quindi bisognerà trovare luoghi con l'orizzonte completamente sgombro, quindi in montagna è un luogo ottimale, ma bisogna stare attenti che davanti non si abbiano altre montagne, se no ovviamente non si vedrà, perché appunto, ripeto, è proprio al tramonto, per cui molto bassa e quindi serve un orizzonte completamente, verso ovviamente verso il tramonto, un orizzonte completamente libero.
0: Chiarissimo, perfetto. Ultima cosa, se hai dei consigli, non lo so, dei tips particolari per godersi al meglio l'eclissi, da lasciarci da grande esperto di eclissi.
1: Ma guarda, io ne ho viste due totali e la cosa è godersela pieno, anche perché durerà molto poco questa, per chi la vedrà totale, durerà poco meno di 2 minuti che volano. Io nel 2024 ho visto quella negli Stati Uniti che durava oltre 4 minuti e davvero il tempo vola perché è un evento talmente fuori dal normale, dalla logica, che non ci si rende conto. Quindi consiglio sempre di godersela e usare me il meno possibile il telefono, cose di questo tipo, insomma, che
0: Sì, quindi per una volta anche non cercare di
1: sì,
0: fare social,
1: esattamente,
0: ma di stare.
1: è la cosa migliore, cosa che ovviamente non accadrà perché chiunque vorrà postare le foto, però insomma,
0: Sì, anche perché
1: quella sarebbe la cosa.
0: si è creato un grande hype intorno
1: Beh, sì.
0: all'eclissi di quest'anno. Forse è la prima
1: Anche
0: eclissi
1: grazie ai
0: social.
1: social.
0: È la prima eclissi social.
1: In Italia di questo tipo così coperta, in Europa sicuramente sì, la prima eclissi social, visto che l'ultima totale era
0: Nel
1: appunto quasi 30 anni
0: 99,
1: fa.
0: sì, infatti. Benissimo, aspetta, scusa, guardo ultimi messaggi se c'è qualcosa di. Vabbè, queste domande troppo specifiche. Benissimo, grazie mille Matteo Miluzio per essere stato con noi, per aver risposto alle nostre domande.
1: Grazie a voi.
0: Grazie, buona giornata, buona eclissi.
1: Grazie, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao. Allora, no, dicevo che Patrizia chiede, mi trovo ad Amsterdam, qui si vedrà, bisogna, e idem Matteo che dice, abbiamo chance essendo in aereo sopra Copenaghen alle 8 di stasera, boh, bisogna vedere la mappa, perché queste sono cose un po' specifiche, bisogna guardare, ci sono online un sacco di mappe che fanno vedere esattamente dove passa l'eclissi e dove no e a che ora, quindi bisogna un po' incrociare i dati. Una cosa utile, diciamo. Allora, Silvia intanto ci scrive dicendoci che lei ha degli occhialini se a qualcuno servono. Ma Silvia, tu vieni stasera al Monte Stella? Se sì, portali, che sicuramente a qualcuno serviranno. E due, Jeves scrive che Arte Sky a Giussano ha ancora disponibilità di occhiali protettivi, è un negozio di telescopi. Li ho chiamati stamattina e sto andando ora a prenderli. Costano 3 euro, quindi affrettatevi. Arte Sky a Giussano ha ancora gli occhialini. Questa non è una pubblicità, ma solo un messaggio di servizio. E poi consiglia anche, sto usando Shade Map, immagino sia un'app, per capire dove ci sarà visibilità alle 20 e 22. Questo sito ci indica dove ci saranno, è un sito, ci indica dove ci saranno le zone di ombra da una data ora del giorno. Quindi chiunque chiedeva informazioni su dove vederla al meglio, guardate Shade Map. Franco, eclisse, consiglio Parco Sud, pianura con montagne lontano. Parco Sud potrebbe essere una buona opzione, chi lo sa, ma consigliamo Montestella, dai, così la vediamo tutti insieme, si chiacchiera un po', si fa un po' di così, un po' di comunità. Quanta gente prevedete stasera a Montestella? Tanta, probabilmente tutti quelli che sono a Milano, no, scherzo, ma perché oltre a noi ci sono anche altre iniziative, c'è il Municipio 8 che ha fatto un'altra iniziativa, anche perché appunto è uno dei pochi posti a Milano dove si riesce forse a vedere, quindi boh, ci sarà un po' di gente, suppongo, non sappiamo esattamente quanta, ma comunque Milano è mezza vuota, quindi in ogni caso non ce ne sarà troppa. Gennaro, per me la prima eclissi social è stata quella del 99 quando faceste la diretta con tutta Europa e fu una cosa bellissima. Ecco, no, vabbè, io nel 99 avevo 5 anni, quindi questo non lo so, intendevo dei social network, però è vero che comunque Radio Popolare è un po' un social network ante litteram. Allora, Edo, se sei di Lecco e non puoi salire ai monti, sei fregato. Edo o Elmo, perché si firma Elmo ma è salvato come Edo. Comunque, Edo o Elmo, secondo me sì, perché io sono di Lecco, quindi ho vagamente in mente dove tramonta il sole e secondo me se non si va su, difficile vederla. Però, non lo so, però secondo me è difficile. Ma tra l'altro lo leggevo che anche dai monti non è scontato che si veda, perché rischia che sia già dietro altri monti, insomma. Forse Lecco non è fortunatissima. Adesso adesso non vi posso leggere niente perché c'è il giornale delle le notizie delle 9:30. Appena torniamo dopo le notizie delle 9:30, vi leggo un articolo del Corriere che parla proprio di dove vedere l'eclissi in Lombardia. Quindi anche per chi non è a Milano, ci sono degli spunti per altri posti della Lombardia. Ora le notizie delle 9:30, poi torniamo, andiamo avanti con i vostri messaggi, le vostre chiamate e vi leggo questa cosa su dove vederla in Lombardia. A tra pochissimo.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
5: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Popolare Network.
8: Buongiorno, le notizie delle 9:30. Poco fa il Presidente della Repubblica Mattarella ha diffuso un messaggio per gli 82 anni dalla strage di Sant'Anna di Stazzema. Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni, le volontà di potenza, i propositi di dominio si riaffacciano, manifestandosi anche in forme inedite, si legge in un passaggio. Nel paese toscano in queste ore sono in corso le commemorazioni delle oltre 500 persone che furono uccise dai nazisti e dai fascisti in quello che fu uno degli eccidi più enormi durante la Seconda Guerra Mondiale.
9: Nella notte raid israeliani hanno colpito il sud del Libano. Secondo l'agenzia di stampa statale NNA, l'artiglieria di Tel Aviv ha colpito le alture di Al-Tahrir nel distretto di Nabatie, usando munizioni al fosforo bianco. Secondo l'esercito israeliano, l'area ospiterebbe una struttura sotterranea di Hezbollah. Un altro attacco ha causato un morto e danneggiato un'ambulanza. Il Ministero della Salute ha condannato quello che ha definito il continuo accanimento contro i soccorritori da parte di Tel Aviv. I raid si sono verificati nonostante il cessate il fuoco in corso tra i due paesi.
8: È di un morto e 8 feriti il bilancio dell'attacco ucraino sulla città portuale russa di Novorossiysk della notte scorsa. Lo riporta l'agenzia di stampa russa TASS, secondo cui la vittima è un bambino di 8 anni. Novorossiysk, importante porto sul Mar Nero, ospita una base navale utilizzata dalla flotta di Mosca. Una seconda persona è morta in un altro raid ucraino sulla Crimea. Esplosioni sono state sentite anche vicino alla centrale termica di Balaklava, vicino a Sebastopoli.
9: Il premier britannico Andy Burnham presiederà oggi una riunione del COBRA, il comitato di emergenza del governo britannico, sulla risposta al caldo estremo, agli incendi boschivi e alla siccità. L'ho annunciato Downing Street dopo un inizio estate con temperature record per il Regno Unito. La riunione si terrà questo pomeriggio e sarà la prima presieduta da Burnham da quando è diventato primo ministro.
8: A mezzogiorno nel carcere di Rebibbia sarà interrogato Walter Lavitola, il faccendiere accusato di essere il mandante dell'attentato contro Sigfrido Ranucci. Il movente sarebbe stata la volontà di aumentare la popolarità del conduttore in vista di una sua candidatura in politica. Il giornalista non avrebbe saputo niente della bomba, ma la destra continua a usare la vicenda per attaccarlo. Ieri Matteo Salvini ha chiesto esplicitamente alla RAI di togliergli la guida della trasmissione Report. In questi giorni l'amministratore delegato dovrebbe ricevere il parere del comitato etico della TV pubblica sull'eventuale allontanamento di Ranucci.
9: All'aeroporto di Catania la sospensione dei voli in partenza e in arrivo è stata prolungata almeno fino alle ore 18 di oggi. Il blocco è iniziato 2 giorni fa ed è dovuto all'eruzione dell'Etna, che ormai da quasi una settimana sta continuando a spargere cenere nell'aria, ostacolando la circolazione degli aerei.
8: Stasera l'eclissi, che in Italia sarà visibile parzialmente all'incirca tra le 19.30 e le 20.30, l'oscuramento invece sarà totale in Spagna, dove a assistere ci saranno anche centinaia di migliaia di turisti, in parte arrivati proprio per questo evento. Per guardare la luna a coprire il sole senza rischiare danni agli occhi, sono necessari occhiali appositamente certificati. La prossima edizione del giornale radio alle 10.30. Buon ascolto.
7: Popolare Network.

0: Parla dell'eclissi di luna, eclipse di Natalia Lafourcade, ma va bene lo stesso.
1: Pensava che Dio non mi amava,
0: Miriam dice: stasera verrò al Montestella ma non ho gli occhiali, se qualcuno ne ha in più grazie. Miriam, c'era Silvia che diceva che ne aveva in più. Silvia, facci sapere se vieni stasera, così ci accrocchiamo.
1: Nel cielo ausenza di luce nel mare.
0: 3316214013 per scrivermi diretta a @popolarenetwork.it. Scrivetemi se la vedete, dove la vedete, come la vedete, se avete dei dubbi, qualunque cosa sull'eclissi di questa sera. E appunto ricordiamoci che non c'è solo l'eclissi, c'è anche il picco di stelle cadenti. Chiamate, scrivete, insomma, un po' come vi state preparando, così, quello che c'è da dirci prima del grande evento, che appunto il prossimo nel 2081, è vero, c'è nel 2027 in Spagna, però. Allora, ricapitoliamo, Laura chiede dove precisamente e da che ora sarete al Montestella questa sera. Allora, saremo al Montestella dalle ore 19 sulla cima del Montestella, insomma immagino che ci vedrai. La diretta radiofonica inizia alle 18:30, invece fisicamente ci troviamo dalle 19, l'eclissi inizia alle 19:27 minuti, il picco massimo è alle 20:20, quindi ci vediamo lì. Questi sono gli orari. Mercedes, in periferia al lago Mezzetta, Trezzano sul Naviglio, senza montagne davanti, via Goldoni 51. Questo è un consiglio per vedere l'eclissi oltre a Montestella.

Anche Marzia dice che viene al Monte Stella e ha bisogno di occhiali. Noi non li abbiamo. È tutto un po', cioè, nel senso, ognuno si deve procurare i propri. Se qualcuno ne ha di più, ovviamente si fa comunità e li porti, che male non fa. Poi si restituiscono e si tengono per la prossima eclissi. Basta eclissi, ne avete già parlato l'altro ieri. E vabbè, ma succede una volta ogni 100 anni. Se anche ne parliamo per 2 giorni, non mi sembra così, così terrificante, no? Allora, un altro Antonio. Avrei bisogno di 3 occhialini. Si può sperare che qualcuno ce li dia? Boh, se qualcuno li ha e vuole metterli in comune, chiamatemi, iscrivetevi. 02 33 001 001 331 62 14 013.

0: Come vi dicevo, vi leggo questo pezzo sul Corriere della Sera per qualche consiglio su dove vedere l'eclissi in Lombardia. Allora, la cosa più importante è avere l'orizzonte libero verso ovest. Loris Lazzati, del gruppo Astrofili Deep Space di Lecco e referente didattico del planetario, mette a fuoco il problema, perché l'eclissi di sole di questa sera sarà spettacolare, ma in Lombardia bisognerà inseguirla fino all'ultimo lembo di cielo. La Luna arriverà a coprire circa il 93% del disco solare. Non sarà però una notte improvvisa, il sole sarà già basso, prossimo al tramonto. L'inizio dell'eclissi è previsto intorno alle 19:27, il massimo intorno alle 20:20. In quel momento resterà scoperta soltanto una piccola porzione del sole con il tramonto e l'osservazione non sarà più possibile. Tradotto, il posto conta quasi quanto il cielo. Una collina, un terrazzo, un campo aperto, ma soprattutto niente alberi, palazzi o montagne davanti all'orizzonte occidentale. In Lombardia l'oscuramento sarà parziale. Tra i balconi naturali c'è Montevecchia, la terrazza del santuario è stata predisposta per un numero limitato di osservatori con strumenti e occhiali specifici. I posti però sono già esauriti, vabbè, quindi poco utile questo. A Trezzo sull'Adda l'appuntamento è nell'area dell'Oasi ex Fornace e in altri punti nei pressi del Castello Visconteo, con osservazioni guidate dalle 19 alle 20:20. A Milano il punto più semplice da raggiungere è il Monte Stella, qui Radio Popolare organizza una visione collettiva dalle 19 con la diretta radiofonica dalle 18:30, come vi dicevo. Più a nord, l'osservatorio astronomico di Sormano nel Comasco apre al pubblico per apre al pubblico per seguire le varie fasi del fenomeno, affiancandole agli appuntamenti al planetario. In Valtellina la quota questa volta può fare la differenza. Le montagne, che normalmente sono un vantaggio per osservare il cielo, possono diventare un ostacolo, spiegano gli esperti. Meglio cercare il versante orobico verso Morbegno e salire. Guadagnare altezza significa aumentare la possibilità di intercettare il sole prima che scompaia dietro le cime. A Ponte in Valtellina l'osservatore astronomico Giuseppe Piazzi dedica una serata all'eclissi e alle Perseidi, le stelle cadenti di agosto. C'è poi una regola che vale più della scelta del panorama: il sole non va mai guardato direttamente senza protezione, va bene, questo l'abbiamo detto, bisogna avere le protezioni. Per orientarsi possono aiutare applicazioni e mappe come The Photographer's Ephemeris, Planet and Eclipse Map, che permettono di verificare posizioni del sole, tramonto e ostacoli sull'orizzonte. Chi non sarà sul posto potrà seguire l'eclissi anche in streaming sui canali online dell'Istituto Nazionale di Astrofisica dell'Unione Astrofili Italiani oppure su Radio Popolare. Questo lo aggiungo io. L'ultima eclissi totale visibile dall'Italia risale al 1961. Per la prossima bisognerà aspettare il 2081. Ma non bisogna attendere così tanto per rivedere il sole oscurato. Un'altra eclissi arriverà già il prossimo anno, quella che dicevamo che sarà in Spagna. C'è una telefonata allo 02 33 001 001. Pronto, ciao.
1: Ciao Martina, sono Vittorio.
0: Ciao Vittorio.
1: Allora, io mi sono, cioè sono già stato superato dagli eventi, nel senso che hai già letto le due applicazioni, però di fatto ce n'è una terza che si chiama Pathfinder.
0: Come si chiama, scusa?
1: Pathfinder.
0: Ah, ok, come il picco. Sì, Pathfinder, ok.
1: In realtà, una volta che entri nelle impostazioni, devi selezionare di voler vedere il sole già visualizzabile subito. Bisogna andare nelle impostazioni per impostare la possibilità di vedere anche la Luna. Dopodiché, ad esempio, io sono in Costiera Amalfitana e nel momento in cui decido di andare, non so, a Monte Comune di Crequenza per vedere l'eclisse, vado su Google Maps, ricavo le coordinate, le riporto poi su Pathfinder.
0: Okay.
1: E so già prima di partire Monte Comune di Crequenza per vedere l'eclisse, vado su Google Maps, ricavo le coordinate, le riporto poi su Pathfinder.
0: Okay.
1: E so già prima di partire l'evolversi delle eclisse con

0: un po' spessa, perché stiamo parlando di un sole al tramonto. Ora, io ieri sera sono andato alle 8:20, alle 8:15 a guardare il sole al tramonto. Lo vedevo benissimo, sento occhialini e giuro che non sono ancora cieco.
1: Allora, io non lo so.
0: Che c'è l'inquinamento nella pianura padana, c'era una coltre che mi faceva da filtro in maniera spettacolare. Cioè, va bene tutto, però ok che bisogna vendere gli occhialini, ma non sto guardando il sole a picco a mezzogiorno per delle ore.
1: È vero.
0: Non mi dica che la maschera da saldatore non va bene. Uno che salda per delle ore, hai voglia te di sole.
1: Ma tu che lavoro fai?
0: Io ho fatto tanti lavori, per i quali anche la saldatura, per cui...
1: Però non fai l'astrofisico, l'astrofisico...
0: Non faccio l'astrofisico e non prendo neanche occhiali.
1: Ecco, nemmeno io, quindi mi affido a chi ne sa di più. Non voglio,
0: comunque,
1: non voglio retine abbrustolite sulla coscienza.
0: Un po' spessa sta cosa, ok?
1: Va bene.
0: La tua posizione, ciao.
1: Grazie, ciao Massimo, ciao ciao. Allora, Ilaria, ciao, io l'eclissi la vedo al Monte Chiappo in Oltre Po. Bello il Monte Chiappo... Silvia, che è colei che ha gli occhialini in più, viene al Monte Stella. Bene, Silvia, sappi che sarai presa d'assalto dalle persone che non hanno gli occhialini, ma immagino che ne abbia alcuni, quindi non migliaia, quindi insomma chi può li prenda, li recuperi e li porti. Allora, neanche io ho gli occhialini, ma dove si possono comprare? E allora Marco, ci dicevano che da... cos'era? Non mi ricordo già più il negozio che ci citavano prima. Era a Giussano Arte Sky, lì diceva un ascoltatore che ce li hanno. In generale i negozi di... questo è un negozio di telescopi, quindi forse i negozi di telescopi o simili ce li hanno. Gli ottici? Prova magari se si fanno delle telefonate si... se riesce a recuperarne ancora qualcuno anche oggi. Ecco, anche quest'altro ascoltatore ci consiglia Arte Sky di Giussano perché dice che ci sono gli occhialini. E poi la maschera da saldatura, Stefano, appunto ci diceva prima il nostro esperto che va bene ma deve essere specificatamente di un certo tipo di scurezza, deve avere le lenti di un certo tipo specifico, tipo shade 12 o 13, e quindi bisogna controllare. Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno, come ti chiami?
2: Sì, Mario.
1: Ciao Mario.
2: Sì, ascolta, io ho visto eclissi solare quando ero un po' un ragazzino, bambino, no? L'abbiamo visti tanti e ci facevano vedere l'eclissi con un vetro che era stato scurato con una candela, ci faceva, no? Eravamo in tanti a vederlo.
1: Non va bene. Non va bene.
2: Allora dicevano che va bene, sono gli anni non va bene più, non sono diventato cieco, 11 decimi dalla parte, 10 decimi dall'altra.
1: Bene, immagino che non sia automatico che tutti quelli che hanno guardato l'eclissi sono diventati ciechi,
2: infatti.
1: Però comunque insomma meglio non rischiare.
2: Va bene. Salve, arrivederci.
1: Grazie, ciao Mario, ciao.
2: Ciao.
1: Lo so che si facevano tante cose anni addietro che adesso non si fanno più, tipo prendere il sole senza crema solare, ma è stato scoperto che non fa bene, quindi insomma meglio proteggersi. Nel 2027 il top sarà vederla a Luxor tra i templi, apparirà pure il... Va bene, Alcide, grazie. Vengo al Monte Stella, credo che questa sia sempre Silvia, benissimo. Un punto buono potrebbe essere la montagnetta del Parco Nord, dove c'è il monumento ai deportati nei campi di sterminio, più bassa rispetto al Monte Stella, ma forse va bene. Forse sì, ma perché non venire al Monte Stella tutti insieme? Di nuovo, adesso c'è il movimento no occhialini. Io non ho responsabilità sugli occhialini, non vengo pagata... per gli occhialini, vi sto dando un consiglio, poi se volete guardarla a occhio nudo, affari vostri, nel senso, abbiamo chiamato l'esperto, ci ha detto non fatelo, non facciamelo, io non voglio responsabilità. Ferramenta per una maschera da saldatore, però controllate la shade, controllate che sia giusto il livello di copertura degli occhiali da saldatore. E niente, quindi insomma stateci attenti, ecco, poi ognuno pensi un po' alla sua di salute. Pronto? Pronto?

0: Ciao.
1: Ciao, sono Marco.
0: Ciao Marco.
1: Ciao Martina, grazie. Io sono quello che ha brontolato qualche giorno fa dicendo che bisognava avere un po' di attenzione a parlare di questi filtri degli occhi. E volevo ringraziarvi perché vedo che anche nei giornali radio, insomma, è stato recepito magari il consiglio che qualcuno ha mandato del non sottovalutare questo fenomeno.
0: Eh sì, ci proviamo. Hai visto che ci sono... c'è un bambino che si lamenta sotto.
1: Sì.
0: No, hai visto che ci sono un sacco di... Adesso tutti che dicono basta con questi occhialini. Però, insomma, è importante proteggersi. Poi, certo, ognuno con i propri occhi faccia un po' quello che vuole. Però l'importante è essere consapevoli.
1: Facciamo anche informazione, allora, cioè, e poi viva la scienza e viva il fatto che non si fumi più nei cinema, mi viene da dire, no? Perché una volta si fumava anche nei cinema, poi hanno capito che forse si poteva evitare. Noi siamo nel Parco Nazionale d'Abruzzo, bellissimo, quindi probabilmente le montagne non ci consentiranno di vederlo. Il che per me va bene perché appunto sono terrorizzato da questo,
0: okay.
1: Ti dicevo. Ma non vediamo l'ora dopo l'eclissi di vedere appunto la scia.
0: E infatti, perché poi è quello è luce. Quella è la cosa, che poi dopo l'eclissi, se anche uno non riesce a vedere l'eclissi, dopo l'eclissi, se siete in un bel posto, in montagna, insomma in un posto dove non c'è inquinamento atmosferico, ci dovrebbero essere un bel po' di stelle cadenti.
1: Esatto, esatto. Quelle lì non serve nessun filtro,
0: esatto.
1: Solo un po' di pazienza, ma 100 all'ora sono un ottimo numero, come diceva l'esperto, quindi ottimo.
0: Cacchiarola, sì, infatti. Ottimo, grazie Marco.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Ciao, ciao, buona giornata. Allora... ecco appunto Luca, domani i reparti ottici ospedalieri registreranno il pienone, speriamo di no. Mara, mi avevano detto che un CD funziona bene per l'eclissi. No, non va bene, non vanno bene i CD. O poi magari non vi succede niente, però che vi devo dire, bisogna starci attenti. Le raste per le radiografie, no, non vanno bene. Gli occhialini, l'unica cosa sono gli occhialini certificati e col numerino o gli occhiali da saldatore che però abbiano insomma, siano certificati, che abbiano le lenti giuste per poter proteggersi dal sole. Poi se non volete, se non avete nessun altro modo per vederla, ci sono tante dirette anche in streaming che la fanno vedere benissimo. Certo, mi sento di dire che non è la stessa cosa. Comunque immagino perché non lo so, perché appunto nel 99 ero piccola e non mi ricordo esattamente il momento, però immagino che anche senza guardare direttamente il sole sia abbastanza impressionante essere semplicemente fuori mentre il sole viene coperto dalla luna. E quindi se anche non avete gli occhialini e venite comunque al Monte Stella, a parte che magari un occhialino in più si recupera, ma se anche non riuscite a recuperare questi occhialini e venite al Monte Stella, state lì con tutti noi e sì, anche solo l'atmosfera, il buio, insomma, l'altra volta quando ne abbiamo parlato qualcuno di voi mi diceva le mucche che smettono, vabbè a Milano non ci sono mucche, però gli uccellini che smettono di cinguettare, i cani, insomma, deve essere comunque anche l'atmosfera sola abbastanza incredibile. E come ci diceva prima Matteo Miluzio, l'astrofisico, il consiglio migliore è quello proprio di godersi il momento. Gennaro, vabbè, Gennaro ci manda una foto di lui con un secchio in testa e chiede se sarà abbastanza protetto. A occhio e croce direi di sì, protetto anche dalla possibilità di vedere l'eclissi.

Ultimi minuti, se volete condividere dubbi, perplessità, impressioni, racconti sull'eclissi di questa sera, 02 33 001 001, oppure sms, WhatsApp e Telegram 331 6214013, email a diretta @popolarenetwork.it.

Questo è ovviamente Francesco Guccini con Stelle, appunto così per ricordarci che oltre al sole ci sono le stelle cadenti questa notte, belle, molte, e quindi si possono vedere anche quelle.

0: Allora, Eva ci ricorda il trucchetto del foro stenopeico che proietta l'immagine, quindi non c'è rischio per gli occhi, quella che ci diceva il nostro astrofisico su con lo scolapasta. Io lo scolapasta l'avevo preso ironicamente, invece si può usare per proiettare, ecco, non per guardare l'eclissi, ma per proiettare l'eclissi su un foglio bianco. Se guardate su YouTube in giro ci sono un sacco di tutorial. È anche un esperimento carino da fare volendo. E Gianni dice: credo che sia interessante anche la reazione della fauna all'oscuramento inatteso del sole. Esatto, è quello che dicevo poco fa, appunto, che oltre al sole sarà interessante osservare un po' tutto quello che succede con l'abbassamento della luce. Ultima telefonata, vediamo chi c'è dall'altro lato. Pronto?
1: Sì, pronto.
0: Ciao, chi sei?
1: Sì, ciao, sono Pietro. Allora, ciao, Pietro. Foralino stenopeico, ok, un cartoncino nero con un buchino in uno spillo, però non guardare direttamente il sole, no, il buchino, ma proiettarlo a terra. Certo. Altrimenti, io l'ultimo eclissi l'ho visto attraverso un binocolo montato su un cavalletto che proiettava a terra l'immagine del sole.
0: Ok. Allora, credo di averlo visto anche io quel video. Quindi sì, ci sono un po' di tecniche per non guardare direttamente il sole se non si ha gli occhialini. È vero, grazie Pietro, hai fatto bene.
1: Prego, prego.
0: Grazie, ciao ciao. Allora, attenzione, dopo tutti i no occhialini arriva Serenella che ci dice: da piccola facevo una prova di forza guardando il sole a occhio nudo. Ho dovuto portare gli occhiali per 2 anni perché avevo un inizio di bruciatura della retina.

Massimo ci scrive: purtroppo visione oscurata dal fumo dell'incendio a Piedimulera. Sì, perché ci sono, continuo, ne parlavamo giusto ieri, no? Incendi, cambiamento climatico, eccetera. Continua purtroppo questa situazione, e quindi insomma uno degli effetti collaterali probabilmente è quello di non riuscire a vedere l'eclissi. E Paola, la cosa che più mi ricordo di quella passata è stato il silenzio strano, il cambio di temperatura, quel buio inquietante, più che osservare il sole, sospesa tra paura e stupore. Ecco, appunto, quindi si può stare in mezzo all'eclissi senza guardare direttamente il sole.

Sono le 10, anche per oggi abbiamo finito, ci risentiamo domani mattina, come sempre dopo il giornale delle 7:30 fino alle 10 per l'appunto. E questa sera invece per chi c'è, ci vediamo al Monte Stella a vedere l'eclissi, poi a letto presto, che domani ci si sveglia presto. Ciao a tutti, grazie, buona giornata da Martina Stefanoni.

Allora, buongiorno, benvenute e benvenuti a tutte e tutti da Cecilia Di Lieto. La scatola magica, la trasmissione che per tutto il mese di agosto, dalle 10 alle 11.30, vi costruiamo insieme, nel senso che riempiamo insieme di musica, valori, pensieri, ragionamenti, emozioni. E che oggi avrà bisogno particolarmente di magia. Adesso vi spiego anche perché. Intanto vi ricordo che potete inviare i vostri contributi con SMS, Telegram e WhatsApp al 331 62 14 013 oppure con mail a diretta @popolarenetwork.it o ancora telefonando allo 02 33 001 001.

Vi dicevo che ho bisogno di tutta la magia del mondo perché viene proprio da sbattere la testa contro il muro. Ho lasciato a casa il mio telefonino e voi direte: chi se ne frega? No, ce ne frega un sacco. Perché? Perché, ahimè, il telefonino, che ci piaccia o no, è uno strumento di lavoro in alcuni casi fondamentale. E allora io in realtà sul telefonino ho tutto il percorso che mi portava alla nostra ospite di oggi, un ospite che probabilmente io ho anche distolto, diciamo così, dalle sue vacanze o comunque dai suoi impegni, mettiamola in questa maniera. Non lo so se era in vacanza o comunque era complesso organizzare questo appuntamento. Ebbene, io facendo anche personalmente una figura veramente discutibile, probabilmente non riuscirò a collegarmi con la nostra ospite.

E poi immagino che capiti anche a voi quando c'è qualcosa che non va e che quindi vi mette in agitazione perché vi rendete conto che il problema è un problema, tutto si accumula, diventa ancora più complicato e non trovate più le cose che avevate davanti. Insomma, un vero, autentico disastro. E allora, io non so, spero nella vostra umana comprensione, vi prego, non arrabbiatevi troppo con me. Scusate, vedete, anche la voce mi si è andata a irritare, mettiamola in questa maniera. Io ho bisogno assolutamente di un'operazione zen che mi permetta di così di riprendere il controllo della situazione. E secondo me ci può aiutare della buona musica, e di musica buona ce n'è tanta nel mondo, o magari meno di quanto ci piacerebbe, ma ce n'è sicuramente. E in questo momento, pensando appunto a qualcosa che possa in qualche maniera aiutare a una così a una ripresa di controllo della situazione, bene, io ho pensato che probabilmente, almeno per me, lui può avere questo effetto. Adesso si tratta solo di mettere la traccia giusta del CD che ho in mano. Dovrebbe essere un'operazione di pochi secondi. Certo, appena decide di leggere, eccoci qui, grazie signor CD, io la ringrazio enormemente. Ecco, e allora non è, secondo me, non è un problema, anzi potrebbe essere una bella occasione quella di sentirci lui. Io nel frattempo cerco di riprendere il controllo della situazione.

Beh, intanto prima di tutto veramente grazie, grazie, grazie, perché siete, se posso dire, dei tesori che invece di, come dire, tirarmi le orecchie e darmi della rimbambita o darmi della sbadata o darmi della tremenda, mettiamola in queste maniere, mi state in qualche maniera coccolando. Mi piace molto Romina che dice: la prossima canzone fai un bell'urlo di rabbia che ti si scioglie il nodo in gola, quello è un vaffa bloccato. E molto probabilmente sì, anche perché, oh, non sembra, ma io continuo a fare con grande passione quello che faccio, e quindi ogni mancanza anche nei vostri confronti mi sembra una cosa veramente grave. Intanto invece Claudio, che prima che io denunciassi il mio attuale disastro, dava del buongiorno, e poi un Creusa De Ma con un cuoricione. Lella dice: forza Ceci, capita a tutti, hai tutta la nostra comprensione e sostegno. E Mattia dice: ti vogliamo bene, grazie Mattia, perdere il controllo, ma questo è puro e autentico Vangelo. Ecco, siete dei veri protagonisti della scatola magica, per così, perché siete belli, non usate l'aggressività che connota molto i nostri rapporti negli ultimi tempi. Io vi dicevo che sono veramente dispiaciuta e non so come riuscirò a recuperarlo, perché l'appuntamento che avevamo questa mattina era con Teresa Romeo, che è direttrice della stazione zoologica Anton Dorna Sicilia Calabria, perché volevo con lei affrontare quella che è una scoperta di pochi giorni fa, stiamo parlando dei primi di agosto, che è la scoperta di nuovi camini idrotermali e di un grande cratere sottomarino al largo dell'isola di Panarea nell'arcipelago delle Eolie. Allora, è una questione estremamente interessante, anche perché forse non tutti sanno che esiste in qualche modo una linea che unisce le Eolie e ad esempio i Campi Flegrei. L'Etna no, l'Etna è un'altra storia. Insomma, io di questi percorsi di vulcani e di storie del genere avevo proprio voglia di parlare con chi studia e ha studiato queste questioni. Naturalmente nel pieno di agosto non è così facile reperire sempre le persone che si vorrebbero avere, però insomma il ragionamento è quello di una scoperta molto importante per aiutare a capire ulteriormente quelle che sono i movimenti sotterranei che guidano il nostro pianeta, in particolare questo nostro pezzo d'Italia. Peraltro io ogni volta che sento di una scossa di terremoto, che come sapete l'Italia è un paese altamente sismico, penso al ponte sullo stretto e tutte le volte ho un sincero, profondo stringimento di cuore, si può dire tecnicamente così, perché penso a quanto, insomma, quanto ci sia anche di cinico e di insomma di sbagliato, secondo me, su questo progetto. Però adesso io, ricorrendo al comunicato stampa a proposito di questa scoperta, cito testualmente Alessandro Gattuso, che è coordinatore della ricerca e responsabile della sede operativa di Milazzo della Istituto Nazionale di Geovulcanologia, di Geofisica e Vulcanologia. Ecco, dicevo, lui dice: la scoperta di questa nuova area caratterizzata da un'intensa attività a nord-est dell'isola di Panarea suggerisce la necessità di riconsiderare l'estensione del sistema idrotermale sottomarino finora conosciuto.
Questo risultato pone nuove sfide nello studio della dinamica e dell'energia del sistema e più in generale dello stato di attività del complesso vulcanico di Panarea e del suo impatto sull'ecosistema circostante, aprendo nuove prospettive per le attività di ricerca e monitoraggio vulcanico utili all'aggiornamento degli scenari di pericolosità. E appunto quanto affermano questi ricercatori, che sono Antonino Torre, Agostino Sempre Bello, coordinato appunto da Alessandro Gattuso, e che per l'appunto ci rendere, insomma, mette alla nostra attenzione qualcosa di veramente interessante. Io appunto volevo con noi Teresa Romeo della Stazione Zoologica Anton Dorna, perché lei ci fa sapere che la scoperta di quest'area apre nuovi scenari che potranno darci informazioni sulla biodiversità di questi complessi ecosistemi, che a fronte della loro estensione rappresentano laboratori naturali per studiare i cambiamenti climatici e gli adattamenti degli organismi. La sinergia tra le competenze vulcanologiche, quelle biologiche ed ecologiche consente una completa interpretazione della complessità energetica del sistema. Ecco, insomma, è su questo che volevo interrogarla, perché insomma potete immaginare quanto adeguamento sia necessario a forme di vita che si trovano a vivere il loro habitat con degli sbalzi termici così violenti come quelli che possono generare da un cratere sottomarino o da appunto una serie di camini idrotermali nel fondo del mare. Quindi è assolutamente interessantissimo, straordinario, e a me, che sono curiosa, posso dire che sarebbe molto piaciuto parlare con questa ricercatrice, ma cercheremo di riparare quanto prima. Intanto sono le 10:21 minuti, io ho un carico di musica, peraltro anche dei vostri desiderata, che proprio ieri ho aggiunto alla nostra playlist, come si dice in termini tecnici molto importanti. Vediamo se ci arrivo, perché vediamo soprattutto se i tempi prima del GR me lo consentono. Allora, vediamo un secondo, eccolo qui, vediamo se per caso ci stava, vediamo i tempi di questo brano. Ci stiamo. Allora, Augusto ieri proponeva, a proposito di colonna musicale per questa nostra scatola magica, un Claudio Lolli con la canzone Agosto, che mi sembra perfettamente in tema.

0: Si interrompe, mi spiace bruscamente, però era Claudio Lolli, agosto, e insomma i riferimenti alla strage del 2 di agosto di Bologna sono chiarissimi, ma oggi è comunque l'anniversario di un'altra strage terrificante, quella di Sant'Anna di Stazzema, e mi piace che comunque per noi rimanga una data importante. Tra poco le notizie di Popolare Network, poi torna naturalmente la scatola magica. Liliana dice: non ti curar di loro, ma guarda e passa, un abbraccio e un vaffa a salutare. È sempre a proposito delle mie disastrose defiance di oggi. Minchia, c'è Lolli, puoi proprio farmi venire coccoloni, è quello che dice Daniele, e intanto si aggiunge anche un altro non firmante che dice finalmente Lolli. Pubblicità, notizie subito dopo.
1: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio, lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale, è a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Popolare Network.
9: Buongiorno, le notizie delle 10.30. Nella notte i raid israeliani hanno colpito il sud del Libano. Secondo l'agenzia di stampa statale NNA, l'artiglieria di Tel Aviv ha colpito le alture di Al-Itair, nel distretto di Nabatieh, usando munizioni al fosforo bianco. Secondo l'esercito israeliano, l'area ospiterebbe una struttura sotterranea di Hezbollah. Un altro attacco ha causato un morto e danneggiato un'ambulanza. Il Ministero della Salute ha condannato quello che ha definito un continuo accanimento contro i soccorritori da parte di Tel Aviv. I raid si sono verificati nonostante cessate il fuoco in vigore tra i due paesi.
10: A Sant'Anna di Stazzema sono in corso le commemorazioni per gli 82 anni della strage nazifascista in cui morirono oltre 500 persone. Stamattina il Presidente della Repubblica Mattarella ha diffuso un messaggio in occasione dell'anniversario. Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni. La volontà di potenza e i propositi di dominio si riaffacciano manifestandosi anche in forme inedite, si legge in un passaggio.
9: A mezzogiorno nel carcere di Rebibbia sarà interrogato Walter Lavitola, il faccendiere accusato ad essere il mandante dell'attentato contro Sigfrido Ranucci. Il movente sarebbe stata la volontà di aumentare la popolarità del conduttore in vista di una sua candidatura in politica. Il giornalista non avrebbe saputo niente della bomba, ma la destra continua a usare la vicenda per attaccarlo. Ieri Salvini ha chiesto esplicitamente alla RAI di togliergli la guida della trasmissione Report.
10: Nuova tornata di primarie negli Stati Uniti. Verso le elezioni di midterm di novembre, South Carolina, Wisconsin, Minnesota, Vermont e Connecticut sono andati alle urne. Nel Wisconsin il moderato David Crowley ha battuto la democratica socialista Francesca Hong. Hong era data in vantaggio e ha perso dopo un serrato testa a testa per una manciata di voti. Il loro confronto era considerato una prova di forza progressista in uno stato chiave per le elezioni. In Minnesota la vice governatrice progressista Peggy Flanagan ha vinto le primarie democratiche per il Senato, ottenendo una vittoria per l'ala sinistra del partito. Lato repubblicano, sempre nel Minnesota, non ce l'ha fatta Mike Lindell, sostenuto da Trump, per le primarie per la carica di governatore contro Lisa Demott. Mentre in South Carolina Darlene Graham, sorella del defunto senatore Lindsey Graham, è passata al ballottaggio delle primarie contro il deputato Ralph Norman.
9: Il Medicaid non finanzierà più interventi chirurgici di transizione di genere e trattamenti ormonali per i minori, lo ha annunciato Donald Trump sul proprio social network. Il riferimento è al sistema di assicurazione sanitaria pubblica statunitense per le famiglie a basso reddito. L'annuncio è l'ultimo di una serie di provvedimenti dell'amministrazione rivolti alle persone transgender, iniziati con il ritorno alla Casa Bianca di Trump lo scorso anno. Almeno 27 stati, praticamente tutti quelli a guida repubblicana, avevano già vietato queste terapie per i minori di 18 anni. La nuova normativa entrerà in vigore il 13 ottobre.
10: Il premier britannico Andy Burnham presiderà oggi una riunione del COBRA, il comitato di emergenza del governo britannico, sulla risposta al caldo estremo, agli incendi boschivi e alla siccità. L'ho annunciato Downing Street dopo un inizio estate con temperature record per il Regno Unito. La riunione si terrà questo pomeriggio e sarà la prima presieduta da Burnham da quando è diventato primo ministro.
9: La prossima edizione del giornale radio alle 12.30. Buon ascolto.
8: Popolare Network.
11: Ad agosto, tutto a posto.
12: Rima da spiaggia.
11: No, poesia fai da te. Senti qui. Brick OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
12: E noi, che amiamo qualità ed efficienza, da Brick OK ci sentiamo in vacanza.
11: Brick OK, se c'è l'OK, è tutto un altro brick.
13: Brick OK, più vicino a te.
11: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
14: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere.
15: Teoria critica della società è un corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca, è diretto da Vittorio Morfino e vede fra i docenti Maria Turchetto, Sandro Mezzadra, Clara Mattei, Leopoldina Fortunati, Andrea Fumagalli, Lorenzo Bernini e Alvaro Garcia Linera, l'ex vicepresidente boliviano.
14: Le lezioni si tengono alla Fondazione Corrente in via Carlo Porta 5, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.

Eccoci alla seconda parte della scatola magica. La scatola magica, la trasmissione che per tutto il mese di agosto ci fa compagnia, ci tiene insieme, ci tiene uniti alla ricerca di cose belle, interessanti, stuzzicanti, appassionanti. Che riempiamo insieme e che vogliamo naturalmente condividere. Mentre cerco di collegarmi con chi insomma dovrebbe essere programmato a essere collegato, mettiamolo in questa maniera, io ve lo dicevo l'altro giorno proponendovi una canzone napoletana, ma che secondo me è significativamente importante anche perché io non riesco a non pensare a quello che è accaduto a Ceuta, a quelle che sono le reazioni, verrebbe da dire scomposte, ma purtroppo fanno parte invece di un piano molto preciso a proposito di migrazione, e rimango sempre stupefatta dal fatto che ci si dimentichi quanto gli italiani siano stati migranti a loro volta. Bene, io questa canzone ve l'ho fatta sentire l'altro giorno nell'interpretazione di un napoletano doc, che è Massimo Ranieri, e questa volta invece vi faccio sentire la versione di una grandissima cantante che di napoletano non ha nulla, ma che questa canzone ha voluto interpretare e interpretare alla sua maniera.

0: E questa è la versione di Mina di Lacrime Napoletane, che come vi dicevo è un po' un filo che ci accompagna pensando appunto a quello che accade a proposito di migranti e migrazioni. Non ci azzecca nulla, come si dice tecnicamente, con quello che accade oggi e che accade oggi alla montagnetta di San Siro. Buongiorno Gianmarco Bacchi. A Montestella.
1: Lo dici tu che non ci azzecca nulla, tu non sai quante volte ho pianto con il cuore infranto in Coppo Vesuvio.
0: Sì, guarda, lascia stare, oggi è una giornata vulcanica, per me non approfondiamo, come si suol dire, dovevo parlare proprio di vulcani, capisci? Vabbè, niente, Gianmarco.
1: Mi è molto chiaro l'argomento. Allora, guarda, per distrarci un attimo, stabiliamo subito un presupposto fondamentale. Luca Gattuso non è più quello di una volta. Sì. Tutto, lo ricorderai tu, lo ricorderanno gli ascoltatori, un uomo preciso, attento, sempre pronto e disponibile, non è più quell'uomo lì.
0: Sì, bisogna riconoscerlo, sì.
1: È bene dichiararlo in termini programmatici. Allora, noi non saremo in Coppa Vesuvio questa sera, ormai gli ascoltatori dovrebbero saperlo, ma saremo in Coppa al Montestella e non saremo soli, perché evidentemente il Montestella è la meta più gettonata per riuscire a vedere l'eclissi solare con orizzonte libero. Credo che sia, come dire, un monte sufficientemente ampio per poterci ospitare tutti. Noi mandiamo in delegazione Matteo Villacci, ecco, che sarà il nostro inviato sul Montestella, e mandiamo in delegazione soprattutto tutti gli ascoltatori che vorranno partecipare a questa visione collettiva dell'eclissi. Gli altri, quelli che sono in giro per il mondo, invece saranno i nostri corrispondenti dai luoghi in cui l'eclissi è veramente totale, ovvero quel lembo sottile che scende dalla Groenlandia, passa attraverso la costa occidentale dell'Islanda e poi attraversa, perché gli spagnoli saranno i più fortunati, la Spagna dalla Galizia fino alle Baleari, passando per Saragozza, Burgos, Valencia, eccetera, eccetera, eccetera. Noi avremo persone, nostri ascoltatori, ma anche colleghi che sono lì e ci racconteranno in tempo reale, a partire dalle 18.30 fino alle 21.30, tutta l'evoluzione dell'eclissi, per cui racconteremo come dire, la nostra esperienza collettiva qui a Milano e poi racconteremo il percorso che l'eclissi farà nel 30 fino alle 21.30, tutta l'evoluzione dell'eclissi, per cui racconteremo come dire, la nostra esperienza collettiva qui a Milano e poi racconteremo il percorso che l'eclissi farà nell'arco di queste tre ore. Aggiungo, ma anche

0: i Guccini, e quindi una volta compiuto il rito dell'eclissi, tramontato il sole, quando comincia l'altro fenomeno, perché quest'anno c'è una congiuntura astronomica unica e particolare.
1: Certo, piovono stelle come non ci fosse un domani, come si dice.
0: Bravissima, e quindi sotto le stelle comincerà il secondo capitolo di questa serata che vivremo insieme, noi la racconteremo appunto fino alle 21.30 in onda, e niente, che altro aggiungere? Ah, ecco, no, una cosa fondamentale da aggiungere, noi Radio Popolare non abbiamo gli occhialini, non li mettiamo a disposizione, quindi ci sarà una dotazione estremamente parziale di occhialini che verranno portati al Monte Stella dall'Associazione Eco delle Città, che è stata la promotrice originaria di questa iniziativa, ma non siamo noi a fornirli, come Cecilia sa meglio di me perché ci ha provato, è impossibile o difficilissimo trovarli in questo momento.
1: Assolutamente, ieri ho speso non so quanto in telefonate alla ricerca, ma sono tutti esauriti, parlo di Milano città, per quelli che
0: bisogna pensarci purtroppo prima, bisogna portarsi avanti col lavoro. È vero, esistono infinite metodologie di natura artigianale, alcune delle quali proposte dai nostri ascoltatori, alcune delle quali ho trovato legittimate oggi in un pezzo che c'è sul Corriere della Sera, di cui ho letto solo il titolo perché non sono andato all'approfondimento, che però rilanciava scolapasta e cose simili per guardare l'eclissi. Vostro rischio e pericolo, certo. Noi diciamo gli occhialini certificati ISO, e poi al limite ce li si passa, ce li si presta, anche perché il primo mistero di questa serata sarà capire che cosa si vedrà realmente, perché l'abbiamo detto anche questo più volte, il numero la percentuale del 95% di copertura del disco solare potrebbe essere un numero un po' ingannatore, perché non vuol dire che copre il sole al 95%, soprattutto perché il sole a quell'ora si troverà in condizioni particolari, ovvero proprio nella fase del tramonto, e quindi è un po' un'incognita capire esattamente che cosa riusciremo a vedere. Comunque ve lo racconteremo quando saremo lì.
1: Certo, certamente. Senti Gianmarco, grazie, scusa, vabbè, niente, appunto i disastri accadono, forse c'entra anche il clima legato all'eclisse, anche se l'eclisse credo fosse quella di Luna, quella con più leggende negative intorno, però insomma lasciamo stare.
0: Ma anche quella di Sole, sì, c'era addirittura Cristoforo Colombo che si avvalse della scusa di un'eclisse solare per spaventare gli indigeni e rimettere al loro posto, diceva lui, perché erano un po' bizzosi e ribelli, ma questo lo racconteremo insieme ad attaccare superstizioni che hanno costellato la storia dell'eclissi.
1: Naturalmente. Senti Gianmarco, un grande grazie, ci vediamo naturalmente al Monte Stella questa sera a partire dalle 19 con i nostri ascoltatori. Un
0: ciao,
1: grazie,
0: Cecilia.
1: Buona giornata, grazie
0: a te.
1: Ecco, così era per fare il richiamo per l'appunto a quello che Radio Popolare ha organizzato per stasera, perché sempre Radio Popolare cerca di non lasciarvi soli anche di fronte a fenomeni così eclatanti come un'eclisse di sole. Intanto mi correggo, grazie a Sergio e anche a Adelaide, perché la canzone di Lolli, Agosto, che fa riferimento al treno insomma, e all'attentato, non si riferiva alla strage della stazione di Bologna, come erroneamente ho detto io, ma parlava quasi certamente dell'Italicus, anche perché la canzone di Lolli è del 76 e, come sappiamo, ahimè, la strage di Bologna è invece dell'80. Allora, grazie per avermi aiutato a correggere questa sciocchezza Claudio ci dice: occhialini trovati gentilmente regalati da un ottico di Cusago, perché a volte anche gli ottici hanno un cuore, verrebbe da dire. Vabbè, fatemi dire sciocchezze. Un attimo solo di musica di nuovo, ed è questo.

0: E questi invece erano i Pink Floyd. I Pink Floyd con Eclipse. Volute da Pietro, che a sua volta, insomma, no, a sua volta, anche questo credo, però non vi arrabbiate se dico delle imprecisioni, perché oggi, come avete capito, non è giornata proprio, però, insomma, essendo nel The Dark Side of the Moon, credo che si riferisse a un'eclisse di luna, ma va bene lo stesso. E se ho sbagliato, corrigimi, come disse un famoso papa, a me non molto caro, ma comunque sia, alla sua prima uscita. Renato dice: oggi la russa non è andato a Sant'Anna di Stazzema. Guarda un po', e meno male, perché mi sa che qualche altra cialtroneria avrebbe sicuramente tirato fuori. Intanto vi ricordo che questa è la scatola magica, che comunque grazie a voi continua a essere magica nonostante la sottoscritta, mettiamola in questa maniera. C'è chi apprezza, credo che sia Giulio, la versione di Mina di Lacrime Napoletane. Adelaide, come vi dicevo, mi correggeva a proposito del mio errore sul agosto di Claudio Lolli. Invece Dani dice: agosto 1999, eclissi, ero in mezzo al bosco in montagna a cercare funghi. La sensazione più forte è stata quella di sentire che gli uccelli all'improvviso hanno smesso di cantare. Un abbraccio. Ah no, è Andrea, non Dani. Metto nella scatola magica tutti gli uccelli e il loro canto. Caccidempoli, figurati se non sono d'accordo con te. Invece Dani diceva: no, in astrologia l'eclissi di sole è nefasta. Certo, ci diceva anche Gianmarco, ma sicuramente nel corso della sua conduzione ce ne racconterà delle belle. Ci raccontava appunto di come l'eclisse di sole venne anche astutamente utilizzata ad esempio da Cristoforo Colombo per intortare, se mi permettete questo termine poco scientifico, i poveri nativi, che così vennero in questo modo rinforzato il potere. Allora, Arte Sky a Giussiano, c'è la fila ma hanno gli occhialini, ci fanno sapere. Invece Claudio dice: agosto 1999, eclissi vista e vissuta su un gommone al largo dell'isola del Giglio. Una sensazione davvero apocalittica. Un abbraccio. Io ricambio l'abbraccio, e davvero, mentre riesco a immaginare anche l'eclissi in un bosco, sulla terraferma in qualche maniera, effettivamente da un punto di vista peraltro così prossimo al mare come può essere un gommone o addirittura una barca a vela, ecco, devo dire, immagino la potenza di quel tipo di esperienza. Grazie Claudio per avercelo così raccontato, perché sì, davvero immagino qualcosa di straordinario, e chissà tutte le creature marine che tipo di reazione hanno. Sicuramente, come abbiamo sentito, come ognuno di noi per esperienza in qualche maniera ha potuto constatare, gli animali della terraferma di fronte all'eclisse di sole sono straordinariamente, insomma, sensibili, percepiscono perfettamente questa notte improvvisa, diciamo. Ecco, chissà gli animali delle profondità marine o delle superfici marine come se la raccontano l'eclisse. Intanto Elena dice: io allainate dai miei, di colpo un forte rumore sordo dalla terra, un vento forte dal nulla, gli uccelli che smisero di cantare e i miei gatti che si azzuffavano di brutto, mentre Bice, il mio pastore tedesco, vomitava tantissimo. Un'emozione indimenticabile. Che roba ci racconta Elena di questa, a proposito di scene apocalittiche. Devo dire che anche questa che ci stai descrivendo tu, insomma, un che di altamente inquietante sicuramente ce lo rimanda. Siamo alla 10.57, quindi tra pochissimo c'è un brevissimo stacco pubblicitario. A seguire ci sarà un altro collegamento con Edimburgo e con Ira Rubini, anche se io nel frattempo sto sempre cercando, ma non ve lo dico solo quando il mio fallimento sarà del tutto conclamato, ma va bene. Intanto non posso mandare in anticipo la pubblicità se non parte uno stacco diverso. Allora adesso faccio così, che va la pubblicità, poi ci sentiamo subito dopo.
1: State ascoltando Radio Popolare.

0: Ad agosto, tutto a posto.
1: Rima da spiaggia.
0: No, poesia fai da te, senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
1: E noi, che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
0: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
2: Brico OK, più vicino a te.
0: Brico OK è sempre più conveniente, vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
3: Eccoci, eccoci nella parte finale della scatola magica e io, visto che stiamo parlando di fenomeni naturali legati all'eclisse di sole, ho pensato che sempre continuando a carezzare, diciamo così, il grande Francesco Guccini, forse questo scirocco potrebbe essere adatto.

0: Ed eccoci dallo scirocco di Francesco Guccini ai suoni, come avete sentito, vivaci della città di Edimburgo, dove c'è Ira Rubini. Buongiorno Ira.
1: Buongiorno, è apotropaico, non potevo non farvi sentire una cornamusa.
0: Certo, era la giornata
1: Ma
0: giusta, non sai che disastri mi sono successi da stamattina, quindi lascia perdere, vai.
1: vabbè, allora magari la cornamusa, come dire,
0: Certo.
1: porta bene.
0: Sì.
1: Non credo la macchina lava marciapiedi che sta esercitando, credo, un rumore molto, molto più significativo della cornamusa. Quindi mi sposto anche perché il cornamusaio
0: Sì.
1: sta aggiustando il suo strumento proprio in questo momento. Ecco, infatti ci sono dei suoni un po'. Ecco,
0: Hola, ecco la
1: sei
0: cornamusa.
1: riuscito, ecco, sei riuscito, ma mi allontano sia dalla macchina da lavarciapiedi sia dalla cornamusa. Sono diciamo a uno degli incroci principali di Edimburgo, dove c'è il Balmoral Hotel, un monumento, come dire, cittadino, visto anche il nome, che conduce al Ponte del Nord, il North Bridge, cioè ovviamente anche un ponte del Sud, e sono due ponti che scavalcano la ferrovia e i quartieri bassi di
0: Sì.
1: Edimburgo. Sul basso e l'alto ci siamo lungamente soffermati in altri collegamenti in altri anni, perché insomma Edimburgo ha questa doppia anima che ispirò anche Stevenson per Jekyll e Hyde, ma che è ambientato a Londra, ma lui lo pensava a Edimburgo, sostanzialmente essendo lui di Edimburgo, perché c'è una facciata irreprensibile e poi naturalmente la notte è piena di dissoluzione, di un peccato, eccetera, eccetera. Del resto qui, insomma, principalmente in quel periodo c'era la chiesa di John Knox, che credo sia uno dei, così, insomma, dei protestanti più rigidi che siano mai esistiti nella storia della religione.
0: Sì,
1: Mi sentite ancora? Sì, perché
0: ti sentiamo.
1: mi sono spostata per
0: No, no, ti
1: non.
0: sentiamo molto bene, grazie, Ira, vai.
1: Allora, lasciando Jekyll e Hyde, come dire, le luci e le ombre di Edimburgo, parlando di Knox, qui c'è anche Amanda Knox,
0: Ah, perbacco.
1: con il suo show davvero piuttosto di cattivo gusto e molto criticato dall'opinione pubblica, perché è una stand-up comedy sulla vicenda che l'ha riguardata, la terribile vicenda di Meredith Kercher. Lei ha pensato di farci su uno show comico e di portarlo a Edimburgo. Veramente,
0: Beh,
1: devo dire,
0: delicatissima direi, eh.
1: no, anch'io sono rimasta un po' colpita come tutti quanti, però la cosa interessante è stato, naturalmente non danno biglietti stampa perché hanno paura delle contestazioni. Io non ho nessuna intenzione di pagare per andare a vedere Amanda Knox, per cui mi sono fidata come dire, dei colleghi critici che sono riusciti ad andare a vedere le preview che sono obbligatorie prima che il film inizi, e la critica l'ha semplicemente molto britannicamente ridimensionata dicendo: è uno spettacolo comico che non fa tanto ridere,
0: Ah,
1: punto.
0: ecco, fantastico.
1: E questo, cioè, come dire, dicendo a tutti quanti che non valeva nemmeno la pena di andarlo a vedere, sostanzialmente. Che forse è anche la reazione migliore rispetto ad un'azione talmente volgare, diciamo. E questa era una notizia di cronaca, mentre stiamo per essere investiti da quattro autobus che portano fuori Edimburgo, ma sono riuscita a evitarli. Adesso siamo proprio sul Ponte del Nord, da cui, lo dico per chi viene magari per la prima volta, c'è uno dei panorami più belli di Edimburgo, perché si vede tutta la città e anche le colline intorno, dove saremo questa sera in collegamento insieme a tanti altri per l'eclissi, ma noi saremo con gli astronomi dell'Osservatorio Astronomico di Edimburgo.
0: Mica
1: E quindi
0: paglia,
1: mica
0: certo.
1: paglia, ormai siamo pappa e ciccia, li abbiamo incastrati, insomma, con il nostro collegamento, e se il tempo resta com'è adesso, è veramente terzo, sarà molto bello. Invece, per quello che riguarda gli spettacoli, vorrei soffermarmi sulla Palestina, mi sembra doveroso.
0: Sì.
1: Edimburgo è sempre stato un luogo dove le questioni geopolitiche internazionali vengono espresse anche piuttosto sinceramente. Dal 15 di agosto comincia un festival nel festival, che è il Festival del Teatro e della Performance Palestinese, che ha da ormai da qualche anno, da quando purtroppo è iniziata la guerra, ha un suo spazio specifico, un po' più fuori dal centro, ma un intero palazzo dedicato agli artisti palestinesi e anche agli artisti visivi. Inoltre ci sono tanti artisti palestinesi che si esibiscono qui, tra cui vorrei segnalare uno spettacolo che ho visto ieri di un artista che è piuttosto famoso e che aveva una sua compagnia in Palestina ed è dovuto ovviamente espatriare per fare i suoi spettacoli, ma anche per salvarsi la pelle, ed è Fadi Murad, che al Summer Hall porta il suo Come Back Home, che è una ricostruzione della sua infanzia, dei suoi rapporti familiari, ma attraverso i quali ovviamente fa capolino la guerra. Per quello che riguarda gli espatriati, non ci sono solo gli artisti palestinesi che parlano di guerra, perché ci sono anche molti altri artisti, come per esempio Hassan al-Habib, che è uno stand-up comedian, lui sì. È vissuto a Birmingham, ma è iracheno.
0: Ah, ok.
1: La sua famiglia è tutta irachena, e quindi racconta la vita di un britannico come è lui, cresciuto, ma trattato in generale anche da chi ha buone intenzioni come se fosse sostanzialmente un terrorista, confondendo tutte le varie nazionalità del Nord Africa, insomma un po' quello che succede da noi in casa della Lega, no? Dove si intende a fare di tutto un'erba un fascio. È estremamente divertente perché in realtà lui racconta le dinamiche familiari della sua famiglia. Sua madre per esempio è una dottoressa e ha divorziato dal padre, quindi esce per esempio dagli schemi classici che gli occidentali hanno della famiglia, di una famiglia che ha quel tipo di provenienza, dimostrando, raccontando insomma una realtà che ogni volta è costretto a spiegare, cosa che lo rende simile a quell'artista che vi raccontavo, cioè Mariam Yar, che è di origine afghana ma è vissuta e cresciuta in Germania, e quindi ogni volta le chiedono: ma sei parente di Osama Bin Laden?
0: Ecco.
1: Che tra parentesi non era nemmeno afghano, quindi
0: sì, insomma, un po' di confusione sotto il cielo, certo.
1: Ecco, questo un po' dappertutto in realtà è un modo per raccontare insomma radici, cultura, escono moltissimo le figure femminili, molto importanti, molto significative, non solo a livello familiare ma educativo, insomma. Devo dire che sono spettacoli davvero molto maturi e molto interessanti. Mi sposto verso altri espatriati. Ieri sono andata a vedere uno dei più famosi stand-up comedian russi, che è dovuto letteralmente scappare con tutta la famiglia quando è iniziata la guerra, perché aveva fatto tutta una serie di esternazioni, essendo molto famoso, andando anche in televisione contro la guerra. Ed è stato piuttosto interessante, devo dire. Sasha Nesvobin, basta andare su internet per scoprire chi è, si è ritrovato improvvisamente dall'essere appunto uno stand-up comedian di vaglia, cioè il crozza che poi crozza appunto non è uno stand-up comedian, ma insomma diciamo una figura di riferimento per l'ironia nazionale russa, a spostarsi da amici negli Stati Uniti, che comunque non manca di ironicamente, affettuosamente criticare, cioè non è che sia felice lì, e racconta della vita della sua famiglia, del fatto che deve fare stand-up comedy parlando male inglese.
0: Quindi è un
1: disastro. Durante tutto lo spettacolo, cosa che fa durante. È assolutamente esilarante, amarissimo, e racconta dei retroscena su, come dire, la censura della satira in Russia, che indicano anche lì. Quello che a me colpisce di tutti questi spettacoli è l'estrema maturità artistica, perché uno si aspetta, no, il racconto un po', come dire, un po' da carta, un po' semplificato, che a noi fa molto comodo per tanti motivi, a tutti fa comodo per semplificare le notizie, le comunicazioni. No, dietro c'è tutto un ragionamento, un confronto in Russia. È vero, lui lo conferma, nessuno può più dire niente, rischia 7 anni di carcere. Per esempio una delle battute più dure e scorrette è: 7 anni di carcere se io scrivo sui miei social basta stop the war, e invece se violento qualcuno prendo 5 anni. Allora a questo punto forse è meglio che io violenti un guerrafondaio, è la sua, cioè, mi conviene fare una cosa del genere. Questa battuta ha determinato che lui finisse nelle news della sera del primo canale russo come un nemico della nazione russa, come uno che aveva lasciato, come dire, grandi trionfi e grandi onori per andare con il nemico e così via. E certo, effettivamente noi vediamo degli estratti da quelle notizie che non escono dalla Russia, altrimenti, no? Cioè, nel senso che quel tipo di censura non ci arriva. Quindi diciamo che ho trovato interessante anche questo. Chiudo con un'artista australiana, quindi anche lei non europea, fa un monologo che ha gioco forza, un grande successo fra il pubblico femminile, ma ci sono ovviamente anche altri che la vanno a vedere. Si chiama Jess Hooks ed lei è sempre stata oversize in una maniera che lei trasforma ovviamente in maniera comica. Il suo racconto della, come dire, del cliché e del razzismo verso le donne abbondanti è fuori da qualunque, come dire, classica battuta che si può immaginare. Lei trasforma sostanzialmente qualunque differenza in una sorta di forza per riuscire a superare le cose. È veramente un artista molto simpatica, molto divertente e soprattutto anche lì estremamente matura dal punto di vista, pur avendo soltanto 27 anni, dal punto di vista artistico. Quindi devo dire che ho visto una serie di spettacoli che raccontano delle realtà che magari noi siamo abituati a derubricare un po' più semplicemente, sì, in maniera complessa.
0: Certo, quindi insomma come sempre Edimburgo si dimostra insomma un festival diffuso che permette ancora di stupirsi e di conoscere qualcosa.
1: Sì, vorrei chiudere se posso in un minuto, perdonami. Prego. Facendo una citazione, volevo citare un artista che è un artista libanese, sempre per restare in tema, che si è spostato in Europa e che mi ha raccontato molte cose in un'intervista che spero potremo mandare in onda presto, perché parla italiano, è stato anche in Italia, ha studiato in varie università, insomma è un libanese. Sa che in Libano ci sono insomma moltissimi organismi internazionali, adesso vive in Belgio, fra il Belgio e la Germania, ma dato che i suoi erano marxisti si chiama Karl, e quindi si chiama Karl Dagger, e quindi questa cosa lo costringe a spiegarsi sia all'estero che in patria sul perché si chiami Karl, quindi questo fa nascere tutta una serie di discussioni geopolitiche che sono dentro il suo spettacolo che si chiama Con quel grande sorriso stampato in faccia, perché appunto ha un gran sorriso che lo precede, ma che spesso è anche un oggetto, come dire, di scherno, soprattutto in Occidente, perché gli dicono sempre che sorride troppo, oltre a chiamarsi Karl. Trovo che un libanese che si chiama Karl e sorride troppo sia già uno stand-up comedian.
0: Ci piace automaticamente, certo.
1: Infatti ci siamo incontrati insieme ad altri stand-up comedian che arrivano appunto da diversi paesi mediterranei, ci siamo incontrati in uno spettacolo di stand-up comedy e ho scoperto che c'è una scena di stand-up comedy in Libano vivissima, sembra impossibile, e lui mi ha detto, beh, se non cerchiamo di riderci su cosa dovremmo fare?
0: Certo. Quindi mi sembra un'ottima chiusura. Senti una cosa, Ira, in diretta perché non ho il telefonino, ma non ho capito se ci sentiamo anche domani o no. Dimmelo subito così.
1: Se vuoi, sì.
0: Ok, va bene. Allora ci sentiamo domani, scusa. Va bene.
1: Ciao.
0: Grazie,
1: ciao,
0: Ira Rubini. Sì, direi di sì. Grazie. Poi prima o poi lo recupero il telefono, comunque, d'accordo. Grazie mille.
1: Ciao
0: Ira Rubini, ciao. Da Edimburgo. Che insomma ci racconta sempre anche queste cose strane, curiose e interessanti. Ci manca qualche minuto alla fine di questa un po' sgaruppata, e me ne scuso, puntata della Scatola Magica. Ringrazio Simone che ha tentato, andando sul sito della Stazione Zoologica Anton Dorna, di recuperare il numero della mia ospite. Purtroppo non è quello il numero. Grazie però Simone, grazie davvero. Poi c'è Lella e io qua, se volete, se magari voi siete, io sapete che sono un disastro, poi oggi sono più disastro del solito, quindi abbiate pazienza. Mi dice: per favore, mi diresti il nome di quella canzone che hai messo poco fa con un inizio di violini favoloso? Grazie, da molto tempo è da molto che tento di registrarla. E lei manda questo messaggio alle 11:04. Lella, allora io non lo so, perché sono totalmente sconvolta dalla vita in questo momento. Io ti posso dire che io ho mandato Eclipse dei Pink Floyd, ma non so se, non credo che sia quello. Che ho mandato lacrime napoletane di Mina, ma non credo che sia quello. Ho mandato Scirocco di Guccini, ma non credo che sia quello, perché quello era prima. Poi cosa ho mandato? Ho mandato Agosto di Claudio Lolli. Io credo di aver mandato questi. Io nella mia stupidezza, per dire stupidità, non ho in mente un attacco di violini, e abbiate pazienza, non ce l'ho in mente. Se voi invece all'ascolto ce l'avete, magari aiutiamo Lella. Invece Doc dice: ero alle elementari e ci portarono su una collinetta in un podere. Ricordo perfettamente il muggire delle mucche, l'abbaiare dei cani, il nitrire dei cavalli, eccetera. L'eclissi solare del 15 febbraio 1961 ha rappresentato uno dei momenti astronomici più significativi del Novecento in Italia. Nella provincia di Bologna, specificamente nella zona di Vergato e dell'Appennino, l'evento ha raggiunto una magnitudine parziale estremamente elevata, sfiorando la totalità matematica registrata poco più a sud. Ecco, caro Doc, con questo coltissimo messaggio mi fai scoprire che il 15 febbraio del 61, cioè il giorno del mio compleanno, quella fu l'eclissi che io vidi appunto bambinissima, con mezzi molto rudimentali, cioè con lo specchietto appannato dal fumo della candela. C'è Umberto che manda un trucco da TikTok, ma io non riesco a vederlo, molto economico, non voglio sapere. Invece Claudio e altri ringraziano per Scirocco, che è la canzone che per l'appunto stavo leggendo un messaggio che mi ha leggermente confuso. C'è Michele che scrive: buondì, col caldo insopportabile di questi giorni si fa fatica a dormire, di conseguenza vengono alla mente tante cose e tanti pensieri. A tal riguardo mi è venuto alla mente un brano musicale, La notte dei pensieri di Michele Zarrillo. Vi piacerebbe ascoltarlo? Michele, guarda, come sai, i vostri desiderata musicali vengono esauditi nei giorni successivi, quindi sicuramente prossimamente lo sentirai anche da queste frequenze, dalla nostra scatola magica. Deve essere la sigla di Radio Pop. No, forse allora quello a cui ti riferisci, Lella, è lo stacchetto musicale che viene utilizzato da anni e che io, di cui però non sono autore, ma magari nei prossimi giorni riesco anche a ricostruirlo. Sentite, adesso io ho pensato che avevo voglia di sentire una canzone che c'entra con le stelle cadenti, con l'eclissi. Voi sapete, se seguite i miei deliranti pensieri, che io invito sempre tutti a non tenere gli occhi bassi, a guardare in alto, a guardare il cielo, a guardarsi intorno, E allora penso che questa possa essere una buona chiusura musicale per la scatola magica di oggi, perché è un grande, grandissimo, e questa canzone secondo me è meravigliosa.

Eh sì, grandissimo Lucio Dalla, apprezzato da Manuel, da Tiziana e spero anche da chi non ha scritto. E qui si termina la scatola magica di oggi con questa esortazione a guardarlo, questo cielo, oggi in particolare per fenomeni straordinari come l'eclissi di sole e per seguire il picco delle stelle cadenti che avverrà proprio questa notte, ma io come sempre vi invito a guardare il cielo veramente sempre perché alzare gli occhi è importante, ci serve a distaccarci un po' dal nostro ombelico. Cecilia Di Lieto saluta e abbraccia tutte e tutti, ci sentiamo domani sempre dalle 10 con un'altra puntata della Scatola Magica. Potete sempre scrivere alla scatola magica @radiopopolare.it. Ciao ciao e grazie.

0: Radio Popolare Popolare Network, da Serena Tarabini un saluto e il benvenuto a Parla con lei. Parla con lei, la trasmissione di Radio Popolare che mette al centro le donne, le loro storie, i loro percorsi e le loro battaglie, che ci aprono finestre sulla realtà che ci circonda. E oggi la realtà di cui parleremo in particolare è quella della difesa dei diritti umani. E impareremo quest'oggi sicuramente anche qualcosa di più su un paese di cui non si parla spesso, il Salvador, e della comunità salvadoregna espatriata, in quanto il Salvador è il paese di origine dell'ospite odierna di Parla con lei. Do il benvenuto a Jessica Avelar. Ciao Jessica.
1: Ciao Serena, grazie per l'invito.
0: Jessica Avelar è nata nel Salvador nel 1999 ed è emigrata in Italia ancora molto piccola, e qui in Italia, in particolare a Milano, dove vive, si è distinta in vari modi, sia nella sua professione sia come attivista nel campo della difesa dei soggetti più fragili. Ha fondato, attualmente è presidente dell'associazione AMMI, che è l'Associazione de Mujeres Migrantes in Italia Cristianas, ed è anche una operatrice sindacale del SICET, il sindacato che si occupa della difesa del diritto alla casa. Appunto, andremo a vedere come Jessica è arrivata a tutto ciò, partendo proprio dalle origini. Jessica, quindi a me piacerebbe chiederti innanzitutto, sappiamo il Salvador è un paese dalla storia estremamente tormentata, e volevo chiederti che paese hai lasciato quando te ne sei venuta in Italia.
1: Beh, io sono emigrata in Italia abbastanza piccola, molto, cioè, nel 99, 11 anni. In realtà in quel momento il paese iniziava ad entrare in una nuova crisi economica, e sicuramente dopo il conflitto armato c'erano degli accordi di pace che sono stati nei primi degli anni 90, e il paese ha avuto una rinascita. Mio padre e mia madre, insomma, che vivevano, erano giovani, erano dei giovani ragazzi che, insomma, hanno vissuto quegli anni post guerra, e sono riusciti, insomma, ad avere la propria attività anche grazie all'immigrazione di mia nonna. Mia nonna è emigrata proprio subito dopo il conflitto armato, quindi nel 1991, e proprio per un motivo economico, per una forte crisi economica che il paese comunque stava vivendo a causa della post-guerra civile. E il paese in realtà stava entrando in un nuovo momento di crisi economica, un po' dovuto ai governi che comunque c'erano, un governo di destra, e soprattutto anche alle catastrofi ambientali. Quindi c'è stato, mi ricorderò sempre la mia immigrazione come frutto dell'uragano Mitch, che ha devastato il paese. Per mio padre e per la sua attività che aveva all'epoca, è stato il movente, diciamo, che ci ha portato qua, e quindi siamo emigrati in Italia tutti e tre insieme. La mia storia è un po' particolare, perché devo dire sono stata molto fortunata, non ho avuto il distacco dei miei genitori. Mio padre, mia nonna e mia zia sono riusciti a farci arrivare in Italia insieme, hanno fatto anche dei grandi sacrifici, ma era comunque un'Italia diversa. Le donne che sono arrivate nei primi anni degli anni 90 sono riusciti finalmente ad avere i primi appartamenti, i primi, insomma, ideare un percorso di vita più stabile in Italia, non soltanto vedere l'Italia come un posto di lavoro. Da lì, io che paese ho lasciato? Per me in quel momento era un paese bello. E anni dopo, fra i terremoti che ci sono stati nel 2000, la criminalità, il Salvador è calato, insomma, a picco su una crisi economica e umanitaria non, insomma, importante.
0: Ricordiamo che in seguito alla sanguinosissima conflitto armato che c'è stato fra gli anni 80 e 90, più di 1 milione di persone se ne sono venute via dal Salvador, e appunto, come ricordi tu, questo flusso non è finito, perché ci sono state altre problematiche che hanno fatto sì che la vita una vita sostenibile dal punto di vista economico fosse molto, molto difficile. Volevo chiederti che cosa ricordi proprio anche del tuo arrivo e quali sono state le difficoltà che hai incontrato per te personalmente o per la tua famiglia nel percorso di integrazione, diciamo, dentro un nuovo paese, una nuova città, ma quali sono state anche le cose belle, le cose che ti hanno aiutato?
1: Quando sono arrivata un 14 di agosto del 1999. Per me sarà sempre una data importantissima che ricorderò, credo, per sempre. E sono arrivata in un'Italia, in una Milano deserta. In quegli anni le famiglie facevano vacanza ancora, quindi Milano era una città deserta, e questo, devo dire, la prima impressione che ho avuto di Milano è stata questa grande città con grandi edifici, che non c'era nessuno quasi.
0: Fantasma.
1: I supermercati erano chiusi, cioè io una cosa ricordo che credo oggi ormai non è più così. E siamo arrivati subito, a Ferragosto, quindi i miei genitori dopo una settimana sono andati subito a lavorare fissi dai datori di lavoro di mia nonna, quindi mi hanno portato con loro. Questo per me è stato il primo ricordo. È stato difficile perché comunque per loro portarmi, io sempre sono sempre stata nel loro lavoro, perché loro lavoravano al mercato in Salvador, quindi avevano una macelleria. Io sono cresciuta in mezzo alla gente, in mezzo insomma al caos, a quel bel caos, perché mi piace, devo dire, lo ricordo con molta gioia. E subito dopo siamo andati da questa signora che ricorderò sempre, la signora Celia Landaverde, e per la comunità salvadoregna è stata fondamentale, e il lavoro che lei ha fatto, anche lei migrante. Lei è migrante proprio durante il conflitto armato che il Salvador ha vissuto, quindi lei era insomma una sindacalista. Quindi in quegli anni essere sindacalisti non è, per una persona straniera, una donna straniera, non è sicuramente semplice. E lei è riuscita proprio per la sua tenacia, per la sua voglia di aiutare gli altri. Quindi lei nel suo ufficio vicino via Benedetto Marcello, quindi proprio io lavoro lì, quindi per me via Tadino insomma rappresenta, fa parte della mia storia, quindi non potevo non finire lì a lavorare, credo.
0: Sì. Dove c'è un grande mercato oltretutto.
1: Sì, certo, e devo dire che insomma il mercato di Lima era il mercato di mia nonna, insomma, perché mia nonna lavorava lì nelle vicinanze, perciò quel quartiere lì per me è sempre stata familiare. Quindi sono arrivata da questa donna in questo ufficio caotico, pieno di persone, di migranti, di persone salvadoregne, ma anche di altri paesi. Io devo dire, ricordo bene quei momenti, quei primi due mesi, e ricordo bene anche quando sono arrivata alla scuola media di Via Fara, vicino alla stazione centrale, perché il primo giorno di scuola mi ha accolto un insegnante, e quel primo giorno di scuola per me è stato veramente... è come una prima nascita, cioè credo che nessuno di noi può dire mi ricordo il giorno in cui sono nato, perché se appunto eravamo neonati, ma io per me quel primo giorno di scuola era per me un primo giorno di nascita in un paese straniero dove non capivo la lingua, dove sentivo una lingua, potevo comprendere o cercare o intuire che si dicevano delle cose, perché comunque lo spagnolo e l'italiano sono molto diversi, però vedere tanti bambini, ed era una scuola molto multietnica, essendo vicino alla stazione centrale, e io per la prima volta vedevo ragazzi biondi, occhi azzurri, ragazzi cinesi, e insomma, ed era un'emozione per me vedere quel contesto così multietnico.
0: È stata una scuola accogliente?
1: Sì, è stata una scuola accogliente, nonostante le difficoltà, perché per me quei primi bambini del 99, del 2000, eravamo la sperimentazione dei primi ricongiungimenti, quindi la mia insegnante di italiano, insomma, non c'erano dei libri veri e propri, insomma, si sperimentava un po' con noi, però erano insegnanti che ricorderò sempre molto curiosi di noi, cioè, ma anche molto accoglienti, cioè per loro non era soltanto insegnare una lingua, ma insegnare e farci conoscere una cultura e farci sentire accolti a Milano. Tant'è vero che io a scuola media ho conosciuto, cioè mi portavano a conoscere il Duomo, a fare dei giri turistici, e questo devo dire mi ha lasciato comunque una traccia nel mio cuore, cioè mi è rimasto tanto che per me Milano è la mia città. Perché proprio non era solo imparare l'italiano, no? Non era solo imparare la grammatica, era proprio conoscere la città di Milano, le sue persone, la sua cultura e farci sentire parte di questa cultura. E questo per me, in quegli insegnanti, è stato veramente molto bello, perché la scuola italiana con la scuola salvadoregna era totalmente diversa. Io non avevo mai avuto un diario di scuola, per dire, e quindi tutto era diverso. Io ero molto indietro rispetto anche ai miei compagni, perché nonostante andavo anche a una scuola privata, la scuola salvadoregna a livello di educazione era molto indietro, quindi anche a diversi, differente ai ragazzi del Perù e dell'Ecuador, che loro riuscivano a stare al passo col programma scolastico, io invece no, avevo tantissime lacune. Però devo dire che per me la scuola, quella prima scuola e quei primi compagni che ho conosciuto, insomma, per me sono sempre rimasti nel cuore.
0: Come ti è entrata nel cuore anche la città di Milano? Difatti, tu come ti senti? Salvadoregna, italiana, entrambe le cose?
1: Beh, devo dire che dentro di me posso dire di sentirmi italiana. Sicuramente il contesto in cui viviamo, e a volte soffro questo, mi rendo conto che per molti magari non lo sono, perché nonostante parli insomma italiano, abbia fatto i miei studi qua, non lo sarò mai, ho la cittadinanza italiana acquisita insomma faticosissimamente anni dopo, a 30 anni, quindi insomma è stato anche lì un percorso difficile. E non mi vedono italiana, e questo è veramente difficile. Invece se vado in Salvador sono salvadoregna, nel senso che conosco la cultura, ma vedo un distacco proprio. Io non ho più amici, cioè per me il mio futuro è in Italia, cioè per me la mia casa è l'Italia. Quando vado in Salvador, quelle poche volte che sono andata, dovevo tornare a casa e quella casa era Milano. Era la mia casa in Italia.
0: E questa non completezza né da una parte né dall'altra, che cosa ti genera?
1: Beh, io mi sento più una cittadina del mondo. Da un lato mi genera un conflitto importante, perché sicuramente a volte mi rendo conto che due culture di appartenenza, anche se non, i miei genitori non sono italiani, ma la cultura italiana, cioè l'ho acquisita attraverso lo studio, e per me è stato importante, però per me è un valore importante, sicuramente per come è adesso il contesto politico-sociale dell'Italia e dell'Europa in generale, vedo che mi sento sempre straniera, credo che per gli altri sarò sempre straniera. Per me invece sono arrivata a questa negli anni, ho avuto insomma questa conclusione per me stessa. Io alla fine sono cittadina del mondo, perché alla fine so che ho qualcosa, una doppia cultura di appartenenza, e questo è sicuramente un valore in più.
0: Certo, una ricchezza per te e non solo per te. Ci prendiamo una piccola pausa, Jessica, e ci ascoltiamo un brano che viene proprio dalla tua terra e che ricorda la sofferenza del popolo salvadoregno a causa della guerra, della sanguinosissima guerra civile.

0: Radio Popolare Popolare Network parla con lei oggi in compagnia di Jessica Avelar, che è cittadina di origine salvadoregna, e per questo che abbiamo ascoltato questo brano bellissimo di Ozomatli, A chi non sarà, proprio dedicato al paese e al conflitto, alle sofferenze della popolazione di questo paese. Stavamo raccontando con Jessica, insomma, il suo percorso, il suo arrivo in Italia, le difficoltà, i pensieri e che il significato anche di essere una cittadina sia italiana che salvadoregna, perché insomma la maggior parte della tua vita l'hai passata in Italia, però conservi le tue origini. Come è proseguito il tuo percorso dopo l'inserimento a scuola, insomma il primo impatto con l'Italia?
1: Ero nella scuola media, quindi si arrivava qualche anno dopo alla scelta della scuola superiore, e devo dire che io avevo scelto, volevo essere, quando sono arrivata qua in Italia, io volevo studiare, questo era il mio obiettivo come piccola migrante, volevo finire e andare in un'università italiana. Per me era importante, anche perché nella mia famiglia mio padre e mia madre non avevano avuto questa opportunità, tant'è vero che io sono la prima laureata della mia famiglia, i miei genitori insomma hanno origini molto umili, e per me era importante e lo è tuttora lo studio, cioè per chiunque, possiamo fare qualunque lavoro, ma avere la possibilità di studiare in un altro paese, cioè, è importante. Io sono sempre stata una persona che ha fatto tanto volontariato fin da giovane, perché mio padre era un ex boy scout, anche lui lavorava quando era in Salvador con la comunità, quindi io ho sempre visto lavorare per gli altri, i miei genitori, quindi all'interno della nostra comunità, della nostra chiesa, abbiamo sempre svolto del lavoro sociale, e quindi io mi sono appassionata e insomma la vita mi ha portato a fare scienze dell'educazione all'università cattolica di Milano, e devo dire è stato un percorso un po' travagliato all'inizio, era perché non era la mia prima scelta, insomma io volevo fare il medico, ma poi penso che non avevo le doti per farlo, non sarei stata portata forse per quel tipo di professione, e studiando scienze dell'educazione, per me è stato anche ritrovare un po' le mie origini. Uno, perché ho fatto una bellissima esperienza come tirocinante a San Vittore, e per me lavorare con i giovani migranti è sempre diventata una passione di vita, una ragione di vita, ecco. E quindi il percorso di integrazione nei ragazzi di prima e di seconda generazione

0: meditazione per me è insomma diventato veramente un motore, sia nei miei studi, che mi ha portato a fare quello che sto facendo oggi. Quindi ho fatto San Vittore, sono stata nell'area insomma giovani adulti, capire anche le dinamiche per cui moltissimi dei ragazzi insomma decidono di intraprendere un percorso insomma di criminalità sbagliando, no? Delle scelte sbagliate, nonostante nascano a volte in Italia oppure vengono qua da piccoli, quindi non sono a contatto con tutta quella violenza che si è magari nel nostro paese d'origine. Il problema è sempre il fattore di integrazione. E sempre vivono ai margini, le poche opportunità che a volte hanno e il fatto che ti vedono sempre, ed l'ho vissuto in prima persona, come una persona sbagliata. Quindi alla fine il fatto che vivono anche percorsi di stacco familiare, quindi sono ragazzi che per anni non hanno vissuto con la loro famiglia e quindi arrivano qua, che vivono e si trovano con degli sconosciuti a volte. Quindi veramente i contesti in cui molti di questi ragazzi vivono sono difficili.
1: Sì, contesti di cui spesso noi ci dimentichiamo, sì, no? Tendendo sì, a mettere il più che pensare alla persona si pensa al crimine e al paese d'origine, sì, senza sì. pensare alla specificità di ogni situazione e appunto il contesto che ha portato a sì. delinquere
0: e senza casi. Poi riflettere magari in dei percorsi del lavoro diverso, cioè il percorso anche di integrazione oggi a scuola è fondamentale. Anch'io, per dire, cioè, quando ho fatto la scelta di studiare il classico, che è stata una scelta folle, però devo dire che lo volevo fare. E per alcuni insegnanti, io ero in una scuola in via Torino ed ero in mezzo alla creme della creme. Questa frase mi è rimasta in testa, cioè ho vissuto diversi momenti di discriminazione a scuola da parte degli insegnanti, perché vedere una ragazza di un altro colore con una famiglia insomma migrante, insomma povera, in una scuola, in un liceo classico
1: del centro di Milano
0: era praticamente... ero sbagliata per quel contesto. Devo dire, mi ha aiutato molto, insomma, da un lato la mia tenacia, è stato difficile perché io ho vissuto, cioè mi sono rinchiusa, da piccola ero molto più socievole, poi mi sono piano piano creato il mio mondo da sola, ho trovato anche insegnanti bravi, perché questo devo dirlo, persone che mi hanno integrato e che mi hanno sempre aiutato, e anche compagni di scuola, però è stato difficile. Se in quegli anni è stato difficile, oggi purtroppo ancora la scuola italiana nell'inserimento, no, dei ragazzi stranieri, insomma, è difficile tuttora, soprattutto perché ti portano a volte nelle scuole medie a scegliere sei straniero, ok, sei adatto a una scuola professionale perché devi lavorare subito. Questo è stato detto a mio padre nei primi anni 2000. Oggi moltissime famiglie che incontro ancora oggi fanno della scelta seguendo i consigli di insegnanti che dicono: siccome tuo figlio è straniero è adatto a fare l'alberghiero, se lo vogliono fare perché gli piace, perfetto, ma se lo devi fare perché tu sei, per la tua origine, per la tua condizione economica, sei adatto a questo sbagliato. Quindi vuol dire che dobbiamo ancora fare tantissimo lavoro all'interno delle scuole e soprattutto nei quartieri.
1: Assolutamente. Tu, Jessica, quindi l'hai detto con grande tenacia, e nonostante arrivassero segnali non incoraggianti, hai proseguito il tuo percorso di studi con sostenendo anche la difficoltà e gli ostacoli economici per portare avanti questi studi.
0: Sì, sì. Sì, perché insomma i miei genitori lavoravano, mia mamma in una famiglia, e mio padre era un operaio, quindi io anch'io a 18 anni, l'ho detto, ho visto sempre lavorare i miei genitori e quindi anch'io a 18 anni ho iniziato a lavorare, addirittura i primi lavori era sostituzione di portineria, quindi di qualche amico dei miei genitori, quindi ho iniziato a fare questo lavoro e non me ne vergogno, devo dire, perché è quello che... ciò che sono oggi è il percorso che ho fatto e che ho fatto la mia famiglia, ma ho fatto anch'io negli anni, nella mia gioventù. E ho fatto e ho lavorato per tantissimi anni, infatti i miei primi, insomma, il primo lavoro fisso indeterminato è stato come addetta alle pulizie di un ufficio la sera, ed era adatto per me perché potevo studiare e lavorare. E questo è un lavoro ereditato da mio padre, e, perché alla fine, quando andavo a cercare un altro tipo di lavoro, ero straniera. Però alla fine io ho deciso di fare questo lavoro per aiutare i miei genitori, quindi per sostenermi anche la scuola, l'università, e questo lavoro è quello che mi ha portato più avanti ad avere i contributi e il reddito giusto per avere la cittadinanza italiana. Quindi quando mi dicono: ah, ma tu sei italiana perché sei cresciuta qua, no, io sono diventata italiana perché sono per le pulizie. Il lavoro delle pulizie mi hanno portato ad avere la cittadinanza, perché se io aspettavo così tanti anni, no? Il lavoro, insomma, professionale, insomma, che riguardava la mia professione è arrivato molto dopo, e sono lavori precari, cioè un ragazzo oggi, io ho tante amiche che insomma, che ho conosciuto alla scuola media, quindi migranti anche loro, che non sono riuscite ad avere la cittadinanza ancora, perché purtroppo non avevano i contributi, insomma, le richieste sempre per la cittadinanza sono sempre più difficili, non basta essere laureata qua, non basta avere, insomma, il lavoro anche giovanile è difficile, quando i primi lavori erano lavori saltuari, lavori, insomma, a progetto, che non ti danno comunque il reddito idoneo per avere la cittadinanza, perché purtroppo la legge oggi ci chiede, ci dice sempre che la cittadinanza ce la dobbiamo meritare. La proposta di legge per acquisire la cittadinanza per cultura, questa era importantissima per moltissimi ragazzi, credo anche per un inserimento e un'integrazione ancora più grande in Italia, perché se veniamo considerati sempre stranieri, alla fine o lasciamo l'Italia, quindi ciò che l'Italia ha formato in questi anni ritorna e va in un altro paese.
1: Quello di essere considerati sempre comunque stranieri è un fattore che ha inciso anche sulla tua ricerca di lavoro successiva all'ottenimento del diploma di laurea?
0: Sì, perché secondo me mio padre mi ha detto sempre una cosa, la prima frase che lui mi ha detto in aereo è stata: non dimenticarti mai le tue origini. E quindi vedere oggi, a distanza di 27 anni dalla mia immigrazione, quando sono arrivata qua, o comunque vedere che ancora oggi ci sono problemi di integrazione, e ci sono problemi soprattutto nelle persone migranti, mi ha portato a fare delle scelte, quindi a lavorare e a creare qualcosa per aiutare le famiglie migranti, le donne migranti e i loro figli, perché per me, insomma, sempre stata è un'ingiustizia che oggi un bambino nato qua, io ho una sorella nata in Italia, ed è per me è triste vedere che lei si sente straniera e viene percepita come una ragazza straniera per il colore della pelle, invece lei a tutti gli effetti non lo è. Insomma, ha un'altra storia diversa dalla mia.
1: Quindi che scelta hai fatto, appunto, dopo la laurea, per poter sia fare tu, svolgere tu la professione, allo stesso tempo aiutare quelle persone della tua comunità e anche di altre comunità in difficoltà, anche solo per l'essere straniera?
0: Beh, io sono arrivata a, visto le difficoltà che avevo nell'inserimento lavorativo, ho deciso di iniziare a fare del volontariato nel sociale, quindi sono passata da Telefono Azzurro, un po' delle ONG, insomma, che potevo fare per avere, insomma, un po' di esperienza, perché quello che mi chiedevano nel curriculum, esperienza, e fino ad arrivare un giorno all'ufficio di vicino a via Grigna 20, qua vicino, insomma, e all'ufficio del gruppo donne internazionale, gruppo fondato da Celia Landaverde, quindi ritrovo questa donna che mi aveva accolto all'inizio insomma, quando ero bambina, e che non ho più incontrato dopo, quindi la ritrovo già grande, già adulta io, con un progetto. Io avevo un progetto in mano e lei mi ha ascoltato. Lei insomma era già pensionata, ma faceva ancora l'attivista per l'ANOLF, per la, insomma, era una operatrice sindacale, insomma, una donna che davvero ha fatto la storia e ha aiutato tantissime persone. Attraverso insomma, conoscendola, sono andata a lavorare, a fare attivismo con le famiglie salvadoregne di quegli anni, quindi parliamo di famiglie che erano immigrate in quel momento per la violenza, per la criminalità che c'era, per le gang, eccetera. Questo mi ha portato a conoscere un altro percorso, quindi ho iniziato a fare attivismo anche all'interno del SICET, dove oggi attualmente lavoro, e quindi il mondo sindacale ho iniziato a conoscerlo attraverso lo sguardo di una donna migrante, insomma, e davvero mi ha appassionato molto questo percorso. Non è il solito percorso di un'educatrice professionale, no? Ho fatto anche formazione, ho lavorato per qualche ONG, però l'attivismo all'interno del sindacato mi ha formato, mi ha fatto vedere, insomma, conoscere non solo le difficoltà dei ragazzi, ma della famiglia stessa. Quindi questo è stato per me, piano piano è diventato insomma il mio posto di lavoro col tempo.
1: Ok, ci prendiamo di nuovo un'altra pausa musicale ascoltando un brano che viene sempre dalla tua terra, Jessica.

0: Radio Popolare e Popolare Network parla con lei sulle note di questa allegrissima e folclorica canzone che viene dal Salvador, perché oggi l'ospite di Parla con lei è proprio una persona che in Salvador ci è nata e con il Salvador ovviamente è ancora una relazione fortissima. Questa canzone, Jessica, mi dicevi che la conosci.
1: Sì, sì, è una canzone insomma molto popolare, insomma molto importante, folclorica, ma soprattutto a quei ritmi nostri proprio tipici e che soprattutto parla insomma della tenacia del popolo salvadoregno e dei contadini, no? Di quella forza che ha il mio popolo.
0: Difatti il titolo è Il sombrero azul, è perché il sombrero, il cappello, è azul.
1: È il colore nostro, no? È la nostra bandiera, l'azzurro e il bianco in mezzo, perciò è questo il motivo.
0: Prima di ascoltare Il sombrero azul stavamo parlando del tuo di te, Jessica, che muovi i primi passi nel sociale, sia come attivista, come volontaria e poi alla ricerca di una professione dentro questo campo, e questo ti ha portato sia per questo motivo sia perché appunto sei salvadoregna a entrare in contatto con la comunità salvadoregna a Milano. Che particolarità ha questa comunità in confronto a quelle di altri paesi del Latino America?
1: Beh, diciamo che tutte le comunità latinoamericane con le quali insomma abbiamo a che fare anche come associazione Amiche, perché Amiche è un'associazione che ha donne di diverse origini, per la maggior parte salvadoregne, però anche donne del Perù, dell'Ecuador, insomma della Colombia. E la particolarità è che siamo una piccola comunità, per noi cioè, la nostra è una realtà piccolissima rispetto ai grandi paesi, Perù e Ecuador, che sono le due comunità più grandi latinoamericane in Italia, e, però diciamo che forse negli anni quello che mi sono resa conto è che nonostante appunto siamo persone molto semplici, quindi a volte siamo legati comunque a un percorso storico difficile, che ha portato comunque ci ha lasciato comunque delle tracce nella nostra immigrazione. E siamo una comunità che anni dopo ho capito che ci manca moltissimo la identità storica. Quindi questo sicuramente, perché da un lato abbiamo magari chi ha vissuto, chi ha visto, ha avuto parenti durante il conflitto armato, quindi ha vissuto in prima persona gli orrori di quel conflitto interno della guerra civile del Salvador. Chi invece lo ha vissuto, come per esempio mia famiglia, non è una famiglia che contadina, però che insomma povera della capitale, che però ha vissuto un conflitto difficile, però senza capire quello che stava succedendo fuori dalla capitale, no? Nelle campagne, fra i contadini, tant'è vero che io non ero a conoscenza totalmente, no? Quando ero piccola non mi hanno mai raccontato, almeno adesso forse lo fanno, ma di meno, non è un percorso stabilito, no? Educativo, non conoscere la storia del genocidio che c'è stato in Salvador per noi rappresenta qualcosa che ci manca. Questo ci fa sì che come comunità siamo sempre persone grandi lavoratori, persone molto tenaci, però che alla fine manca quel legame con la nostra identità
0: anche
1: storica.
0: Perché questo genocidio ha praticamente decimato la popolazione soprattutto di origine indigena.
1: Sì, sì, sì, tantissimo, tant'è vero che esiste molto il razzismo per il colore della pelle, quindi un razzismo etnico anche, no? Sempre quasi più forte chi è bianco e biondo, invece chi è scuro insomma e ha nella pelle insomma le origini indigene sembra quasi una vergogna. Invece io questo l'ho imparato anni dopo e lo rivendico, ecco, io sono contenta delle mie origini e di quello che insomma anche la mia vita, la mia pelle racconta, perché parla di un popolo sempre molto forte, no? Un popolo che non si è mai, nonostante ci siano stati periodi storici difficili nella storia del Salvador, non si è mai piegato, si è sempre rialzato. E quindi però ecco, noi come comunità siamo la più grande d'Europa, se posso dire questo, insomma, ed è molti pensano che sia la comunità salvadoregna sia la più grande, sia quella in Spagna, invece no. Il legame Italia-El Salvador è un legame importante, storico, che arriva sempre dagli anni della guerra, dall'immigrazione massiva che c'è stato in quel momento, anche verso l'Europa, e soprattutto legata anche al mondo cattolico, quindi l'accoglienza anche dell'Italia attraverso le comunità ecclesiastiche. La comunità importante, il gruppo qua attualmente importante, il gruppo Monsignor Romero, insomma, che ricorda comunque
0: ricordiamo
1: una storia.
0: Per chi non lo sa chi è Monsignor Romero.
1: Monsignor Romero, insomma, è stato un prete fondamentale per la comunità, per la nostra storia. Io anche se non sono cattolica, però devo dire che il lavoro che ha fatto col popolo Monsignor Romero è stato importante, tant'è vero che viene beatificato con Papa Francesco, e le omelie che Monsignor Romero, insomma, dava anche attraverso nella cattedrale di San Salvador sono omelie storiche, parlava di un popolo della debolezza, dell'ingiustizia che il popolo stava vivendo in quel momento, e lo denunciava pubblicamente, ecco. E quindi
0: questo ha pagato con la morte, il martirio sostanzialmente.
1: Sì, ha pagato con la morte, però ecco, il gruppo, questo legame con Monsignor Romero, insomma, anche legato anche all'immigrazione. Le prime donne arrivavano sempre da famiglie che attraverso la comunità cattolica venivano, insomma questa rete, insomma, ecclesiastica ha sicuramente aiutato molto la nostra comunità. Noi in Italia, per i dati del Ministero degli Esteri, siamo circa 70.000 salvadoregni in Italia. I dati Istat sono ben diversi, sono sui 40.000, cioè c'è un distacco importante, perché moltissimi purtroppo sono irregolari. Il fatto che oggi non ci siano delle leggi che vadano a regolarizzare le persone che lavorano non vuol dire che l'immigrazione non si è fermata. L'immigrazione c'è, la mia comunità è solo una piccola realtà di tante altre comunità. Noi siamo però agli atti del Ministero degli Esteri, siamo quasi 80.000 salvadoregni in Italia.
0: Ed è un'immigrazione che continua?
1: Sì, è un'immigrazione che continua oggi. Cioè, possiamo dire che è un paese agli occhi di molti più stabile. Sicuramente non c'è più quella criminalità e quella violenza. Noi siamo passati ad essere il paese più violento nel 2013, credo, più o meno, e ad essere oggi un paese che ha zero omicidi, secondo i dati del governo. Non so quanto questi dati però sono veri, bisognerebbe vedere. Oggi c'è sicuramente più tranquillità, si gira per la strada, e chi vive in Salvador oggi trova un Salvador
0: più sicuro.
1: Più sicuro, però è un Salvador comunque povero, perché l'immigrazione continua ad esserci.
0: E la disuguaglianze sociali.
1: Disuguaglianze sociali sono tante, e per una fascia anche della nostra popolazione ci sono anche insomma la mancanza dei diritti umani, quindi ci sono ancora persone che migrano per motivi politici, di meno rispetto, però ci sono.
0: Ecco, Jessica, tu lo dicevi prima, sei dentro questa associazione di cui sei presidente e che hai anche fundato, che si chiama appunto AMMIC, Associazione de Mujeres Migrantes en Italia Cristianas, con cui difendete i diritti fondamentali delle donne migranti, non solo dal Salvador, ma generalmente delle comunità latinoamericane. Ecco, quali sono, sicuramente affrontate storie molto, molto complesse, e quali sono i bisogni più urgenti di queste donne qua in Italia?
1: Beh, AMMIC nasce dalla voglia di portare un lavoro sociale, un lavoro soprattutto diretto alla donna. Quindi noi, il gruppo è composto da diverse donne di diverse età, volutamente, è un direttivo tutto al femminile, volutamente, perché l'immigrazione è femminile, quindi noi per lo più femminile, l'immigrazione salvadoregna e latinoamericana. Nasce dalla voglia di, insomma, di voler aiutare quelle donne vittime di violenza. Quindi il primo bisogno che noi volevamo e abbiamo visto all'interno della comunità salvadoregna e della comunità di altre paesi latinoamericani è la violenza di genere, la violenza domestica che c'è all'interno delle famiglie. Tant'è vero che qualche insomma, tempo fa si è parlato di un caso, di una, purtroppo della morte di una ragazza, Joana, che è deceduta, un femminicidio abbastanza a Milano, e questo la dice molto sulla nostra comunità, il silenzio delle donne, quasi no, gli atti no, dei loro partner come che passano come cose normali, insomma bisogna parlarne, più se ne parlano, più si previene, più si rende cosciente la donna, e si parla anche, non soprattutto no, noi come AMI vogliamo aiutare le donne che vivono violenza, quindi attraverso indirizzandole alla rete antiviolenza di protezione che c'è all'interno del comune, ma anche di prevenzione, quindi cercare di lavoriamo infatti con alcune psicologhe, con alcune associazioni per prevenire, no? Per informare il più possibile. E poi un altro bisogno, sicuramente le donne sono tessitrici di rapporti sociali, è la donna che si muove, è la donna che in primis immigra, è la donna che trova subito lavoro, è la donna che aiuta l'uomo a trovare lavoro, è la donna che si preoccupa per iscrivere i figli a scuola, è la donna che nei uffici del comune, ma anche nei sindacati, è lei che va a informarsi,
0: è lei che traccia la rete di relazione dentro la comunità,
1: e quindi
0: ingresso.
1: Infatti per questo per noi AMI, che non è soltanto quindi un'associazione per donne vittime di violenza, ma anche per le famiglie, aiutarli nell'inserimento scolastico, informarli sui loro diritti, su banalmente parliamo di che cos'è il comune, che cos'è, come si può, le forme di regolarizzazione che oggi esistono, informare di più le comunità, le persone migranti, li aiuta ad inserirsi meglio. E quindi noi siamo una piccola realtà nata nel 2020, quindi un anno, nonostante il Covid, il nostro primo, siamo andati in diverse strutture, in diversi gruppi comunitari, chiese evangeliche, a parlare di sanatoria, quindi a informare, una informazione gratuita che non deve essere pagata, e che deve evitare le truffe che ci sono purtroppo tra le persone migranti, che molti pensano: se pago, spendo soldi, pago un servizio, avrò i documenti. Quindi molte queste famiglie vengono truffate, quindi questi sono anche altri bisogni che noi vediamo, no? Per noi dare una giusta informazione, rendere cosciente la persona dei propri diritti, gli aiuta a inserirsi meglio, a cercare
0: a
1: difendersi e a trovare soprattutto un percorso migliore.
0: E di autonomia.
1: Sì, sì, anche. Senz'altro.
0: Permettimi di ricordare a questo proposito che sia per le attività dell'associazione Amiche che hai fondato, ma anche per tutto quello svolto prima, insomma, Jessica ha ricevuto importanti riconoscimenti. Lasciamene dire alcuni: il titolo di promotrice dei diritti delle donne dal gruppo consolare dell'America Latina e dei Caraibi a Milano, quello di ambasciatrice dei diritti umani dell'Associazione Italiana Diritti Umani e Tolleranza Onlus, e il premio per la cittadinanza attiva e l'integrazione che ti è stato assegnato dal Comune di Milano e dal Parlamento Europeo. Insomma, complimenti Jessica.
1: Grazie.
0: Ma soprattutto meno male che ci sei, e che molte delle, meno male per le tante persone che hanno potuto ricevere un aiuto grazie a questo impegno determinato, continuativo e approfondito. Ci prendiamo di nuovo una pausa, tornando con i suoni nel tuo paese, ascoltandoci invece adesso la canzone Señor Presidente de los Cojolites.

0: Radio Popolare, Popolare Network, parla con lei oggi in compagnia di Jessica Avelar, salvadoregna di origine. E questa canzone che state ascoltando in realtà viene da un gruppo messicano, Los Cojolites, che però è dedicata al Salvador, e c'è un motivo.
1: Sì, beh, come dicevo prima, il Messico, soprattutto il Messico, le città del sud col Salvador hanno un legame storico, sia per le prime rivoluzioni che ci sono state, tanto è vero che Prudencia Ayala, per noi una figura importante come salvadoregna, è una donna indigena che ha guidato, insomma, gli anni, la rivolta per l'indipendenza del Salvador, e è stata aiutata, insomma, dai gruppi indigeni del Messico. E Prudencia Ayala, ecco, una figura che mi ha colpito molto quando l'ho conosciuta, perché si è candidata a presidente in un paese dove il diritto al voto per le donne in quel momento non era neanche pensabile, ed è una, cioè, l'ho conosciuta qua in Italia, pensa. Perciò l'importanza di conoscere la storia delle proprie origini ci fa capire, insomma, che il Salvador ha moltissimo da raccontare. Io spero che, insomma, anche i ragazzi salvadoregni si incuriosiscano di più e possano conoscere sempre di più la nostra storia.
0: Torniamo in Italia, torniamo a te, Jessica, sì. Perché non sono finite le cose, i fronti di impegno sociale e professionale di Jessica che stiamo raccontando, perché fra le altre cose, e anche il tuo lavoro, tu sei un'operatrice di un importantissimo sindacato per la difesa del diritto alla casa.
1: Sì, io appunto, come dicevo prima, lavoro all'interno del SICET in via Tadino, quindi la via del sindacato per moltissime comunità straniere, un punto di riferimento da anni. E quello che vediamo, che il mio lavoro come operatrice, proprio quotidianamente vediamo e affrontiamo l'emergenza abitativa che oggi Milano ha. È un'emergenza che vuole ignorare, ma che tutti i giorni invece vediamo famiglie sfrattate, famiglie italiane, famiglie straniere, che, insomma, per oggi, insomma, quest'anno gli sfratti sono sempre di più per motivi di finita locazione. E quindi nella Milano per bene queste sono narrazioni di un altro pianeta a volte, sì. Però invece bisogna raccontarle, e quotidianamente vediamo tantissime ingiustizie, e quindi cerchiamo attraverso il nostro lavoro di tutelare il più possibile queste famiglie, queste donne, questi bambini che oggi purtroppo non si vedono riconosciuti il proprio diritto alla casa. Pensare che oggi ci sono bambini nati in Italia, bambini stranieri che vivono in Viale Orteles, costretti a una condizione abitativa e condizioni di accoglienza del Comune di Milano che non sono idonee a dei bambini, non è idonea secondo me neanche a un adulto. Vivere con la paura che qualcuno ti bussi la notte, entri nella tua stanza per fare un controllo, quello non è un'accoglienza, quello si chiama, in altri anni la storia li chiama lager. Sono storie di un altro, sembrano di un altro pianeta, ma invece sono storie di questa città.
0: Un'emergenza abitativa, lo dicevi, che si sta aggravando sia per le famiglie straniere che per le famiglie italiane. Qual è il dato che riscontrate che determina questo aumento dell'emergenza?
1: Beh, sicuramente è una
0: abitativa, intendo.
1: Sì, sì. È sicuramente una mancanza di risorse, non credo, perché le risorse ci sono se il comune le dirigesse alla ristrutturazione delle case popolari che ci sono all'interno del comune di Milano. E il problema è la distribuzione, no? Oggi come oggi il comune si impegna di più piuttosto a vendere l'edilizia pubblica piuttosto che assegnare nei bandi. Pensare che ad oggi i bandi sono, insomma, che ci sono, dovrebbero essere due per regolamento, ma invece se ne fa uno all'anno per tutte le famiglie, è già tanto per il comune.
0: E non bastano.
1: E il fatto è che moltissime di queste famiglie sarebbe anche meno spendioso metterle negli alberghi piuttosto che darle in assegnazione una casa popolare, perché sono famiglie che vogliono pagare. Pensare che se ci fosse un accordo locale più equo per gli inquilini, e quindi con costi di affitto, un canone di affitto più basso, sarebbe meglio. Cioè, oggi ci troviamo anziani pensionati che devono lasciare la propria casa per uno sfratto per finita locazione perché il proprietario non vuole più avere un affitto basso, cioè basso parliamo di 500 euro, quelli aumentare a 1000 euro, quindi parliamo comunque di situazioni che se il comune ci lavora, e sono le proposte che il sindacato fa, tanto è vero che noi come SICE non abbiamo sottoscritto l'accordo locale proprio perché non era a favore, a vantaggio degli inquilini, ma a vantaggio dei proprietari. Quindi oggi le risorse ci sono, basterebbe soltanto dirigerle all'emergenza abitativa e soprattutto alle ristrutturazioni delle case che sono vuote, quindi evitare di vendere l'edilizia pubblica o evitare anche di mettere in valorizzazione quelle case che sono state fatte con i soldi dei lavoratori per i lavoratori.
0: Cara Jessica, avremo molto di cui parlare anche su questo tema, però il tempo di Parla con lei è esaurito. Io ti ringrazio per essere stata ospite, di averci raccontato la tua strabellissima, straordinaria storia, la storia appunto di una grande forza e tenacia, e anche di un sostegno che sicuramente hai ricevuto anche dalla tua famiglia, stando qua, che è stata forte, forte come te. Ci salutiamo con un altro brano che viene dal tuo paese, che guarda caso abbiamo parlato di case. Il titolo è Las Casas de Cartón.
1: È un grandissimo brano.
0: Che si riferisce a quali case, sì, però?
1: Alle case, insomma, del mio popolo, le case di cartone.
0: Grazie Jessica, grazie ascoltatrici e ascoltatori, a risentirci a una prossima puntata di Parla con lei.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Popolare Network.

vittoria sul nazifascismo aprì la strada della rinascita. Mattarella ricorda Sant'Anna di Stazzema nell'82esimo anniversario. Per la prima volta le commemorazioni un membro del governo Meloni, il ministro Tajani. Per l'opposizione c'è Conte che omaggia a chi non si piegò alla dittatura e chiede di disarmare i linguaggi. È il tempo dei costruttori di pace. Nuovi raid israeliani in Libano, denunciato anche l'uso di munizioni al fosforo bianco. Nel sud si moltiplicano le denunce di incendi appiccati dall'IDF. Beirut dice è ecocidio. Nuova tornata di primarie negli Stati Uniti. Il moderato Crowley batte la democratica socialista Hong nel Wisconsin in un serrato testa a testa che mostra le divisioni interne al partito. Nel Minnesota perde il candidato sostenuto da Trump, che però mantiene saldo il controllo sui repubblicani. L'attentato a Ranucci, in questi momenti, in minuti a Rebibbia, l'interrogatorio del presunto mandante La Vitola. Da capire se risponderà alle domande, c'è attesa anche per il parere del comitato etico della RAI sul possibile allontanamento del giornalista dalla conduzione di Report.

0: 12:32 minuti. Buongiorno, le notizie di Popolare Network. A Sant'Anna di Stazzema sono in corso le commemorazioni per gli 82 anni della strage nazifascista in cui morirono oltre 500 persone. Per la prima volta da quando Giorgia Meloni è presidente del Consiglio partecipa anche un membro del governo, il ministro degli esteri Tajani. In studio con noi Andrea Monti.
1: Buongiorno, dai massimi livelli istituzionali le parole più chiare sono arrivate da Mattarella. Il Presidente della Repubblica ha diffuso un messaggio in cui ricorda che l'eccidio fu commesso dai reparti delle SS con la complicità dei fascisti e che la vittoria sul nazifascismo aprì la strada della rinascita. Il Capo dello Stato parla anche del presente. Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni. La volontà di potenza e i propositi di dominio si riaffacciano, manifestandosi anche in forme inedite, scrive Mattarella. La seconda carica dello Stato, il Presidente del Senato La Russa, si è limitato a molto meno. Due frasi sui social network in cui parla di barbarie e ferita indelebile, ma senza citare né il nazismo né il fascismo e senza riferimenti all'attualità. Dicevamo della presenza a Stazzema di Tajani, che invece, come Mattarella, ha ricordato sia le responsabilità naziste sia quelle fasciste e ha parlato di un germe delle dittature sempre in agguato. Per l'opposizione c'è il capo del Movimento 5 Stelle, Conte. Non possiamo onorare la patria se non ricordiamo chi non si è piegato alla dittatura, ha detto l'ex presidente del Consiglio, che guardando oggi ha aggiunto: questo è il tempo dei costruttori di pace, e ha chiesto di disarmare i linguaggi. La segretaria PD Schlein, che era stata a Sant'Anna il 25 aprile, ha usato i social network per parlare di orrore nazifascista e della necessità di difendere ogni giorno i principi antifascisti.
0: Grazie Andrea. Oggi ci sono stati nuovi raid israeliani nel sud del Libano, nonostante il cessate il fuoco attualmente in vigore. Poco fa l'agenzia di stampa statale NNA ha detto che l'esercito di Tel Aviv ha colpito un edificio scolastico nel distretto di Nabatieh e non è ancora chiaro se ci siano vittime o feriti. Stanotte sono stati molti gli attacchi. Uno di questi è stato contro le alture di Al-Tahrir, sempre a Nabatieh, con munizioni al fosforo bianco. In questo contesto intanto si moltiplicano le denunce dei residenti su incendi appiccati dall'IDF in maniera deliberata nel sud del paese. Le associazioni ambientaliste locali parlano di una vera e propria pratica, impiegata già in Palestina, per impedire il ritorno degli sfollati in queste zone, fino a usare il termine ecocidio. Camille Eid è un giornalista che lavora per Avvenire.
2: A fine aprile il ministro dell'Ambiente Tamara Zen ha presentato un rapporto riferito al periodo 2023 fino al 2025. Parlava già di ecocidio, dettagliando proprio le superfici bruciate, le case e tutto il resto. Negli ultimi tempi sono moltiplicate proprio le denunce da parte di organizzazioni che si occupano proprio dell'ambiente. Ieri un ricercatore libanese, Ahmad Baydoun, ha documentato 287 attacchi al fosforo bianco, quando poi sappiamo che ci sono attacchi che riguardavano particelle di zolfo, ossido di azoto, altri composti tossici, arrivando a tre considerazioni. Il 98% di questi attacchi erano all'interno della linea gialla di sicurezza, che l'80% degli attacchi era avvenuto prima dell'invasione di terra, come se fosse una strategia militare per arrivare letteralmente a una terra bruciata, preparare quindi l'invasione. Il 42% erano bombe al fosforo date sopra case o quartieri residenziali, il 15% su terreni agricoli, insomma per rendere poi difficile la vita della gente che vi abita.
0: E parlavamo di Palestina, la Cisgiordania è sul punto di rottura. È quanto ha denunciato il vice coordinatore speciale delle Nazioni Unite per il processo di pace in Medio Oriente, che è intervenuto al Consiglio di Sicurezza. Dall'inizio dell'anno sono 76 i palestinesi uccisi dall'esercito israeliano e dai coloni, tra questi 18 sono bambini. E sono circa 3.800 gli sfollati a causa delle violenze, delle demolizioni e degli sfratti sempre più frequenti. Anche a Gaza intanto la situazione resta drammatica. Dall'inizio della tregua, lo scorso ottobre, nella striscia è morto un minore al giorno. Da qui nasce un appello, cioè dare il premio Nobel per la pace ai bambini di Gaza. Un'iniziativa questa lanciata sul quotidiano Avvenire da Eugenio Mazzarella, professore di filosofia teoretica all'Università Federico II di Napoli, che ha anche l'obiettivo di riabilitare il premio in un periodo storico in cui si è rischiato di dare il Nobel a Donald Trump. Ascoltiamo Eugenio Mazzarella.
3: Il Nobel per la pace per i bambini di Gaza nasceva da un'idea che fondamentalmente in realtà a Gaza sono morti più di 20.000 bambini durante la guerra conclamata. Poi in realtà si è finto di fare la pace e a questi bambini era stato promesso che quest'anno in realtà sarebbe stato l'anno della pace, con delle cose anche funamboliche, tipo questo Board of Peace che non si capisce bene che cosa doveva fare. In realtà in questi 300 giorni di presunta pace sono morti 300 bambini, uno al giorno. In realtà questi bambini sono morti per la pace mancata, per la promessa di una pace mancata. Allora il Nobel a loro voleva dire che dobbiamo smettere di promettere la pace ai bambini e non dargliela e farli morire. Solo così possiamo ridare significato a questa istituzione negli ultimi tempi. Ho sentito il bisogno di rompere l'omertà, anche l'omertà dell'omissione dei nostri comportamenti, della cosiddetta presunta grande politica, che grande non è affatto. E tutto sommato questa idea di un Nobel per la pace mancata, di cui sono morti i bambini di Gaza, era anche un'assunzione di responsabilità, una sorta di mea culpa Oslo, spingere a un mea culpa Oslo quelli che la pace potrebbero farla e non la fanno.
0: Nuova tornata di primarie negli Stati Uniti. Verso le elezioni di midterm di novembre, South Carolina, Wisconsin, Minnesota, Vermont e Connecticut sono andati alle urne. Nel Wisconsin il moderato David Crowley ha battuto la democratica socialista Francesca Hong. Hong ha perso dopo un serrato testa a testa per una manciata di voti. Il loro confronto era considerato una prova di forza dell'ala sinistra del partito in uno stato chiave per le elezioni. In Minnesota invece la vice governatrice progressista Penny Flanagan ha vinto le primarie democratiche per il Senato. Sempre nel Minnesota, ma le primarie repubblicane non ce l'ha fatta Mike Lindell, sostenuto da Trump per la carica di governatore. Abbiamo chiesto un bilancio di queste votazioni all'americanista Mario Del Pero.
4: Emerge la sollecitazione che viene dall'elettorato democratico di cambiamento, di rottura, di discontinuità che è politica ma è anche generazionale. C'è una base di militanti che vota, che chiede discontinuità e rottura. Però ci sono anche delle divisioni politiche, c'è una frattura politica profonda, c'è una parte più moderata e una più radicale. Dal Minnesota al Wisconsin, per rimanere al voto di questa notte, ai casi più recenti del Michigan, vediamo che è una frattura che taglia quasi a metà l'elettorato democratico. Questo è un problema in prospettiva di midterm, bisognerà trovare una quadra o forse un'unità da trovare su temi molto concreti e pragmatici, anche magari radicali in termini di contenuti della proposta politica. Centro e sinistra, elettori di una parte come dell'altra, sono favorevoli a potenziare l'offerta di sanità pubblica. Da parte repubblicana vediamo che alla fine la base rimane in larga misura con Trump. È vero che ieri il candidato di Trump, Lindell, ha subito una sconfitta nelle primarie per il governatore del Minnesota, però era un candidato problematico per tanti aspetti. Essere osteggiati da Trump dentro i repubblicani è il bacio della morte, la fine della carriera politica. Essere appoggiati e sostenuti da Trump tende ad aumentare di molto le chance di vittoria, e questo ciclo di primarie come quelli che l'hanno preceduto lo dimostrano.
0: In questi minuti nel carcere di Rebibbia è previsto l'interrogatorio di Walter Lavitola, il faccendiere accusato di essere il mandante dell'attentato contro Siegfried Ranucci. Il movente sarebbe stata la volontà di aumentare la popolarità del conduttore in vista di una sua candidatura in politica. Il giornalista non avrebbe saputo niente della bomba, ma la destra continua a usare la vicenda per attaccarlo. Ieri Matteo Salvini ha chiesto esplicitamente alla RAI di togliergli la guida della trasmissione Report. In questi giorni è atteso il parere del Comitato Etico della TV Pubblica sul possibile allontanamento di Ranucci dalla conduzione. Mario Di Vito segue l'inchiesta per il quotidiano Il Manifesto.
5: Secondo la GIP di Roma, Ranucci è una vittima di Lavitola. Sostanzialmente si sarebbe lasciato manipolare molto a lungo nell'ambito di un progetto politico che aveva Lavitola, che era quello di scalare cosiddetto campo largo, proponendo Ranucci come candidato unitario. Si stava progettando anche un sondaggio a questo scopo, insomma, per testare un po' la popolarità del conduttore di Report, ma alla fine non se ne è fatto niente e tutta la storia ruota attorno a questo sogno in qualche modo di Lavitola di rientrare in politica dalla porta principale prendendosi il campo largo attraverso Ranucci. Sono finiti agli atti molte chat, molte conversazioni avute tra Ranucci e Lavitola. C'erano grandi discussioni, diciamo, sui tentativi veri o presunti, insomma, della destra di governo di chiudere il Report o di cambiare direzione, con Lavitola che diceva a Ranucci che poteva lasciar perdere la trasmissione perché avrebbe avuto questo grande avvenire politico. Ranucci un po' non ci stava, un po' in qualche modo sembrava comunque, diciamo, allettato dai piani di Lavitola.
1: Non non sapeva però niente, questo almeno in base a quello che è emerso dalle indagini, dell'attentato.
5: Secondo quanto risulta le indagini, Ranucci era completamente inconsapevole che la Vitola, per avvantaggiarlo, tra grandi virgolette, avesse organizzato e realizzato anche un attentato davanti a casa sua.
0: Stamattina l'Istat ha diffuso una serie di dati sull'inflazione che a luglio è stata del 2,9% rispetto all'anno scorso, un livello leggermente più alto rispetto alla stima di un aumento del 2,8% che era stato ipotizzato. La crescita annua dei prezzi è comunque lievemente più bassa rispetto a giugno, quando era stata del 3%. Guardando invece i dati su base mensile, l'inflazione tra giugno e luglio è stata dello 0,3%. Ora le norme europee contro l'inquinamento, in particolare quello causato dalla plastica. Da oggi è operativo un nuovo regolamento che riguarda gli imballaggi. Ascoltiamo il servizio da Bruxelles.
6: Entrano in vigore oggi le nuove norme europee sugli imballaggi che, nonostante la spinta di paesi come l'Italia ad annacquarle il più possibile, rappresentano forse il canto del cigno del Green Deal, che promette una diminuzione dei rifiuti, in particolare di plastica, perché sono circa 200 milioni i chili di rifiuti da imballaggi prodotti ogni giorno nell'Unione Europea, cioè mezzo chilo per ogni cittadino. E allora il regolamento imballaggi, che si applica così com'è nella legislazione nazionale, fissa obiettivi concreti per ridurne l'impatto ambientale: 4 milioni di chili in meno entro il 2030, 12 milioni entro il 2040. Entro quelle date, gli imballaggi dovranno inoltre contenere una percentuale minima di contenuto riciclato, per esempio fino al 65% per le bottiglie di plastica monouso nel 2040. Nella nuova legislazione compaiono obblighi e responsabilità armonizzati per tutti i produttori nell'Unione, requisiti di etichettatura e informazione sulla composizione del materiale e sul contenuto riciclato e forti limitazioni sui PFAS negli imballaggi a contatto con gli alimenti. La Commissione promette flessibilità per non mettere in difficoltà i piccoli operatori, ma in ogni caso la maggior parte delle regole si applicherà dal 2030. Tra queste il divieto di borse in plastica e materiale ultraleggero e di imballaggi in plastica per frutta e verdura fresche non trasformate, per cibi e bevande in bar e ristoranti, per le monoporzioni e per i piccoli imballaggi utilizzati negli hotel. Senza dimenticare le cialde del caffè, quelle in alluminio, nella plastica o nel vetro senza svuotarle, quelle compostabili nell'umido, con requisiti di riciclo più stringenti per diminuire lo spreco di materiale per cui ognuno di noi inconsapevolmente è responsabile ogni giorno. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
0: Stasera l'eclissi, che in Italia sarà visibile parzialmente all'incirca tra le ore 19.30 e le 20.30. L'oscuramento invece sarà totale in Spagna, dove ad assistere ci saranno anche centinaia di migliaia di turisti, in parte arrivati proprio per questo. Qual è la straordinarietà di questo evento, in particolare per il nostro paese? Martina Stefanoni ha intervistato Matteo Miluzio, astrofisico e divulgatore scientifico.
7: La copertura massima in Italia sfiorerà, soprattutto al nord-ovest, in Sardegna, il 94-95%, quindi il sole sarà abbastanza coperto. Certo, tra un'eclissi parziale e un'eclissi totale, io che ne ho viste già altre due totali, c'è effettivamente un abisso, però è comunque un evento che non si presentava in questa maniera da tantissimo tempo. Ricordiamo che l'ultima eclissi totale in Europa era ancora di fine anni 90, per cui abbiamo dovuto aspettare tanto. In Italia non è totale, purtroppo, ma appunto un evento del genere non si presentava davvero da tantissimi anni.
8: C'è anche, cioè soprattutto, il tema di come vederla questa eclissi.
7: Basta la certificazione ISO della comunità europea, sostanzialmente, con quello siamo sicuri. E gli occhialini comunque vanno usati che siano integri, non devono essere rigati, bucati e cose del genere. Un occhialino integro con la certificazione è più che sicuro, insomma.
0: Per ora è tutto, le notizie di Popolare Network tornano alle 15.30, in redazione Andrea Monti e Alessandra Tommasi. Una buona giornata, un buon ascolto.
9: Popolare Network.

Allora, dichiariamo immediatamente l'emergenza, così non ci pensiamo più. Si è rotta l'aria condizionata. O meglio, funziona un po' sì e un po' no. Adesso sembrerebbe essere il momento un po' sì. Dovesse tornare il momento un po' no, lo annuncio già adesso, dichiariamo la bancarotta fisica, morale, tutti a casa e a posto. Così anche perché sarà una giornata lunga, è la giornata che ci porterà fin sulla Monte Stella, è la giornata della diretta, dell'eclissi, ma se non c'è l'aria condizionata, che ormai non è più, come dire, un lusso e un privilegio, ma una condizione di base dal punto di vista sanitario, allora tenderei a rimettere in discussione tutto quello che avevamo pianificato, ma no, alla fine andrà tutto bene, nonostante l'eclissi si porti dietro oscuri presagi, cupe profezie. Anche di questo parleremo poi in diretta a partire dalle 18:30, quando comincerà il countdown per quel momento lì, quando tramonta il sole.

Ci sono dei versi scolpiti nella storia della letteratura italiana: il naufragarmi dolce in questo mare, meriggiare pallido e assorto presso un rovente muro d'orto, addio ai monti sorgenti dall'acque, e il mio caimano nero piangendo mi confidò che non approvava il progetto del metro. Tutto il genio del nonsense di Rino Gaetano in questa canzone meraviglia che si chiamava Ai Maria. Come sapete, innanzitutto non mi sono ripresentato, ma sono refrattario e cerimoniale, quindi lo sapete chi sono, cosa faremo. Sono Gianmarco Bacchi, comunque saremo insieme fino alle 14:30 anche oggi, ascoltando della musica e aspettando poi di tornare in onda a partire dalle 18:30 per la diretta dell'Eclissi. E siccome ogni giorno facciamo qualcosa di diverso, i più attenti tra voi avranno già intuito che oggi si va di cose italiane. In particolare nella prima parte andiamo di Italo Funk, tipo questa, che mi sembrava erroneamente avesse scritto Fossati, invece non l'aveva scritta Fossati, l'aveva scritta Lavezzi. Canzone In alto mare, lei è Loredana Bertè.

Loredana Bertè in alto mare, groove pazzesco che poi venne saccheggiato più o meno consapevolmente a mani basse da Neffa quando pubblicò questa canzone.

come alla fine il groove di In Alto Mare cadesse perfettamente, se uno vuole vederlo, sulle note di questa, prima di andare via il risultato, l'effetto. Era uno di quei medley, di quelli scarsi che vanno a X Factor e mettono insieme pezzi diversi rappandoci sopra. Va bene, tornando per un attimo In Alto Mare, la B-side, il lato B di quel singolo di Loredana Bertè, era un pezzo che credo si richiamasse Buongiorno anche a te, una cosa del genere, che pensate un po' era stato scritto, la B-side, da Pino Daniele. Questo invece è un altro grande esempio, a proposito di Pino Daniele, di Italo Funk, Yes I Know My Way.

quella macchina del groove con Rino Zurzolo al basso elettrico, Tullio De Piscopo alla batteria, Tony Esposito alle percussioni, Joe Amoroso le tastiere, naturalmente chitarra elettrica e voce, quelli di Pino Daniele. Nel frattempo nello studio 3 è tornato un refolo di aria condizionata e devo dire, come lo direbbe Caparezza, che sta roba mi fa stare bene.

Sarà anche un po' troppo da radio sta canzone, ma suona veramente bene in onda. Caparezza ti fa stare bene, e chi farà stare bene voi questa sera dopo il tramonto è il nostro cantautore del momento, il cantautore di riferimento, un uomo, la sua chitarra, i suoi amici. Lo sto presentando esattamente come se fosse un neotalento della bella trasmissione di Maria De Filippi. In realtà sto parlando del nostro caporedattore in persona, Alessandro Principe, che questa sera con la sua chitarra e il suo repertorio guiderà un omaggio gucciniano dalla sommità della montagnetta di San Siro, subito dopo aver guardato tutti insieme l'eclissi. Intanto, cosa segue a Caparezza? Incontriamo per la strada, lei è Madame e lui Fabri Fibra, il mio amico. Uno dei pochi casi in cui l'autotune non mi dà fastidio.

Mettiamola così, fino al 2021, anno in cui uscì Il mio amico di Madame e Fabri Fibra, sul podio delle canzoni italiane dedicate all'amico ci stavano L'amico di Renato Zero, Il mio amico e L'amico è di Dario Baldambembo, e poi sul primo gradino è il podio Madame e Fabri Fibra, gli altri due relegati in seconda e terza posizione, poi magari ce n'è altre, ma adesso mi viene in mente esattamente queste due. Andiamo avanti, come dire, non necessariamente sul repertorio funk, ma comunque sull'Italo Groove. Allarghiamo un po' il campo, e questa è niente proprio di meno che lei.

0: Ecco, io l'ho sempre detto, le canzoni, le grandi canzoni pop sono quelle in cui ci puoi cantare pa-ra-pa-ra-pa-pa-pa-ra-pa-pa-pa-pa-pa senza che risultino ridicole, ma facendole suonare bene. Ecco, Splendido Splendente è una di queste, e le canzoni che funzionano sono quelle che quando cominciano a portarsi dietro più di 40 anni, in questo caso addirittura 47, del 79, Splendido Splendente, suonano ancora adeguate e non sembrano più vecchie di Mosè. Tra l'altro il ritmo, giusto per capirci, di Splendido Splendente, chi lo teneva? Tullio De Piscopo, lo stesso di Yes I Know My Way, giusto se vogliamo trovarci anche della coerenza musicale a tutto quello che stiamo facendo, erede naturale della Rettore, e un disco molto bello dal punto di vista del concept, ma anche dal punto di vista dei suoni e degli arrangiamenti, il album pubblicato quest'anno da Dito nella Piaga, Miss Italia, questo è Sì Lo So.
1: Sì,

Visto che la fascia oraria è quella, lo dico un po' come lo direbbe Facchini, pezzone, sì lo so, dito nella piaga, che a un certo punto nel testo dice sono un agonista, e quando ha detto sono un agonista mi è venuta immediatamente in mente la sontuosa superiorità che Nadia Batocletti ha mostrato anche ieri sera nella finale dei 5.000 metri agli europei di atletica leggera, e scrivevo ieri sera, dopo il trionfo della Batocletti e il grandissimo terzo posto inaspettato della Maiori, scrivevo nella chat di Podi, mi pregio ricordare che sono stato io lo scopritore della Batocletti. In realtà, così un po' enfatico, diciamo che sono stato uno dei principali scopritori della Batocletti. Vabbè, volevo bullarmi un po' anche perché oggi torna Gattuso in onda con me, quindi bene, sempre stabilire dei presupposti di relazione prima di cominciare. Tra poco alle 13 e 30 in punto. Va uno stacco pubblicitario e quindi ci arriviamo sempre a ritmo. Questo era Kashmir, Cesare Cremonini. Ah, ecco, nel frattempo, perché poi mi sono dimenticato, ne approfittavo per fare i complimenti al nostro amico e direttore tecnico della Nazionale Italiana di Atletica Leggera, Antonio Latorre. Bravo!

0: Vi lascio 32 secondi di break pubblicitario per trovare il diavolo negli occhi degli altri e poi torniamo.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli 199,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.

stelle. Lo dice lui, Mario Venuti, quindi non c'è nemmeno bisogno che lo ribadisca io. Caduto dalle stelle, con tutto questo ballare, che è un po' quello che in fondo abbiamo fatto dall'inizio di questa conduzione a colpi di Italo Groove. Adesso invece, come dire, glissiamo un po' più verso il moderato cantabile. Questo è un masterpiece di quelli che non potevano non esserci. Agli ascoltacori invece alla fine incredibilmente non c'è stata.

uno dei più grandi lati B della storia della musica italiana e forse della musica tutta, perché questo era il lato B di Una giornata uggiosa, i due grandi hit di quell'album, naturalmente Lucio Battisti. Tutto questo alle 13:40 minuti qui ai microfoni di Radio Popolare della nostra fascia musicale meridiana, con me che sono Gianmarco Bachi, e in attesa appunto della diretta che faremo a partire dalle 18:30 questa sera per raccontare insieme a voi che sarete sulla cima del Monte Stelle, insieme a voi che sarete in giro per l'Europa, Spagna e Islanda in modo particolare, l'eclissi solare totale che vivremo questa sera. A proposito, ho fatto tutto questo giro per arrivare a un momento di annunciazio informazione, perché ci scrive un'ascoltatrice a proposito degli introvabili occhialini per vedere l'eclisse. Nel caso ci siano ancora persone, e ci sono come, alla ricerca, forse li possono trovare, dice, nel negozio Arte Sky di Giussano. Stamattina ne avevano ancora molti, il negozio resta aperto fino alle 16, magari la proprietà di Arte Sky di Giussano. No, non è così. Se state, come dire, comodi su Giussano e vi interessa la cosa, insomma, provate, quella potrebbe essere una possibilità. Nel frattempo, dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti qua.

le grandi, grandissime, fatali domande della vita. Chi siamo? Dove andiamo? Mi ami o no? Che poi è la domanda chiave da cui è scaturita tutta quanta la musica pop dalle origini a oggi e anche, come dire, gran parte della letteratura mondiale dal Petrarca in giù. Mattia Bazar, hit pazzesca degli anni 80, prima in classifica in Italia, ma piacque molto ai belgi e agli olandesi, primo posto in Belgio, secondo posto nei Paesi Bassi e cose così. Ieri, mentre stanotte, perché non era ieri, mentre mettevo insieme un'ipotesi di playlist per oggi, un'amica mi mandava la foto di lei con la sua bambina quasi neonata sulla spalla e era un'immagine che riproduceva, non credo intenzionalmente, ma di fatto quell'immagine di aprile con Nanni Moretti con il bambino appena nato in braccio che balla questa canzone qua.

0: l'importanza delle canzoni nella filmografia di Nanni Moretti. Potrei scrivere un saggio, ma anche no. Anzi, proprio no. Però l'importanza delle canzoni nella filmografia di Nanni Moretti. Tra le canzoni italiane, la mia preferita non era questa, ma Ritornerai nella messa è finita. Ritornerai di Bruno Lauzi, che adesso non metto, ma solo per una ragione banale, ovvero che mi manda fuori ritmo. Nel frattempo piovono conferme sul fatto che il negozio di cui sopra, di Giussano, Arte Sky, ha occhialini fino alla prossima eclisse, quindi se proprio non potete farne a meno e cercavate così disperatamente gli attrezzi da eclisse per tutti questi giorni, beh, potete andare là e li troverete. Dicevo, rimaniamo parzialmente a ritmo, anche se lo cambiamo un po'. Lei c'era agli ascoltacori, ma con un'altra canzone. Questa invece no.
1: La luna appesa alla parete.
0: Nada. Ti stringe.

Stringerò di Nada, che ha fatto quei due o tre pezzi, che sono quei due o tre pezzi. C'è una canzone che è perfetta da mettere dopo Ti Stringerò, perché condivide gli stessi mondi musicali, fine anni 50, primi anni 60, e condivide esattamente lo stesso wow, wow, e la canzone è questa qua.

0: ci riuscirò. Sì, sì, perché senza di te è tutto più facile.
1: C'è stato un momento della mia vita in cui anch'io, come tanti immagino, ho voluto provare a suonare il sassofono, ma non ci sono riuscito benissimo, mannaggia. E mi è rimasto un po' qua, devo dire, perché imparare a suonare il sassofono, beh. Così non va, Veronica, da Uffa Uffa, anno di grazia per Bennato, 1980, quello in cui pubblicava il doppio album a distanza di poche settimane, prima Uffa Uffa e poi Sono solo canzonette. Vi consiglio, se vi intriga, un documentario molto bello dedicato a Bennato che si trova su YouTube, in cui si racconta dalle origini in poi, da quando come dire, i tre fratelli facevano i bambini prodigio, già musicisti, e vanno col transatlantico in America, si esibiscono in televisione, poi gli anni in cui Bennato va a fare il busker a Londra, e poi le prime esibizioni televisive quando viene a Bennato. Ce n'è una in tutta in bianco e nero in una trasmissione Rai condotta da Bruno Lauzi, che ha scritto un brano orrendo per Bennato e che lui esegue lì davanti a chi? Davanti a Battisti, che sta tra il pubblico. Se vi incuriosisce, andatelo a vedere perché è molto bello. Breve jingle e poi torniamo.

Si è spento il sole, l'originale di Adriano Celentano, questa è la versione di Vinicio Capossela che appariva all'interno di un film di Carlo Mazzacurati che si chiamava Il Toro, che venne presentato al Festival del Cinema di Venezia nel 1994. La colonna sonora del film era Divano Fossati, ma c'era questa canzone a proposito delle canzoni che accendono i film. Il Toro è stato, come dire, il secondo film che ha rivelato e consacrato Diego Battantuono fuori dal registro del comico come attore, il primo naturalmente Regalo di Natale di Pupi Avati. Mi viene ora in mente che Si è spento il sole è peraltro canzone assai pertinente oggi, visto quello che ci aspetta, cioè l'eclissi, ma di questo avremo modo di parlare, come già più volte ribadito, a partire dalle 18:30.

C'è spazio anche per loro, c'è spazio anche per la banda Bardot, ci mancherebbe altro che non ci fosse in questo terzo e ultimo atto della nostra conduzione musicale che ci porterà fino al traguardo delle 14:30. No, è meglio che non lo faccia adesso. Perché c'era una cosa che volevo fare, ma forse è bene che me la tenga per dopo, e quando dico dopo intendo per la diretta di questa sera, che si concluderà alle 21:30, e poi, come canterebbero i Litfiba, volendo festa, festa, festa fino al mattino. Per voi che siete gente che fa festa, eh? Io e Gattuso, che siamo due signori anziani, ormai siamo qua al freschetto dello Studio 3. Ma là c'è Matteo Villacci.

Lascio Drom, naturalmente Litfiba, e devo dire con estrema chiarezza che il più grande della storia del rock non è quello di Pelù, bensì, forse lo ricorderete, di Disma, che fa Pelù in una delle tante canzoni della campagna abbonamenti che abbiamo scritto nel corso del tempo. Mi piacerebbe molto sentire anche il collega Pestalozzi interpretare Mannarino, per esempio in questa versione di per esempio in questa Me sono ubriacato, di cui immagino già la sua scintillante versione.

Ecco, per fatto di assonanza romanesca mi verrebbe da mandare Pe fa una vita meno amara, mi sono comprato sta chitarra, canzone capolavoro, ma che abbiamo, come dire, consegnato a Giulia Stripoli la notte degli ascoltacori e quindi sul fronte Manfredi in qualche modo abbiamo già dato. Grande pezzo invece questo scritto da Mannarino, che si mangia in un sol boccone tutte le cumbie, ma proprio tutte, di dei Sanremi e dei festival bar. Abbiamo ancora una decina di minuti per stare insieme in questa conduzione, poi io vado a tirare fiato almeno fino alle 6:30 per poi tornare in onda. La prossima che arriva è questa qua, si chiama Come ogni volta, classicissimo, firmato La Crusse.

Con ogni volta la cruz, le 14:20 minuti, ne rimangono soltanto due di canzoni prima di salutarci temporaneamente, e quella che arriva è questa qua. Perché oggi è giornata da cose difficili, cari amici e care amiche, e nessuno le canta meglio di loro, Casino Royale.

Le cose difficili cantate dai Casino Royale quando mi porto avanti col lavoro e comincio a salutarvi e a darvi appuntamento a tra qualche ora, esattamente tra 4 ore più o meno, quando saremo di nuovo in onda, ci sarà con me Luca Gattuso, racconteremo dell'eclissi che voi magari starete vivendo là sulla cima del Monte Stella insieme a Matteo Villacci, poi anche Alessandro Principe e la sua chitarra e le canzoni di Guccini, perché ci saranno anche le stelle cadenti e la notte delle persone. Insomma, capita tutto in questa congiuntura incredibile. E beh, c'è da scegliere l'ultimo pezzo. L'ultimo pezzo lo affido a uno che mi è simpatico, è Luca Carboni. Mi è simpatico, forse perché quelli bolognesi sono istintivamente un pochino più simpatici, forse perché ci ha avuto la stessa sfiga che ci ho avuto io e quindi mi sta simpatico per quello, e poi perché il disco d'esordio, intanto Dustin Hoffman non sbaglia un film, aveva uno dei titoli più belli che si potessero all'epoca immaginare, ma era fatto anche di belle canzoni come questa. E con Ci stiamo sbagliando vi saluto, ci sentiamo tra un po'. Buona eclissi a tutti, ciao.

TikTok. Mi sono dimenticato giusto una cosa, che è ringraziarvi per le cose belle che avete scritto, che io sono talebano, quei messaggi non li leggo, non ne parlo, non li guardo, ma ogni tanto mi cade l'occhio. E quindi anche per chi chiede se trova le playlist da qualche parte, sì, le trovate, sono pubblicate tutte quante, ahimè, sul mio profilo di Spotify, con tanto di data. Basta, ciao.

0: Battuta lenta, il suono di Bristol e altre storie. Una serie di podcast a cura di Stefano Ghittoni.
1: Sono Stefano Ghittoni e vi do il benvenuto all'ottava puntata di Battuta lenta. Parleremo oggi di Introducing, album di debutto del 1996 di DJ Shadow, pseudonimo di Josh Davis, nato il 29 giugno del 1972 a San José, in California. Il titolo Introducing è un gioco di parole che unisce due concetti opposti, end, fine, e introducing, presentazione, introduzione. Il significato è duplice, una fine che è anche un inizio. Segna la fine metaforica della dipendenza dell'hip hop dalle sole strofe cantate o rappate e, contemporaneamente, introduce un nuovo modo di fare musica, la tecnica del campionamento. Poiché l'album è composto interamente da frammenti e sample presi da vecchi dischi in vinile, il titolo suggerisce come DJ Shadow abbia preso qualcosa che era già finito e archiviato, i vecchi dischi, per introdurlo in una veste completamente nuova. I numerosi puntini di sospensione indicano che il processo di scoperta e rielaborazione è aperto e infinito.
2: Bob Wood, National Program Director of the Chum Group, worked with us in producing
3: Hold up, before we get started.
4: Guess who's coming?
3: It's
4: Guess who's coming?
3: It's

Josh ha iniziato la sua carriera musicale come disc jockey presso la stazione radio Davis Campus KDVS della University of California, in cui ha maturato il suo stile di hip hop sperimentale. Nei suoi primi singoli su Mowax, fra cui In Flux e Lost and Found, si fondono elementi di funk, rock, hip hop, ambient, jazz, soul, insomma una libertà e uno stile assoluto. La sua musica degli inizi è difficile da catalogare, ha citato fra le sue influenze Stensky e Prince Paul, affermando però che i testi delle canzoni erano confinanti, troppo specifici, voleva qualcosa di più ampio. La sua musica utilizza quasi esclusivamente brevi clip vocali, incentrandosi sulla parte strumentale. Dopo alcuni singoli per Hollywood Records ha pubblicato il singolo di debutto per la propria etichetta Soul Sides, dopo il quale fu contattato dalla Mowax di James Lavelle. La formazione artistica di Davis è stata frutto di una passione ossessiva per tutto ciò che concerne la cultura hip hop, ed in particolare l'arte del giradischi. Davvero e proprio intruso di quella scena, essendo cresciuto nella West Coast degli anni 70 e 80, lontano quindi dal centro nevralgico di quel genere ancora in fase nascente che era soprattutto New York, ha però avuto, un po' per scelta, un po' per necessità, anche la possibilità di sviluppare uno stile del tutto personale. Esattamente quello che agli inizi degli anni 90 ha attirato l'attenzione di James Lavelle, giovane, carismatico ed incontenibile A&R fondatore della Mowax, etichetta con la quale DJ Shadow viene universalmente identificato per quello che riguarda la prima fase della sua carriera. La prima fase, dicevamo, inizia con il singolo In Flux, Hindsight, sorprendente biglietto da visita realizzato in collaborazione con i britannici RPM, è uscito nel 1993. È il brano che, quando fu recensito dal giornalista Andy Pemberton sulle pagine del mensile Mix Mag, coniò l'amato e odiato termine trip hop. A In Flux fece seguito l'ancora più convincente Lost and Found, arrivato nei negozi di dischi circa un anno dopo in formato split single insieme a Kemuri, altro seminale brano firmato dal giapponese DJ Crash. Questo split records, che significa un lato per singolo artista, lo abbiamo interamente ascoltato nel primo episodio di questa serie.

Ascoltando la minimale Transmission 2 si può capire anche un'altra particolarità del nostro eroe. Le distanze da eventuali catalogazioni sono da ricercare nell'arrangiamento, orchestrale e non. Qui DJ Shadow mira per innalzare la propria opera, inducendo l'ascoltatore verso un'isola sconosciuta, un Eden sonoro in cui spuntano archi dolcissimi, cori angelici, piani carezzevoli, ritmi mutanti. Building Steam with a Grain of Salt è tutto questo e anche molto di più. Producing

Il terzo singolo, estratto dall'album e uscito prima, What Does Your Soul Look Like, ne consolidò ulteriormente la credibilità. Due brani dal singolo, la parte 4 e la parte 1, infatti troveranno, a più di un anno di distanza dalla sua pubblicazione, un posto nella tracklist dell'atteso debutto, con un campione vocale in italiano, tratto dalla canzone C'era già, del nostro Gianni Nazzaro, abbinato magicamente ad una frase di sax tratta da un album di The Hell Brothers, a renderlo irriconoscibilissimo ed indimenticabile. Questo a dimostrazione della quasi omnicomprensibilità di input dai quali DJ Shadow in quel periodo si lasciava guidare. Fra i tanti artisti da lui campionati possiamo ancora trovare Tangerine Dream, Metallica, David Axelrod, Dizzy Gillespie, Giorgio Moroder, Billy Cobham, Stanley Clark, Bjork, Beastie Boys, U2 e Jill Scott Heron. E questo solo per citare quelli più ampiamente conosciuti. Ascoltiamo adesso What Does Your Soul Look Like? Parte 1.

Introducing è stato pubblicato alla fine del 1996 con un grande successo di critica. Nel 2001 è stato inserito nel Guinness World Records per essere il primissimo album interamente prodotto a partire da samples. Le uniche attrezzature utilizzate da Shadow per produrre l'album sono state un Akai MPC 60 a 12 bit, una copia di giradischi e un Pro Tools, prestato da uno dei primi utilizzatori di questa tecnologia, Dan The Automator Nakamura. Nel novembre 2006 la rivista Time lo ha citato fra i 100 migliori album di sempre. The Number Song è hip hop spedito su Marte, assalto frontale ritmico contornato da atmosfere cinematografiche da pellicola noir.

La copertina del disco è l'ormai famosissima foto scattata da Rare Records, il negozio di dischi di Sacramento nel quale in maniera certosina Joshua ha scoperto, scelto e registrato uno ad uno i singoli campioni sonori utilizzati per i suoi brani, pescando fra quantità industriali di vinili, dei generi e delle epoche più disparate accatastati alla rinfusa. Il titolo Introducing non è infatti casuale, comprendendo la parola fine e la parola presentazione. La presentazione al grande pubblico del suo alter ego artistico nel momento in cui una fase in divenire è arrivata alla sua conclusione. Ma là dove i singoli che lo avevano preceduto erano esoterici, lunghi onirici viaggi tra i pop, jazz e un'attitudine quasi psichedelica, questo album risulta nei suoi 62 minuti di durata vario e allo stesso tempo compatto, e soprattutto di grande immediato impatto, pur restando lontano dai canoni di commerciabilità del genere. Nel disco non mancano neanche inclinazioni rigorosamente trip hop, come il battito smorzato di Changeling.

DJ Shadow taglia e cuce con la precisione di un chirurgo, un'operazione finalmente totalizzante in ambito sampledelico, nella quale i campioni costituiscono un insieme personalissimo, una creatura nuova, una sorta di Frankenstein musicale e dalle belle sembianze. Introducing raccoglie una serie di movimenti che hanno cambiato per sempre il corso della storia, non solo del genere musicale di riferimento, bensì della musica popolare nella sua concezione più ampia, nella sua più profonda aspirazione alla contaminazione. È, ad esempio, alla base di tutto il lavoro della ciurma Stone Straw, portata in auge da Madlib, ed è solo uno dei circoli più emblematici presi da esempio. Si potrebbero citare tutti i manipolatori della scena hip hop ad andazzo strumentale, sorti come funghi da lì a poco. Certo, anche DJ Shadow ha i suoi fari, Eric B. e Rakim, Ultra Magnetic MCs, Public Enemy, Grandmaster Flash e tutto il miglior ghetto citabile degli anni addietro, ma la sua arte giace nel mezzo di una rivoluzione sonora e ne rappresenta lo snodo principale. Al buon Joshua del resto basta poco, due giradischi, un campionatore, un Pro Tools, in prestito dal pioniere Daniel Nakamura e via alle danze. Come dicevamo prima, le distanze da eventuali catalogazioni sono da ricercare nell'arrangiamento orchestrale, cui DJ Shadow mira per innalzare la propria opera, inducendo l'ascoltatore verso un'isola sconosciuta. Ascoltiamo adesso Stem, Long Stem Medley.

0: Midnight. L'estasi di Midnight in a Perfect World anticipa i 9 minuti di Napalm Brain Scatterbrain. È la suite psichedelica del disco, il volo pindarico di un alchimista in viaggio verso nuove fascinazioni ritmiche, tra riff hendrixiani, canti di sirene, percussioni afro che schizzano da tutte le parti e violini in coda. DJ Shadow raggiunge la propria vetta, la cima dei suoi desideri. È la summa definitiva di un album unico.
1: Some more Dr. Neptune's delicious elixir, is that right? I knew you would. I'll get that for you. Oh, I see. You figured out where it is, didn't you? Well, all right. I'll tell you what I'll do. I'll set up a checkerboard here, and we'll have us another game of checkers.

Introducing è un disco che ha fatto saltare il banco e dopo la sua uscita mise tutti d'accordo. Appassionati di rock e di musica elettronica. Fu disco dell'anno per la quasi totalità dei giornalisti musicali e mi ricordo che fu anche nella classifica di Claudio Sorge, storico e seguitissimo giornalista musicale, già fondatore di Rockerilla e poi Rumore, in genere focalizzato su rock, psichedelia, garage e affini, che mise Introducing nella sua classifica di fine anno. Qualche anno fa, nel corso di un'intervista rilasciata al magazine Rolling Stones, Joshua Davis rifletteva: «Sono incredibilmente grato per l'impatto che l'album ha avuto. La mia vita non è cambiata, nel senso che tutto d'un tratto da povero sono diventato ricco, ma non era nemmeno una questione di soldi. Si trattava di quel tipo di disco, un po' come il primo dei Velvet Underground, dove le prime 100.000 copie vendute vengono acquistate da 100.000 altri artisti. Se questo può essere remotamente vero per Introducing, sarebbe già, per dire, un incredibile risultato. Cerco sempre di fare dischi interpretabili in diversi modi, a seconda di chi li ascolta. Pensa che qualcuno mi ha detto, si sente proprio che ti sei divertito a farlo. Un album di successo per me è quello che riesce a far leva su una frequenza subconscia. Ognuno ha la sua. Puoi chiamarla autostrada della creatività o frequenza divina, ed è un concetto che torna spesso fra gli artisti spiritual jazz. Non so se ci sono riuscito, ma ho fatto del mio meglio.

0: It is happening again. It is happening again.
1: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Popolare Network.
4: Buon pomeriggio dalla redazione, le notizie delle 15.30. L'aeroporto di Catania resterà chiuso fino alle 16 di domani, l'annuncio è arrivato poco fa, sono circa 700 i voli cancellati nello scalo da quando è iniziata l'eruzione dell'Etna l'8 agosto. Sono migliaia i passeggeri interessati dai problemi che stanno riguardando l'aeroporto in un periodo di grande affluenza per le ferie. Un parziale miglioramento dovrebbe sentirsi per la riapertura dello scalo di Comiso questa mattina, ma i voli cancellati da e per Catania per oggi sono almeno 50.
5: In Cisgiordania, vicino a Nablus, un gruppo di coloni israeliani sta tenendo sotto assedio due famiglie palestinesi da 4 giorni. Le organizzazioni per i diritti umani hanno chiesto l'intervento dell'esercito israeliano per allontanare i coloni. Oggi i militari si sarebbero invece ritirati proprio dopo uno scontro con gli estremisti israeliani. Le due famiglie sono rimaste senza acqua ed elettricità.
4: L'Ucraina è tornata a colpire Novorossiysk, il porto sul Mar Nero dove ha sede una delle principali basi navali russe. Sono state colpite infrastrutture, un terminal petrolifero e un deposito di grano, secondo il Financial Times. A fine luglio il vicepresidente degli Stati Uniti Vance aveva chiesto a Zelensky di interrompere gli attacchi contro petroliere non russe nel porto dopo diversi raid su obiettivi legati alla Kazakistan.
5: Come ogni anno, silenzio da parte dei vertici del governo sull'anniversario dell'eccidio di Sant'Anna di Stazzema. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, non ha ancora detto niente, così come il Vicepresidente Salvini. Dal Presidente del Senato, Ignazio La Russa, è arrivato un generico riferimento alla barbarie di quel fatto, senza accennare però minimamente alla matrice nazifascista. Cosa fatta invece da Antonio Tajani, presente alla celebrazione, ed è la prima volta per un rappresentante del governo Meloni, che ha invece ricordato le responsabilità sia naziste sia fasciste. Come sempre le parole più chiare sono arrivate da Sergio Mattarella. L'eccidio fu commesso dai reparti dell'SS con la complicità dei fascisti, ha scritto il Presidente della Repubblica.
4: Iniziato nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia di Walter Lavitolo, accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. L'avvocato dell'indagato Sergio Cola, entrando in carcere, si è limitato a dire che il suo assistito ancora non ha deciso se si avvarrà della facoltà di non rispondere o farà dichiarazioni spontanee.
5: L'inflazione è al più 2,9% rispetto a luglio del 2025, ma è scesa di un decimale rispetto al mese precedente, giugno del 2026, a dirlo è l'Istat. Tra i dati più interessanti diffusi dall'Istituto di Statistica, quello relativo alle spese, che sono sempre maggiori, per mangiare e dormire fuori, con un costo medio per le famiglie italiane in aumento in tempi di vacanze estive.
4: Un 28enne è stato fermato per l'omicidio avvenuto questa mattina di un 21enne nella Crotonese. L'uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere. L'uccisione è avvenuta intorno alle 6 di questa mattina, quando l'assassino ha sparato diversi colpi d'arma da fuoco per poi darsi alla fuga. Sono le 15.33 minuti, per il momento è tutto con le notizie. Ci risentiamo alle 17.30, buon pomeriggio e buon ascolto.
3: Popolare Network.
6: A ad agosto, tutto a posto.
7: Rima da spiaggia.
6: No, poesia fai da te, senti qui. Brick OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tanti idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
7: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brick OK ci sentiamo in vacanza.
6: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brick.
8: Brick OK, più vicino a te.
6: Brick OK è sempre più conveniente, vieni a scoprirlo anche su brickok.it.

16:35 minuti, un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. Traditi dalla fretta. Fino alle 16:30

0: Sei pronto?
1: Sempre pronto, Sciocchi.
0: Sei pronto per stasera?
1: Sono pronto per stasera nel senso che sarò qui in redazione per il giornale radio, quindi uno dei pochi probabilmente che non è tutto preso dalla preparazione per l'eclissi. In realtà Radio Popolare è prontissima perché avremo la diretta, avremo l'incontro collettivo dal Montestella, avremo la cantata per Guccini, quindi abbiamo tutto, dai.
0: Ho scoperto, caro Alessandro, che l'eclissi l'ultima importante a Milano era il 20 di marzo 2015.
1: Mm-hmm.
0: Come oggi ha fatto l'alba Andrea Monti.
1: Ah, pensa te.
0: Sentiamolo?
1: Vai.
0: Questo era il GR delle 12.30, perché quel giorno è capitata al mattino, mi sembra 9:30-10. Comunque, Andrea, dici tutto nel giornale radio.
2: È finita poco meno di un'ora fa, l'eclissi iniziata intorno alle 9:20, il picco massimo alle 10:30, quando la luna ha oscurato il sole al 70%. In Italia è finita intorno alle 11:40 l'eclissi che nel suo picco massimo ha visto la luna coprire il 70% del sole. L'oscuramento è stato totale invece nell'estremo nord Europa. Claudio Raffanelli è direttore dell'Istituto IDASC del CNR, il Consiglio Nazionale delle Ricerche.
3: Noi abbiamo una base scientifica alle isole Svalbard, casualmente questa volta si trova nella fascia, diciamo, di eclissi totale, e su c'è un gruppo di ricercatori e poi una troupe dell'ufficio stampa e del servizio reti che ha registrato e trasmesso in diretta l'evento. Come fenomeno fisico riveste un interesse estremo perché è l'unico momento in cui si può vedere la corona. Intorno al sole c'è tutta un'emissione di radiazioni che normalmente è mascherata dalla quantità di radiazione che viene inviata dal disco solare. Siccome la luna lo copre, si può vedere questa parte che si chiama corona solare. È interessante vedere una variazione così rapida di luce da un giorno normale, cioè da una situazione normale, a una notte piena e dopo un'ora un ritorno alla situazione precedente. Gli consente così di calibrare gli strumenti. La prossima sarà il 9 marzo 2016, però si vedrà solo nel Pacifico.
0: Quella dopo era il 2016, ma solo nel Pacifico.
1: Solo nel Pacifico. E oggi invece, 12 agosto 2026, eccoci qua per questa giornata particolare. Radio Popolare ovviamente non può non esserci con le sue modalità.
0: Allora,
1: la diretta e la comunità degli ascoltatori e delle ascoltatrici.
0: Ieri ho detto, oggi c'è la sorpresa, poi la sorpresa ieri è stata poi dopo rivelata durante Palmira. Suonerà la musica. Suonerà tantissimo Alessandro Principe.
1: Alessandro Principe, sì, che almeno non so se gli ascoltatori e le ascoltatrici lo sanno, io lo so perché lo frequento anche fuori dalla radio. Ale è un grandissimo chitarrista, conoscitore di varie canzoni, e quindi sì, allieterà tutti.
0: Domanda: suonerà Piccola storia ignobile? Perché oggi farà il repertorio di Guccini.
1: Oggi farà il repertorio di Guccini. Credo di no. Piccola storia ignobile secondo me non c'è. No, però vabbè, è più da proprio intenditori di Guccini. Farà l'avvelenata sicuramente.
0: Okay.
1: Se non ricordo male, ieri abbiamo parlato un po', dovrebbe fare anche Canzone quasi d'amore.
0: Ah, okay. Ok.
1: E forse anche, sai che parlava anche del pensionato. Adesso non vorrei spoilerare che poi non è così. Però due sicuramente di Via Paolo Fabbri 43, forse tre canzoni di Via Paolo Fabbri 43.
0: Lui è più De André, mi sembra.
1: Lui l'ho sentito una sera prendere la chitarra e suonare tutto De André, tanto De André, una versione bellissima fatto di Inverno di De André, a proposito che aveva inserito, ti ricordi il suo romanzo Riscatto?
0: Sì.
1: E c'era proprio la canzone di De André, Inverno, sì.
0: Che l'ha suonata anche presentando il libro.
1: Sì. Esattamente, sì.
0: Senti, ricordiamo che questo spazio
1: Non è uno speciale per Francesco Guccini, non è un tributo a Francesco Guccini.
0: Quindi non chiedere.
1: Non siamo un jukebox di Francesco Guccini. È uno spazio che avevi già deciso di dedicare per Traditi dalla fretta agli album che quest'anno compiono 50 anni, così come Radio Popolare. Questa primavera ci eravamo parlati io e te, mi avevi detto: Ale, prepari qualcosa su Via Paolo Fabbri 43 di Guccini, visto che compie 50 anni. Settimana scorsa, lunedì, ci eravamo detti: dai, lo facciamo settimana prossima, ogni giorno un brano. Un giorno ne mettiamo due insieme perché sono sei brani e abbiamo cinque giorni, cinque puntate. E ti avevo detto: benissimo. Giovedì scorso la notizia
0: da giovedì abbiamo sentito centinaia di brani
1: di Guccini, e però abbiamo giustamente deciso di mantenere questa fascia all'interno di Traditi dalla Fretta, in cui dedichiamo qualche parola a Via Paolo Fabbri 43.
0: Aggiungo, Alessandro, che sul nostro sito adesso ci sono le tre interviste importanti di Radio Popolare a Francesco Guccini: 2012, 2022 e 2023. Tu hai fatto quella del 2022, mi sembra.
1: Io insieme a Claudio Agostoni il 22, poi il 23 Claudio, l'ha fatta Claudio da solo.
0: E anche il 2012.
1: 2012, Claudio da solo, era allora... Il 2012 era in occasione dell'uscita dell'ultimo vero album, diciamo, sì, di Francesco Tule. Guccini, l'ultima Tule. Nel 2022 era venuto qui in studio invece per l'intervista che gli abbiamo fatto io e Claudio per l'uscita delle canzoni da Intorto, quindi erano cover, diciamo, non canzoni di Guccini, ma che amava, ha voluto mettere insieme. 2023, Canzoni d'Osteria, un altro album di non canzoni sue, ma canzoni popolari.
0: Ho scoperto che, se sbaglio, c'è anche una bella ciao.
1: In Canzoni d'Osteria sì, c'è Bella Ciao.
0: Bella, molto
1: sì,
0: bella.
1: O forse in Canzoni da Intorto, adesso non me lo ricordo, però in una delle due c'è una versione
0: sentiamo,
1: di Bella Ciao.
0: Dai, sì, sì, Bella Ciao sta bene anche il giorno dell'eclissi.
1: Come no.
0: Senti, cosa racconta, cosa mi dice, in quale posizione della tua personalissima classifica mettiamo Piccola Storia Ignobile?
1: Allora, è difficile, lo sai, fare la classifica delle canzoni di Guccini.
0: Ti tocca.
1: Diciamo che è un po' come la Juve della scorsa stagione, non propriamente competitiva per lo scudetto, mettiamola così. Detto questo, bellissima canzone, secondo me in uno degli album più belli di Francesco Guccini, Via Paolo Fabbri 43, è un Guccini che con questa canzone è politico in un certo senso, perché Piccola Storia Ignobile cosa racconta? Racconta dell'aborto clandestino in Italia prima dell'arrivo della 194, quanto mai attuale in un periodo in cui spesso escono i dati in cui ci sono ancora tantissimi medici obiettori, insomma dopo più di 40 anni dall'entrata in vigore della 194, ancora adesso ci sono grossi problemi negli ospedali italiani. In realtà denuncia appunto, racconta il dramma dell'aborto clandestino in Italia, ma in una canzone in cui va a prendere tutta e a condannare più che altro l'ipocrisia dei genitori, l'ipocrisia di chi ha messo incinta questa ragazza, una piccola storia, l'ipocrisia della società che si gira dall'altra parte, e tocca temi che vanno in qualche modo a sbattere contro quell'ipocrisia pelosa della società italiana di allora. Come farai a dire a tua madre che provavi anche che hai provato anche piacere a lei che l'ha fatto quasi sempre per dovere, oppure la delusione del padre che aveva pronta la bottiglia da stappare il giorno del suo matrimonio, quindi quell'idea di Dio, padre e famiglia, in qualche modo, comunque di famiglia tradizionale, all'interno di una prima repubblica fortemente democristiana. Guccini sbatte in faccia a tutti con questa canzone l'ipocrisia.
0: Comunque la bottiglia la mette sempre, ovunque.
1: Beh, la bottiglia, se non se la beve lui, la fa bere a qualcun altro in giuste occasioni, direi che non è niente male. E sai, anni dopo era uscita una canzone di un altro cantautore, chiamiamolo così, cantautore sì, perché scrive i testi delle sue canzoni italiane, Masini, che parlava della questione di una ragazza, una sua amica rimasta incinta, così, e in quel periodo qualcuno aveva detto: è una nuova Piccola Storia Ignobile. Dissento totalmente da quel parallelismo, perché lì la storia, seppur raccontata tutto sommato bene così,
0: non c'entra niente.
1: Ma finiva con lei che girava i tacchi di fronte all'ospedale dove doveva fare l'aborto e se ne andava felice di portare a termine la gravidanza. La canzone di Guccini è di tutt'altro tenore, di tutt'altro contenuto, e va appunto a raccontare quello che dicevo, l'ipocrisia, il problema di una legge ancora mancante e quindi del fatto che quante ragazze in quel periodo dovevano abortire clandestinamente. Lui nel suo testo si capisce anche un'abitudine di quel periodo, ossia che il padre pagava la ragazza e gli trovava i soldi e un indirizzo per andare in queste cliniche clandestine per poter terminare l'aborto. E poi tutto il fatto, non potevi certificare, insomma, adesso il termine esatto non mi viene nel testo, che era suo, quindi anche una criminalizzazione della vittima, che in quel caso non è vittima, è semplicemente una donna, una giovane donna in questo caso, che ha fatto l'amore col suo ragazzo o con un uomo qualsiasi ed è rimasta incinta. Ecco, è questo il significato
0: piccola
1: di questa
0: storia. Ignobili, sentiamola.

0: effettivamente sì, è molto molto attuale.
1: Domani cosa ascoltiamo?
0: Allora,
1: mancano due,
0: ce ne mancano due, ci mancano due giorni, ci mancano due canzoni, ci manca Il Pensionato e ci manca Via Paolo Fabbri 43. Stavo per dire Via Paolo Sarpi anch'io come il TG3, Via Paolo Fabbri 43. E potremmo fare domani Il Pensionato e chiudere
1: col titolo
0: Via Paolo Fabbri 43, anche perché lì dovremmo fare quasi un'analisi del testo.
1: Bene.
0: Adesso, con un paragone forse, anzi sicuramente un po' azzardato, è un po' come quando al liceo si prendevano i canti della Divina Commedia e si faceva l'analisi del testo. Ecco, Via Paolo Fabbri 43 bisogna leggere il testo, perché c'è dentro tutto, c'è la sua poesia.
1: E studiarlo.
0: E studiarlo e parafrasarlo quasi. Sì, sì, sì, quindi teniamolo per ultimo, dai, quello.
1: Allora, ti chiedo un piccolo aiuto. Ti ho sentito il 15:30 parlare di Sant'Anna di Stazzema. Cos'è successo?
0: Sant'Anna di Stazzema, oggi è l'82esimo anniversario della strage di Sant'Anna di Stazzema. Era l'agosto del 44, l'estate del 44 è stata l'estate delle stragi nazifasciste, con l'esercito nazista in ritirata che faceva terra bruciata e distruggeva e uccideva civili senza nessuna remora, coadiuvato, aiutato dai fascisti italiani ovviamente. Quindi è una delle stragi più tremende di quel periodo, 560, i nomi delle vittime sulla stele che c'è lì a Sant'Anna, mi pare identificate poco meno di 400, se non ricordo male 394, una strage tremenda, appunto nazifascista. Stamattina le celebrazioni per l'82esimo anniversario. La novità è che per la prima volta è andato un ministro, un esponente del governo di Giorgia Meloni, è andato uno dei due vicepresidenti, Antonio Tajani, che ha ammesso, ha parlato chiaramente di una strage compiuta dai reparti dell'SS coadiuvati e aiutati dai fascisti italiani. Quindi ha riconosciuto la matrice nazifascista, l'unico ad averlo fatto, perché Giorgia Meloni e Matteo Salvini, ad esempio, non hanno scritto nulla sui loro social al momento, almeno fino a mezz'ora fa quando ho guardato l'ultima volta. Ignazio La Russa ha commemorato, ha ricordato quella strage parlando della barbarie, senza genericamente, senza minimamente accennare alla matrice nazifascista. Quindi da un lato un momento importante, la presenza e il riconoscimento però di Antonio Tajani, quindi di Forza Italia, e dall'altra invece il solito silenzio o minimizzazione, generalizzazione da parte delle massime cariche dello Stato, come il Presidente del Senato, la Presidente del Consiglio e uno dei due Vicepresidenti del Consiglio.
1: Nell'estate del 2014, che erano
0: i 50.
1: 50.
0: No, di più. Erano i 70 anni.
1: Federico Bogazzi ha realizzato un bellissimo podcast che è diventato anche una serie di racconti che sono dati in onda, che si chiama Linea Gotica. Ecco, Tardi dalla Fretta serve anche per rilanciare i nostri podcast che sono sul sito e sono migliaia. Sentiamo un piccolo montaggio di 6 minuti di questa storia drammatica. Vuoi dire qualcosa?
0: Salutare ascoltatore ed ascoltatrice, dire che noi ci sentiamo domani 15:35 circa per parlare del pensionato. Allora, domani andiamo sul
1: pensionato. Ok, e domani mattina l'anniversario anche della morte di Gino Strada.
0: Domani sono 5 anni dalla morte di Gino Strada, sì sì.
1: E in summertime ci saranno delle cose.
0: Verrà ricordato, sì.
1: E anche da te.
0: E poi anch'io domani torno a fare Pop Sera, oggi non c'è perché abbiamo lo speciale Diretta Eclisse. E sì, ovviamente, necessariamente, piace volentieri, insomma, Radio Popolare ricorda Gino Strada, ovviamente.
1: Linea Gotica, Federico Bogazzi.
2: Mamma, che siete lì, e poi hanno visto come sono stati tutti sparati.
3: Quando è stata effettuata, diciamo, la fucilazione? Quanto tempo è durato?
2: Nicht lang, non tanto tempo.
4: È il 10 novembre del 2004. Nell'aula del Tribunale Militare della Spezia è seduto Adolf Beckert, ex caporale della 16ª Divisione SS Panzergrenadier. È lui, il primo militare tedesco ad ammettere in un'aula di giustizia la strage nazifascista di Sant'Anna di Stazzema, la seconda per numero di vittime dopo quella di Montesole. una storia a lungo dimenticata, occultata, sepolta per oltre 50 anni negli armadi della vergogna, quegli armadi che contenevano 695 fascicoli sui crimini di guerra commessi durante l'occupazione nazifascista. Per capire questa strage bisogna tornare a quella mattina del 12 agosto 1944, quando squadre di soldati tedeschi salirono nelle diverse frazioni di Sant'Anna di Stazzema, portando orrore e morte. Ennio Mancini all'epoca aveva poco più di 6 anni. Oggi ricorda così i momenti immediatamente successivi all'eccidio.
5: L'immagine dei bambini soprattutto. Io quel pomeriggio, quando si tornò a vedere chi era sopravvissuto e si vide questa immagine dei corpi, e cercavo soprattutto i corpi dei bambini, dei miei amici con i quali fino alla sera prima avevo giocato. La crudeltà assoluta, lo scempio, e questi corpi bruciacchiati e soprattutto l'odore della carne bruciata, l'odore che mi ha ossessionato da sempre e mi ossessiona ancora, la puzza della morte.
4: Le SS arrivarono verso le 7 del mattino da 3 direzioni. Secondo le stime erano 350 e 300 uomini in assetto da combattimento, un numero assolutamente sproporzionato per un'operazione di rastrellamento. Nelle frazioni di Argentiera, Vaccarecce e Franchi, i tedeschi ammassano i civili nelle case. Uomini, donne e bambini vengono trucidati a gruppi di 20, 30 o 40, prima con le mitragliatrici, poi coi lanciafiamme. In pochi si salvano. Gli abitanti del colle vengono incolonnati e portati in un campo di grano, e qui fucilati. Le SS raggiungono anche le case e Sennari. Poi arrivano nel piazzale della chiesa. Quello che accadde qui, 70 anni fa, è ancora oggi il simbolo dell'eccidio. Oltre 130 persone vengono barbaramente assassinate, i loro corpi dati alle fiamme con le panchele su pellettili della chiesa. Non ci sono sopravvissuti, né testimoni oculari. Eccezione fatta proprio per Adolf Beckert, l'ex caporale dell'SS che nel 2004 testimoniò al processo della Spezia. Per chi è scampato all'eccidio, nonostante siano passati 70 anni, è ancora molto difficile parlare di quella mattina d'agosto. Enrico Pieri è il presidente dell'Associazione Martiri di Sant'Anna di Stazzema. All'epoca dei fatti aveva 10 anni.
6: Quello che è successo nel 1944 ai ragazzi di Sant'Anna è veramente triste, perché non si può, è difficile raccontare quello che... Anche dopo il fatto di Sant'Anna noi eravamo abbandonati, non c'era prete, non c'era nessuno, non c'era più bambini, insomma, vivere a Sant'Anna dopo il 12 d'agosto del 44 è stato veramente difficile, perché la seconda guerra mondiale a pagare sono stati civili, Sant'Anna non c'entrava niente, che colpa avevano i ragazzi di Sant'Anna, le donne di Sant'Anna, non avevano nessuna colpa. Il massimo avrebbero dato da mangiare, se passava una persona o partigiani o tedeschi avrebbero dato lo stesso da mangiare sia uno che all'altro.
4: Rimaniamo a Sant'Anna di Stazzema, in questa manciata di case incastrate tra il mare e le Alpi Apuane. Non c'è un paese in senso stretto, non c'è una piazza. Sant'Anna era, e per certi aspetti lo è ancora, un luogo fuori dal mondo. Una comunità isolata che 70 anni fa pensava di essere al sicuro dagli orrori della guerra. Un luogo di rifugio anche per molti sfollati che dal piano erano saliti ai monti. E invece qui è stato compiuto il più grave eccidio di civili in Italia dopo quello di Montesole. Ma torniamo ai giorni immediatamente successivi alla strage del 12 agosto 1944. Ennio Mancini è uno dei sopravvissuti.
5: I giorni immediatamente successivi furono più drammatici. I pochi sopravvissuti si girava come automi, si vagava nelle giornate, e per la paura che ritornassero a uccidere anche noi ci siamo nascosti nelle caverne, nelle grotte. Io e la mia famiglia insieme a altre persone, in tutto 23, si rimase rifugiati in una caverna fino all'arrivo degli alleati, fino al 20 di settembre, e si usciva solo la notte perché il giorno avevamo paura a farci vedere. Solo la notte si accendeva il fuoco per cuocere qualcosa, noi siamo rimasti in questa grotta per circa 40 giorni, pensi un po'. E quando si ritornò in paese, che non c'era un paese, non c'erano più le case, c'erano le spelonche delle case, non c'erano più tetti, ritornammo su a Sant'Anna con una pattuglia di americani che erano venuti a vedere quello che era successo. E si ritornò alla meglio, non c'erano case, perciò anche l'inverno fu drammatico, non c'era nessuno che portasse una parola buona, mancava anche il prete a confortarci, a darci una parola di conforto.
1: Si chiama questo podcast Linea Gotica, a cura di Federico Bogazzi.

Sentendo il brano, come si dice, l'intervista. Un attimo, solo. Eccoci. Dicevo, sentendo lo speciale di Federico Bogazzi, mi è venuto in mente che questo mercoledì prossimo, quindi stiamo parlando del 19 agosto, sono 90 anni dall'uccisione di Federico García Lorca. Lo ricorderemo come si deve quel giorno con delle speciali. Sicuramente sentirete questo brano di Martino. Perché questa Agua donde vas è una poesia di Lorca.

Questa sera a Salisburgo la Supercoppa Paris Saint-Germain Aston Villa. L'arbitro sarà Omar Artan, arbitro somalo che era stato respinto, arrestato, maltrattato all'aeroporto di Miami il 6 di giugno, prima dei mondiali, per ordine di Donald Trump e con la complicità di Infantino. E quando sento questo brano di Manu Chao dedicato, quasi una lettera aperta a Maradona, quando dice mi viene voglia di gridare al mondo che la FIFA sono dei ladri.

0: Traditi dalla fretta è anche un'occasione per riscoprire album che altrimenti sfuggono alle grandi, come si chiama, le grandi piattaforme musicali e soprattutto alle radio commerciali. Lei è Yasmina Hamdan, una artista libanese che fa musica elettronica, trip hop. È molto anche impegnata dal punto di vista politico. Quest'anno è uscita con un bellissimo album che sentiamo spesso, soprattutto in Blue Lines, e che è stato recensito nella rubrica World Music a cura di Marcello Lorrai.
1: Una piccola terra con una ferita aperta. Hon, la canzone che apre il suo nuovo album I Remember, I Forget, Yasmina Hamdan l'aveva già pronta prima del 7 ottobre 2023. Aveva in mente la catastrofica esplosione dell'agosto 2020 al porto di Beirut, l'evento più devastante e anche tragicamente emblematico della nuova crisi libanese cominciata nel 2019. Ma adesso viene innanzitutto da pensare a Gaza e se poi si vuole restare al Libano, altre ferite si sono nel frattempo aperte con il nuovo conflitto con Israele che ha portato tanti lutti e distruzioni. Nel brano Yasmina Hamdan ha voluto dare espressione al suo stato d'animo di libanese che da Parigi, dove vive da tempo, guardava sul telefono le terribili notizie che arrivavano da Beirut. Una sorta di doppia residenza interiore senza poter recidere il legame con la propria appartenenza di origine. Ma in questa impossibilità di dissociare se stessi da quello che accade in un'altra parte del mondo, non risuona dopo gli ultimi 2 anni il sentimento di tanti di noi incapaci di non pensare a quello che sta succedendo in una piccola terra con una ferita aperta? Quelle parole riferite al Libano, peraltro, sono state scritte da un poeta palestinese, Anas Alaili. Sposata con Elia Suleiman, il regista palestinese di Intervento Divino, Yasmina Hamdan è profondamente legata alla causa e alla cultura della Palestina. Al Jamilat, il titolo del suo secondo album personale, uscito nel 2017, era preso da una poesia di Mahmoud Darwish. Il secondo brano del nuovo album, Shmali, è basato su musica e parole provenienti dal patrimonio popolare palestinese e accompagnato da un clip con filmati di danze tradizionali. Yasmina Hamdan è nata nel 1976, l'anno successivo all'inizio della feroce guerra civile libanese. La sua è stata una infanzia di peregrinazioni con la sua famiglia, fra il Kuwait, la Grecia e Abu Dhabi per trovare rifugio alla guerra. Il padre, marxista e sulle posizioni del nazionalismo arabo di sinistra, le ha insegnato ad amare la grande canzone araba, così come Bach e Beethoven, nonché il coro dell'Armata Rossa. In esilio, Yasmin ha ascoltato Umm Kulthum, il mito della canzone egiziana e di tutto il mondo arabo, e Fairuz, la idolatrata cantante libanese, ma anche Madonna e i Cure. Nel 91 la famiglia di Yasmina Hamdan è rientrata in Libano. Ziad Rabani, figlio di Fairuz, grande innovatore della scena musicale libanese recentemente scomparso, è stato per lei, così come il padre, un altro grande esempio di senso dell'arte e disciplina. Negli anni 90 Soap Kills, il duo di Yasmin con Zayd Hamdan, nessuna parentela, fu pionieristico nel mondo arabo e diventò di culto con la formula di canto in arabo ed elettropop confezionato, facendo di necessità virtù nella difficile situazione libanese, al computer. A quel punto a Yasmina Hamdan, con la sua voce personale e sensuale e la sua avvenenza, non sono certo mancate le occasioni per diventare una star del pop commerciale arabo. Lei ha preferito un'altra strada, lavorare sulla qualità, prendersi i suoi tempi, centellinare gli album. I Remember, I Forget è stato prodotto da Marc Hollen, leader del gruppo francese Nouvelle Vague, che aveva già curato la prima uscita personale di Hamdan del 2012. interamente in arabo, il pop di essenziale e elegante impronta elettronica di I Remember, I Forget conferma la coerenza di Yasmin Hamdan e premia l'attesa dei fan che hanno sospirato per 7 anni un suo terzo album.
0: Così riscopriamo un album veramente importante, molto bello, quello di Yasmin Hamdan che ci ha presentato Marcello Lorrai, perché racconta anche un pezzo della cultura di quella regione tra Libano e Palestina. In questi giorni sta girando spesso, molto su, soprattutto sui social, l'iniziativa di Avvenire, il Nobel per la pace per i bambini di Gaza.
2: Un giorno di pace.
0: Una bellissima iniziativa, anche perché andrà come andrà, però per un po' si parlerà dei bambini di Gaza, perché ormai non se ne parla più sui giornali né in TV. Eppure la situazione è ancora peggiorata, soprattutto con l'estate. L'album, il brano di PNL che si chiama Un giorno di pace, Gaza,

E chiudiamo questa puntata con un brano tratto da un album che compie 50 anni quest'anno, un album storico, un album anche di una svolta musicale, quello di Bob Dylan, Desire, Romance in Durango. Appuntamento a domani per una nuova puntata di Traditi dalla Fretta. A tutti un caro saluto da Sciocchi.

0: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
1: Ad esempio, l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: 16:29 e 54, sempre quel pochino di anticipo che ci piace per arrivare all'inizio anche oggi della nuova puntata di Palmira, la puntata che vi trainerà verso le eclissi. Verso le eclissi, sì, perché poi arriva Gianmarco, arriva Luca Gattuso e io mi trasferisco dalle parti del Monte Stella, ci vediamo lì. Però ci abbiamo 2 ore, già che ci siamo direi di buttarci dentro una nuova puntata di Palmira con tutti i crismi. Pronti? Via!

Potevamo prendere l'occasione e fare gli scioperati. Facciamo una monografica sul... Ma va, va. Anche oggi l'oasi di Radio Popolare popolatissima. Quindi 16.30 e 18.30. Benvenuti e benvenute, io sono Matteo Villaci. Riempiamo queste due ore di estate. Fuori fa un caldo discretamente insopportabile.

apriremo con la cartolina del redattore, andando a rompere l'anima a qualche collega in vacanza. Poi oggi è mercoledì e quindi nella valigia di Palmira torniamo a consigliarvi videogiochi. E poi la rubrica qualche estate fa, che in realtà oggi affronta un argomento comune a tutte le estati, credo anche attualmente, non credo che poi vedrete, non sentirete. E poi apriamo una parentesi sul Festival di Locarno con Barbara Sorrentini, che ormai è di casa qua, che ci porterà un'intervista. E poi il gioco, anche oggi si gioca, anche oggi si sfida il campione che ieri non ha veramente vinto. Diciamo che c'è stato un pareggio e poi una resa. Quindi Roberto, ancora detentore della Palmira d'oro, oggi proverà a difenderla. Se volete partecipare all'enigma di Palmira potete prenotarvi intanto al 331-6214013 oppure chiamarci quando arriverà il momento alle 6:10 allo 0233-001-001. Si tratta di indovinare canzoni famosissime, ma mandate reverse. Se vi sentite bravissimi, prenotatevi. E dopo il gioco, l'almanacco del giorno dopo, e poi... E poi ci si prepara l'eclissi. E poi quanta roba volete? Basta! Contatti, in realtà con la scusa ve li ho già detti, ma ve li ricordo. 331-6214013 è il numero per sms, whatsapp e telegram, diretta, popolarenetwork.it per le mail. Se volete scriverci, che combinate, a che punto della giornata siete, come siete organizzati, se siete con noi al momento dell'eclissi, non chiedete degli occhialini, solo questo, non ho risposte, non ci sono. Bisogna arrivare a occhialino muniti. E questo è l'unica condizione che mi metto. Oppure 02 33 001 001 se volete chiamarci.

Per il resto basta, praticamente siamo pronti a partire. E quindi niente, rompiamo gli indugi e lo facciamo con Arabe de Palo.

0: Era un sacco che non la sentivate, eh? Questa era Rave De Palo con Depende. È arrivato il momento della prima rubrica di oggi, che come sempre è la cartolina del redattore.
1: La cartolina del redattore.
0: Ed eccoci nuovamente al momento della cartolina e anche oggi, anzi oggi torniamo all'estero perché ieri Luigi ci ha portato in Costiera Amalfitana, oggi invece andiamo a Edinburgh, come mi avevano insegnato a pronunciare al linguistico. Ciao Ira!
2: Ciao, ciao, ti hanno insegnato bene, infatti qui ci tengono molto, ecco.
0: Eh sì, perché se ti cimenti col Edinburgh ne esci malissimo, secondo me.
2: Edinburgh. Con una R molto, molto decisa, che rende gli scozzesi quando parlano italiano un po' meno ridicoli degli inglesi.
0: Vero,
2: ecco.
0: vero.
2: Dunque, so che per far la cartolina ti devo dire delle cose.
0: Eh sì, qualcosina su Edinburgh me la devi dire. Quindi, monumento principale, cosa si mangia e poi arriviamo al cosa c'è da fare in questo periodo, ma lì si apre tutto il capitolo del motivo per cui sei lì. Ma partiamo da monumenti principali e cibo.
2: Allora, monumenti principali, il castello, però dovete prenotarlo 6 mesi prima come l'ultima cena e quindi potete anche vederlo da fuori, girarci intorno, tutto il centro storico che è fatto di vicoli fantastici, quindi basta levarsi un attimo dalla High Street per abbandonare i turisti, e il monumento a Scott, che molti non considerano, invece salendoci sopra si vede tutto, si vede l'oceano, il mare, il porto, insomma, ci dimentichiamo insomma che questa città è su un fiordo di mare, insomma, che quindi intorno c'è tanta acqua, un sacco si vedono le isole nelle giornate più chiare e così via, quindi io fortemente consiglio di fare la fatica di salire sul monumento a Scott, che è proprio in mezzo ai giardini della principessa, i Princess Gardens, non è difficile da trovare, insomma. Poi ce ne sono mille altri, tutta la città è praticamente un monumento, si sa che è bellissima, anche tutta la parte settecentesca, quindi dipende da quanto tempo avete, ma diciamo che qui c'è l'imbarazzo.
0: Imbarazzo della scelta.
2: Invece, per mangiare, evitate di cercare il ristorante locale, non si usa, non so come dire, lo sai anche tu, no? Andate piuttosto in un buon etnico, in un buon indiano o in un buon cinese, che sono storicamente sempre molto buoni in Gran Bretagna. Se non vi piace il cibo etnico o avete problemi, puntate invece sul fish and chips, cercando magari qualche indirizzo un pochino più appartato, che non sia proprio quei 4 o 5 fish and chips per turisti che si incontrano sulle strade principali percorsi dalla torma, irriducibile, perché in realtà qui si trova tutto, il contrario di tutto, cibo da tutto il mondo, come un po' in tutte le città britanniche, ma non necessariamente buono. Invece più fortunati potete essere con il tè e i dolci, che potrebbero essere un'alternativa talvolta anche alla cena. Infine, un consiglio per chi ha pochi mezzi, e spesso succede agli europei, perché col cambio dopo la Brexit effettivamente non è favorevole, consiglio caldamente le app connesse con attività che danno il cibo che non riescono a vendere, perché qui veramente lo fanno tutti, anche i grand hotel con grandissimi buffet partecipano all'iniziativa, non dico il nome per non fare pubblicità, ma è un ottimo sistema per avere, anche perché qui i posti dove mangiare all'aperto sono tantissimi e anche al coperto, diciamo così.
0: Perfetto, ci hai dato un sacco di indicazioni. A questo punto entriamo nel vivo, perché per quanto riguarda cosa fare in queste serate a Edimburgo, c'è un motivo molto grosso, che è quello per cui tu sei lì, che è il Fringe Festival, che è un festival enorme.
2: Non è l'unico festival, nel senso che ritorno a dire, come sai anche tu, insomma, che questa è la città festival, perché il Fringe è il più grande, ma ce ne sono 5-6, anzi 8 in totale, che sono tutti contemporanei, sono tutti fra la fine di luglio e l'inizio di settembre, quindi in realtà ce ne sono tanti. Fra un po' comincia quello dei libri, c'è quello di jazz, quello di cinema, quello dei cartoni animati, insomma ce ne sono molti altri. Certamente il più grande è proprio il Fringe, che è open access, quindi possono tutti partecipare, sì, perché si mettano d'accordo con il luogo dove fanno spettacolo, e soprattutto ci sono oltre quasi 4.000 spettacoli per un numero di repliche incalcolabile, tutti i luoghi vengono adibiti a uso spettacolo, all'aperto, non all'aperto, luoghi inconsueti come possono essere sacrestie delle chiese, seminterrati, spazi di qualunque tipo. Ovviamente scegliere è complicato, e allora uno dei suggerimenti è quello di prendersi uno dei moltissimi, tutta la città ha come dire cataloghi di tutti i luoghi che fanno spettacolo, ma cercate quello del Free Fringe, che ha più di 400 spettacoli gratuiti, quindi se vi piacciono semplicemente date un contributo a cappello, certo, come diciamo noi, sì, qui si dice a secchio, bucket, sì, passa uno con un secchio, quello che ha fatto lo spettacolo in genere, e se vi è piaciuto gli date qualcosa, quindi questo è un modo anche per non rovinarsi. Invece chi è appassionato di teatro, di opera, di qualsiasi tipo di spettacolo, arte visiva, insomma tutto viene considerato, e anche Matteo, moltissima musica, moltissimi gruppi indie, che per esempio The Liquid Room è uno dei posti più belli per ascoltare musica dal vivo di Edimburgo, ci passano tanti gruppi famosi, vabbè, poi ci sono i grandi concerti chiaramente che si fanno allo stadio, ma diciamo che quelli somigliano un po' di più ai nostri, ma c'è tantissima musica dal vivo di tutti i tipi possibili immaginabili, quindi in quel caso conviene magari consultare il programma dell'International Edinburgh Festival, che è contemporaneo al Fringe, è nato insieme a lui nel 47 e che è un po' più classico, diciamo così, per cui uno va a sentire i grandi concerti, va a vedere le grandi opere, eccetera eccetera. Chi invece vuole cercare il teatro lo va a cercare in alcuni luoghi, tra cui io sempre consiglio il Summer Hall, ne ho già parlato un paio di volte anche con Cecilia, che è la vecchia facoltà di veterinaria, che è diventato un hub con tantissimi spazi di spettacolo di tutti i tipi, tutti interessanti, e soprattutto ha un ottimo pub all'interno, un sacco di cose per cui si può stare lì tutto il giorno. Sono quasi tutti i luoghi di spettacolo, hanno il loro bar, il loro caffè, il loro pub, e quindi si può stare lì, ingannare il tempo, parlare con le persone, fare amicizia.
0: Perfetto. Allora,
2: avevo preparato.
0: Esatto, esatto. Tu mi hai segnalato, senza in realtà segnalare, cioè mi avevi anticipato delle stranezze, e quindi adesso attendo,
2: esatto,
0: le stranezze.
2: Appunto, dato che insomma mi sembra che Pandora un po' come una scatola, ma insomma sono tutti contenitori che hanno delle particolarità, beh, a Edimburgo sono molto concentrate le stranezze, no?
0: Sì.
2: Stranezze in parte per chi viene da fuori perché non ha mai visto, e quindi adesso davanti a me sta passando uno che suona normalmente la cornamusa all'angolo, sì, delle strade, come ne vengono tanti, insomma col costume classico e tutto. Però lui deve avere staccato, perché adesso ha tutto ha tutta l'uniforme praticamente, il kilt e tutto il resto, la cornamusa, mai Birkenstock, e quindi già questa
0: si è messo un po' più comodo,
2: dire,
0: esatto,
2: si
0: curioso,
2: sì, si è messo comodo e sta andando a casa.
0: Beh,
2: o forse al pub,
0: esatto.
2: Quindi stranezza, posizione numero 10, vado veloce, cibo e bevande in teatro e nei luoghi di spettacolo, anche
0: sì,
2: nei posti più chic si può entrare col panotto o
0: bello,
2: con la birra. Non so se mi piace, nel senso che a volte è un po' faticoso, secondo me,
0: sì,
2: un po', però anche la religiosità con cui da noi non si può portare neanche una bottiglia d'acqua forse è un po' eccessiva. Poi l'ho annunciato questa mattina al nono posto, Amanda Knox con il suo,
0: sì,
2: pessimo spettacolo di stand-up comedy sul delitto di Perugia, che è stato stroncato dalla critica come not very funny, visto che voleva essere una stand-up,
0: sì,
2: comedy, l'hanno trattata come si meritava, invece di, sì, certo, molti si sono indignati, ma i critici hanno detto non andatelo a vedere perché è bruttino,
0: sì,
2: e secondo me è ancora meglio.
0: Sì, sono d'accordo, sono pienamente d'accordo, vuol dire non vale neanche la pena.
2: No, esatto.
0: Mi sembra
2: un ottimo insegnamento anche per casi simili da noi.
0: Sì.
2: Poi, luoghi strani, come ho già detto, insomma, ci sono posti stranissimi dove si fa spettacolo, alcuni dei quali sono talmente in fondo, insomma, bui, in fondo a grotte, a luoghi stranissimi, che onestamente c'è da aver paura. E lo dico sinceramente, pur avendo visto tante cose in questi 40 anni di attività, però qui ce ne sono alcune. Davanti a me stanno passando dei coni di quelli che si usano nei cantieri. Avete presente?
0: Ma stanno,
2: i coni,
0: cioè camminano?
2: Sì, camminano, sono delle ragazze vestite da coni e si chiama Parking Spot The Musical.
0: Sì.
2: Per cui è un musical che è tutto fatto per la difficoltà di trovare parcheggio. Questa è l'ispirazione del musical, Parking Spot The Musical.
0: Sì.
2: Per cui è un musical che è tutto fatto la difficoltà di trovare parcheggio. Questa è l'ispirazione del musical e i personaggi che appunto vanno in giro a dare volantini.

0: i drammi della mia vita, da pendolare lo capisco bene.
1: Esatto, poi i politici in teatro, quindi non è una, succede anche da noi, ma qui è proprio un'abitudine, cioè vanno e il pubblico del Fringe può andare ad ascoltarli, parlare con dei giornalisti, fare eccetera eccetera, sono proprio parte del programma del Fringe. Il Free Fringe, ve l'ho già detto e lo metto al quarto posto perché veramente 400 spettacoli gratuiti sono tanti, poi c'è un'intera via dedicata ai charity shops, cioè ai negozi di seconda mano, ma sono tutti insieme, quindi è facilissimo, si può entrare, cioè uno sta lì un pomeriggio e si rifà il guardaroba. E sono tutti in Nicholson Street e in Clark Street, che sono due vie che una diventa l'altra, quindi ricordatevelo, Clark Street, Nicholson Street, non sono lontane dal centro, vale la pena di andare perché ci sono tutti, come dire, tutte le associazioni no profit, tutte in fila con tutti i loro negozi, sarebbe veramente un'idea da fare anche da noi. Poi c'è il teatro in sauna che ho già citato in un precedente collegamento, cioè al Summer Hall, che è il posto che vi ho già detto, hanno costruito una grande sauna e c'è una stagione di teatro nella sauna, per cui se poi andate sui miei social vedete la gente con l'asciugamano e il costume da bagno che entra per vedere lo spettacolo. Quindi ci sono gli spogliatoi, gli asciugamani, ti prestano il costume se non ce l'hai, insomma c'è tutta una serie di cose, lo trovo abbastanza divertente.
0: Sì, lo è.
1: Qui tra l'altro fa un caldo mostruoso, io sono venuta vestita come Totò,
0: Totò Peppino al nord, a Milano,
1: esatto, e invece qui c'è il cambiamento climatico, anche qui c'è il prato bruciato e la gente in mutande, e infine ci metto l'eclisse che vedremo, so che anche tu sarai collegato dal Monte Stella, e qui il Monte Stella si chiama Calton Hill ed è in pieno centro, sopra c'è un osservatorio storico, sto andando su fra pochissimo a intervistare il presidente dell'osservatorio, e poi spero che mi dia gli occhialini gratis
0: che
1: l'osservatorio dà, in modo da poter essere in collegamento durante la diretta che farà Radio Popolare, quindi ci metterei l'eclisse a Edimburgo all'osservatorio astronomico e effettivamente può stare dentro una delle cose che
0: primo posto
1: si può fare solo stasera,
0: oppure diventa complicato anche con Ryanair. Ira, grazie mille, un saluto ad Edimburgo,
1: ciao
0: Ira, ciao. Sì, è sempre facilissimo, eh. Però mi giuro, è scozzese. Questo è Breathe.

0: Mi giuro che, già detto molte volte, detesto ormai questa canzone, soprattutto quando viene in Italia non può che cantarla e quindi gli è arrivata qui e non ne può più. Noi, so che arrivano telefonate, ma è il momento di aprire un'altra rubrica, la seconda di oggi, e dobbiamo farci stare tutto, anche perché ci teniamo molto, quindi apriamo la valigia di Palmira.
1: Ma dentro la valigia non c'era niente.
2: Non giudicare mai le cose dal loro aspetto. Nemmeno una valigia, io non lo faccio mai.
3: La valigia di Palmira. Un po' di consigli per la tua estate.
0: E oggi è il turno, torna ad essere il turno, e chiedo scusa per l'involontario gioco di parole, di farci consigliare dei videogiochi, visto che abbiamo l'abitudine, no? Visto che è estate, di andare a recuperare un po' di cose che vale la pena recuperare ora che si ha un po' più di tempo. Ben ritrovato Carlo Sant'Agostino, ciao Carlo!
4: Ciao, ciao Matteo, ciao a tutti gli ascoltatori, e vi sentite bene?
0: Sento sì, ti sentiamo, sotto, ma no, noi ti sentiamo benissimo,
4: perfetto, okay,
0: che,
4: scusate,
0: mi spiace che senta qualcosa sotto,
4: che ho sotto.
0: Può essere.

0: Quanti minuti abbiamo prima che arrivi?
1: Abbiamo una decina di minuti, una decina di minuti. Vai coi consigli.
0: No, perché l'ultima volta stavo parlando del tirannosauro.
1: Esatto,
0: di
1: a metà ci siamo interrotti.
0: Il tirannosauro della pubblicità mi ha mangiato.
1: Esatto.
0: Quindi allora, eccomi qua di nuovo con questo difficile compito di consigliare un videogioco, come ho detto, data la vastità dell'ambiente del videogioco, dei generi che ci sono, è molto difficile, no? Trovare un videogioco che vada bene per tutti, quindi cambio genere, diciamo, da volta in volta. L'ultima volta, la prima puntata, vi ho consigliato un videogioco di tipo strategico che faceva parte di quelli che erano i survival, il genere survival horror. Questa volta andiamo in un altro genere del videogioco. Voglio consigliare un videogioco di un genere che è un genere che i videogiochi hanno sicuramente portato come molta popolarità, cioè quello della simulazione, no?
1: Sì.
0: Il videogioco è sempre stato simulazione, e poter diventare qualcun altro, soprattutto fare delle cose che nella vita non avresti mai potuto fare, nel videogioco è una delle cose più divertenti, no? Guidare un aereo con un simulatore di volo, guidare una Formula 1, guidare una moto da corsa, ecco. In questo caso il videogioco che voglio consigliarvi per quest'estate è un simulatore di guida, ma di qualcosa di non perfettamente convenzionale, non di una macchina, ma si tratta di Euro Truck Simulator 2, cioè un simulatore di guida di camion. Chi è che da piccolo non ha mai pensato di voler guidare un camion, no?
1: Infatti,
0: quando sei bambino?
1: Figo.
0: Esatto, guidare il camion.
1: Sì.
0: Euro Truck Simulator 2 è un videogioco molto famoso, in realtà esiste da parecchi anni. La prima versione di Euro Truck Simulator 2 è uscita nel 2013, in realtà poi si è evoluto negli anni, adesso recentemente nel 2025, da meno di un anno, è uscito anche in versione per Xbox e PlayStation 5. In realtà esiste già per Windows, MacOS, scaricabile ovviamente da Steam, e si tratta di un simulatore di guida di camion, ma anche un gestionale, un simulatore strategico di azienda di trasporti, quindi puoi sia divertirti a guidare il camion, ma anche, diciamo, gestire la tua piccola azienda di trasporti che cresce da piccola, poi diventa più grande, insomma l'obiettivo, come tutti gli strategici e gestionali, e creare una struttura che cresca e abbia successo nel tempo.
1: Posso farti una domanda in merito?
0: Sì,
1: perché il lato simulativo, poi insomma, comunque ti avviso quando mancano 3 minuti, così riusciamo a... Allora, il lato della simulazione, quindi andare in strada con il camion, come funziona? Cioè, le strade europee sono riprodotte, c'è attenzione a questa cosa?
0: Assolutamente, infatti è uno dei grandi, del motivo per cui ha avuto un grande successo, così perché questo videogioco ha venduto più di 15 milioni di copie quando nel 2023, quindi avremmo superato abbondantemente quel numero oggi, e quasi 80 milioni di DLC scaricati da Steam, quindi un gioco veramente famoso. E una delle sue caratteristiche migliori è proprio la qualità della simulazione. Oltre alla qualità della simulazione proprio dell'automezzo, quindi della diciamo dell'emulazione della guida del camion vera e propria, è anche la mappa di tutta l'Europa. Si chiama Euro Truck Simulator, dentro la mappa di tutta Europa. Poi sono scaricabili i DLC con aggiunte di dettagli ulteriori di città e strade ulteriori. Ha dentro tutto il nord Europa, c'è cioè metà dell'Italia, diciamo da Roma in su, nella versione base del videogioco, e ti diverti tantissimo, non so, a programmare la tua consegna partendo da Milano, ti fai l'A4 con un livello di dettaglio incredibile, sali su per la Brennero, vai in Austria, sali, vai in Germania, arrivi, è fantastico, è stupendo, ti attraversi la foresta nera in Germania. Ed è veramente veramente divertente, soprattutto perché ovviamente è una delle esperienze, il fatto di guidare un camion, un auto articolato, non è una cosa così alla portata di tutti o comune, è comunque molto divertente. Quindi mi sento di consigliarlo perché è un videogioco comunque divertente da giocare, da provare. A chi piacciono i simulatori di guida in generale, ma anche chi non li ha mai provati, potrebbe essere la prima volta un'esperienza che potrebbe essere molto interessante. È un prodotto dalla SCS Software, che è una società di software della Repubblica Ceca, della Cecchia, di Praga, ex Cecoslovacchia per noi vecchi, insomma. Esatto. Comunque è veramente un videogioco di grande successo, ma che non è conosciutissimo come, come altri titoli di grande successo, però è un titolo che secondo me vale la pena provare se non l'avete ancora provato.
1: Mancano tre minuti.
0: Torniamo a 50 anni fa esatti.
1: Sì.
0: Dobbiamo parlare di un videogioco storico. Sì. Siamo nel 2026, quindi torniamo nel 1986 e agganciamoci al film dei simulatori. Sì, 40.
1: Esatto. Esatto. Mi sono sentito vecchissimo di botto. Quindi.
0: 46, tu hai ragione. Sì. La matematica non è opinione. Allora, 40 anni fa, torniamo a Outrun. Esce Outrun di Sega. Outrun, perché mi è venuto in mente? Mi è venuto in mente per colpa della trasmissione, della tua trasmissione, Palmira. Perché se guardi il logo della trasmissione di Palmira, vedi che è molto simile al logo di Outrun, con la palma, la scritta in corsivo, eccetera. Comunque, Outrun è un classico dei classici, ovviamente oggi è giocabile in tantissime versioni che si possono recuperare sia in emulazione, sia in browser, sia in riedizioni recenti. È uno dei primi giochi di Yu Suzuki. Yu Suzuki è un game designer fondamentale che sta dietro ai grandi successi di Sega. Outrun è un gioco di Sega e Yu Suzuki ha ideato, oltre a Outrun e altri grandi titoli, poi anche giochi come Virtua Fighter, Shenmue e altri grandi successi di Sega. Cos'è Outrun? Outrun è un simulatore di guida di una Ferrari Testarossa Spider, quindi è estate, tu te ne vai in giro con la tua Testarossa Ferrari e hai di fianco a te una bionda, nell'immaginario collettivo di noi ragazzi dell'epoca, io avevo 16 anni, era ovviamente top.
1: Poi sceglievi la canzone sull'autoradio all'inizio, che è una roba super, e ovviamente c'era il tempo, dovevi entro una scadenza arrivare al checkpoint, se no...
0: Le musiche erano molto importanti, i capolavori della composizione a 8 bit dell'epoca, composti da Hiroshi Kawaguchi, che è un grande compositore di Sega. Comunque potevi scegliere nell'autoradio le canzoni all'inizio del gioco, sceglievi quella che ti piaceva di più e partivi. Diciamo che all'epoca era un audio incredibile.
1: Ma poi è diventato veramente un classico. Domanda velocissima, risposta sintetica: si può giocare emulandolo oggi? Esiste? Si trova?
0: Certo, si prova. Ma non solo, esistono anche le riedizioni di Outrun, comunque si trova molto molto facilmente, è disponibile anche negli store ufficiali, insomma, per poterlo scaricare e giocare sulle console, diciamo, odierne.
1: Negli ultimi secondi, due messaggi. Uno di Simone: io a 13 anni strippavo per Los Angeles 84, il gioco sulle Olimpiadi, simulavo di essere un atleta. Quindi Simone, ti immagino non esattamente in piena forma.
0: Quello era il rompi joystick.
1: Esatto, e anche il rompi dita. E poi c'è chi ci scrive: io su Eurotrack ho messo Radio Pop da ascoltare quando guido. Grandissimo!
0: Sì, è vero, perché si può customizzare l'autoradio e inserire lo stream di radio che si vuole.
1: Io ti ringrazio, Carlo Sant'Agostino, di Retrocampus. Un abbraccio, ci sentiamo tra una settimana. Oggi ce l'abbiamo fatta, anche nei tempi.
0: Grazie mille.
1: Ciao Carlo, a mercoledì prossimo. Ciao. Pubblicità e poi torniamo.
2: State ascoltando Radio Popolare. Palmira. L'estate in onda.
1: E poi pubblicità, insomma. Era una piccola punteggiatura.

0: Ecco, Lobo e di Tanita Tikaram. Forse vince il premio strumenti improbabili da trovare in un pezzo pop. Però questo era un capolavoro. Twist in My Sobriety, 17:07 minuti, la seconda mezz'ora di Palmira. Ben ritrovati cari ascoltatori, ben ritrovate care ascoltatrici. Vi ricordo i contatti: 3316214013 per SMS, WhatsApp e Telegram, dirette popolare network. .it per le mail. Questo è il momento in cui quotidianamente, con una rubrica che è una delle, forse l'unica di questa trasmissione che non ha una sigla e che si chiama Qualche estate fa, andiamo a occuparci delle cose che definiscono l'estate alle nostre latitudini, che possono essere o essere stati programmi televisivi, l'enigmistica. Oggi parliamo di un rito che è abbastanza tipicamente estivo, se non altro per questioni meteorologiche, che è quello del pranzo al sacco, del picnic in montagna da un lato, di quello in riva al mare dall'altro, e lo facciamo con Licia Granello, che è giornalista, ha lavorato per una vita in Repubblica, anche negli ultimi anni come food editor, negli ultimi 20 e rotti anni. Benvenuta Licia!
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti, ben trovati.
0: Che bello averti qua. Allora, parliamo del picnic, o meglio del pranzo al sacco, che in Italia è un'abitudine abbastanza, come dire, radicata, probabilmente anche per questioni geografiche. È più facile fare il picnic se si abita in un paese mediterraneo, immagino, che se non si abita a Helsinki. Volevamo parlare con te un po' proprio del cote sociale e culturale. Ieri ci siamo detti un pochino questa cosa per quanto riguarda il rito, tra virgolette, del pranzo al sacco, e anche un po' delle differenze culturali che evidenzia le differenti versioni del pranzo al sacco, quindi il panino da picnic in montagna, ma anche magari la frittata di pasta della spiaggia, del mare.
1: Allora, intanto cominciamo a dire che quella del picnic è una pratica che ha subito nei secoli un processo, un virtuoso processo di democratizzazione, perché il picnic nasce per ristorare i partecipanti alla caccia in Francia. Picché sarebbe come sbocconcellare, nick è la piccolezza, quindi sì. Picnicker è mangiare delle piccole cose. Sì. Dopodiché questo déjeuner sull'herbe, perché in realtà sì, il picnic nasce per l'appunto come pratica per i nobili, era servito su magnifiche coperte, con una vasselleria importante, porcellane, c'erano i bicchieri di cristallo, c'era il portaghiala glacette con lo champagne piuttosto che col vino Madeira. Dopodiché, per fortuna, tutto questo ha traslocato secolo dopo secolo, decennio dopo decennio, geografia dopo geografia, ed è arrivato a noi. Dopodiché, democratizzazione significa che il picnic mette veramente tutti sullo stesso fazzoletto d'erba, o di spiaggia, o di riva di torrente, e barbiere champagne, sì, insomma, ci si mette di tutto, si va dalla frittata di pasta, ma anche la teglia di melanzane alla parmigiana, piuttosto che la cotoletta con la peperonata, sì, o le uova sode. Quindi in realtà ognuno porta quello che crede, che più gli piace, che più lo diverte mangiare. Non esiste un menù del picnic. Tendenzialmente, se si sta al sud ci sarà una pasta, se si sta in Piemonte ci saranno l'insalata russa, le acciughe al verde, sì, i tonnini elettrici, se si sta in Lombardia ci sarà la cotoletta sicuramente, ma la cosa divertente è che ci si mette tutti lì e ognuno fa il suo, sì, come dire, è un esempio di condivisione che veramente non ha limiti. Poi è chiaro che ci si attacca più volentieri al cesto del picnic di quello o quella che più ci sa fare in cucina.
0: Sì. Però...
1: Ma ci sta anche che uno non c'ha voglia di cucinare perché fa un caldo maledetto e va a comprare in gastronomia, va bene, uguale. E poi c'è quest'altra cosa per cui facendo caldo si vogliono mangiare anche cibi più stuzzicanti, più freschi. Allora, per esempio, la pratica al nord del carpione che al sud diventa scapece, quindi il fritto passato con l'aceto.
0: Sì.
1: Sostanzialmente, che dà questo brivido in più quando lo si mangia senza dover ricorrere al peperoncino o al pepe che in quanto spezie tendono a scaldare.
0: Sì, esatto, fanno l'effetto opposto. Ovviamente io ho già detto un'inesattezza perché Angela ci segnala che a Helsinki fanno il picnic soprattutto a Vappu, cioè il 1° maggio, con temperature che si aggirano intorno ai 15 gradi, e i parchi sono affollati, quindi in realtà è un'abitudine diffusa nel mondo. A me è capitato di vederlo in Iran, parchi proprio pieni di famiglie che condividono poi il momento del pranzo all'aperto. Ci sono dei piatti che un po' poi sono diventati dei classici di questo momento attraversando l'Italia. Mi viene in mente le insalate di pasta e di riso. Pasta e riso che in genere, soprattutto la pasta in Italia, ha tutto un suo rito e tendenzialmente si immagina calda. Il picnic è proprio il momento anche del riso freddo, della pasta fredda. E poi ogni insalata, non penso esistano due modi di fare l'insalata di riso uguali.
1: No, perché tendenzialmente si parla di piatti, come dire, di fortuna e in qualche modo di recupero. Tu vai, apri il frigo e quello che trovi metti. Non dovrebbe essere così, però in realtà è un po' quello che succede. A Napoli, ad esempio, c'è questo recupero, i piatti di risulta per antonomasia è lo scammaro, che è una frittata di pasta che si fa letteralmente facendo imbiondire, diventare croccante in padella la pasta, a cui si possono aggiungere dei filetti di acciughe o dei capperi o delle olive, una specie di frittata di magro. Cioè sono in realtà è una possibilità che noi diamo ai nostri frigoriferi di svuotarsi, ma di svuotarsi in un modo divertente, cioè assemblando delle cose che hanno un senso e che hanno un senso ancora più importante nella misura in cui vengono condivise e condivise in posti improbabili. Cioè il massimo che tu puoi fare è portarti dietro un vassoio che metti sotto la coperta, sotto il plaid o sotto lo spugnone, la tovaglia, e che serve a stabilizzare un po' le bottiglie o i vassoi più precari. Ma al di là di questo, tu sai già che mangerai tendenzialmente con le mani in piatti abborracciati o molto meglio in piatti ormai doverosamente riciclabili e riciclati, e bevendo il vino non in coppe o in ballon ma in bicchieri di carta. Cioè tutto questo fa sì che si abbassi la soglia della pretesa della tavola, si abbassi anche la soglia un po', come dire, dell'essere schifiltoso. Non te lo puoi permettere, non puoi affrontare un picnic se c'hai il problema di stare seduto in terra o che ti vada o che le formiche
0: possano rappresentare dei commensali.
1: Tra l'altro un'avvertenza che si potrebbe fare è quella di mettere una scia di sale sul bordo della tavola, perché le formiche non lo amano molto. Adorano lo zucchero ma detestano il sale.
0: E quindi questo è un piccolo trucco di cui ti ringrazio. Tra l'altro ci sono proprio, no, anche perché prima si diceva anche le, cioè i modi che, per cui ci si ingegna per mantenere in fresco le bibite, quindi magari se sei in montagna c'è il torrente con incastrata l'acqua, la Coca-Cola, il vino bianco, oppure se si riesce al mare a creare una piccola, cioè ci sono tante, per non parlare, no, magari se sei in luoghi più caldi di della borsa frigo, quindi arrivare con la borsa frigo, ognuno poi ha un po' i suoi rituali. La cosa bella,
1: e si compra, come succede ormai abbastanza abitualmente, il sacchetto del ghiaccio nell'ultimo bar prima di arrivare,
0: certo,
1: al posto del picnic, ricordarsi di portare dietro una manciata di sale, perché in un cestello dove mettiamo il ghiaccio per le bottiglie mettiamo un po' d'acqua e il sale, e questo farà durare più il ghiaccio e quindi il vino o la birra resteranno,
0: rimangono
1: più freschi.
0: Licia, quanti consigli, grazie mille di questo così racconto, excursus sul picnic, un grande abbraccio, buona estate
1: e buonissimo picnic
0: ciao Licia,
1: a presto,
0: ciao a presto, buonissimo. Insomma adesso si avvicina anche il Ferragosto, no, magari qualcuno, raccontateci i vostri picnic, se avete usanze particolari, piatti forti, suggerimenti. 331-6214013 per sms, whatsapp e telegram, diretta popolarenetwork.it per le mail, oppure chiamateci 0233 001 001.

Sunshine Reggae, laid back, 17:22 minuti, Radio Popolare. Arrivano un po' di messaggi che riguardano i vostri picnic e le vostre abitudini di pranzi al sacco al 331-6214013, sms, whatsapp e telegram, oppure potete scrivere anche, già che ci sono, ricordo tutti, a diretta@popolarenetwork.it per le mail, oppure allo chiamare allo 0233-001-001. Prima di arrivarci però saluto Alex, che a sua volta ci manda un saluto da Birmingham, che ci dice è al fresco dei 33 gradi Celsius, domani previsti anche 35. Bene Alex, non so quanto tutto questo rientri nella normalità, immagino nemmeno un po'. Saluto anche invece chi ci scrive che da sempre a casa sua il pranzo al sacco al mare è un'usanza che prevede che si prepari tutto il giorno prima, passando la giornata a cucinare, in modo da non fare nulla il giorno dopo, stare in spiaggia, mangiare quello che c'è da mangiare, tornare a casa quando arriva sera, buttare le robe sporche nel lavandino e poi ci si penserà il giorno dopo. Beh, comunque, però il fatto che tutto il giorno prima lo si passi a preparare, immagino preveda comunque un menù discretamente ricco. E poi c'è Carla che ci scrive che una volta in montagna le è capitato di condividere il picnic non con delle formiche, ma con dei daini. Sono arrivati e hanno deciso di servirsi alla loro tavola. Forse tavola è un termine improprio, più spesso si tratta del classico telone che si piazza per terra, qui non credo si parlasse di spiaggia. 331-6214013, dicevo, per sms, whatsapp e telegram, diretta@popolarenetwork.it per le mail. Noi andiamo ad ascoltarci ancora un po' di musica, questi sono The Temper Trap, questa è Sweet Disposition.

0: Sweet Disposition, The Temper Trap, 17:28 minuti, stiamo per dare la linea al GR delle 17:30 che scandisce l'esatta metà di Palmira ogni giorno. L'ultimo messaggio che arriva riguarda già l'eclissi. C'è Chuck che si porta avanti e dice: ciao Matteo, 2 ore all'inizio dell'eclisse di sole, 94% di copertura, più di quella del 99. La sentiamo questo countdown, lo sentiamo, perché poi alle 6:30 arriverà in onda Gianmarco Bacchi con Luca Gattuso e la seguirà. Io mi sposto al Montestella, ci troviamo lì. Il ricordo di Chuck però mi colpisce, perché è una cosa che ricordo chiaramente anch'io, perché scrive: mentre succedeva nel 99 si sollevò un vento freddo e innaturale, mi divertì molto, anch'io ricordo che diventò freddo, cioè era estate, faceva caldo, diventò fresco. E questa cosa, chissà se anche oggi improvvisamente si riesce a respirare un po' di più. GR, e poi torniamo con la seconda ora di Palmira, state lì.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Popolare Network.
4: Buon pomeriggio dalla redazione, le notizie delle 17:30. La Germania ha confermato l'espulsione dei richiedenti asilo verso l'Italia. Siamo un po' sorpresi dell'agitazione sulla questione delle divergenze con Roma, ha detto la portavoce del Ministero dell'Interno di Berlino, spiegando che la decisione è frutto degli accordi firmati con Italia e Germania nel 2025. Il governo Meloni, tramite il ministro Piantedosi, pochi giorni fa aveva affermato che quegli accordi sono decaduti con la riforma del diritto d'asilo, e poi aveva attaccato le ONG tedesche, posizioni ribadita oggi da Tajani. Non credo ci sia un problema, perché c'è tutta la questione delle navi ONG battenti bandiera tedesca che hanno fatto sbarcare migranti in Italia, ha detto il ministro degli esteri.
5: Preservare la memoria per una prospettiva di concordia. Così il ministro della cultura Alessandro Giulia ha ricordato la strage di Sant'Anna di Stazzema. Nessun accenno alla responsabilità di nazisti e fascisti, così come nel messaggio del presidente del Senato Ignazio La Russa, che ha parlato genericamente di barbarie. Silenzio anche da parte di Meloni e Salvini. L'unico esponente del governo ad aver parlato della matrice nazifascista dell'eccidio è stato il vice premier Antonio Tajani, che era presente alle celebrazioni questa mattina.
4: L'aeroporto di Catania resterà chiuso fino alle 16 di domani. Sono circa 700 i voli cancellati nello scalo da quando è iniziata l'eruzione dell'Etna l'8 agosto, solo per oggi una cinquantina, e sono migliaia i passeggeri interessati dai problemi che stanno riguardando l'aeroporto in un periodo di grande affluenza per le ferie. Circa 200 partenze sono state deviate sugli altri scali siciliani, in particolare Palermo, ma per chi deve prendere l'aereo ci sono i molti problemi legati alle difficoltà di raggiungere il capoluogo da Catania, viste le condizioni pessime della rete ferroviaria dell'isola.
5: Più di 2.000 morti, oltre 4.000 casi confermati. L'epidemia di Ebola in Repubblica Democratica del Congo continua a diffondersi a velocità record, ha dichiarato il direttore generale dell'OMS, Ghebreyesus, ed è ormai la seconda più grande di sempre. Non esistono trattamenti specifici per questa variante del virus, ma Ghebreyesus ha annunciato oggi progressi nello sviluppo di 2 vaccini.
4: Mosca ha iniziato a importare benzina dall'India, riporta Bloomberg. Gli attacchi di Kiev alle infrastrutture petrolifere in profondità nel territorio russo mettono in crisi il settore energetico del paese. In diverse regioni si registrano razionamenti e code alle pompe di benzina. I droni ucraini la scorsa notte hanno preso di mira il porto di Novorossiysk, dove ha sede una base navale russa, colpendo anche un terminal petrolifero. Il Cremlino intanto ha minacciato di rispondere in modo equivalente alle operazioni contro la sua flotta ombra messe in atto dai paesi europei, descritte da Putin come pirateria e rapina.
5: In Colombia sono arrivati i primi voli carichi di aiuti inviati da El Salvador a Perù, sono in viaggio verso il paese anche squadre di soccorritori messicani, mentre nelle città colpite dal terremoto si continua a scavare sotto le macerie alla ricerca dei dispersi, che potrebbero essere quasi 4.000. I dati ancora provvisori parlano di oltre 250 morti, centinaia di feriti. Preoccupa la situazione nel Chocó, la regione più povera del paese, epicentro del sisma.
4: Sono le 17.34 minuti, per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 18.30.
3: Popolare Network.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Palmira. L'estate in onda.

0: scusa, fai una trasmissione sull'estate e non metti Gino Paoli? Sei pazzo? No, infatti no. Sapore di sale, 17:38 minuti, ben ritrovati cari ascoltatori, ben ritrovate care ascoltatrici. Questa è la seconda ora di Palmira, l'oasi estiva di Radio Popolare. Vi ricordo i contatti 331-6214013 per sms, whatsapp e telegram, diretta@popolarenetwork.it per le mail, oppure 0233-001-001 per chiamarci in diretta, numero che vi dovete salvare perché tra poco si gioca, si torna al momento del gioco. Io sto tentando di contattare tra l'altro il campione in carica dell'Enigma di Palmira, perché sapete che lui è un campione internazionale, vive all'estero. Spero mi risponda, nel caso sarà lui a difendere il titolo, se no potete candidarvi addirittura in due per portarvi via la Palmira d'oro. Tra l'altro un premio che immagino sia, per questioni di nome, molto apprezzato da Barbara Sorrentini, perché richiama un po' Cannes e tutto quell'ambiente lì. Ben ritrovata Barbara.
1: Buongiorno.
0: Sei affezionata a Palmira?
1: Sì, ma è l'ora dell'aperitivo questo?
0: Non ancora.
1: Ah,
0: non
1: ok.
0: Ancora,
1: no, perché se ci fossero Alone, e per fortuna non ci sono Alone e Disma, direbbero ecco Barbarella Sprizza è arrivata perché è l'ora dell'aperitivo.
0: No, invece noi abbiamo, guarda, è tipo l'unica rubrica che ancora non hai fatto a Palmira.
1: Barbarella Sprizza.
0: No, è proprio l'aperitivo condiviso.
1: Esatto.
0: Domani, esatto.
1: Potrebbe.
0: Domani, se sei da ste parti, mi raccomando, vieni con un vassoio.
1: No, anche perché questo è il luogo più fresco di Milano, cioè gli studi della radio.
0: Esatto, brava.
1: Però alle 5:30 di là ci vuole il cappotto. Te lo
0: dico.
1: Non so se ti toccherà ancora, no, ormai no, perché fai Palmira e te la sei scampata.
0: Esatto. Per cui, no, però sappi che dalle 6:20 quello è l'orario aperitivo.
1: Cioè, mi stai dicendo, vieni qua con due birrette.
0: È quella roba lì. Esattamente quella roba lì.
1: Tanto di là ho già la frutta secca.
0: Allora siamo già apparecchiati. Invece oggi sei qui per un'altra ragione, perché cominciamo a fare un po' un giro dalle parti del Festival di Locarno.
1: Sì, Festival di Locarno, adesso vabbè, siamo, non dico quasi verso la fine, ma quasi sì, perché
0: sì,
1: finisce a Ferragosto,
0: sì.
1: Anzi entro Ferragosto, perché prima il problema è che scavallava, si lamentavano tutti, quindi lo faranno finire. Parliamo di un film che è stato in concorso, si chiama Che ti c'è, con la K, Che ti c'è, con l'apostrofo. Il regista Giovanni Tortorici, un ragazzo molto giovane che aveva già fatto un film qualche anno fa che si chiamava 19 e parlava di un ragazzo 19enne con alcuni elementi autobiografici. Il film è ambientato a Palermo, parla di giovani sia borghesi che no, che comunque si ritrovano al di là delle proprie classi sociali e famiglie sociali e vivono in una maniera disarmante,
0: certo.
1: Però devo dire che il ritratto e l'affresco di questi giovani nella Palermo di oggi è veramente molto ficcante, come direbbe qualcuno. Giovanni Tortorici per il secondo film è stato ancora in parte prodotto e aiutato economicamente da Luca Guadagnino, che evidentemente ha trovato in questo, a parte sono palermitani tutte e due, però insomma ha trovato un talento in questo giovane regista cineasta. Il film, dicevamo, è andato in concorso, film italiano in concorso al Festival Internazionale del Film di Locarno. Lo abbiamo intervistato praticamente alla vigilia della proiezione a Locarno. Sentiamo cosa ci ha raccontato.
0: Grazie mille Barbara.
1: Ciao ciao.
0: Ciao.
1: Il titolo è Che ti c'è.
0: Ah scusa, no, a più tardi, giusto, rimandiamola da capo.
1: Sì, era infatti,
0: a più tardi Barbara.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: Il titolo è Che ti c'è, con noi Giovanni Tortorici, che avevamo già sentito per il film 19. Questa praticamente la tua opera seconda. Buongiorno Giovanni.
3: Ciao, ciao a tutti. Sì, questa è la mia opera seconda. Niente, è il film successivo al mio primo, che è 19, e si chiama Che ti c'è.
2: E anche qui stiamo parlando di una generazione che va dalla fine degli anni 90 al 2000, insomma un po' Gen Z. È ambientata a Palermo, anche questo film, anche il precedente in parte era Palermo. Cominciamo dalla città, perché più dell'altra volta è molto protagonista la città. Ci sono diversi quartieri che frequentano questi ragazzi e ragazze, è una città che conosci, cioè una parte che conosci bene.
3: Sì, allora il film si è ambientato a Palermo ed è una Palermo, diciamo, un po' diversa da quella che si vede rappresentata mediaticamente, perché è una Palermo residenziale, che è la parte della città che ho vissuto io quando avevo 16 anni, che magari a livello turistico è meno conosciuta.
2: Sono zone che dicevi hai frequentato, perché tu racconti di ragazzi anche di una media borghesia e altri invece meno, cioè riesci anche a mettere classi diverse nel tuo racconto.
3: Esatto, sì, perché
2: cioè Giulio,
3: diciamo,
2: il protagonista, comunque è una famiglia in ogni caso benestante, con delle ambizioni, però lui se ne frega abbastanza, diciamo. diciamo.
3: Sì, Giulio, il protagonista, viene da una famiglia aristocratica palermitana. Diciamo che l'aristocrazia a Palermo è in Sicilia è abbastanza forte anche grazie al Gattopardo, che gli ha dato molto, molto vigore. Solo che nella sua adolescenza Giulio frequenta, ed era una cosa che succedeva molto a Palermo, c'era questo rapporto tra diverse classi sociali, e Giulio però si lega a questa ragazza che viene da un quartiere un poco più popolare, e diciamo che i due si trovano e compensano i loro deficit a vicenda.
2: C'è un linguaggio che tu utilizzi, che è quello dei ragazzi decisamente, ma anche un linguaggio stilistico che avevi già iniziato a provare nel tuo film precedente. Qui è come se lo esplorassi forse anche con più esperienza. Che tipo di lavoro hai fatto da un punto di vista estetico e stilistico?
3: Sì, diciamo che nella mia formazione il cinema che mi ha molto colpito è stato un cinema di linguaggio. Infatti tra i miei registi preferiti ho sempre messo Godard, Sam Peckinpah, Brian De Palma, i registi di Hong Kong, e quindi nel momento in cui mi sono approcciato al mio lavoro mi è sembrato naturale restituire quello stile visivo, quella ricerca visiva, non lo so, mi hanno sempre trasmesso un qualcosa di metafisico e di simbolico molto potente il linguaggio cinematografico, e penso possa esprimere una semiotica importante anche dal punto di vista proprio contenutistico del messaggio.
2: Anche in questo film gli adulti escono in modo abbastanza, non so se dire negativo, però fuori dal tempo, cioè come se è proprio una comunicazione che va su due binari paralleli e non si incontrano. Anche questa è un po' una tua cosa, forse stilistica, oppure una tua visione nei confronti degli adulti. Vabbè, chiaramente nel film tu vuoi mostrare questa cosa qui per far vedere che c'è un divario tra di loro. Come hai lavorato a questo? C'è anche Monica Bellucci, che è la mamma di Giulio, tra l'altro.
3: Sì, penso che sia una cosa proprio strutturale, quindi non la voglio ridurre a una visione mia, ma penso che sia, diciamo, una cosa abbastanza oggettiva, che in queste strutture di questa società esista un rapporto intergenerazionale complicato e di potere. Quindi nei miei film ho cercato di rappresentare questa cosa, perché penso sia un aspetto molto significativo e che poi condiziona l'adulto in maniera permanente.
2: La colonna sonora, interessante, perché passi, salti da epoche diverse a stili diversi anche musicali.
3: Sì, diciamo il film è ambientato nel 2012, quindi c'è molta musica diegetica, cioè all'interno del film, che è musica di quei tempi ed è musica che ascoltava un adolescente nel 2012, quindi c'è della house, c'è del rap di quel tempo. E poi c'è qualcosa di extra diegetico, ad esempio il primo brano e l'ultimo brano del film sono due musiche libanesi che, diciamo, penso risuonassero un poco con la stratificazione culturale palermitana, che ovviamente è passata pure attraverso la cultura araba. Mi sembrava fosse significativa rispetto alla città e l'immaginario.
2: Sì, tra l'altro in certi momenti mi ha ricordato Maktoub di Kashish, e qualche volta anche Un anno di scuola di Laura Samani. Non so, poi chiaramente sono, vabbè, forse sai, poi raccontare i giovani di una generazione, forse vengono fuori alcune cose simili, però anche un po' da un punto di vista stilistico. Volevo chiederti ancora una cosa, anche questo film è prodotto da Luca Guadagnino, giusto?
3: Cioè, sì.
2: Gli attori, il cast, come li hai reclutati, i ragazzi e ragazze?
3: Abbiamo fatto un lavoro con la casting director Chiara Polizzi, che è una bravissima casting director. Abbiamo fatto un lavoro molto sul territorio, sul quello che si chiama street casting. E quindi, ad esempio, essendo appunto i protagonisti degli studenti di liceo, siamo andati tantissimo nelle scuole, siamo andati nelle specifiche scuole, perché poi di scuola in scuola cambia un po' anche il modo di parlare, la prossemica, quindi ogni scuola, diciamo, ha una microcultura, un microlinguaggio che a noi interessava riportare in maniera specifica, quindi tantissimi giri nelle scuole, nei punti di ritrovo, e devo dire c'è stato un lavoro incredibile. libri anche con, perché sono state due le casting director, Chiara Polizio e Marta Mancuso, hanno fatto un lavoro capillare su, proprio sul territorio. Penso sia, abbiamo visto veramente migliaia di ragazzini, è stato interessante.
2: Grazie Giovanni Tortorici, il film è Che ti c'è, dal nome di una delle protagoniste, il film è a Locarno, poi nelle sale
3: dal 3 settembre in Italia e dal 27 agosto in Sicilia.
2: Grazie, ciao.
3: Grazie mille, ciao a tutti.
0: E noi ringraziamo ancora Barbara Sorrentini, come è uscito tutto distorto, per questa intervista a Giovanni Tortorici. E ne approfitto per dirvi due cose: uno, sta per arrivare il momento dell'Enigma di Palmira, adesso vi do una piccola anticipazione; due, il campione è presente, quindi se lo volete sfidare potete chiamare direttamente allo 02 33 001 001. Il gioco è indovinare le canzoni che noi mandiamo in effetto reverse. Vi mando la prima. Se pensate di aver indovinato, non scrivete al 331-621-4013 il titolo, chiamatelo 0233-001-001 e sfidate il campione, il brano è questo.

Questa non la dovevate indovinare, Questa è Island in the Sun dei Weezer. 17:52 minuti, è il momento dell'enigma di Palmiere. Come al solito, prima vi faccio risentire quella che sarà la prima canzone da indovinare. Ancora siamo in attesa dello sfidante. Voi chiamatelo 0233 001 001. Avete ancora qualche secondo, il brano è questo.

Il brano al rovescio, ovviamente. Indizio, brano celeberrimo, di celeberrimo cantante inglese nel suo momento solista. Io più di così. 0233 001 001 è il momento dell'enigma.

0: L'enigma. Il rompicapo di Palmira.
1: Allora, io ve lo dico, siamo andati a tanto così dal cambiare le regole del gioco. E invece è arrivata la sfidante. Allora, innanzitutto, ben ritrovato a Roberto il campione.
2: Ciao.
1: Ciao, ciao Roberto. E benvenuto, benvenuta la sfidante. Ciao.
3: Ciao.
1: Ciao, come ti... Scusa?
3: Matteo Di Bollate.
1: Matteo. Molto bene, ricorderò facilmente il tuo nome. Matteo, le regole le ricordo molto facilmente. Adesso io rimando il primo brano, sono tre brani. Chi vince di più vince sostanzialmente, chi ne indovina di più vince e diventa vince la Palmira d'oro e diventa campione in carica. Dovete aspettare la fine del brano che mando in onda, poi io dico il via. Per prenotarvi dovete dire il vostro nome, il primo che lo dice ha diritto a rispondere. Tutto chiaro?
3: Sì, sì, ok.
1: Ok, partiamo con il riascolto del primo brano.

0: Via!
1: Matteo.
0: Matteo, prego con la risposta.
1: Imagine, sì? Imagine di John Lennon.
0: Verifichiamo. Chiarissimo, sì, sì.

Matteo. Non ti illudere, Matteo, se c'è un, c'è un motivo, se Roberto è un campione. Adesso attenzione, perché questo non l'avete ancora sentito. Non è così chiaro, magari dopo vi do degli aiuti, ma voi concentratevi, potreste arrivarci. Anche qui stiamo parlando di un grande classico.

0: Via! Lo avete?
1: Io no.
0: Attenzione,
1: no.
0: Vi dico che da casa c'è chi l'ho indovinato, però è troppo pigro per telefonare. Allora vi do un indizio. Stiamo parlando di un gruppo, uno dei più, e anche di questo gruppo stiamo parlando di un grandissimo classico. E stiamo parlando di un gruppo, non so cos'altro dirvi, ragazzi, inglese. Ok, andiamo a riascoltarlo un attimo e vediamo se avete la risposta, se no passiamo al prossimo.

0: Ce l'avete?
1: Boh, posso provare.
0: Ok, Roberto?
1: Potrebbero essere gli Oasis, ma dubito fra Wonderwall e Don't Look Back in Anger.
0: Non sono gli Oasis. Matteo, ce l'hai?
2: No, non ce l'ho.
0: Non ce l'hai. Ve la faccio sentire, non era difficilissima. La prossima temo lo sia di più, ed è questa qua. Wish You Were Here dei Pink Floyd.
2: Sì.
0: Tutti quelli che da casa, no, perché sai quello che dicono, da casa è più facile, tutti quelli che stanno mandando i messaggini, domani li voglio qui a sfidarsi. Pronti per l'ultimo, qui attenzione, perché se dovesse andare patta anche questa, Roberto, il tuo ti conviene comunque buttarti, ok? Non è semplicissima, oggi ve lo dico, siamo a tema Inghilterra, rimaniamo da quelle parti, e anche questo, se vogliamo, vabbè, non vi dico altro per adesso, ce l'andiamo ad ascoltare. Questo è il brano in reverse.
1: Roberto,
0: vai.
1: Allora, questi sono i Cure.
0: Sì.
1: Ed è Close to Me la canzone.
0: Ehi, andiamo a verificare. Corretto! Ragazzi, abbiamo un pareggio anche oggi. Roberto, sei l'uomo del pareggio. Allora, ragazzi, domanda secca come ieri a tutti e due. Domani ci sareste per lo spareggio?
1: Io, come al solito, potrei.
0: Roberto potrebbe. Matteo?
2: Sì, a quest'ora qua, giusto?
0: Sì, esatto.
2: Sì.
0: Perfetto, allora Matteo, ti chiedo un favore, manda un WhatsApp al 331-6214013 così salviamo il numero e domani andiamo con lo spareggione, va bene?
1: Okay.
0: Direi di sì, perfetto. Matteo se n'è già andato, quindi spero che mandi il numero, altrimenti chi tra i tanti oggi ha provato a indovinare si può candidare domani. Roberto, scegli tu il brano tra Imagine, Wish You Were Here e Close to Me, quale andare ad ascoltarci dopo la pubblicità.
1: Allora, una era Wish You Were Here, l'altra era quest'ultima, e la prima qual era?
0: Imagine.
1: Non mi ricordo.
0: Imagine.
1: No, Imagine assolutamente no.
0: Bene, mi piace questo tuo schierarti. Rimangano Close to Me e Wish You Were Here.
1: No, Close to Me.
0: Perfetto. Grazie mille Roberto, a domani.
1: Grazie a te.
0: Ciao.
1: Se mi senti. Ciao.
0: Pubblicità e torniamo.
3: Ad agosto, tutto a posto.
4: Rima da spiaggia.
3: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
4: E noi, che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
3: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro brico.
5: Brico OK, più vicino a te.
3: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
6: L'estate in onda.

Close to Me, The Cure, il pezzo scelto da, per adesso, uno dei due campioni in carica, perché la sfida è ancora a metà, ovvero Roberto dell'Enigma di Palmira. Domani ritroveremo sia lui che Matteo. Roberto che ci scrive, ma sai che forse c'è un po' di delay perché sono all'estero. Roberto, questo sa un po' di maniavantismo. Vabbè, domani vedremo. Domani c'è il grande spareggio e vedremo chi si porterà a casa la Palmira d'oro. Intanto però veniamo alla penultima rubrica di oggi, anche se l'ultima, che è quella dell'aperitivo, oggi sarà un po' particolare, perché in realtà io e magari anche qualcuno di voi prenderemo e inizieremo a muoverci verso il Monte Stella per andare a guardare insieme l'eclissi. Dicevo, però, questa è Palmira. Vi ricordo i contatti: 331-6214-013 per sms, whatsapp e telegram, diretta at popolarenetwork.it per scriverci, 0233-001-001 per telefonarci se volete. Apriamo quella che oggi è l'ultima rubrica, quella dell'almanacco del giorno dopo.

0: E oggi ci spostiamo dalle parti dell'eremo di Santa Caterina dal Sasso, dove domani sera accade qualcosa di molto interessante legato alla musica, e per farci raccontare di cosa si tratta abbiamo con noi Rita Virgili, presidente della Fondazione Gioventù Musicale. Ciao Rita!
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Ciao.
1: Sì, in realtà abbiamo un evento davvero molto molto bello e molto particolare all'eremo di Santa Caterina, che è un luogo sospeso fra realtà e... Abbiamo il violinista Ulisse Mazzon con la violoncellista Maria Mafalda Mazzon, sono due fratelli, e lui si è aggiudicato il primo premio al concorso internazionale Postacchini di Fermo e fa parte della, di tutta una serie di vincitori di concorsi internazionali che sono presenti proprio in questa 32esima edizione del Festival Lago Maggiore. Il concerto di domani sera viene tenuto in uno dei luoghi sicuramente più suggestivi del Lago Maggiore, peraltro sarà anche possibile effettuare una visita guidata dell'eremo, che come dicevo prima è un po' sospeso fra realtà e immaginazione proprio sul lago, quindi con un programma molto molto interessante, e l'inizio è alle ore 21 e si possono, diciamo, già prenotare chiaramente i biglietti ed essere presenti.
0: E come si fa a prenotare i biglietti? Quali sono i contatti?
1: Ma i contatti sono quelli della Gioventù Musicale sul nostro sito www.genes.it, e si possono acquistare anche il logo e si possono poi acquistare anche in prevendita online sul Live Ticket, quindi è tutto molto facilmente raggiungibile.
0: Il posto è davvero spettacolare, per chi non conoscesse l'eremo di Santa Caterina del Sasso, è un posto sul lago, potresti descriverlo perché è davvero molto particolare?
1: Ma sì, in realtà è un eremo che si trova, come dicevo prima, sospeso proprio sull'acqua del lago e a cui si accede da un ascensore che viene preso dalla terraferma, o si può accedere addirittura dal lago, quindi ci sono soltanto due vie, tramite l'ascensore che proviene da sopra e tramite appunto la barca che poi attracca, e si devono fare una serie di scalette, quindi è davvero, diciamo, non facilmente raggiungibile, però sicuramente vale la pena di impiegare un po' di tempo, perché poi si è davvero sospesi sulle sponde del Lago Maggiore, quindi, ed è molto interessante anche sotto il profilo storico, tant'è che sono previste anche delle visite guidate per chi vuole dedicare un po' più di tempo anche al posto in cui si trova. Ed è una delle caratteristiche del nostro festival, cioè quello di svolgere i concerti in luoghi magari non proprio deputati alla musica, ma in qualche modo di unire le arti e quindi la bellezza dell'architettura, i luoghi suggestivi del lago, con la bravura e le proposte artistiche dei nostri concertisti.
0: E allora l'appuntamento è domani sera, dicevi si parte alle 21, giusto?
1: Alle 21, esatto.
0: Perfetto,
1: alle 21.
0: Esatto, in questo posto spettacolare. Io ti ringrazio davvero per essere stata nostra ospite, Rita Virgili, averci raccontato quanto accadrà domani sera all'eremo di Santa Caterina del Sasso. Buona musica sicuramente e buona estate.
1: Grazie, altrettanto vi aspettiamo.
0: Ciao Rita.
1: Ciao, arrivederci. Ciao.

Beh, ma ragazzi, ma che pezzo è Uptown Funk? Sono le 18 e 13 minuti e quindi ufficialmente mancano pochi minuti a dare la linea alla programmazione specialissima, tutta dedicata all'eclissi che sta per arrivare. Ormai manca poco più di un'ora all'inizio dell'eclissi, quindi ve lo ricordo, ci troviamo per chi vuole sul Monte Stella con un po' di voi, con un po' di noi, perché tra l'altro so che molti di noi saranno lì, oltre al sottoscritto ed Alessandro Principe che porterà la chitarra, perché dopo il momento eclissi ci sarà il momento, per chi vuole, ricordo, di Guccini, e si canteranno i suoi classici e le sue canzoni accompagnati da uno dei Pulitzer qui di Radio Popolare. Però dicevo, saremo in tanti e soprattutto in onda ci saranno Luca Gattuso e Gianmarco Bacchi che coordineranno il tutto, compreso il sottoscritto, ma anche tutti gli ascoltatori che in giro per l'Europa e per le zone più favorevoli a vederla al 100% questa eclissi racconteranno quanto sta accadendo. Voi vi siete preparati? Siete pronti? Quanti di voi saranno lì con noi? Si stanno magari già portando in loco? Quanti invece sono da tutt'altra parte, magari via, in vacanza? Quanti sono riusciti a essere occhialino muniti? Quanti invece dovranno farseli passare e prestare? Tanto insomma la cosa dura un bel po', quindi magari si riesce a fare un po' di giro occhiale se si va in un posto in cui la guardano in tanti. Iniziamo a parlarne un pochino, se vi va. 3316214013 il numero per SMS, WhatsApp e Telegram. Diretta at popolarenetwork.it invece il la mail, oppure 0233 001 001. Se volete potete anche farvi sentire, dirci insomma come vi state organizzando. Questa è in genere l'ultima parte, quella dedicata all'aperitivo. Quest'oggi ovviamente, visto che arriva l'eclissi, la dedichiamo un pochino all'eclissi. Lei è Loredana Berté, resta in alto mare.

In alto mare è un brano di Loredana Bertè dal disco Loredana Bertè tutto attaccato del 1980, è il 2026, è un brano famoso, ma quante probabilità ci sono che venga messo due volte nella stessa giornata da Radio Popolare senza che neanche ci si metta d'accordo? Veramente poche. E invece, cari estimatori di Loredana Bertè, ho appena scoperto, perché me l'è venuto a dire Gianmarco Bacchi, che l'ha messo anche lui oggi pomeriggio, quindi spero abbiate apprezzato. So che c'è chi lo ha fatto, e quindi saluto chi ci scrive: grande Bertè, ma il Carro Ponte qualche anno fa costava troppo. Poi c'è tutto il discorso prezzi dei biglietti, che a cui potremmo dedicare spazio al momento adatto. E poi c'è Joshua che scrive: gran pezzo della Bertè, qui a Bergamo si sta rannuvolando e ho il sospetto che sarà dura vedere l'eclissi anche andando su a Città Alta. Io mi auguro, caro Joshua, che invece si liberi quella frazione di cielo, ma per capire, tu stai andando a Città Alta, cioè stai andando da quelle parti, sei occhialino munito e hai intenzione di goderti da Città Alta? Deve essere proprio un bel posto dove vedere l'eclissi, effettivamente. C'è chi invece, visto che dicevo, iniziate a raccontarci se state arrivando, da dove vedrete l'eclissi, che arriverà tra poco più di un'ora. E lo ripeto, raccontatecelo 3316214013 per sms, whatsapp e telegram, oppure 0233001001 per le telefonate. C'è chi ci scrive: noi ci saremo, siamo in tre con due occhialini, e quindi già tra voi scatta quella cosa del un po' per uno. Cioè, guardi un po' tu, poi guardo io. Mi raccomando, mai quello senza occhialini a guardare. Sappiamo già che c'è un grosso rischio, non è che bisogna ripeterlo tutte le volte, ma insomma, sapete come organizzarvi. Conto su di voi. Continuate appunto a raccontare se vi va, 3316214013, sms, whatsapp e telegram, oppure direct@popolarenetwork.it per le mail, oppure 0233 001 001 per chiamarci in diretta. So che qualcuno prima ha provato a farlo. Noi siamo qua.

0: Ottimo. Wow, Matte, stai facendo il panico con sti pezzi. Sti pezzoni. Vabbè, ma ragazzi, questo è il King, A Little Less Conversation, nella versione Junkie XL, nel mix di Junkie XL. Tanti messaggi che riguardano quanto sta per accadere a livello di eclissi. Allora, Joshua, torniamo un attimo a te, che stai a Bergamo. Ho due robe da dirti. Perché ci scrivi ancora, dopo che ti ho domandato se avevi intenzione di andare a Bergamo Alta a vederla, mi scrivi, andrei anche, ma quel momento minaccia addirittura pioggia. Adesso ho una roba da dirti in merito. Però voglio anche dirti altro, perché il messaggio continua con: comunque ci impiego poco ad arrivare, se migliora mi organizzo come feci in Costa Rica, tre occhiali da sole uno sopra l'altro. No, Joshua, non funziona così. Mi sento ufficialmente di sconsigliarti questo metodo, e piuttosto fatti passare da qualcuno che c'è lì gli occhialini, perché altrimenti potresti rischiare abbastanza, in maniera abbastanza importante. Per quanto riguarda invece le nuvole, c'è un messaggio interessante che ci arriva da Fulvio, che scrive: quando vidi quella totale nel 99, in Normandia era nuvoloso, un sedicente esperto ci disse che durante l'eclissi le nubi si diradano, ed effettivamente fu così. Allora, Fulvio, sappi che in questo momento preciso, in questa occasione, per quanto riguarda me e gli ascoltatori, il sedicente esperto sei tu, soprattutto per quanto riguarda Joshua. Quindi, Joshua, se ci fidiamo del sedicente esperto, io andrei, cioè portati verso Bergamo Alta, verso Città Alta, e inizia a prendere posto, perché il sedicente esperto dice che di per sé l'eclissi aiuta a snuvolare un po' il cielo. Segnati anche snuvolare, che è un neologismo che fa schifo, ma sai mai che ti dovesse tornare utile. Un saluto a Sara, che scrive: noi siamo in 6, stiamo arrivando, abbiamo girato tutta la Brianza per trovare gli occhiali, ma ce l'abbiamo fatta. Ma sai che forse qualcosina in Brianza effettivamente era arrivata anche a me come notizia, che si trovasse fino a stamattina, quindi più o meno fino all'ultimo. Alessandro, che scrive: io sarò sul Montagnetta dalle 19:15, siamo in forse 5, con tre occhialetti certificati e un filtro certificato per cellulare che era nella confezione, ci scrive Alessandro, perché appunto ricordate che effettivamente anche il cellulare, se volete fare foto, non so quanto vengano bene in generale, ma comunque la lente andrebbe, va protetta, perché sennò rischia pure lei. Mi fa abbastanza ridere che ci scriva subito Fulvio, che è stato battezzato sedicente esperto di questa giornata, che scrive subito: uè, un attimo, non so se gli andò di culo, non mi prendo la responsabilità, non ti preoccupare. Il ruolo di sedicente esperto non implica per forza una responsabilità di nessun tipo, né penale né civile, di nessun tipo. Vedi, c'è chi ci scrive che da Art Sky di Giussano ne avevano ordinati 20.000, e posso dire, hanno fatto bene. C'è tutta sta penuria di occhialini all'ultimo. Ora, è chiaro che tanti di noi, magari anche un po' prossimi qui, ci si poteva muovere un pochino prima, ma se fossi un ottico, una fatica incredibile, capisci? Cioè, io ne avrei ordinati tantissimi, ma che ne so io, giustamente, di ottica, visto che non faccio questo mestiere, ma faccio questo mestiere, ovvero quello dello speaker radiofonico. Ora devo salutarvi, lasciare giustamente il microfono, come vi dicevo, a Gianmarco Bacchi e a Luca Gattuso, che arrivano con il direttore della Eclissi, e volare al Montestella, dove ci incontreremo tra pochissimo. Torniamo domani dalle 16:30 con Palmira. Un abbraccio a tutti, e per chi c'è, ci vediamo a Montestella. Ciao e a tra pochissimo.
1: Palmira, l'estate in onda.
2: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio, lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale, è a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
5: Popolare Network. Anch'io quando lavoro scelgo la qualità ed è per questo che per accompagnarmi in questa avventura ho scelto Luca Gattuso.

0: era tipo un trailer.
1: No, questo, allora, in una radio normale si chiama golpe, te lo dico, si chiama colpo di stato.
0: Abbiamo scoperto adesso che c'erano i titoli del CR, ma non ce l'avevano detto. Quindi la linea ai titoli del CR.
1: Potete sforare, amici del GR, potete sforare.
0: Ci eclissiamo momentaneamente, esatto. Poi torniamo. Vai!
1: Vai!
2: Buonasera dalla redazione, le notizie delle 18.30. La Vitola confessa, io il mandante dell'attentato a Ranucci, l'ho fatto per lui, ha poi aggiunto. Il suo avvocato getta un'ombra sulla consapevolezza del giornalista e Fratelli d'Italia lo attacca per un posto in cui si paragona a Falcone e Borsellino. Eccidio di Sant'Anna di Stazzema, oggi l'anniversario. Tajani, presente alle commemorazioni, ricorda la matrice nazifascista. Il resto del governo tace o omette. Le parole chiare di Sergio Mattarella, orrore commesso dai reparti delle SS con la complicità dei fascisti. La Germania conferma l'espulsione dei richiedenti asilo verso l'Italia. Tajani replica attaccando le ONG tedesche. Con le loro navi hanno fatto sbarcare i migranti da noi. Troveremo una mediazione. L'Ucraina colpisce sul Mar Nero, danni alle infrastrutture petrolifere e a un deposito di grano. Mosca promette rappresaglia contro i paesi europei che intercettano le petroliere della flotta ombra. Catania, aeroporto chiuso fino a domani alle 16, dall'inizio dell'eruzione dell'Etna cancellati oltre 700 voli, migliaia di passeggeri coinvolti nel periodo di massimo picco del turismo. Sono le 18.32 minuti, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 19.30.
3: Popolare Network.
4: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere.
5: Teoria critica della società. Corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca. Compatibile con la magistrale. Valido per l'aggiornamento insegnanti. Con possibilità di iscriversi con la carta docente. Doppio titolo. Bicocca e Università de Buenos Aires.
4: Lezioni presso la Fondazione Corrente. Via Carlo Porta 5 Milano, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.
0: Allora, ricominciamo facendo finta di niente, come sì, se non fosse mai successo.
1: Però devi fare lo stesso attacco di prima.
0: Quello no, di Luca Gattuso?
1: No,
0: no, basta.
1: Però lo diamo per assodato. Va bene, va bene.

0: E allora eccoci, anzi rieccoci, cari carissimi ascoltatori, carissime ascoltatrici. Tra poco la Sardana si farà infernale, la Sardana astronomica, sì, per dirla con il Montale, così almeno.
1: Ah, proprio andiamo sulla cultura di basso livello.
0: Aspetta che dopo ne ho altre, però facciamo capire subito che non siamo due cialtroni che sono qui a raccontarla un po' così. L'eclissi, basta la parola. Però volendo si può aggiungere anche dell'altro, che è poi quello che faremo nel corso di questa puntata con la ruggente intensità del collega Luca Gattuso. Buongiorno.
1: Buongiorno anche al conduttore, colui che mette le mani sui tastini e lo metterà per le prossime due ore e mezza. Adesso vediamo, Gianmarco Bacchi.
0: Tu la ruggente intensità, io porto della sobria competenza a questa trasmissione. Allora cominciamo subito dalle cose di base. Eclissi o eclisse? Rassicura l'Accademia della Crusca, si può dire in entrambi i modi. Quello corretto è la forma femminile eclissi, ma se dite eclisse non sbagliate, valga per tutti, occhio, valga per tutti, occhio. L'esempio del boccaccio.
1: Il boccaccio.
0: Che nelle sue rime dimostra di considerare la parola maschile, mentre nel Filoccolo e nelle esposizioni sopra la commedia di Dante l'accoglie come femminile.
1: Quindi Dante sul femminile e il boccaccio sul maschile.
0: No, è sempre il boccaccio. Scrive di Dante.
1: Ah, che scrive di Dante.
0: Esatto.
1: Okay. È qualcosa di più recente. Del 1300,
0: forse Ron.
1: Ah, ok.
0: Quante cose che si imparano in questo mondo in cui tutti vogliono insegnare, invece noi siamo qui per imparare, abbiamo l'umiltà dell'imparare, e quindi tra poco ascolteremo anche qualcuno che ne sa più di noi. Ma prima di cominciare, perché tra poco parte, si scatena la ridda dei collegamenti, delle corrispondenze, mi sono impegnato a rendere nota una brutta ma pertinente storia che è brutta ma un lieto fine. Allora, questa mattina quando sono arrivato in radio mi ha scritto il genero di Claudio Agostoni e mi scrive: Bacchi, per favore fai
1: il genero sarebbe il marito della figlia.
0: Marito della figlia.
1: No, perché queste cose qua non vengono automatiche in alcuni casi. Beh, marito della figlia.
0: Mi scrive: Bacchi, per favore, tra l'altro legale di chiara fama,
1: un principe del foro.
0: Abbastanza. Dice: Bacchi, per favore fai pressione su mio suocero, che sarebbe Agostoni, per procurarmi lenti per far vedere a Ortensia, che è la nipotina, l'eclissi. E aggiunge: lo vedo molle sull'argomento. Aveva lì tirato due palle così e che aveva fatto, ha fatto l'indiano.
1: E Claudio con le sue spadriglie se n'è andato in giro.
0: È una missione che non sta affrontando con adeguata determinazione.
1: Questo è tipico linguaggio d'avvocato. Adeguata determinazione è tipico d'avvocato. Va bene.
0: Gli rispondo: che vergogna, con tutte le multe che gli hai fatto togliere.
1: Davvero?
0: Sarà mia premura spronarlo subito. E quindi cosa faccio? Vengo in radio
1: e sproni Agostoni
0: subito, un momento di confronto che però ha ragione il genero, si mostra molle sull'argomento,
1: cioè non reattivo.
0: No.
1: Ma chi l'avrebbe detto? Ma perché non me l'hai detto quando sono arrivato? Lo spronavo anch'io.
0: No, perché era già compiuto, adesso ci arriviamo.
1: Perché poi abbiamo portato a termine il missile.
0: No, aspetta, tutto è compiuto, quindi dai Claudio, dai,
1: cerca gli occhialini per Ortensia,
0: ma non reagisce. E allora a quel punto decido di spronarlo con la drammatizzazione: tua nipote sarà l'unica bambina dell'asilo che non può vedere l'eclissi, e tutto questo perché il nonno non vuole abbastanza bene al suo papà.
1: No? Potevi dir di peggio: sarà l'unica bambina dell'asilo che poi torna ed è non vedente rispetto alle sue compagne e ai suoi compagni, perché guarda l'eclissi senza le lenti. Invece...
0: Potevo, ma non ha reagito comunque. Niente. E allora a quel punto sono venuto in onda a fare la mia conduzione musicale. Ho detto: vabbè, sai che se la risolveranno un po' tra loro, io il mio l'ho fatto. No? A un certo punto mi arriva un messaggio dal principe del foro.
1: Sì, che entusiasta.
0: E dice: Gianmarco, volevo ringraziarti ufficialmente, sei stato di ispirazione per mio suocero, che è sempre Agostoni, che ha recuperato le lenti, cose che prima aveva definito come impossibile. Grazie ancora di cuore. E poi aggiunge, aspetta che cos'è, una bella maratona di solidarietà ed il merito è solo tuo. E quindi sono uscito.
1: Quindi c'hai un bonus per farti levare le multe dal principe del foro?
0: E questo me lo auguro, anche perché adesso poi sto raccontando tutto quanto in onda, per cui figurati, sto dando anche del lustro. Quindi io sono uscito e sono andato a complimentarmi con Claudio, ho detto: bravo Claudio, dai, eccetera. E lì scopro che non aveva fatto un cazzo.
1: Aveva millantato.
0: Questo non lo sa il principe del foro, che però ci sta.
1: Aveva millantato?
0: No, nel senso che c'era Villacci davanti, che ci aveva in mano degli occhialini, e lui ha detto: dammene uno.
1: E quindi
0: ed è finita lì. Cioè non, vabbè, però, non ha fatto neanche un metro.
1: Ho capito, ma massimo risultato al minimo sforzo. Non è che puoi criticare Agostone che è riuscito facendo poco fatica. C'è riuscito.
0: Comunque, ma una storia a lieto fine.
1: Bello, bravo. Bravo Agostoni, bravo il principe del forum, bravo te che hai stimolato il suocero del principe del forum. Dobbiamo andare?
0: Stante il fatto che, come dire, siamo partiti con come Jacobs ieri sera.
1: È così, si parte dal minimo e si va al massimo.
0: Esattamente. Adesso dovremo recuperare, quindi dovremo effettuare il primo collegamento. Esatto. Capito? No, essendo tu quello che effettua i collegamenti, io intanto ci arrivavo prendendola da lontano, ma ne approfitto per dire a tutti quanti gli ascoltatori che ancora non dovessero sapere che cosa sta per succedere, andate alla montagnetta di San Siro, che probabilmente sarà ormai affollatissima perché ci siamo noi, c'è una cosa organizzata al municipiotto, ci sono, come dire, tutti gli spontaneismi che si recheranno con tutta la spontaneità del caso proprio sulla montagnetta, e quindi dovrete farvi largo se non ci arrivate subito. Ricordo anche a tutti quanti che questa sera, poi, quando tutto sarà compiuto, dopo le 20:30, ci sarà anche Alessandro Principe con la sua chitarra, la sua dotazione di canzoni Gucci per una sorta di memorial sotto le stelle, che non sono semplici stelle, attenzione, perché c'è anche la congiuntura felice dello sciame delle Perseidi, che cadranno tutte insieme pam pam pam pam una dopo l'altra nel corso della notte mentre noi siamo lì a cantare. Io intanto vado avanti perché vedo che tanto il collegamento ancora non arriva. A proposito di stelle, attenzione, perché il noto cantante Eugenio Finardi ha annunciato, pensate un po', che parteciperà alla prossima edizione di
1: Ballando con le stelle.
0: Esattamente.
1: Molto bene.
0: Dove?
1: Andiamo in Valladolid. Valladolid in Spagna, dove abbiamo in collegamento Matteo Miluzio, astrofisico che lavora attualmente per la missione spaziale Euclid presso la sede di Madrid dell'Agenzia Spaziale Europea. Ho detto tutto giusto o è un dato non aggiornato, Miluzio?
2: Assolutamente tutto giusto.
1: Perfetto, buonasera, diciamo uno dei massimi esperti mondiali dal punto di vista di quello che vediamo al di fuori dell'atmosfera terrestre.
2: Troppo gentile, comunque dai, diciamo che un po' me ne intendo.
1: Ecco, perfetto.
0: Allora Matteo, passiamo al tu, che così almeno la rendiamo un pochino meno formale la cosa. Senti, partiamo proprio da quello che vediamo, nel senso che a Milano, per esempio, abbiamo una copertura al 92% del disco solare, però mi dicono che sia un numero ingannevole. Cosa vediamo esattamente?
2: Allora, si vedrà appunto il disco solare oscurato dalla Luna per oltre il 90%, e quindi rimarrà purtroppo una buona parte di luce ancora, che è quello che fa la differenza ovviamente con un'eclissi totale. Ho visto due eclissi totali, anche veramente l'1% fa tutta la differenza del mondo.
1: Cioè è troppo forte la luce del sole, e quindi anche una piccola percentuale dà una luminosità molto alta, è questo il messaggio?
2: Esattamente. È anche uno dei motivi per cui non bisogna mai guardare neanche un'eclissi parziale ad occhio nudo, per evitare problematiche poi agli occhi.
0: Si aggiunge un ulteriore fattore, ovvero il fatto che il sole è molto basso sull'orizzonte perché è praticamente il tramonto.
2: Esattamente, sarà il tramonto, quindi bisognerà trovare punti di osservazione in alto, comunque con l'orizzonte verso ovest, insomma verso la direzione del tramonto del sole, che siano completamente liberi, perché il massimo dell'oscuramento si avrà poco prima del tramonto del sole, quindi non è stata molto fortunata l'Italia in questo caso.
1: Miluzio, voi astrofisici che cosa cercate in questa eclissi? Perché voi lì a Valladolid la vedrete al 100%, ma perché c'è questo interesse dal punto di vista scientifico?
2: Beh, a parte la bellezza, chiaramente.
1: Vabbè, quello
2: è inconfutabile.
0: Però la bellezza è tutta negli occhi di chi la guarda.
2: Esattamente. Però ci sono anche alcuni esperimenti che possono essere fatti nel corso di un'eclissi, come ad esempio la possibilità di studiare meglio l'atmosfera solare, che diventa molto visibile, o anche alcuni esperimenti che riguardano la teoria della relatività. Tra l'altro, nel 1919, durante un'eclissi totale, ci furono delle primissime verifiche proprio della teoria della relatività di Einstein, con la posizione delle stelle proprio vicino al Sole, che era leggermente spostata rispetto alla loro posizione
1: nera.
2: Questo è dovuto proprio alla gravità del Sole che distorceva l'immagine delle stelle attorno.
0: Credo che Villacci al Monte Stella cerchi di fare un po' la stessa cosa questa sera con degli strumenti più rudimentali, ma ci proverà anche lui. Però noi adesso stiamo montando tutta questa attesa per l'eclissi di oggi, 12 di agosto, ma l'anno prossimo ce n'è un'altra e da quello che ho letto anche più bella, il 2 di agosto 2027, ma bisogna andare a Lampedusa.
2: Allora, in Italia non sarà in realtà totale, sarà totale in una fettina di mare ancora italiana ma al largo di Lampedusa, quindi sulla terraferma non si vedrà totale, si dovrà prendere una barca e andare al largo di Lampedusa, ma sarà comunque totale di nuovo nel sud della Spagna e in tutto il Nord Africa, e durerà, sarà molto lunga perché durerà nei punti dove durerà di più anche oltre 6 minuti, quindi sarà un evento assolutamente epocale.
0: E poi si va direttamente, se non abbiamo capito male, al 2075.
2: Allora, in Italia la prossima totale in realtà è nel 2081, quindi dovremmo aspettare molto, forse...
1: Cioè lei, Miluzio, noi, noi non abbiamo speranze, glielo dico subito.
2: 43 anni, credo anch'io.
1: No, beh, ma lei ce l'ha ancora a fare, io scavallo i 100 nell'81.
0: E noi facciamo fatica a guardare all'agosto 2027, per cui non siamo ambiziosissimi.
2: Incrociamo le dita.
1: No, certo, assolutamente. Quindi, lì attorno a lei come si sta vivendo lì in Spagna questa attesa? C'è grande attesa, il grande momento, cioè i mezzi di comunicazione sono tutti concentrati su questo. Sono spariti gli occhialini, come da noi?
2: Sono spariti gli occhialini, l'auto a noleggio non si trovano, gli hotel erano scomparsi già da un po', insomma, eventi di questo tipo chiaramente sono fuori dalla media, per cui è normale che si finisca così, ecco.
0: Ecco, ricordiamo agli ascoltatori che Valladolid, da cui stiamo sentendo in questo momento
1: Matteo Minuzio,
0: è esattamente all'interno di quell'area che sembra un po' la falce del triste mietitore, che va sostanzialmente dalla Galizia alle Baleari, prendendo dentro Valladolid, Saragozza, Burgos, Valencia, eccetera, mentre il resto della Spagna sarà in condizioni un po' simili alle nostre.
2: Sì, esatto, sarà parziale nel resto della Spagna, a parte questa fascia appunto che hai detto tu che vedrà l'eclissi totale, il resto parziale, insomma, esattamente come l'Italia.
0: Allora, Matteo Minuzio, voi avete impegni più grandi di noi, visto che dovete confutare o confermare un po' come Alessandro Borghese la teoria della relatività, quindi grazie per essere stato con noi e per averci dedicato del tempo, buon lavoro e
1: buona eclissi, si dice?
2: Beh, diciamo di sì, dai, lo prendiamo come buon auspicio questo augurio.
1: Perché no? Perché c'è anche il problema meteo lì a Valladolid in questo momento.
0: Sole?
2: Spettacolare, sì.
1: Ah, perfetto.
2: Anche l'ombra di una velatura.
1: No, perché era i chiavi che abbiamo visto le webcam. Si stanno. Sa già Miluzio, sa già informate.
2: Ti avevo anche suggerito di evitare certi posti e purtroppo molti non hanno ascoltato, quindi
0: E ne conosciamo uno che era per noi a Reykjavik, un suo collega tra l'altro, faccio che no, Luca Perri.
2: Lo so, è un gatto organizzato.
1: Esatto, quindi niente.
0: E però sta vedendo niente.
1: No, perché Luca Perri ha detto che in Spagna c'avevate gli incendi, poi alle Baleari c'è quel vento con la sabbia che oscura.
2: Sì, la calima.
1: Esatto, com'è che si chiama, scusi?
2: Calima.
1: Calima, esatto, che c'era la calima e quindi ha detto vado a Reykjavik, mi sa che male.
0: Matteo Minuzio, grazie, buon lavoro.
1: Buon lavoro.
2: Grazie.
0: Arrivederci. Calima, tra l'altro c'era anche la canzone di...
1: Sì, Calima de Luna.
0: Calima de Luna, bravo, Tony Esposito.
1: Esatto,
0: eccetera.
1: Me lo ricordo.
0: Allora, dovremmo andare adesso nel cuore dei Paesi Baschi, dove dovrebbe esserci per noi Paolo Utter. Paolo Utter che è stato un po', come dire, la scintilla generativa
1: di sì, perché è lui che ha dato gli
0: l'unica cosa
1: in
0: che
1: tempi
0: poi
1: non sospetti,
0: pare che ha montato su tutto sto cinema e poi ha sbagliato a prenotare e quindi ha prenotato in un posto che non c'entra niente con l'area di cui sono, poi però ha preso la macchina e adesso
1: dov'è? Spostato. Dovrebbe essere nei Paesi Baschi Paolo Utter, che abbiamo in collegamento. Buonasera Paolo.
3: Buonasera da Vittoria Gasteiz.
0: Oh, che meraviglia!
1: Esatto.
0: Allora, Paolo Utter è la persona più entusiasta in questo momento sulla faccia della Terra di fronte al fenomeno dell'eclissi.
1: Dopo Einstein.
0: Se viene confermato.
3: Per motivi sociologici, non per motivi astronomici.
0: Okay. Tipo?
3: Cioè io sostengo e credo, anche in base alla mia esperienza personale, perché io ne ho già viste due di totali, perché nessuno di voi ha visto due eclissi totali.
1: No, una sì, ma due no.
3: ecco, totali, nel 61 e nel 99 in Francia, 61 in Italia, 99 in Francia, un po' perché mi sono piaciute molto quelle esperienze, un po' per un mio ragionamento, pur non essendo astrofilo in generale, penso che l'eclissi è un grande fatto popolare. È un grande, dovrebbe, potrebbe essere un grande momento popolare.
1: E la situazione in cui ti trovi a Gasteiz lo sta confermando o lo sta smentendo?
3: Lo sta abbastanza confermando.
1: Vabbè, ma sei un cerchio bottista, cioè prendi una posizione, lo sta abbastanza confermando.
0: Paolo, giochiamo a carte scoperte. Sono giorni che scrivi dei post millenaristi sui social dicendo che l'umanità è perduta perché non segue l'eclissi. Adesso stai cercando di recuperare dicendo che c'è una grande massa lì dove sei tu, oppure è vero?
3: Adesso ti sarò preciso.
1: Ok.
0: Li conta?
3: Fino a mezz'ora fa. Per l'eclissi era esclusivamente un fatto mediatico, il fatto che abbiamo ricevuto, siamo in tre, tutti quanti sul cellulare spagnolo, cioè sul cellulare essendo in Spagna abbiamo ricevuto l'allarme,
1: cioè?
3: Che l'allarme che devi stare attento, non devi buttare sigarette, non devi guidare camion e altre cose.
1: No, scusa, spiegacela questa perché non l'ho
0: capito. La relazione tra il buttare le sigarette e l'eclissi non c'è chiara.
3: Perché è una giornata torrida, diciamo, il Ministero degli Interni pensa che spostandosi molti milioni, non so quanti, di persone per vedere nella sua totalità possano accadere più pasticci del solito rispetto agli incendi.
1: Ah, okay.
3: Ma non volevo fare questo discorso triste, sì. Volevo dire che fino a mezz'ora fa va bene, telefonino, qualche chiacchiera con qualche turista, però totalità possono accadere più pasticci del solito rispetto agli incendi.
1: Ah, okay.
3: Ma non volevo fare questo discorso triste, sì. Volevo dire che fino a mezz'ora fa va bene, telefonino, qualche chiacchiera con qualche turista, però non abbiamo visto movimenti di traffico.

0: camminiamo da 20 minuti in mezzo a moltissime persone, il monumento della Cruste Olarizu,
1: sì.
0: Camminiamo in mezzo a moltissime persone, non so dirvi se sono decine di migliaia, direi di no, però migliaia direi di sì, che stanno salendo per questa stradina sterrata, siccome fa anche molto caldo, noi ci siamo fermati non proprio alla cima,
1: sì.
0: Molti sono accampati, cioè seduti, qualcuno con gli ombrelli, in mezzo a campi di grano tagliato, guardando verso occidente.
2: Di solito in queste situazioni sbarcano gli alieni a un certo punto.
1: Arriva Orson Welles e racconta.
0: Sì, è una scena
2: apocalittica.
0: Siete solo una radio. No, è simpatica. Mi ricorda un po', solo che nel campo di grano veramente non l'avevo mai visto, mi ricorda un po' quando si assiepano i turisti sulle coste atlantiche occidentali o corsiche occidentali per vedere il tramonto. Ci sono dei momenti, dei punti in cui si assiepano moltissime persone per vedere il tramonto, e in un certo senso è così, perché stiamo tutti aspettando il tramonto. Per fortuna è sereno, c'è stata qualche nuvoletta ogni tanto, anche benedetta, perché quando c'è la nuvoletta si abbassa di qualche grado il calore. Però sentite anche che c'è vento, vero che lo sentite?
2: Sì, lo sentiamo abbastanza, e adesso misureremo l'intensità del vento anche su un'altra collina dove stiamo per andare, perché c'è un altro nostro ascoltatore che invece è su un colle di Bilbao, e quindi vediamo. Io nel frattempo però, Paolo, innanzitutto ti do appuntamento magari a più tardi, che così ce la raccontiamo a cose fatte, ma volevo confermarti soprattutto che i 6 paia di occhialini che hai ordinato e fatto arrivare in radio per gli ascoltatori sono arrivati e sono stati consegnati. Uno se l'è ciulato a Agostoni, però.
1: Ecco, sì.
0: Ma io vi posso dire che, qua faccio un piccolo, come dire, cenno a Milano e Torino, che la mia associazione, ecco, dalle città, è presente su Montestella a Milano e Collina di Superga a Torino con molti occhialini da regalare.
2: Sì, sì, l'abbiamo raccontato. C'è Anna, giusto, a Milano?
0: Sì, magari sono già finiti i suoi occhialini.
2: Adesso dopo,
1: Ci collegheremo con il Montestella e verificheremo.
0: A Milano è sereno?
2: Sì.
1: Molto, molto sereno. Un sereno che raramente si vede.
2: Paolo, ti salutiamo perché dobbiamo andare a Bilbao, poi ci sentiamo magari più tardi. E in tutto questo sereno, prima con Luca Gattuso facevamo una considerazione di base,
1: sì,
2: ovvero che abbiamo montato su tutto sto cinema, e gli unici due pirla che non vedranno le crisi perché sono chiusi qui in studio,
1: esatto,
2: siamo io e te.
1: Ma soprattutto per imposizione, perché magari c'è qualche pirla tipo, Walter Nudo, non dobbiamo dirlo, che non la vede per scelta. Noi invece magari lo volevamo anche vedere, però non la vedremo.
2: Io a un certo punto ho detto, vabbè, al limite usciamo un attimo, ma se usciamo un attimo c'è il muro,
1: esatto,
2: già non vediamo niente. Pronto? Bilbao, dovrebbe esserci per
1: Gianni.
2: Noi Alberto. No, Alberto.
1: Gianni. No, c'è Gianni. Gianni da Luarca delle Asturie, giusto?
3: Sì, esatto.
2: Ah, no, mi ero portato avanti col lavoro. Le Asturie, altro che Bilbao. Buongiorno.
3: Asturie, bellissimo. C'è un tempo che fa schifo.
1: Come fa schifo?
3: Fa schifo, sulla costa non si vede niente in tutte le Asturie. Se tu guardi le mappe meteo,
1: sì,
3: c'è proprio la nuvola di Fantozzi.
1: Ah, davvero?
3: Non si vede assolutamente niente, per cui stiamo in macchina adesso.
1: State inseguendo il bel tempo?
2: È con la nuvola che insegue l'oro, però.
3: Sì, c'è questo rischio. Stiamo provando ad andare a Oviedo e vedere se da lì si riesce a vedere qualche cosa.
2: Allora, ecco, ti possiamo dare una garanzia: a Victoria Gasteiz, dove c'era Paolo Uther, c'è il sole e non ci sono nuvole fantozziane.
1: E anche a Valladolid, però credo che sia un po' troppo distante da lì.
3: Sì.
1: Esatto. Allora Gianni, tu rientri in una grande categoria di quelli che non
2: della
1: sono
2: sfiga.
1: Questo non dirlo, però è un'altra grande categoria, che non sono quelli che solo osservano, ma quelli che vogliono immortalare questo momento, perché tu ci hai mandato un messaggio e ci hai detto: io sono disponibile prima e dopo, durante no, perché devo fare la foto, giusto?
3: Esatto, devo fare la foto e voglio fare la foto, per cui vabbè, ci trasferiamo sperando che vada bene.
1: Diciamo che adesso il meteo ti è un po' avverso, però noi siamo ottimisti.
2: Però Gianni, a questo punto sappi che abbiamo una grossa empatia nei tuoi confronti, e quindi più tardi, quando tutto si sarà compiuto, torniamo da te e ci dirai se sei riuscito a trovare un buco nel

0: firmamento per fare la foto e vedere l'eclissi.
1: D'accordo, ok, ci sentiamo più tardi allora.
2: Ciao, buon viaggio, ciao,
0: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, grazie. Vedi, bastano, come dire, poche decine di chilometri.
2: Sì, ed è un attimo. No, io ero convinto che la Spagna fosse tutta linda, aperta, cioè senza una nuvola, invece mi ha sconvolto questa cosa che nelle Asturie a Luarca, dove c'era Gianni, c'era nuvoloso.
0: C'è di peggio però, vorrei restituire un attimo il quadro più complessivo della situazione. Questo momento abbiamo il vulcano che sta eruttando, i mari che bollono, 45 gradi, l'eclisse solare da sempre portatrice di sventura, la forma grafica della suddetta eclissi che sembra la faccia del grande mietitore. Tecnicamente direi che non siamo messi benissimo, siamo giusto un'attacca prima di Mordor, o forse siamo esattamente lì, quindi che ci sia il sole, che ci sia la luna. Tra poco tanto ci colleghiamo anche con il Monte Stella, perché sono già le 18.56 e Matteo Villacci dovrebbe essere già da quelle
2: prima parti. Andiamo a Perpignan, andiamo a Perpignan.
0: Prima dobbiamo andare a Perpignan. Mentre tu chiami Perpignan, trovo anche la bella occasione per divagare, per allargare un po' il quadro della entertainment e della conoscenza. Te ne parlavo poco fa, ma si è aggiunto un elemento ulteriore. Tra le tante querelle che animano il dibattito pubblico in questo momento, una tra le più interessanti per quanto mi riguarda è certamente quella che riguarda i mangiatori di polpi crudi.
2: Ah, ecco, questa mi manca. No,
0: grossa
2: mi hai dato il titolo, ma mi manca la notizia.
0: Polemica dell'infettivologo Bassetti. Che si scaglia contro i mangiatori di polpi crudi e dice sostanzialmente siete dei coglioni perché il polpo crudo fa male. Ma attenzione, non è l'unica notizia odierna che riguarda i polpi, perché sembra che stiano creando eserciti di polpi, tipo l'esercito dei cloni, e ne stiano per scaricare nel Mediterraneo 150.000 allevati per far che cosa? Per attaccare il granchio blu.
2: Quindi c'è la grande battaglia sul granchio blu.
0: Sì, ma in questo momento attenzione, perché abbiamo visto la Spagna, ma noi andiamo addirittura, pensate, in Francia, a Perpignan, dove abbiamo il nostro corrispondente preferito, dovrebbe essere collegato con noi il piccolo Guglielmo. Buongiorno.
3: Ciao.
0: Eccolo, Guglielmo, come stai?
3: Bene, bene.
0: Allora, bene, abbastanza. Vabbè. Senti, Guglielmo, visto che sei Guglielmo è il figlio della Santina, per capirci, che è uno dei miei co-conduttori di riferimento, e qui abbiamo colto l'occasione anche per fare un collegamento con Perpignan, dove stanno per guardare anche loro l'eclissi. Guglielmo, visto che sei in Francia ormai da un po' di tempo, la corrispondenza la vuoi fare in francese o in italiano?
3: Italiano.
0: Preferisci italiano?
2: Strano, chi l'avrebbe detto?
0: Ma che parole hai imparato in francese?
3: Un pochino le sapevo già.
0: Tipo?
3: Tipo sì e buongiorno, poi per il resto.
2: Però buongiorno mi sembra più italiano che francese, non vorrei sbagliarmi, però.
3: Buongiorno.
2: Prego?
3: Bonjour.
0: Bonjour, ma bravissimo.
2: Pronuncia.
0: E ricordiamoci che la mamma è maman. Questo lo sapevi?
3: No.
0: Hai visto, si impara sempre qualcosa di nuovo. Allora, dove la guarderai stasera l'eclissi?
3: Sul mio terrazzo.
0: C'è il terrazzo.
2: Perché c'hai vista sul tramonto?
0: Hai capito la Santina? C'è il terrazzo per Perpignan, Hai visto? Ma avete fatto le prove? Avete visto a che ora tramonta il sole?
3: Sì.
2: Ma siete soprattutto forniti di adeguati occhialini per proteggere gli occhi?
0: Sì, ma ha mandato la foto la mamma.
3: Però ne abbiamo comprati tre. E quanti? Non ha fatto la coda, quindi si è attaccato e non li ha presi.
2: Cioè, quanti siete voi in tutto?
3: Quattro.
2: Però chi è che?
3: Perché il papà non ha fatto la coda.
2: E è sempre colpa del papà.
0: No, il papà non guarda l'eclissi, cavoli suoi, ha fatto una scelta. Senti, Guglielmo, tra l'altro dicevamo prima con il nostro astrofisico di riferimento che l'anno prossimo, visto che a te piacciono molto le eclissi, ce n'è una a largo di Lampedusa. Devi dire alla mamma
2: di comprare uno yacht,
0: oppure di prendere una casa con terrazzo anche
2: a largo di Lampedusa.
0: Potrebbe essere una bella idea, no?
3: Guarda, noi in vacanza andiamo lì di fianco, quindi prendiamo l'aliscafo e ci arriviamo.
2: Prendiamo l'aliscafo nel senso che comprate un aliscafo.
0: Sembra Nathan Falco, il figlio di Briatore. Guglielmo!
4: Finzione, allora? Non è finzione.
2: Cos'è che
0: è? No, è andato via momentaneamente, non abbiamo capito. Guglielmo, ascolta! Ci dobbiamo salutare perché sennò ci taglia la pubblicità.
2: Però ti vogliamo bene lo stesso.
0: E ci devi salutare tanto la mamma.
4: Va bene.
2: Il papà no, perché non ha fatto la coda, ricordiamolo.
0: No, okay? Suoi. Anche tuo fratello salutaci.
4: No, lui no.
2: Lui no. Bene, buona eclissi.
0: Una sana dinamica familiare. Ciao Guglielmo, ciao, buona eclissi.
2: Ciao.
0: Andiamo momentaneamente in pubblicità. Avevamo anche il più piccolo, il più giovane tra i nostri corrispondenti. E poi torniamo e andiamo dove?
2: Andiamo su Montestella, il momento del Montestella, dove mi giungono notizie di grande affollamento.
0: Immaginavo.
5: E davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: 19.02, sempre più vicini al momento in cui l'eclisse solare totale, ma un po' parziale, perché noi non siamo esattamente lì, si manifesterà nei nostri cieli. E negli ultimi giorni si è intensificata l'attenzione, l'attività di tutti i portali di informazione che si sono concentrati progressivamente sempre di più sull'eclisse. Il mio preferito in questo momento è quello di Sky TG24, dove lavora peraltro un
1: prestigioso,
0: stimato amico e collega, no? E per raccontare lì l'eclissi la divide in fasi, no? La prima fase, pensa, primo contatto tra sole e luna, cioè quando il disco lunare inizia a mordicchiare. Aspetta. La seconda fase invece è quella in cui ci si potrà godere uno spettacolare anello di diamanti. Questa è la fase Tiffany.
1: Okay.
0: E anche la quarta e la quinta fase è molto Tiffany, perché si torneranno a vedere brillanti perle di luce. Hai capito?
1: Intanto quanta poesia.
0: Intanto vedevo che c'era uno che scriveva: non voglio guffare, ma guardo l'orizzonte e vedo arrivare ampia foschia. Quindi si rischia di non vedere una cipa anche a Milano. Ma noi
1: ricordiamo che a Milano si parte alle 19.27. Diciamolo perché magari non tutti sono informati. 19.27. Il top alle 20:20, 20:35 finito tutto, ci sta il cinemino.
0: No, no, dopo parte Principe Guccini.
1: No, certo. Ma intendo dire, per chi non seguisse questo aspetto guccignano, però comunque gli orari sono 19:27 inizio, 20:20 il top, 20:35 la chiusura.
0: Sì, si parte lenti e poi tutto si consumerà realmente in un paio di minuti.
1: Sì,
0: perché
1: minuto e mezzo, 1:40.
0: Quella roba lì attorno alle 20:20 per l'appunto. E a proposito di lentezza, io immagino l'ascesa al Monte Stella in questo momento con 48 gradi là fuori, più o meno come il Golgota dei...
1: Hai ragione, è un bel paragone.
0: Io chiederei a Matteo Villacci, che dovrebbe essere arrivato lì, quali sono le condizioni e soprattutto se, come ci eravamo immaginati, c'è un casino che la metà basta. Matteo!
1: Da rumore mi sembra di sì.
2: C'è un casino che la metà c'è un casino che la metà basta. Difficilissimo distinguere che qui per noi, chi per i fatti suoi, chi per altre convocazioni, però c'è un casino che la metà basta. Fatica, sudore, polvere, per sì, tantissimi. Bello che comunque c'è sempre chi, cioè credo, non so se è la zona o il comune, ci sono i cartelli che indicano la sommità del Monte Stella, indicando eclissi solare, che è come se si assume come qualcosa
0: c'è il cartello,
2: da voi,
1: c'è, no? L'indicazione?
2: Esatto.
1: Senti, cioè, potresti dire a quelli attorno di fare un po' di silenzio, perché c'è questo brusio di sottofondo.
2: Siamo in collegamento un po' meno casino, grazie. Non mi cagano.
0: Matteo, però ce l'eravamo già detti prima di arrivare lì, quando abbiamo saputo che non saremmo stati soli. Si tratta di stabilire le regole di ingaggio e abbiamo scelto di adottare, come dire, un piano di riferimento che è la legge del più forte.
2: Sì.
0: Cioè fagli capire che è roba nostra la cima del Monte Stella.
2: Posso dire che, allora, tra fargli capire che è roba nostra e la legge del più forte, scegliendo di schierare me contro tutte queste, non so se la cosa funziona. Sto provando a trovare rinforzi, perché c'è un sacco di gente, tipo la Barbara, che mi scrive: ah, ma io sono qui, però non li trovo. Adesso facciamo un
1: cioè,
2: gruppo,
1: tu sei lì,
2: e poi partiamo attaccando.
1: E non li vedi?
2: Con i carromati. No, non li vedo, no, c'è un bordello assurdo. Adesso,
1: cioè, quanta gente, cioè, se dovessi quantificare, quanta gente c'è secondo te più o meno?
2: Per l'esattezza un bel po', secondo me siamo oltre il migliaio, ma poi essendo un declivio, poi continua a fluire, capito?
1: Cioè, oltre non è il migliaio?
0: A me però è piaciuto, per l'esattezza...
2: Sì, per l'esattezza un bel po'.
0: Un
2: sì,
0: bel po'.
2: Esatto, sì, confermo.
0: Allora, in quel migliaio dobbiamo cercare di identificare i nostri, prova a urlare, ascoltatori, alzate la mano!
2: Allora, questa cosa la posso fare appena mi sposto un pochino, perché sono di fianco al divulgatore che sta parlando per della gente che ha prenotato.
0: Però avevamo detto la legge del più forte, scusa.
2: I nemici. Io ci provo. Ascoltatori di Radio Popolare, ci siete? C'è uno che saluta, ma non... Ah, non credo.
1: Ho sentito
2: sia
1: uno che ha detto sì.
2: Parenti.
1: Ah no, è parenti, perfetto.
2: Sì, ma non credo.
1: Senti, ma l'avete verificata la tenuta statica del Montestella? Perché cioè, non credo ci sia mai stata così tanta gente sul Montestella.
2: No, effettivamente una cosa che mi domandavo durante l'ascesa. Tra l'altro io mi sono posizionato in una posizione in cui vedo perfettamente il sole davanti a me e mentre ero qui che attendevo la nostra chiamata, cioè sono arrivati altri che hanno montato un super telescopio sulla mia nuca, quindi l'eclissi per loro è già iniziata. Adesso mi sa che mi devo spostare
0: perché... Allora, per verificare la tenuta statica del Montestella c'è il classico trucco San Siro, cioè, San Siro capisci che sta in piedi quando saltano tutti, chi non salta nero azzurro cioè, per cui dovresti chiamare un collettivo chi non salta Monte Bianco visto che voi siete Montestella, se non viene giù vuol dire che tiene.
2: Bene. Sì, adesso un pochino. Tra l'altro c'è gente che da lontano forse mi ha riconosciuto. Questo è un quiz per te, Gianmarco. Da lontano mi ha solo fatto dei gesti chiedendomi cosa secondo te.
1: Secondo te Gianmarco?
2: Gli occhialini, questa era la domanda. Sì, secondo te Gianmarco? Mi chiedono occhialini, che è una cosa che sono diversi giorni che accade. Io
0: Li abbiamo noi gli occhialini!
2: Non ce li abbiamo.
0: Va bene.
2: Però ecco, sei qua per Radio Popolare? Sì. Sull'invito di Radio Popolare?
3: Sì.
2: Ok, posso... ce l'ho trovata una. Siamo in collegamento con Gianmarco Bacchi.
0: Ma potevi dirlo meglio, però ne ho trovata una.
1: Detto così.
0: Sono tutti in giro.
2: Però, Luca Gattuso.
1: Allora, Matteo, ascolta. Allora, in mezzo a...
2: Come ti chiami?
1: No,
2: ascolta. Aspetta che...
1: No, solo una cosa. Poi ricordati di dare delle indicazioni chiare, che magari c'è qualcuno lì con la radio e sa dove venirti a cercare, certo. Cioè dove c'è il cioè guardando ad esempio San Siro sulla destra, guardando la tangenziale sulla sinistra, cioè dai delle indicazioni.
0: Se vedete una nuca con dietro un telescopio, lui è lì.
1: Esatto.
2: E quello io non mi sposto apposta. Sono di fianco al sono io la nuca davanti al telescopio.
1: Tra perfetto.
2: Con molti capelli.
0: Vai con l'ascoltatrice.
2: Per farmi conoscere da gennaio. Se n'è andata.
1: Ma come se n'è andata?
2: Scusa, me ne vado. Se n'è andata.
0: L'avevo capito, così, cioè l'ha interrotto proprio nel momento. Senti, Matteo, allora facciamo così: ragazzi, ti diamo il tempo, visto che sei appena arrivato, ti diamo il tempo di ambientarti, di trovare i tuoi, che poi sono i nostri, di sgombrare tutto e dire questa è.
1: Questa è casa mia.
0: È casa mia. Qui comando nostra, io e questa è casa nostra. Mia. Insomma, sì. E ci sentiamo tra un pochino. Noi andiamo a Edimburgo, credo adesso. Intanto,
1: sì, andiamo a Edimburgo.
2: Va bene.
0: Ciao, a dopo. Allora, andiamo a Edimburgo, dove si vede meno che da noi, al netto del fatto che anche Edimburgo magari ci sono le stesse nuvole di Reykjavik, si vede un po' meno di noi, ma siccome Edimburgo c'è la Ira Rubini, e la Ira Rubini se le fa le cose le deve fare al top, no? Non è che va sulla collina, va all'osservatorio reale di Edimburgo,
1: giusto, è vero,
0: che sta nel cuore della collina di Edimburgo, e da lì insieme a tutti gli astronomi reali guarderanno collettivamente quel che c'è da vedere, se si vede. Com'è il cielo, Ira?
4: Ciao. Ci sono quasi 30 gradi, il cielo è un po' nuvoloso.
1: Aia.
4: E quindi però il sole si vede chiaramente, ce l'abbiamo proprio in fronte. Questo ha reso inutile la incredibile bagarre che si è scatenata per ottenere gli occhialini dagli astronomi che abbiamo incontrato, intervistato, e che sono stati praticamente quasi linciati dalla folla che voleva gli occhialini, e che noi invece abbiamo ottenuto in anticipo grazie all'intervista per Radio Popolare. Quindi siamo qui, l'eclisse si vedrà perché non piove, non ci sono dei nuvoloni, c'è soltanto un po' di foschia sul sole. Calton Hill, nel centro di Edimburgo, è praticamente il Monte Stella di Edimburgo, c'è un santinello più antico. Sopra c'è un famoso osservatorio, che in realtà adesso ha anche un'altra sede, qui vengono solo per gli eventi come questo. E i professori, gli astronomi ci hanno raccontato che qui ci sono alcuni dei più antichi telescopi dell'Europa, sostanzialmente, perché Edimburgo è una città che ha una tradizione scientifica molto antica. Adesso loro sono occupatissimi a montare i telescopi che serviranno per vedere al momento del picco, ma facendo la coda evidentemente, il disco solare con la luna davanti al momento del dunque. No, io sono in una posizione strategica, cioè sono proprio davanti al sole, qui intorno si è scatenata una specie di piccola Woodstock.
0: Scusa Ira, detto così sembri la luna, sono in una posizione strategica proprio davanti al sole, sei tu che fai da eclissi.
4: Quando mi ricapita, non mi ricapiterà credo a nessuno di noi di vedere un'eclissi di queste dimensioni, ho pensato grazie a un'amica di Edimburgo che qua vicino a me, Fiona.
0: Hai cominciato a sgomitare.
4: Certo, figuratevi.
0: Brava.
4: Ho utilizzato tutti i mezzi che potevo per avere una buona posizione, avere gli occhialini prima di tutti gli altri, scacciare tutta una serie di bambini e personaggi assortiti e da qui, no, tra l'altro si vede.
0: Ma non puoi paragonare i bambini ai personaggi assortiti, non si dice, puoi pensarlo ma non si dice.
4: Vabbè, ma dai, ma mi conoscete.
0: Certo, ti conosciamo.
4: Gli ascoltatori. Ecco, per cui da qui si vede anche il fiordo, tutto il mare.
0: Il fiordo? Il
1: fiordo di Edimburgo.
4: Il ponte di Edimburgo, perché Edimburgo è su un fiordo che rientra, no, dall'Atlantico.
0: Che cosa ci insegna questo? Che il fiordo non è solo norvegese, ma è anche scozzese.
1: No. Scozzese.
4: Sì, ce ne sono un po'. E quindi sostanzialmente il panorama è fantastico, ci sono persone di tutte le nazionalità, per giunta ci sono stati i regalamenti, eravamo venute su qua senza niente da mangiare, qua sono organizzati praticamente come a Ferragosto da noi, e niente, ci hanno regalato del formaggio stagionato con dei cracker, con un sacco di cose, praticamente siamo stati adottati da una serie di visitatori e abbiamo mangiato a sbaffo, cosa possiamo volere di più?
0: Niente.
1: L'eclissi direi.
0: Se posso dire Ira, tutto bene, tutto bello, bellissimo però dal Monte Stella si vede San Siro, da lì non lo vedete San Siro.
4: È meglio.
1: Monte Stella completamente, occupato da migliaia di persone, veramente, ci siamo collegati prima, è veramente pieno di gente.
0: Ira, ci risentiamo più tardi con te, grazie intanto per, e mi raccomando tieni la posizione, non mollarla per niente al mondo.
4: Assolutamente, saluti da Edimburgo.
0: Ciao Ira. Nel frattempo, aveva ragione, c'è il cartello che dice l'eclissi da quella parte. Noi andiamo via da Edimburgo, ma torniamo in Spagna, sì. E che Spagna, signori, perché stiamo parlando, non stiamo parlando di Barcellona,
1: non stiamo parlando di Madrid,
0: non stiamo parlando di Salamanca,
1: non stiamo parlando di Valencia,
0: non stiamo parlando di Siviglia,
1: esatto,
0: ma stiamo parlando, signori, di Urrez.
1: Urrez. No, Palma de Mallorca sta Palma de Mallorca.
0: Ah no, io sto cinema l'ho fatto per
1: la rifacciamo dopo, stai tranquillo. Questa
0: Palma di Mallorca, dove c'è per noi Francesco.
3: Ciao, buonasera.
0: Allora attenzione, Francesco, diciamolo subito, marito di Federica.
1: Esatto.
0: Federica che ha appena fatto il quarto figlio con Francesco, e siccome Francesco all'insieme del patriarcato li ha mollati tutti a Federica, Federica è stata costretta a dire vabbè parlate con Francesco. È così che è andata?
3: No, assolutamente no, io contesto questa affermazione, io sì. Ho tutti e tre i miei figli.
0: Bravo.
1: Ah, quelli più grandi li hai tu quindi?
3: Esattamente, sì, tre grandi, sono come in bici, stiamo andando verso un punto in cui si possa vedere l'eclisse.
0: Ah, ecco. non avete ancora scelto il punto?
3: Allora no, il punto è stato scelto, siamo usciti adesso perché l'eclissi inizia alle 7:37 qui a Palma di Mallorca.
1: Non manca tanto, mancano 21 minuti, ce la facciamo con la pedalata?
0: Entrando in modalità Pogacar.
1: Sì.
3: Allora si vede, devo solo uscire un pochino dal centro, ecco, sono qua sul mare, sto facendo la pista ciclabile sul mare. E a circa un quarto d'ora di bici arriverò nel punto prescelto.
1: Ok, senti, condizioni meteo, perché abbiamo avuto dalla Spagna delle versioni contrastanti. Le Asturie c'è gente che sta scappando in macchina dalle nuvole e sta inseguendo il sole, mentre lì a Palma
3: qua non si vede una nuvola.
1: Perfetto, bene, è un po' come al Monte Stella, mi sembra di capire.
0: Francesco, ti posso fare una domanda che mi viene dal cuore? Voi abitate proprio a Palma di Mallorca, giusto?
3: Sì, sì.
0: Eh, Ma è bella Palma di Maiorca, perché io c'ho questo bias che mi porto dentro dai tempi di Aiazzone, perché per me dai tempi di Aiazzone...
1: Cosa c'entra Aiazzone?
0: Palma di Maiorca era uno dei premi che ti dava Aiazzone se gli compravi mobili, e per me da allora Palma di Maiorca è sempre stato il premio di Aiazzone. Non sono più riuscito a pensarla con gli stessi occhi, capisci?
3: Non sapevo, adesso sì. Andrò a cercare, voglio assolutamente informare. A Palma di Maiorca, per me è una delle città più belle di Spagna.
1: Sì.
3: Maiorca è un'isola meravigliosa e ultimamente soffre un po' di overtourism, come tutto spesso l'Europa. Però sì, Palma in sé è veramente bella. Quindi ti aspettiamo. Non so, vi aspettiamo.
0: Volentieri, guarda, anche perché io tendenzialmente non c'ho niente da fare da qui alla fine di agosto, per cui ci sentiamo fuori onda, ti tengo un paio di figli e tu mi dai vitto e alloggio. Sarebbe molto bello, guarda, verrei di corsa, Francesco. Senti, ci sentiamo magari più tardi, quando tutto si sarà compiuto.
1: Intanto mettete il rapporto lungo, belli in fila allineati, il primo che taglia e poi dopo 50 metri va in ultima posizione, tipo cronometro al Tour de France, mi raccomando.
3: Va bene, d'accordo.
0: Ciao Francesco, grazie. Saluta Federica e saluto a tutti i ragazzi.
1: Adesso devi rifare il giochino di prima che ti viene benissimo.
0: Non
1: adesso.
0: Andiamo a Madrid.
1: Esatto. Non andiamo a Barcellona.
0: Non andiamo a Salamanca.
1: Non andiamo a Valencia.
0: Non andiamo a Siviglia.
1: Non andiamo a San Sebastian.
0: Tutti quei posti lì.
1: Ma dove andiamo? Dove andiamo? Dove andiamo?
0: Andiamo a Ourense, dove c'è per noi niente di meno che Serena Tarabini. Ciao.
5: Ciao, buonasera. Non ho mai fatto un collegamento da Ourense.
1: Esatto, no, ma io vorrei capire.
5: È una prima mondiale.
1: Sì. Questo è vero, ma anche per Ourense è una prima mondiale. Ma come, cioè, e spieghiamo perché Ourense è una prima mondiale. Serena Tarabini, come si finisce a Ourense?
5: Vabbè, questa è una storia lunga che non credo interessi molto alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori.
0: Cioè, hai trovato un tipo di Ourense?
5: Anche, sì, un tipo, nel senso che è un tipo.
1: Però è difficile, perché diciamo...
0: Era semplice, non era una storia lunga da raccontare, era facile.
1: Diciamo uno. Quanti abitanti ha Ourense, perché l'abbiamo scoperto oggi pomeriggio io e Gianmarco. Quanti abitanti ha Ourense?
5: 67.
1: Ecco, esatto.
5: 67.
1: E tu ne hai beccato uno su 67, guarda che è una bella percentuale.
5: Capito? Ma pochi ma buoni, come
0: guarda,
5: si vuol dire?
0: Occhio al fiorru... Guarda che tessitura, Non è che ne semplicemente ne ha beccato uno su 67, ha fatto strike. Sì. Perché tu pensa che in un paese da 67 persone c'è una delle piste da bowling più celebri di tutta la Spagna.
1: Ah, davvero?
0: L'ho letto prima, una delle poche cose che dicono di Ourense,
1: famosa, sì, per la pista,
5: allora,
1: da bowling.
5: Io non lo sapevo.
0: Sì, sì, sì, sì.
5: Non l'ho mai vista.
0: Ma è un po' quella che la sa lunga adesso.
1: Ma perché lui queste cose qua le vuole tenere riservate, poi vede se il rapporto si concretizza e diventa solido, ti porta la pista da bowling.
0: O forse perché al bowling c'è un'altra.
5: Un'altra che? Sai, quella... Sì, che altro che non... Qua non è che c'è tanto il modo di dire esco per prendere le sigarette e poi torni, ci sono poche scuse.
1: Però c'è la pista da bowling, mi hanno detto.
5: Ora mi informo, grazie, ora mi informo. Esatto.
1: Senti, ma torniamo alle eclissi.
5: Torniamo alle eclissi. No, è molto divertente, devo dire, perché come vi potete immaginare questo paesino è completamente trasformato dalla situazione attuale.
1: Abbiamo sfondato il muro dei 70 abitanti.
0: C'è stata una transumanza di popolo?
5: Beh, è molto divertente perché già venendo qua comunque era un continuo di vedere gente appostata ovunque con i telescopi, con il camper, con le amache, con la tenda, eccetera, in vari punti, perché come magari avrete già detto, insomma, questa è una delle zone, siamo sulla meseta nord di Castiglia León, quindi è una zona alta, elevata, come appunto la demografia di Ourense lascia indovinare, non molto popolata, quindi anche in termini di inquinamento luminoso qui proprio non si sa neanche che cosa sia, diciamo, e quindi sono venute moltissime persone in questa zona, qui a Ourense come anche nelle, sì, insomma, nelle zone limitrofe per vedere le eclissi, perché siamo a 1100 metri di altitudine e praticamente nel nulla più totale, quindi le uniche nemiche sono le nuvole, e devo dire che adesso la situazione è migliorata, ma pochi minuti fa c'era un'unica nuvola nel cielo che era proprio piazzata davanti.
1: No, davanti al sole?
5: E questo, no. Sì, esatto. E questo scatenava anche l'umorismo dei locali, che comunque è stato divertente anche qua sentire i loro commenti su questa invasione, sui vari stranieri, e sentivo che dire: ma tanto ci sono le nuvole! Oppure: già iniziata l'eclissi!
0: E sarebbe veramente beffardo il destino di un res se una nuvola una oscurasse dopo tutto questo popò di transumanza l'eclissi. Tra l'altro, la cosa incredibile di un res, credo che Serena ce lo possa confermare, è che un luogo così piccolo ha avuto dedicata una canzone celeberrima.
1: Vero?
0: Dovresti conoscerla anche tu.
5: Esperto di un res del mondo.
0: Sì. Quella che dice, dai, la sappiamo tutti.
1: Tutti.
0: Ho visto un res, te le di scuse, un res, ah beh, sì, beh. Quella
1: è
0: lì,
1: vero, è vero,
0: Dario Fo l'ha scritta.
1: Con gli Annacci, me lo ricordo.
0: Sì. Serena, senti, che dire, tu preparati, che dopo ci dobbiamo risentire.
5: Ma io sono preparatissima, lasciatemi dire che un'altra delle scene divertenti che si vedono è questo aggirarsi di strani bagnanti, cioè siamo appunto a 1100 metri d'altezza e vedi gente con strani occhiali da sole e qualsiasi tipo di sedia pieghevole che si aggira per il paese.
1: No, ma scusa, bagnanti, ma un res non è in mezzo alla Spagna, il mare è distante 300 chilometri.
5: Appunto, ma questi hanno la... Luca, mi stupisce che tu non hai colto l'analogia. Sono in giro con le sedie pieghevoli alla ricerca del punto migliore per vedere l'eclissi.
0: Ma è anziano, una volta avrebbe colto, adesso non coglie più.
1: Non l'ho colto.
5: Siamo a 1100 e sembra di stare al mare con tutte queste sedie pieghevoli.
1: Però è un caldo porco.
0: Attenzione, perché questa cosa delle sedie pieghevoli ce l'ha anticipata anche Paolo Utter nei suoi luoghi. Siccome in settimana qualcuno ci ha accusato di stimolare il business degli occhialini per vedere l'eclissi.
1: Perché abbiamo una percentuale sugli occhialini.
0: L'oscuro business. C'è anche, attenzione, l'oscuro business delle sedie pieghevoli, che si sono moltiplicate soprattutto in Spagna in questo periodo per poter vedere in modo comodo e adeguato l'eclissi. Serena, torniamo ad un rest dopo, non ti lasceremo da sola per niente al mondo.
5: Vi prego, mi mancate già. A dopo,
1: ciao.
0: Fai un'indagine sul bullying intanto.
1: Esatto, sì. E soprattutto vedi il bullying in rapporto al Grande Le Boschi, Drugo, quelli lì, ok? Ciao.
0: Torniamo sulla cima del Monte Stella per vedere che cosa ci può raccontare il nostro Matteo Villaggi, che nel frattempo dovrebbe aver stretto.
1: Intanto vediamo se ha fatto massa critica. Sei riuscito ad aggregare o no, Matteo?
2: Ma non c'è bisogno, è tutta un'aggregazione totale qua intorno, il punto è distinguersi. Sono riuscito a beccare due persone che conosco e che rispondono al nome di Barbara Sorrentini. Ciao Barbara Sorrentini.
6: Ciao Matteo, io sto sentendo la radio dall'app sono ancora.
2: No, signora, abbassi la radio perché sennò
6: esatto,
2: c'è il ritorno.
6: Abbassi la radio.
2: Esatto, poi c'è l'Alessandra Tommasi, la conoscete anche lei?
7: Ciao.
1: Sì.
7: Ciao.
2: Presente. Ecco, questo è il massimo che finora sei riuscito a fare, ma ragazzi, io ho due testimoni che sono sempre loro, cioè trovare si è al limite. Io l'ho cantata Gucciniana, spero che improvvisamente Principe, che stiamo cercando da 20 minuti, inizi a cantare fortissimo,
0: cioè perché non sei riuscito a trovare nemmeno Principe.
6: Informazione di servizio.
2: No, nemmeno Principe non l'abbiamo trovato. Ma Principe continua a scrivere, tra l'altro, a me. Principe, se stai ascoltando, scrivi a Barbara o Alessandra, perché io sarei collegato con lo studio.
1: Ho capito, ma tu devi dire dove ti trovi.
6: Principe, che interessa di non venire qui in auto.
2: Dove mi trovo? Ragazzi, dove ci troviamo?
6: Ci troviamo sulla cima del Monte Stella, quella che si fa in 6-7 minuti a piedi sotto il sole cocente, ancora cocente, proprio sulla cima. Prima avevamo un ombrello come punto di riferimento, hanno obbligato la signora a chiuderlo.
1: Ho capito, ma la cima è generico, cioè guardando lo stadio a
0: anche
1: sinistra.
0: Anche perché se avevamo una certezza che erano in cima al Monte Stella, esatto. Non potevano essere altrove, non è che abbiamo aggiunto degli elementi indiziari significativi.
2: Mettiamola così, perché guardando lo stadio, guardando il sole.
1: Sì,
2: niente.
0: Guardando solo con gli occhialini, però, perché altrimenti parte la retina, ricordiamolo.
2: Esatto.
1: Ecco, guardando il sole.
2: Lo stadio rimane a sinistra, ovviamente, ma perché lo stadio rimane a sinistra, ma perché è disposto lì rispetto al Monte Stella. E il punto è che noi siamo davvero prossimi alla cima, ma c'è un macello di gente.
0: Scusa,
2: veramente nell'ordine delle migliaia. Cioè, Milano è qui, e quindi è come dire, sono allo stadio.
1: Rispetto al divulgatore, come sei collocato tu?
2: Ok, bravissimo, bravissimo.
0: Bravissimo.
2: Allora, il divulgatore sulla vera sommità, noi siamo un po' a sinistra del divulgatore, un po' più giù.
0: Cioè, ma stiamo prima scherzando, cioè non è nostra la vetta, no. L'abbiamo lasciata al divulgatore? Ma siamo impazziti?
2: Ma io ho di persone. Ho bisogno di massa per calpestare altre persone, cioè per creare quell'effetto. Da solo.
0: Allora, abbiamo due minuti prima del giornale radio, che sarà un giornale radio più breve del solito, perché tra poco si scatena tutto l'effetto eclissi, quella vera. Però, Matteo, facciamo una cosa che ci si può ritorcere facilmente contro. Facciamo una specie di Audi radio volante. Tu passa, incontra la gente e dici: tu che radio ascolti? Che magari ti dicono: Radio Popolare, cazzo, dai! Ci siamo trovati! Prova, dai!
2: Ne abbiamo già arruolati altri qua di fianco a noi, perché vi stanno ascoltando, quindi sento.
1: Ecco, vedi,
2: con un labiale,
1: vedi che siamo
0: non era difficile
1: spiegare dove sei, aiuta.
2: Allora, dobbiamo fare massa e andare a conquistare la vetta. Questo è il progresso. Sì, lo so, anch'io avrei fatto questa faccia, ma loro non la vedono, quindi possiamo.
1: Vabbè, perché siamo pacifisti, questo per me. C'è il pacifismo che ci frega.
2: Dei pacifisti, esatto.
0: Sì, però dal punto di vista narrativo il pacifismo non funziona, invece una roba da Signore degli Anelli, tutti a conquistare la collina.
1: Villaci che picchia il microfono del divulgatore in testa al divulgatore. Cioè, bellissima sta immagine.
2: Beh, stupendo. Stiamo intanto tessendo alleanze, io ve lo dico.
1: Ma con chi? Con Radio DJ? Cioè.
2: Pian piano. Aspetta, che non manco chiesto il nome. Chiedo scusa. Ragazzi, come vi chiamate?
7: Renato.
8: Nicolas. Musta.
2: Ok, quindi loro, Renato, Nicolas e Musta, sono già nostri.
1: Sono dei nostri. Ma okay, sono dei nostri da prima o li hai conquistati adesso?
2: Aspetta, ce n'è un'altra che però era seduta, non l'ho vista. Scusa, come ti chiami?
9: Maria.
1: Maria.
2: Okay, quindi anche Maria è nostra. Maria è nostra. Sono già.
0: Non abbiamo degli adesivi da attaccargli?
1: Cioè, allora, siamo a 4 su un migliaio. Cioè, una percentuale che cioè, neanche.
0: Effettivamente siamo scemi noi, però, perché dovevamo immaginare che ci fosse tutto sto casino. Potevamo dire: mettete la maglietta gialla, mettete la maglietta rossa.
2: E invece non l'abbiamo fatto.
1: Non l'abbiamo fatto, esatto.
2: Invece i nemici hanno messo il cartello appropriandosi dell'evento.
0: C'hanno la maglietta con su scritto nemici, nemici.
1: Ma chi sono i nemici?
2: Sì, sarebbe stato comodo comunque.
0: Sì. Matteo, ascolta.
1: Dobbiamo andare alla linea al GR, che già prima li abbiamo bruciati.
0: Una cosa sola, al volo, perché abbiamo 20 secondi. Noi qua siamo dei gattini ciechi, perché siamo in studio. Alle 19:29 già dovrebbe cominciare a vedersi qualcosa. No,
2: aspetta,
0: no.
2: Che sul mio occhiale, perché ho 12 cose in mano.
0: 7.
2: Sì, hai ragione. Hai ragione. In questo istante c'è un morsino di luna.
1: Morsino di luna.
0: Vedi, come Sky TG24, mordicchiare la luna. Ci sentiamo tra poco dopo il GR. Ciao, la diretta dell'Eclissi, tra poco accade tutto.
10: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
11: Popolare Network.
12: La vitola confessa, io il mandante dell'attentato a Ranucci. L'ho fatto per lui, ha poi aggiunto. Il suo avvocato getta un'ombra sulla consapevolezza della giornalista. La Germania conferma l'espulsione dei richiedenti asilo verso l'Italia. Il governo Meloni torna ad attaccare le ONG tedesche. Hanno fatto sbarcare i migranti da noi. È iniziata l'eclissi solare, centinaia di migliaia di persone in tutta l'Europa occidentale riunite per osservare il sole che si oscura. Buonasera dalla redazione, il giornale radio come sentivate dai titoli. Walter Lavitola, il faccendiere arrestato per il suo coinvolgimento nell'attentato alla giornalista di Report, Sigfrido Ranucci, oggi è stato interrogato dal giudice per le indagini preliminari e ha confessato di essere stato il mandante. Sentiamo Alessandro Braga.
13: Ha confessato in un interrogatorio fiume durato 3 ore e mezzo e senza giri di parole ha ammesso: sono io il mandante dell'attentato a Ranucci. Davanti al giudice per le indagini preliminari, secondo quanto si è saputo, Walter Lavitola è stato un fiume in piena, spiegando anche di averlo fatto non per danneggiare il giornalista ma al contrario per il suo bene. In questo modo, secondo Lavitola, Ranucci avrebbe ottenuto una scorta rafforzata. All'uscita dal carcere di Rebibbia il suo avvocato difensore ha però gettato un'ombra sulla vicenda, rispondendo con un no comment a chi gli chiedeva se il conduttore di Report fosse a conoscenza delle trame del suo assistito. Intanto prosegue la campagna contro Ranucci da parte della destra. Oggi molti esponenti del governo e della maggioranza si sono scagliati contro di lui, dopo che aveva pubblicato un post in cui si paragonava ad alcuni martiri celebri della storia d'Italia, da Aldo Moro a Piersanti Mattarella, passando per Falcone e Borsellino. E Matteo Salvini è tornato a chiedere alla RAI, che a breve si esprimerà sulla vicenda attraverso il suo comitato etico, di sospendere la collaborazione con Ranucci finché non si farà chiarezza su una vicenda a suo dire torbida.
12: La Germania ha confermato l'espulsione dei richiedenti asilo verso l'Italia. Siamo un po' sorpresi dall'agitazione sulla questione e dalle divergenze con Roma, ha detto la portavoce del Ministero dell'Interno, spiegando che la decisione è frutto degli accordi firmati con Italia e Grecia nel 2025. Il governo Meloni, tramite il ministro Piantedosi, pochi giorni fa aveva affermato che quegli accordi sono decaduti con la riforma del diritto d'asilo, e poi aveva attaccato le ONG tedesche, posizione ribadita oggi da Tajani. Non credo ci sia un problema, perché c'è tutta la questione delle navi ONG battenti bandiera tedesca che hanno fatto sbarcare migranti in Italia. Continuano gli attacchi di Kiev sulle infrastrutture petrolifere russe, droni e missili hanno colpito uno dei principali porti sul Mar Nero, danneggiando un terminal petrolifero, un deposito di grano. Il presidente russo Putin ha accusato l'Ucraina di mettere a rischio la sicurezza alimentare a livello globale, mentre la Russia, i cui raid come questi hanno inasprito la crisi energetica, ha iniziato a importare carburante dall'India. Negli Stati Uniti non si placano le polemiche per il cambio di aereo di Donald Trump di ritorno dal vertice NATO di Ankara. Un cambio deciso per il rischio di un attentato dopo le minacce arrivate dall'Iran. Sentiamo Michele Migone.
7: Donald Trump ha confermato la messa in scena di Ankara. Faccio quello che mi dice il servizio dello segreto, ha detto, per poi aggiungere: comunque penso che il volo a maggior rischio fosse il mio. Non è così e il presidente USA lo sa molto bene. Quell'8 luglio le decine di giornalisti a seguito, i membri dello staff della Casa Bianca e dell'equipaggio, non furono avvertiti dell'allarme attentato e furono lasciati ignari sull'Air Force One, che quando decollò dalla Turchia era ormai un aereo esca. A bordo solo il segretario di Stato Marco Rubio e quello del Tesoro, Scott Bessent, sapevano che Trump aveva lasciato l'aereo di nascosto per salire su di un altro velivolo per ritornare negli Stati Uniti. Il mancato avvertimento ai passeggeri è ora motivo di grandi polemiche. I media americani ricordano casi analoghi e sottolineano le differenze. Nel 2000, per motivi di sicurezza, Bill Clinton cambiò aereo e ne usò un altro per il suo viaggio dall'India al Pakistan, ma i giornalisti vennero avvisati. Ad Ankara il servizio segreto ha ritenuto molto credibile l'allarme. Funzionari hanno detto che c'era il progetto di colpire l'Air Force One con un missile terra-d'aria e che un uomo con quell'arma portatile era stato avvistato nei dintorni del vertice NATO. L'attentato sarebbe stato progettato dagli iraniani, i quali disponevano di molte informazioni, compreso dove e a che piano alloggiasse Trump. Ma è proprio questo il punto: se il pericolo era così reale, perché l'Air Force One, l'aereo esca, è stato fatto partire?
12: Oggi è stato l'82esimo anniversario della strage di Sant'Anna di Stazzema. Il presidente della Repubblica Mattarella ha usato parole chiare, sottolineandone la matrice nazifascista. Questa mattina ci sono state le commemorazioni e per la prima volta ha partecipato uno esponente di primo piano del governo Meloni, il vicepremier Antonio Tajani, che ha ricordato le responsabilità della strage. Giorgia Meloni, come sempre, ha taciuto. Lorenzo Guadagnucci, giornalista e autore del libro Era un giorno qualsiasi, che parla della strage.
9: Ha detto ciò che ormai è ovvio da decenni. Credo che ci venga però perché questi luoghi, queste ricorrenze ormai hanno una funzione non politica, non mettono in imbarazzo, non sono momenti scomodi. Il vero punto in un giorno come questo sarebbe mettere a fuoco il fatto che viviamo in un paese che sta partecipando a delle guerre, che ha sostenuto il genocidio di Gaza, e quindi ricordare delle vittime di una strage di 80 anni fa in queste condizioni, e se si omette questa parte qui non è poi difficile fare atto di presenza.
13: Le parole di Tajani comunque spiccano all'interno di un silenzio di moltissimi altri vertici del governo, a partire da Giorgia Meloni o Ignazio La Russa, che ha semplicemente parlato di una generica barbarie.
9: Sarebbe anche una pretesa pretendere da chi si rifà a quella storia di rinnegarla, visto che fa parte del loro DNA. Il punto ritorna a quello, il riferimento alla storia, a che cosa ci serve oggi? Io credo che questa oggi sia l'unica vera domanda che dobbiamo farci. Quindi ogni evento storico, ogni parte della storia che trasformiamo in memoria, a mio avviso deve servirci a capire il presente, ma per cambiarlo, visto che viviamo in un mondo che è in preda alle guerre, che è in una crisi, una policrisi dalla quale non sappiamo come uscire.
12: E chiudiamo con l'eclissi solare. Centinaia di migliaia di persone in tutta l'Europa occidentale si sono riunite per osservare il fenomeno. Noi ci colleghiamo con la Spagna, con Urrez, nella regione di Castiglia e León, dove si trova Serena Tarabini. Serena.
11: Sì, buonasera. Allora, l'eclisse qui è iniziata proprio da pochissimi minuti, era prevista per le 19:33, infatti si comincia a vedere l'inizio dell'oscuramento. È una zona particolarmente privilegiata per la visione del fenomeno. Non a caso la NASA ha scelto un villaggio a pochi chilometri da qua per trasmettere le immagini del fenomeno e anche eseguire le varie misurazioni che si fanno in questo caso. Anche questo è un posto, è un villaggio, è un abitato molto, molto poco frequentato, ma che in questo momento è completamente trasformato. Ci sono moltissime persone che si aggirano con le sedie, con gli occhiali per la visione del fenomeno, che si incamminano sulle varie colline presenti, e il culmine è atteso fra un'ora, e insomma c'è molta eccitazione, anche perché in Spagna era da 114 anni che se non si verificava una cosa del genere, che adesso sta avvenendo in 13 regioni, ma appunto qua sarà particolarmente evidente.
12: Grazie Serena Tarabini. Adesso la linea torna alla nostra diretta sull'eclissi con le notizie. Ci risentiamo alle 22:30.
14: Popolare Network.
15: Ad agosto, tutto a posto.
16: Rima da spiaggia.
15: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
16: E noi, che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
15: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro brico.
17: Brico OK, più vicino a te.
15: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.

0: è che le cose bisogna sempre farle per tempo. Sì. Se le fai all'ultimo minuto e poi non funziona, non ti devi lamentare.
1: No.
0: Lo sai che c'è l'eclissi, esatto. Parti prima.
1: Ma lo sai da anni.
0: Appunto.
1: Non è che l'hanno detto stamattina nel GR.
0: Invece niente, all'ultimo minuto, tanto vabbè, arriva.
1: Tanto non ci sarà gente.
0: Chi vuoi che vada? E invece. Come va?
2: Benissimo, io non mi guarda, non dico niente.
0: L'ultimo messaggio di Martina Stefanoni è: non ho risposto perché stavo cristonando. Martina Stefanoni, buongiorno, dove ti trovi?
2: Buongiorno, adesso sono arrivata sul Monte Stella.
0: Allora
1: di cosa ti lamenti?
0: Ma sì, ha fatto una tragediata.
2: Ti ho messo 45 minuti a fare una via di 20 metri e ho parcheggiato la macchina letteralmente in mezzo alla strada.
1: Potresti darci la targa, perché i colleghi della polizia locale fanno le multe anche così radiofoniche, quindi.
2: No, tra l'altro io ho una tradizione per le sfighe di macchina nel periodo di Ferragosto, quindi... Ho sfidato la sorte, poi con l'eclissi chissà.
0: Se andate su Google e mettete sfighe di macchina nel periodo di Ferragosto, vi viene fuori la foto con la coppa della Stefanoni.
2: Sì, probabilmente sì. Penso proprio. Comunque è impressionante quanta gente c'è.
1: Ma va.
0: Ecco, era esattamente questo che volevamo chiedere a te, l'impressionanza di quanta gente c'è.
2: No, è veramente fa ridere, sembra...
0: Come fa ridere?
1: Sembra una roba che succede ogni 70 anni, cioè che la luna scura il sole, queste cose qua.
2: Tutte le persone sudate, col ventaglio, con questi occhialini spaziali, tutti seduti uno appiccicato all'altro, tutta l'erba secca, sembra veramente una scena.
0: Ecco, tu pensa che noi ci eravamo figurati il Monte Stella... tutto nostro, con Principe che suonava le canzoni, esatto, di cucine. Se Principe suona a questo punto, rischia di avere più pubblico di quanto non avesse avuto Dylan a Newport. Cioè, capisci?
2: Sì.
0: Mi stavo strozzando.
1: Certo, perché c'è.
0: No, ho fatto l'errore di mangiare
1: il couscous.
0: Couscous, sì, ho capito, è un po' un rito quello di mangiare.
1: Poi col peperone, magari.
0: No, è che il couscous è piccolino, è granuloso, e quindi uno che va. C'è sempre un coso che finisce nella trachea.
1: Due errori da non fare: la Coca-Cola e il couscous prima di andare in onda, che hanno due effetti collaterali diversi ma complicati per la messa in onda.
0: Il terzo è uscire di casa quando è tardi, che poi devi parcheggiare a casa e poi non ti lamentare se c'hai le sfighe di Ferragosto con la macchina.
2: Sto tenendo in piedi la radio in questo periodo, quindi
1: senti, quella che fa le aperture no, ma poi racconta.
0: È in pieno delirio egomaniaco, sto tenendo in piedi la radio,
1: anche perché diciamo sei aiutata da un coach di peso, no? Quindi
3: basso.
2: Chi è?
0: Fermiamola.
1: Rivendicazioni sindacali.
0: Esatto, prima che parta la rivendicazione sindacale in onda, fermiamola qua. Martina, raggiungi Villacci, che così tieni in piedi un po' la diretta.
2: Non capisco dove sono, però devo dirvi che ho visto delle macchine da saldatore, delle maschere da saldatore. Questo mi fa molto ridere, però non trovo Villacci.
1: Ma tu, guardando il sole in questo momento con i simpatici occhialini di cui sicuramente sei fornita, cosa vedi?
2: Sì. E il sole.
1: Ah, perfetto.
0: Il sole.
1: Bene,
0: non fa una grinza. Martina, però sappi che gli occhiali da saldatore, così come anche lo scolapasta, sono stati rilegittimati oggi a sorpresa da una delle più importanti testate italiane, ovvero il Corriere della Sera.
2: Vabbè, allora siamo a posto.
0: Che ha fatto un pezzo. Aspetta, stai lì un secondo, Matteo. Matteo?
4: Sì, dimmi.
0: Ecco, ecco. C'è la Martina che ti sta cercando. Puoi dirle dove deve venire?
2: Sì.
4: Sul Monte Stella. Ma io.
0: Sul Monte Stella, perfetto. Grazie, Matteo. Martina, hai presente il Monte Stella? Lì.
2: Sì, ho presente.
0: Perfetto.
1: Tanto non c'è nessuno, lo trovi subito.
0: Facci sapere se vi siete trovati. Ciao.
2: Ciao.
1: Ciao. Martina Stefano.
0: Matteo.
1: Pure inglese sta parlando. Ma con chi parli in inglese?
4: Eccoci.
1: Ma con chi parli in inglese?
4: Sto tentando di cercare alleati stranieri.
1: Ho capito, ma cos'era? Americana?
0: Sai
1: Trump?
0: Sai che l'ultimo che ha cercato l'alleanza con gli inglesi è stato Dino Grandi prima della notte del Gran Consiglio, quando ha capito che era tutto finito e non bisognava tagliare i ponti col rosso. Quindi?
4: Che devo fare? Io le tentiamo. Quindi è chiaro che anche qui siamo in quella situazione, è tutto finito e io tento.
1: Ma qua è tutto finito?
4: Disperate, chiaramente. È tutto finito, ragazzi. Io sto tentando di radunare intanto noi stessi, come vedi c'è la Martina che spero prima o poi troverò. Principe, se avete, non so, un po' di sue registrazioni vocali da far sentire in radio, perché è disperso e io inizio a preoccuparmi molto.
1: Dobbiamo fare l'annuncio. Dobbiamo fare l'annuncio modello anni 70, bagni sì. di Torre Pedrera, il bambino principe è stato disperso. Cioè,
4: esatto, si è smarrito un principe. Esatto. Se lo portate a Villacci, che non sa bene dove si trova.
1: Senti, Villacci, stesso, ma quindi... tu sei fornito degli occhialini?
0: Sì, li hai fatti mettere anche prima.
4: Sì, io
1: ma cosa
4: sì.
1: vedi?
4: Io sì, in questo momento perché sono spal sole, perché li ho passati all'Alessandra. Scusa, Alessandra, ho bisogno. Però c'ho una Barbara che dice: si vede un botto. Aspetta, che mi metto.
0: Cioè, ha dato gli occhialini all'Alessandra Tommasi. Cioè, sta facendo il lumacone con la Tommasi. Ha ceduto i suoi occhialini per fare il gentleman.
4: No. Veramente io gli occhialini li avevo ceduti all'inglese per tentare di portare a casa la
0: pagnotta.
4: Perché,
1: l'alleanza. Anche perché
4: sai come sono gli inglesi?
1: Sì, certo.
4: No, dico, beh, bello però, adesso altro che morsino, adesso è un bel Pac-Man il sole.
1: Cioè, diciamo,
4: mi piace essere
1: facendo 100 la torta del sole, a quanto siamo?
4: Allora, direi un 27.
1: 27.
0: Tra l'altro io stavo guardando, adesso c'è una diretta, ci sono diverse dirette, c'è anche una su YouTube che mostra esattamente voi che siete lì sul Monte Stella. Il problema è che sono tornato sulla diretta su YouTube e sono alla Dispoli adesso.
4: Hai visto Principe?
0: Ho capito che non era il Monte Stella perché c'era la spiaggia e il mare.
1: Esatto, hai detto, beh, strano, me lo ricordavo diverso.
0: E poi c'era sotto qua c'è la Dispoli e quindi lì ho capito, cioè tornava tutto a quel punto. Matteo!
4: Non vorrei fosse una webcam. Sì, mi senti?
0: Sì,
1: sì.
4: Mi senti?
1: Sì, sì, okay. sì, vai.
4: Non vorrei fosse una webcam montata su Principe, che a questo punto ormai saluterei dalla Dispoli. Ma poi perché la Dispoli? È un punto in cui si vede?
0: C'è il no, in realtà, allora, sotto tutto quello che è sotto la linea gotica è molto più sfigato di noi privilegiati del nord Italia, che siamo quelli più vicini in Italia alla zona dell'oscuramento totale. Più si va giù, meno si vede, e quindi la Dispoli non è esattamente, nonostante tutto questo vezzo dei romani di essere sempre ombilicus, ombilicum urbi, no, us, perché è accusativo, quindi mi confronto col collega Gattuso che ha fatto lo scientifico, però appunto latino lo scientifico, quindi ombilicus urbi. Noi adesso ci stiamo per collegare, pensa Matteo, con Burgos, a proposito di ombelichi.
1: Se rispondono da Burgos, ovviamente.
0: Perché non sta rispondendo Antonella?
1: No, rispondendo io, quasi quasi mi sposterei sulla Costa Brava, perché visto da Burgos non risponde.
0: Attenzione, no, niente, no. È saltato Burgos?
1: Per il momento.
0: Vabbè, niente. Matteo, senti, noi ti lasciamo nuovamente alla ricerca di Principe, degli ascoltatori. Anzi, facciamo una cosa, un appello agli ascoltatori. Ascoltatori, trovate Villacci, perché è un gattino cieco, lì sperso in mezzo a tutta questa moltitudine.
1: In mezzo agli inglesi,
0: del Monte Stella. Chiamate voi Villacci, Villacci, e poi ci fai sapere com'è andata.
4: Perché è solo. Va bene, va bene.
0: Sì.
4: Ok.
0: La solitudine dei numeri primi, la solitudine di Matteo Villacci nella grande massa del Monte Stella che guarda in alto verso l'eclissi, mentre nel frattempo Ceccon ha portato a casa un bronzo nei 200 d'orso. Sì, lo segnalo agli appassionati del nuovo.
1: Anche la Pilato?
0: Bronzo
1: anche la Pilato.
0: Vorrei ricordare anche la straordinaria prestazione della Quadarella di ieri, che nuova.
1: Quegli 800.
0: Ma sontuosi. Più sontuosa la Batocletti, ma in pista. Sì. Più scarsa in acqua la Batocletti.
1: Sì, ma anche la Quadarella in pista,
0: sì,
1: non la vedo bene.
0: Esatto, non risponde neanche alla Costa Brava.
1: No, neanche alla Costa Brava.
0: Molto bene.
1: Sì, perché finché non succedeva niente col sole e la luna, tutti lì al telefono. Adesso sta succedendo, hanno dimenticato il telefono e niente, non
0: tanto
1: ci risponde più nessuno.
0: La Costa Brava ci dava delle garanzie, o perlomeno sulla carta, c'era anche della prosopopea, perché Mara, con cui dovevamo collegarci, l'ha messa giù un po' dura dicendo: io l'ho già vista nel 2017 nel Wyoming.
1: Ah, è una di quelle che è andata negli Stati Uniti.
0: Bravo, e quindi noi ci siamo fatti fare feste, ci abbiamo una che l'ha già vista nel 2017 nel Wyoming, e poi non risponde.
1: Esatto. Sto riprovando con Burgos nel frattempo, però neanche Burgos risponde.
0: E che vale la pena riprovare con Burgos. Sì,
1: Né Burgos né la Costa Brava ci rispondono.
0: Molto so. Bene.
1: Cosa facciamo? Andiamo alla Corugna. Proviamo con la Corugna.
0: Dai, proviamo con la Corugna. Nel frattempo, Corugna. O al limite, possiamo, volendo tornare in quella che è una vera risorsa della democrazia narrativa dell'Eclisse, che è un res. Quando c'è un momento di smarrimento, quando c'è un momento torniamo di difficoltà, noi sappiamo di poter contare sempre e comunque su un res. Vediamo. Ha risposto Burgos? No.
1: Sta suonando
0: niente,
1: la Corugna.
0: Manco per idea, manco per idea. Torniamo sul Monte Stella, Matteo.
4: Sì.
0: La Stefanoni l'hai trovata? Almeno la Stefanoni l'hai trovata?
4: No, sulle tracce della Stefanoni adesso c'è Alessandra. Abbiamo notizie di Martina?
3: No, purtroppo no.
4: Niente.
3: Non abbiamo punti di riferimento.
4: Io ho paura che non riuscirò neanche a tornare a casa stasera. Sono completamente perso.
0: Ma hai mai vinto una caccia al tesoro in vita tua?
4: Sai che sì, ero abbastanza forte ste robe, ma qui mancano proprio gli indizi. Del resto perdo io, stiamo perdendo tutti in realtà. Ma quello che mi preoccupa di più, ripeto, è Alessandro Principe, che vaga con la sua chitarra. Io sono preoccupatissimo, spero prima o poi si sieda e inizi a cantare, perché sarebbe forse l'unico modo per riuscire ad avere tracce di lui.
0: Va bene, va bene. Allora, lasciamo anche il Monte Stella, perché per fare il punto della situazione.
4: Spero prima o poi si sieda e inizi a cantare, perché sarebbe forse l'unico modo per riuscire ad avere tracce di lui.
0: Va bene, va bene. Allora, lasciamo anche il Monte Stella, perché per fare il punto della situazione. Siamo alle 19:51 minuti.

0: a Edimburgo, dove abbiamo Ira Rubini, da cui magari poi tra poco torniamo. Mentre per quanto riguarda Milano e il Montestella, attorno alle 20:20. Quindi tutto, come dire, il top di questa fantastica avventura si consumerà in quei 13 minuti tra le 20:15 e le 20:28. In cui per quello che ci è dato sapere, la Luna coprirà quasi integralmente il disco solare. Mara la cancelliamo, proprio la depenniamo, ma nella vita, io la tolgo subito dalla rubrica.
1: No, davvero?
0: Sì. Attenzione, mi arriva una notizia importante invece, a proposito dei gattini ciechi. Matteo, scusa, Principe mi scrive, trovati sì. Stefanoni e Parena, per cui loro si sono trovati.
2: Che bello, sono più con te, sono più sereno per Ale. A questo punto mi dicano dove sono, cioè chiedigli dove sono.
0: Sai che potevamo mandare un cane da tartufi a fare il collegamento e almeno avrebbe trovato gli altri.
2: Ma voi non avete idea.
0: Non abbiamo idea
2: di cosa sia sto delirio. Comunque, ok, no, giuro. Comunque,
0: allora facciamo
2: indicazioni ad Ale.
0: Facciamo una cosa, facciamo il contrario. Principe, Stefanoni, Parena, trovate villacci.
1: È arrivata Mara.
0: È arrivata Mara, veramente. Quando ha capito che stavo per depennarla per sempre dalla rubrica di WhatsApp, eccola qua, dalla Costa Brava. Esattamente dove in Costa Brava?
3: Ciao a tutti, sono a Platia d'Aro.
0: Dove?
3: Platia d'Aro.
0: Mai sentita.
3: Perdonate la pessima dizione. Non è lontano da Iore de Mar, Tossa de Mar, vicino a Girona.
1: Girona.
0: Giona, perché la Mara da Che Mondo è Mondo ha poca R,
1: sì.
0: E quindi Giona. Cara Mara, cominciavamo a disperare e abbiamo detto l'ha messa giù dura, io sono andato in Wyoming, de chi de là, e poi invece eccoti qua.
3: Eccomi qua, ma con la nuvola, accidente.
1: Ecco. No!
3: Molto, molto velato. E non si vede il sole.
1: Ah, non si vede il sole? No, perché la prima domanda che volevamo farti era: questa eclissi rispetto a quella del Wyoming, com'è, meglio o peggio? Mi sembra peggio se è velata.
3: Molto peggio. Assolutamente.
1: Ma comunque adesso. Come si manifesta la delusione in questo momento lì, in questa zona della Spagna?
3: Ma qua non gliene frega niente a nessuno, perché mi sembra che stia partendo stasera la feria di questa località. E quindi appena passata la banda, forse per quello non riuscivo a connettermi, che i toni distorcevano, e quindi c'è molta tranquillità, non vedo assembramenti, non vedo.
1: Quindi diciamo
3: noi con i nostri occhialini del Wyoming che alta.
1: Possiamo dire una Costa Brava rassegnata, rassegnazione.
3: Almeno qua, però.
0: Scusa, Mara, per curiosità, facci capire in cosa si caratterizzano gli occhialini del Wyoming. Sono quelli che hanno il corno di mucca?
3: No, per la precedente eclissi ero molto più emozionata, quindi prima di partire per gli Stati Uniti mi ero procurata degli occhialini da eclissi, perché doveva proprio essere un evento, ed effettivamente sono stati molto utili, li abbiamo conservati, penso che siano del tutto simili a quelli che vedo sui giornali raffigurati in questi giorni e indossati probabilmente al Montestella in questi minuti. Abbiamo il tema che potrebbero essere scaduti, perché
1: no, ma non è come il latte gli occhialini, cioè.
3: No, c'è scritto che durano 2 anni adesso, insomma.
0: Veramente c'è scritto da consumare preferibilmente entro l'estate del 2025,
3: Ma sono occhialini tedeschi, sai che loro sono precisi.
0: Sono precisi, certo.
3: Non è che
0: certo. Oh, nel frattempo voi in Costa Brava non vedete una mazza, ma io vedo le immagini di una webcam della Lomellina.
1: Sì, no, ma infatti
0: dove sembra veramente il luogo, cioè sembra Reykjavik. C'è questo sole quasi coperto per metà, però sono le immagini del telescopio.
1: Sì, metà.
0: Perché a occhio nudo è tutta un'altra roba.
1: A occhio nudo è tutto sole. Poi c'è questo spicchietto, diciamo, metà forse un po' forte. Siamo a un terzo, secondo me siamo a un terzo di copertura, nella parte guardando il sole in basso a destra, per capirci, zona fra la Lega e Fratelli d'Italia, ecco, in basso a destra, quella zona lì.
0: Scusa, tu che l'hai vista in Wyoming, ma come si vede?
3: Allora, in Wyoming l'orario in cui è avvenuto era attorno all'1, alle 2 del

0: pomeriggio,
1: quindi perfetto.
0: quindi era molto più sensibile la sensazione di buio improvviso, di natura che si ferma, perché anche gli uccelli che svolazzano, gli animali rimangono straniti da questo
1: I
0: fenomeno
1: francesi che
0: e
1: si
0: si
1: incazzano.
0: accendono, è molto,
1: Sì.
0: e si accendevano tutte le fotocellule dei lampioni stradali, per cui
1: Ah, cioè, sì,
0: il buio
1: lampione,
0: qua.
1: sono fotosensibile,
0: Sì,
1: quindi.
0: giusto,
1: Sì, infatti.
0: Freddo,
1: Sensazione di freddo, vento,
0: freddo.
1: queste cose un po'
0: Sì.
1: millenaristiche? Ah, sì?
0: Assolutamente, assolutamente. Infatti è un'esperienza mistica e mi dispiace appunto che magari questa nuvoletta possa inficiare l'effetto, anche perché non siamo nel canale stretto del 100%
1: Ah.
0: di oscuramento, però
1: Ecco, non volevo fartela
0: comunque.
1: pesare, tu che l'hai vista in Wyoming, però siete un po' sfigati lì a margine, siete un po' come noi,
0: Ma
1: praticamente
0: cosa
1: un
0: siete?
1: Montestella però piano, perché
0: Diciamo un
1: sulla riva del
0: Montestella che ce l'ha
1: mare.
0: fatta, cioè, cosa siete sul
1: Passa sulla barca
0: 98?
1: che ha le luci, quindi sul
0: Ma
1: 98, sì,
0: quanto siete? Sul
1: 98.
0: 98 siete? Ah, ok,
1: Sì.
0: perfetto. Però comunque quando
1: Per
0: arrivate
1: chi
0: al
1: ci sta
0: 98,
1: ascoltando, il 98 non è un tram che attraversa la Costa
0: neanche un
1: Brava, no?
0: filobus.
1: 98 intendesi percentuale di oscuramento del disco
0: Però a un
1: solare.
0: certo punto, anche se c'è la nuvoletta, quando arrivate al 98 si vede scuro. Sì, dovrebbe essere bello buio,
1: Buono
0: assolutamente,
1: buio, perfetto.
0: assolutamente.
1: Sì, senti Mara, visto che non c'è entusiasmo in Costa Brava, c'è la nuvola e non si vede una cipa, direi che ci possiamo anche salutare. Cosa dici?
0: Ma assolutamente, se succede qualcosa di eclatante,
1: Brava, tu
0: informerò
1: scrivi.
0: i
1: Esatto.
0: messaggi.
1: Tu manda un messaggio e noi ti richiamiamo.
0: Eventualmente, se c'è qualcuno che è deluso, tu inizia a raccontare i tuoi ricordi del Wyoming, che
1: Certo,
0: sicuramente
1: certo.
0: apprezzeranno.
1: Va
0: Ciao.
1: bene. Ciao Mara, grazie. Salutiamo lei, salutiamo la Costa Brava tutta e nel frattempo posso annunciare che c'è un lieto fine. C'era stato il
0: Davvero?
1: lieto fine con la vicenda di Casa Agostoni. Abbiamo un
0: Ok.
1: nuovo lieto fine perché sembra che si siano trovati tutti alla
0: Ah, davvero?
1: fine.
0: C'è stata la riunione? La
1: Ricevo e
0: reunion?
1: volentieri pubblico un'immagine inviatami da Alessandro Principe che mostra esso stesso Luca Parena, che si è palesato improvvisamente, non era nel
0: Bellissimo.
1: genere, e Martina Stefanoni, ma non ho capito se si sono trovati loro tre o hanno trovato anche Villacci. Lo
0: Ma
1: chiediamo a
0: infatti,
1: Villacci.
0: infatti è vero.
2: Signore e
1: L'hanno
2: signori, è con
1: trovato.
2: immenso
1: L'hanno trovato.
2: piacere che
1: Sì.
2: vi presento Martina Stefanoni.
1: Ma l'abbiamo sentita. Quella di
2: Olè!
1: prima,
2: Però
1: l'abbiamo
2: non ha le
1: sentita
2: cuffie, quindi è
1: prima.
0: quella del
1: Sì,
0: parcheggio.
2: no,
1: Cioè, noi abbiamo
2: ma in
1: mandato
2: realtà.
1: là un inviato per
2: Sì.
1: presentarci una che abbiamo sentito già al telefono, hai capito?
2: Sì, ma tra l'altro avete mandato qua un inviato per far parlare gente che già lavora in quella radio lì e potevamo
1: Appunto.
2: stare dove eravamo. E
3: Vale
2: invece.
3: l'esperienza, vale il viaggio.
1: Comunque,
2: Esatto.
1: allora, comunque adesso siete 5 o 6 intanto tra di voi.
2: Sì, sì. Sì, più i vari alleati che sto recuperando. Dobbiamo capire, attuare un piano per il momento Guccini, cioè dobbiamo convincere.
1: Sì, con
2: Aspetta, aspetta, c'è un piano. Aspetta, la Martina ha un piano, aspetta.
3: Allora, ho parlato con Principe, il quale dice che non appena finisce l'eclissi, tutti se ne vanno, lui inizia a strimpellare Guccini come non mai e si
0: È
3: creerà la
0: fatta, è
3: folla e
0: fatta.
3: quindi ci troveremo.
0: Sì, è fatta.
1: Il tristezza infinita in cui la gente sciama via e rimangono in cinque a cantare come i lupi che ululano alla luna nei film di Harry Potter. Fermatevi lì un secondo perché noi stavamo poc'anzi disperando della possibilità di collegarci con Burgos, stavamo già per dire che delusione questa Antonella e invece dovevamo credere in
0: Esatto,
1: Antonella.
0: anche perché si è definita e si è presentata come appassionata di astronomia, Antonella da Burgos.
4: Ciao a tutti. Allora, Burgos è un delirio, ve lo dico, ci sono 8.000 persone che sono arrivate in città per l'eclissi. Ci sono solo due posti abilitati, diciamo, per la visione ufficiale.
0: Sì.
4: Hanno a disposizione 4.000 posti e bisognava fare la fila con 37 gradi perché non c'era la possibilità di iscriversi.
0: Cioè, hanno fatto le
4: Praticamente.
0: tribune, 4.000 poi ci cioè, hanno dato i
4: Hanno
0: biglietti?
4: fatto
1: Eh sì.
4: un casino, cioè praticamente tu devi metterti in fila, i primi 4.000 che entrano bene, gli altri no,
0: Ma
4: devono
0: pensa.
4: cercare un posto.
1: Tu sei tra
0: Quindi.
1: quelli che entrano bene
0: Oppure
1: oppure gli
0: quella che
1: altri no?
4: Io ho deciso di rinunciare a questa cosa perché
0: Perfetto.
4: sembra inutile.
0: Sì.
4: Quindi sono uscita fuori Burgos.
1: È un po' una protesta nei confronti del capitalismo.
4: Bravissimo. No, tra le altre cose è stato stupendo perché ho trovato questo posto bellissimo, praticamente un belvedere con gente del posto, e pensa che la signora che abita qua di fronte mi ha pure prestato le sedie e mi ha offerto da bere.
1: Mamma, che meraviglia, è come quando non riesci a entrare allo Stellato e trovi la trattoria dei camionisti e dici, ma cazzo come si mangia bene!
4: Bravissima, sono stati carinissimi e stiamo qui che parliamo con loro, tra le altre cose super emozionati perché per loro ovviamente è sotto casa, non si aspettavano poi tutta sta gente, qua devo dire che è tranquillissimo, non c'è praticamente nessuno.
5: Praticamente possiamo dire che la periferia di Burgos è esattamente l'antitesi della tipica accoglienza ligure, da una parte ti tirano il pesce in faccia mentre lì ti danno da bere, ti danno da mangiare, ti fa sedere.
4: Adesso poi guarda, non so se posso mandarvi delle foto, hanno organizzato i tavoli, c'è da mangiare da tutte le parti, no, sono carinissimi, da bere, hanno messo i bidoni dell'acqua per tutti, cioè chi vuole andare lì va, si prende il bicchiere e beve, c'è da bere, c'è la birra, c'è tutto.
5: Ma che bella, la cerveza.
1: Tra l'altro anche nell'Odissea di Christopher Nolan, a un certo punto la legge di Zeus, la sacralità dell'ospite, citano proprio come dire, le persone di Burgos come esempio di gente che è stata in grado di mettere a terra quella legge lì. Senti, invece a proposito di capitalismo e Burgos, leggevamo che c'è l'effetto Musk, cioè doveva venire Elon Musk a Burgos e SpaceX ha prenotato tutto lo storico Parador per vedere l'eclissi.
4: Non credo di più, sono tutti incazzati neri per sta roba, però ha tolto la possibilità a tutti quanti di poter prendere anche un posto là vicino, perché là intorno è tutto proibito il passaggio, praticamente c'è la polizia schierata.
5: Cioè c'è la zona rossa?
4: Sì, tipo zona rossa, ti dirò, perché lui ha affittato tutto il paradore, tutta la zona intorno con le strade che ci arrivano, non si può accedere, che sarebbero dei punti ideali anche per vedere l'eclissi.
5: Antonella, hai voluto il capitalismo, questi sono i risultati.
4: Infatti io ho deciso di andare via da Burgos, perché già sta roba stamattina mi stava facendo girare, devo essere sincera.
5: Senti, ma da appassionata di astronomia, cosa stai vedendo in questo momento con i tuoi fantastici occhialini?
4: Allora, io ho visto, cioè adesso già la copertura, stiamo intorno a un 35 secondo me per cento. Siamo 35. Vabbè, metti e togli perché...
1: Hai visto con che sicurezza ha guardato il cielo, il sole, ha detto siamo intorno al 35%. Non un punto percentuale in più, non un punto percentuale in meno.
4: Perché ho visto l'app 5-2 secondi fa prima di prendere la telefonata.
5: Ed era al 33, quindi adesso siamo al 35.
1: Al 35.
4: 5, bravissimo. Siamo vicini vabbè, siamo ancora lontani dalla totalità, ma manca poco, una decina di minuti.
1: Io ogni tanto confesso che mi volto per vedere dall'altra parte del vetro se c'è dell'oscurità che arriva alle mie spalle.
5: Però magari ma c'è l'oscurità, magari è il tramonto, l'oscurità. Cioè non... Vabbè, comunque lì avete tolti gli occhialini, però non c'è la sensazione di qualcosa di diverso rispetto al solito.
4: Per adesso no, però a breve dovrebbe iniziare, a breve già le foglie, adesso stavo controllando le ombre delle foglie perché si dovrebbe vedere, adesso chiedo alla signora che tanto ha la casa qua di fronte.
1: Come si dice ombra delle foglie in spagnolo?
4: Perché sombra della focas.
5: Ombra della focas, attenzione, potrebbe essere l'ombra delle foche, quindi attenzione a non sbagliare. Perché...
4: Attenzione perché, sì, no, in realtà chiedo alla signora adesso se mi tira fuori una... come si chiama, insomma una ramina, quella che ha i buchi per fare la pasta, per tirare
5: lo scolapasta.
4: Sì, lo scolapasta, perché dovremmo vedere già le ombre a metà.
5: Allora Antonella, se hai bisogno di qualcosa ho già aperto il traduttore di Google, tu chiedi le parole, io ti dico come si dice a Burgos.
4: Sono confusa, te lo dico, perché ho appena fatto un corso di astronomia alle Canarie, sono venuta qua per la... praticamente sto parlando inglese, spagnolo e mezzo italiano da 15 giorni, sto un po' sono confuso.
5: Tranquilla, siamo qua per aiutarti, non ti preoccupare.
1: Scusa Antonella, ci dai una buona definizione di Via Lattea? Per capire se è servito a qualcosa il corso di astronomia che ha fatto, oppure è acciulato dei soldi ma non sa niente.
4: No, la nostra galassia, vabbè, a parte questo io sono un insegnante, quindi ho fatto un corso di astronomia poi per portarlo a scuola.
5: Comunque scolapasta è Colador,
4: sì.
5: Colador,
4: sì,
5: okay.
1: Via Lattea è Rua de Leche invece, credo.
4: Via Lattea.
1: Lattea.
4: Via Lattea.
1: Ok, molto bene.
5: Via Lattea, confermo, Via Lattea.
4: Confermi, grazie.
5: Vai.
1: Oh, attenzione che ridendo e scherzando sono già le 20:05 e siamo sempre più vicini al momento in cui l'eclissi sarà totale là dove c'è Antonella e in tutte quelle zone connesse e collegate, e quasi totale invece a casa nostra, Edimburgo, quei posti lì, insomma. Antonella, È stato molto bello averti con noi. Ma magari ci risentiamo.
4: Va benissimo, perfetto. Lascia la sua idea adesso.
5: Salutaci la grande accoglienza della periferia di Burgos, che ricorderemo per sempre.
4: Sono carinissimi. Grazie. Veramente.
5: Ciao Antonella. Magari
1: facciamo un test. Mandiamo a Villacci, al Gallaratese, a vedere se viene accolto
5: con lo stesso
1: entusiasmo. Con
5: lì a Antonella. Chiedere la cerveza.
1: Sì, esatto. Matteo!
6: Sì.
1: Vai in cronaca. Che cosa c'è nel cielo? Tu che lo puoi vedere.
6: Una nuvola che ha coperto il sole negli ultimi 2 minuti, quando stava iniziando a essere ormai quasi completa l'effetto eclissi. Molto bello, è iniziato a fare frescolino, è arrivata una nuvola, si vede più una mazza. Non c'era una nuvola dal 92 a Milano e questa è l'eclissi di Fantozzi.
1: Cioè, quindi stai dicendo che siete tutti quanti lì sul Monte Stella in questo momento e non c'è solamente la luna che impalla il sole, ma c'è la nuvola che impalla la luna che impalla il sole?
6: Esatto, e se metti gli occhialini è completamente buio, cioè proprio non si vede nulla, la nuvola impalla proprio l'effetto eclissi. Infatti sentirai del disappunto intorno a me, come un lungo effetto. Oh,
1: no, intervista questo. Qualcuno, facci sentire se c'è del disappunto reale.
6: Vediamo, posso fare 2 domande in diretta? Ok, allora, no, mi chiedono com'è il disappunto reale della nuvola sul sole esattamente nel momento dell'eclissi.
7: È un po' fantoziana, ma ce la becchiamo come viene.
6: Ce la becchiamo come viene, cioè al buio. Vado avanti, posso chiedere anche a te, sta nuvola sul sole proprio all'ultimo?
8: No, ma si deve levare.
6: Si deve levare.
5: Il messaggio del
1: fuori. Quella roba lì, cantatelo tutti in coro. Alla nuvola.
6: Cioè, ma senti, esatto, adesso parte un coro fuori da. Proviamo, ci siamo?
1: 1, 2, 3. Ma provaci, come non ti seguono?
6: Fuori da coglioni. Nuvoletta, niente.
1: È da solo, non lo seguono. È una cosa molto triste. Torniamo da te tra poco.
5: Come lanciacori devi migliorare.
1: Sì. Dove andiamo? Alla Corugna.
5: Andiamo alla Corugna, sì.
1: La Corugna?
9: Pronto?
1: Vincenzo, ciao.
9: Ciao.
1: Come va la Corugna? C'è la nuvola?
9: C'è foschia. Non fa male. Non fa male perché fa da filtro quasi, anche solo con gli occhiali da sole si riesce a vedere.
1: Ah, fa da filtro naturale.
9: Sì, fa da filtro naturale.
1: È una nuvola certificata ISO qualcosa, di quelle che
5: 1235.
1: Sì, che anche per l'Unione Europea sono perfette per guardare l'eclisse occhio nudo.
9: Non saprei.
1: Ma tu dove sei alla Corugna?
9: In cima a un promontorio che viene fuori dalla linea di costa della città, si chiama Castillo di Hercules.
5: Castillo di Hercules.
9: Sì, è molto bello perché c'è tutta la città qui che è un parco.
1: Sai che io non so niente di La Corugna, so che c'è il Deportivo La Corugna.
5: Sì, è vero.
1: E una volta ci sono passato anche vicino, entrando in Portogallo da nord. Okay. Ho visto il cartello La Corugna, però non so niente di La Corugna.
9: È la capitale della Galizia.
5: Sì. Ma senti Vincenzo, tu quando è che hai deciso di andare alla Corugna il 12 agosto del 2026?
9: La settimana scorsa, ma io sono in Portogallo, ero a Santiago stamani per una riunione.
5: Ah, ok.
9: E quindi era
1: di fedeli a Santiago de Compostela.
5: Sì.
9: Sì.
5: Oppure va bene, vai tranquillo, vai sereno, non ti preoccupare.
1: Chiamiamo Edimburgo intanto, perché tra poco siamo all'apice, cioè Edimburgo, mentre voi lì alla Corugna l'apice lo dovreste raggiungere attorno alle 20:28, più o meno 20:25, giusto?
9: Sì, è ancora alto, da voi forse è già buio, ma qui
1: no, che è già buio.
9: È la stessa ora, anche se è la stessa ora, il sole è ancora alto, cioè proprio tutto, cioè mezzo spicchio ancora da coprire.
1: E soprattutto ci avete ancora un quarto d'ora di speranza lì alla Corugna, che è terra di venti, perché arrivi un bel vento che si porti via quella nuvola maledetta che in questo momento vi impalla parzialmente la visione dell'eclisse.
9: Ce l'hai fatta, si vede.
1: Hai visto?
9: Si vede.
1: Oh.
9: La forza del soffio.
1: Senti Vincenzo, prima abbiamo parlato con Antonella da Burgos che ci ha quantificato in 35% la copertura del disco solare. Adesso la Corugna, dacci una percentuale.
9: 49.
5: Fra un po' scavagliamo il 50.
1: Grazie Vincenzo, Senso. Grazie mille. Andiamo a Edimburgo dove dovremmo essere al tutto per cento. Ira.
8: Sì, infatti è proprio così. Tra l'altro c'è stato un momento drammatico.
1: No. Veramente.
8: Buonasera di nuovo a tutti quanti perché
5: la nuvoletta.
8: Sembrava che le nubi coprissero al momento del picco. Mi sentite?
5: Sì, certo. Sì, sì, certo.
8: Ecco, scusate, no, perché qui c'è un gran casino. Sembrava che le nubi, che qui sono frequenti, coprissero l'eclissi al momento del picco, ma c'è stato un evento miracoloso, il sole si è fatto strada fra le nubi e c'è stato un applauso generale dal della collina, una scena biblica.
1: Mamma, che poesia che arriva dalla Scozia.
8: Veramente, gli astronomi con le lacrime agli occhi.
5: Che belle immagini, che belle immagini.
8: Eccetera. No, non
1: senti, ma tu che sei una donna sentimentale, come l'hai vissuta? Raccontacela.
8: Beh, insomma, io devo dire che mi sono ricordata dell'altra eclisse avendo una certa età, cioè quella del 1999.
1: Con rimpianto l'hai vissuta.
8: Ve la ricordate voi?
5: Certo, sì, guarda, come se fosse ieri.
8: Ecco, appunto, anch'io.
5: Ecco.
8: E devo dire che questa è stata molto più divertente, perché allora ero a Locarno, al Festival del Cinema sul Lungo Lago, dove in realtà era complicatissimo riuscire a trovare un posto. Devo dire che la luce, soprattutto, che si è sparsa su Edimburgo con l'eclisse è veramente qualche cosa di fantascientifico o comunque di molto strano. E una delle cose che hanno notato i locali è che al momento del picco dell'eclisse tutti i gabbiani sono scesi a bassa quota, non sappiamo se per rubare il cibo della gente distratta o perché in qualche modo hanno percepito una certa differenza, però insomma ci sono stati degli eventi bizzarri.
1: Ira, abbiamo bisogno di un'informazione fondamentale perché tu sei lievemente avanti con l'orologio. L'informazione fondamentale è questa: quando guardi l'eclisse al momento del massimo oscuramento, vedi effettivamente il disco solare coperto e solamente il lembo oppure vedi tutto un gran mischione? Così lo diciamo a quelli del Monte Stella con anticipo.
8: Vediamo soltanto il lembo.
5: Vedete il lembo di luce.
8: Sì, esatto. Soltanto il lembo di luce. Ecco, la sensazione con i nostri occhialini, naturalmente, mentre con i telescopi degli astronomi la cosa più precisa è che il disco sia quasi completamente coperto, ma noi invece percepivamo soltanto un bordo luminoso.
5: Ecco, senti Ira, dato che a Milano sta succedendo quello che stava succedendo a Edimburgo, cioè una nuvola bastarda, tra l'altro con la forma di un gatto, e Cecilia non mi insulterà per questo collegamento.
1: Magari è un gatto davanti all'obiettivo, della webcam.
5: È proprio
1: guardando.
5: Una nuvola che sembra un gatto accovacciato. E che cosa avete fatto a Edimburgo per far andare via la nuvola? Così lo diciamo a Villaci, che lo fa al Monte Stella e la nuvola va via anche a Milano.
8: Ma niente, semplicemente si sono tutti concentrati.
5: Ah, ok.
8: C'è stato una sorta di silenzio religioso, e poi tutti hanno cominciato a dire go away, go away.
5: Perfetto, Benissimo. Go away.
1: Io punterei invece, se la nuvola è a forma di gatto, con un bel bau bau per spaventarla. Adesso vediamo se può avere effetto lì sul Monte Stella. Ira, grazie, torniamo sul Monte Stella a questo punto.
5: Grazie Ira.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
5: Allora,
1: ciao,
5: la situazione è questa, che a Milano c'è la nuvola che sta oscurando il sole. La stessa cosa sta succedendo a Torino, mentre la Dispoli ha inquadrato uno che si buttava in acqua con qualcosa in mano.
1: Quindi... è come quello che si tuffa nell'Arno, nel Tevere a Capodanno. Più o meno quell'effetto lì. Matteo!
10: Eccoci qua.
5: Allora, sono due ipotesi.
10: L'unica cosa che sta accadendo.
5: Due ipotesi. Sì, La prima è: tutti dovete concentrarvi e pensare nuvola vai via. L'altra è che dovete iniziare a dire go away, go away.
10: Proviamoci. Allora, per favore, attenzione un attimo, tutti dobbiamo concentrarci, mi dicono dallo studio in radio, e pensare tutti insieme nuvola vai via. Siete pronti? Aspetta, pronti?
11: Sì!
10: Molto più forte, pronti?
11: Sì!
10: Ok, allora pensate intensamente, nuvola, vai via. Non è successo nulla.
5: Dovete dire go away, go away.
1: Sì, perché è una nuvola inglese, non capisce, sennò.
10: Ok, adesso parlo col mio amico americano. Se n'è andato il mio amico inglese. Se sono andati tutti, tra l'altro.
1: Però scusa Matteo, io ho alle mie spalle, percepisco questo calare progressivo delle tenebre, che devo dire, magari è semplicemente il tramonto, ma comincia a farmi un certo effetto, ma è solo una percezione che ho alle spalle. Facci capire esattamente che cosa state vedendo voi. Niente.
10: In questo momento, per la precisione, all'orizzonte, basta fare casino, principe! Allora, dicevo, guardando verso il sole, c'è la nuvola con un bucherellino da cui esce un raggio di sole. Quindi forse va che torna l'eclissi, aspetta, eh?
5: Ah, è andata via la nuvola?
10: No.
5: Come no?
10: No, è andata via la luce, ho messo gli occhialini, si vede più niente. Provali tu, Ale, se vedi qualcosa. Vedi qualcosa?
11: No, non vedo assolutamente niente, ma sei
10: assolutamente niente.
1: Sentiamo però un po' le persone che sono lì a vedere lo spettacolo dell'eclissi insieme a voi, se sono emozionate, se sono deluse, se si aspettano che qualcosa succeda e non succederà. Sentiamo qualcuno.
10: Ok, sentiamo in diretta. Allora, aspetta, perché è appena riapparso, ti faccio fare la radiocronaca dalla persona accanto a me.
11: Eccolo, sta spuntando. Bravo, bellissimo.
10: Ma io proprio adesso. Sole.
5: Facciamo un tifo per il sole.
10: È riapparso e c'è un falcetto di sole, che è l'unica cosa che si vede con gli occhiali. Quindi presumo che sì, l'effetto eclissi ci sia. La nuvola si è un po' spostata.
1: Pensa il livello di approssimazione. Presumo che l'effetto eclissi ci sia. Peraltro era dai tempi di Ramsete II che non si faceva così tanto tifo per il sole.
5: È vero.
10: Allora,
1: comunque sole, gatto.
5: Io non ho capito se la nuvola è andata via o è ancora lì.
1: Non si è capito niente.
5: La nuvola è ancora lì o è andata via?
10: La nuvola è la nuvola ha un buco, il sole è entrato nel buco della nuvola e ora la nuvola, il resto della nuvola.
5: Cioè, praticamente è una specie.
1: Sai che Newton non avrebbe saputo dirlo meglio?
10: C'è un documento tecnico dietro di me di Martina Stefanoni che ha asserito si è tornato a non vedere un cazzo. E questo è quello che in questo
1: momento. Ma perché la Stefanoni ha sviluppato competenze questa settimana grazie ai numerosi contributi che ha avuto in trasmissione. Ma
5: quindi praticamente la nuvola è un bagel e dentro ci si è infilato il sole, non ho capito.
10: Esattamente.
1: Ah, senti, io andrei a Urres, c'ho questa voglia di andare a Urres dalla Tarabini a vedere, perché a questo punto dovremmo essere quasi all'apice anche da quelle parti e non c'è cielo come quello di Urres, che è così limpido, così pulito, sì, così
5: c'è
1: libero,
5: poco inquinamento,
1: zero inquinamento, eccetera. Si sente anche sullo sfondo il rotolare della palla sulla pista del bowling, tanto è la quiete in quella di Urres. Andiamo a vedere lì dove l'oscuramento dovrebbe essere quasi totale o pressoché totale, sì, in questo momento, che cosa si vede nel cielo e dove c'è per noi,
5: ci dovrebbe essere.
1: Serena Tarabini, vedi come scandisco, ce l'abbiamo? Siamo a Urres, eccoci di nuovo, Serena, ci siamo, è il momento?
12: È il momento, quasi, mancano nell'osservazione... Aspetta che mi alzo. Nell'osservazione con le lenti si vede che manca pochissimo, secondo quanto dicono i tabulari. Gli orari nelle zone dovrebbero mancare ancora 7 minuti all'eclisse totale.
5: Però hai 7 minuti per raccontare delle cose di Urres, tipo agenzia turistica, per arrivare al 100%.
1: No, cerchiamo di capire intanto, come dire, di raccogliere le informazioni di base. Secondo Villaci dal Monte Stella c'è un buco con dentro qualcosa. Lì a Urres è più o meno la stessa cosa o è un po' meglio di così?
12: Allora, cerchiamo di essere un pochino più romantici. Diciamo che c'è questa, ma stiamo parlando dell'eclissi sempre, di quello che si è o di Urres?
5: No, dell'eclissi.
12: Anche Urres è un po' un buco con dentro qualcosa, non tante cose.
1: Cioè un pacco se eclissi.
12: No, è bellissima. Non so che occhiali abbiano al Monte Stella. Qua si vede, no, effettivamente si vede tutto nero con il sole che è diventata una luna sempre più sottile e che fra un po' non si vedrà più.
5: Ma questo, cioè, con bello, gli occhialini? con gli occhialini.
8: Con gli occhialini.
5: Senza occhialini cosa vedi?
8: Ma non si può vedere senza occhialini.
5: No, capito, ma quanta luce c'è?
8: Ce n'è ancora un po', sembra un tramonto, sembra un tramonto, sembrano quei pochi minuti prima precedenti alla calata del sole. Fra l'altro, quindi, tornando alla modalità agenzia turistica, questo è uno dei posti in cui assisteremo praticamente a due tramonti, perché l'eclissi...
1: Cioè, ma stai scherzando? È quel posto lì, è quello dei due tramonti, Urres? L'abbiamo sottovalutato fino a questo momento ed è il borgo dei due tramonti?
8: Ce ne sono vari di borghi dei due tramonti.
1: Ah, ecco.
8: Ovviamente,
5: ma tu conferma, tanto chi vuoi che ti smentisca, esatto. Tarabini, ma tu conferma, cavolo. Cioè, te l'ha alzata così che dovevi schiacciare, che neanche Zorzi quando era la finale delle Olimpiadi con Velasco.
1: Bravo, approfittiamone per dare una dritta anche a Villaci che ci sta ascoltando, esatto. In questo momento. Quando ci ricolleghiamo con te, chi se ne frega se non si vede niente? La radio è racconto, spara la grossa, facci un racconto pazzesco di quello che state vedendo sul Monte Stella. Vai, Serena.
8: Allora, non si vede più nulla, non so cosa dirvi.
1: Ecco, come uccidere un'emozione.
5: Come se...
1: Ah no, non si vede più nulla, nel senso che siamo all'oscuramento totale.
8: No, ancora no. L'oscuramento totale non è ancora arrivato. Ve l'ho detto, qui è previsto a 28.
1: Allora, stai lì, non te ne andare, che torniamo sul Monte Stella, perché sento che Matteo Villaci sta per farci un racconto incredibile di ciò che si vede in questo momento. Matteo!
2: È incredibile, si è aperta incredibile. La nuvola e improvvisamente è comparso questo disco d'oro, in realtà è un anello d'oro che poi è stato attraversato da quella che sembrava essere una cometa, poi si è come avvicinata, ingrandita,
5: del mondo.
2: Sono scese delle persone che sembravano degli alieni e invece era Principe. E tra l'altro ha iniziato la chitarrata, ma ha sbagliato autore e sta cantando Stand By Me.
1: No, ma veramente, ma è Principe, il popolo che lo segue?
2: Giù, senti qua. Stand By Me.
1: Senti Principe.
2: In the sky,
1: vedi?
2: Sì, è Principe, signori.
1: Mamma mia.
2: Sentito?
5: Cioè, Principe in versione, matrimonio.
1: Perché alla fine basta una chitarra.
5: Sì. E subito fai falò d'estate.
1: Bravo, cioè più dell'eclissi. Cioè, abbiamo fatto la fatica bestia a fare massa con l'eclissi.
5: Poi è arrivata Stand By Me e via. 6 corde, un pezzo di legno e via.
1: Comunque effettivamente potete affittare Alessandro Principe anche per battesimi, feste di compleanno, matrimoni. Scrivete abbonamenti a radiopopolare.it.
5: Mi ha mandato in vacca tutto. Dovevamo far Guccini, stiamo cantando Stand By Me.
1: Andiamo ad Urres. Cosa si canta Urres? A parte ho visto Urres, esatto. Cos'è?
8: Allora, anche a Urres si canta, direi in maniera un pochino più scomposta. Quindi così non c'è una direzione magistrale degli strumenti. Si canta un po' come negli stadi, diciamo. Okay. C'è un'atmosfera un po' così. Poi per rimanere in competizione con il Monte Stella, se lì c'era la cometa, qua potrei dire che stanno arrivando i Re Magi. Che ne dite?
5: Ma bello!
8: Doni vari,
1: molto bello!
8: Portando vari doni, vino, sì. Bevande alcoliche.
5: Esatto. Oro, incenso e birra, portavano quello una volta, i Re Magi, non il vino.
8: Portano altre cose, no? Ci sono queste. Aumentano le persone, portano generi di prima necessità.
5: Quindi anche sigarette al tabacco impoverito?
1: Il tabacco impoverito?
8: No, non vedo nessuna fumata bianca, grigia, nera, nessuna. Okay,
5: perfetto. Senti, ma fa più freddo? No, niente, temperatura sempre...
8: Sì, allora, rispetto ai 40 gradi di Milano, che è un po' più fresco, ma... Sì.
1: No, ma non in generale a Ores, la domanda era riferita all'effetto eclisse, no? Cioè l'eclisse a un certo punto oscura il sole e quindi tecnicamente... Ecco, quello era il senso della domanda.
8: Allora, non siamo ancora arrivati al momento clou, perché ecco. Il sole c'è ancora, è sottile, ma c'è ancora. Sta diventando sempre più scuro, ma sia con gli occhialetti, sia senza gli occhialetti, si capisce che ancora non siamo arrivati al momento. Sì, fa un po' più freddo, è vero, confermo, ma siamo ancora tutti vivi, stiamo bene.
12: cosa possiamo fare? Che altro vi posso dire?
1: Niente, non dirci altro. Stiamo vivendo in diretta la tua emozione, Serena, di fronte a questo cielo che si sta oscurando. E a proposito di grandi emozioni, adesso andiamo a sentire se ci risponde, perché sarà al top del pathos.
5: Esatto, sarà all'apice, all'acme dell'emozione.
12: Siamo quasi qua.
1: Ma infatti tu continua a rimanere in cronaca, perché stiamo cercando di contare. L'abbiamo beccato. Paolo Utter!
13: Buonasera!
1: Allora, ci siamo?
13: Ma qui il sole è ridotto a un falcetto minimo. Ma noi tre abbiamo delle divergenze sul fatto se
1: si è spaccata la sinistra sull'eclissi. In tre avete delle divergenze.
13: Vediamo se adesso questo falcetto minimo scompare e poi riappare dall'altra parte.
5: Ecco Paolo, perché cioè tu sei nella zona del 100%
13: si sta riducendo. Allora ha ragione l'altro Paolo, si riduce veramente.
1: Tu mi insegni che il vero comunista, insieme al falcetto, vede anche il martello.
13: Guarda, non riesco a seguirti perché adesso
5: ha perso quel momento la lucidità.
13: Allora, tra un attimo mi tolgo gli occhialini.
5: No, come? È pericoloso.
1: Un gesto d'annunziano disperato.
13: Ragazzi, qualcuno faccia una foto, voi, che io sono al telefono, non posso.
5: Esatto. Beh, sì, certo.
1: Allora, aspetta, ti facciamo fare la foto. Torniamo da Serena Tarabini. Serena!
12: Ci siamo quasi, è veramente, sai quando ti tagli le unghie, no? Quelle
1: che immagine è, sai quando ti tagli le unghie?
12: Quelle semilune che ti cadono se te le tagli rotonde, ecco.
5: È bello quando c'è del romanticismo in radio, Serena, guarda, proprio...
12: Ed è sempre più scuro, effettivamente è sempre più scuro.
5: Lavati però.
1: Questa è la stoffa del grande narratore.
12: Non so voi che tanti tramonti avrete assistito a eclissi, no. Una luce un po' diversa,
5: è un po' diversa
12: da quell'oscurità che si crea col tramonto, sono sincera, è veramente scuro, adesso è proprio una questione di secondi, credo, non è neanche più, che cos'è, è quasi, non trovo la metafora adatta, ma è sempre più, sta avvenendo, non so se ascoltate, se sentite.
1: Guarda, non so se condividi queste immagine, ma secondo me è un po' come quando ti tagli le unghie, non so se sei d'accordo.
12: Via, e adesso, non so se sentite le urla, sentite, basta, è andato.
1: Sì, no, abbiamo sentito. Scusa un secondo, ma Paolo Utter è caduto nel frattempo, mannaggia, no, forse ci ha messo giù perché doveva fare la foto. Sei lì.
12: Gli occhialetti, mamma mia ragazzi, adesso è bellissimo, ho tolto gli occhialetti e si vede la sfera nera e la corona solare tutta attorno.
1: Oh, finalmente, era ora. Sentiamo un attimo Paolo Utter. Paolo, ci confermi che siamo proprio al momento top?
13: È finito.
1: Ma come è finito? Come uccidere un'emozione?
13: Sta ricominciando il sole? Sta ricominciando, adesso è il falcetto di sole passato dall'altra parte dopo il minuto di buio. La gente che ha applaudito quando è arrivato il minuto di buio, buio non totale, diciamo crepuscolo avanzato come sensazione sul terreno.
5: Sì.
13: Adesso poi la gente ha riapplaudito per il inizio del risorgere del sole.
5: Che altre sensazioni sono provate? Vento, temperatura abbassata, gli animali, sensazioni, cioè che altre cose sono notate?
13: Allora, abbiamo notato temperatura abbassata, adesso non esageriamo, è durata un minuto, e per fortuna abbiamo avuto un po' di brezza nell'ultima ora, non so quanto grazie all'eclissi e quanto al governo Sanchez, per cui questa giornata torrida siamo riusciti a scavallarla qua sulla collina in mezzo al grano. E diciamo che sono tutti contenti.
1: Evviva, questo, che bello. Questo era quello che volevamo sentire. Fammi capire però se c'è stato lo stesso applauso e la stessa contentezza sulla cima del Monte Stella. Matteo, quasi canta.
14: Qui si canta.
1: Guarda, facci sentire che pezzo è.
14: Siete indovinate.
5: Tocco, è Cyrano di Guccini.
14: Dai,
1: Cyrano. È già partito il memorial Guccini.
5: Esatto.
1: È finita?
2: Sì, sì, quasi subito, subito. No, sono io che mi sono allontanato per sentirvi, perché qui è tutto ormai una Woodstock di Guccini, questa ormai.
1: Cioè l'eclissi, come si dice tecnicamente, non se la fila più nessuno e siamo già al momento della grande memoria in musica.
2: Sì, eclissi da totalmente eclissata.
1: Ignorata.
2: Ignorata. Ma senti Ale, ma voi dovreste vederlo, ragazzi. Fuori classe.
1: Ma senti, quindi alla fine quelli che cantano sono i nostri, che finalmente hanno ritrovato la chitarra di Principe e si sono uniti a questo grande canto collettivo.
2: Esatto, esatto. Finalmente abbiamo radunato anche gli ascoltatori grandi, che tutti mi stanno mostrando il fatto che ci stanno ascoltando via app.
5: Sì.
2: Erano tutti in giro. Vabbè, tutti quelli che non sono nostri se ne stanno andando ormai da quando è arrivato il nuvolone. Molti hanno iniziato a scemare. E invece si è creato questo capannello. È quello che speravamo. Cioè, con Principe abbiamo proprio detto: guarda, adesso mi metto qui e inizio a cantare e vediamo che succede. E dopo un Stand By Me test, adesso con Guccini si è creata la platea che ci si aspettava.
1: Ok, stai lì perché tra poco torniamo sul Monte Stella per il Memorial Guccini. Intanto andiamo a salutare Paolo Utter, se c'è ancora. Paolo, sì, ci sei? Sì.
15: Eccomi qua, intanto noi abbiamo capito un mistero, diciamo, che pur essendo stata un'eclissi, diciamo, totale, qui c'è vecchia gente, ma non c'è tanta gente come al Monte Stella, come mi dicono i miei torinesi da Superga,
5: sì,
15: come da Londra Hyde Park, c'è tanta gente?
16: Sì.
15: Perché? Perché qui a Victoria States l'eclissi si poteva, si è potuta, si può vedere anche da buona parte della città, cioè basta che uno sia al secondo piano, perché vediamo i secondi, terzi piani illuminati dal sole, quindi hanno potuto vederla, perché qua il tramonto è ancora molto lontano, qui c'è ancora tempo per vedere tutto il...
5: Ah, e quindi è stato prima del tramonto, quindi non era necessario andare in un posto alto, concentrarsi, ma era l'eclissi diffusa, dell'eclissi concentrata come a Milano.
1: Che cosa ci insegna questo? Che l'architettura verticale dai tempi di Babele è nemica della visione dell'eclissi, e anche a Urres, secondo me l'effetto è un po' lo stesso.
15: Contesto. Questo capita solamente una volta ogni chissà quanti secoli, quando c'è l'eclissi al tramonto. In genere l'eclissi è di giorno, quindi la guardi col naso all'insù.
5: Nel Wyoming ricordiamo alle 13.
1: Quindi che cosa ci insegna questo? Riformuliamo: che l'architettura verticale è nemica dai tempi di Babele dell'eclissi al tramonto. Mentre invece negli altri momenti della giornata no.
15: Se abiti nella casa dietro o con l'architettura verticale non vedi niente.
1: Aspetta che verifichiamo se URS è esattamente lo stesso tipo di fenomeno. Serena.
17: No, allora io quando poi entriamo in questi riferimenti intellettuali così alti
1: così alti non a caso, perché si parla di architettura verticale.
17: Esatto. Io posso tornare alla mia metafora di prima, quindi
1: alle unghie,
17: in questo momento veramente
1: è fissata con le unghie.
17: No, questo momento effettivamente è molto suggestivo. Quindi ho tolto gli occhiali e improvvisamente
5: è buio.
17: C'era questa.
5: È buio.
17: No, è buio, sì, non è buio completo, è abbastanza buio, ma la cosa più bella è proprio vedere senza occhiali quando il disco solare è completamente coperto dalla, cioè quindi l'eclissi totale, che mi dispiace in Italia non avete visto.
5: Sì, vabbè, ma non è che c'è da fare del bullismo radiofonico, Tarabini, cioè non ho capito.
1: Anche perché sei a un res, non sei esattamente.
5: Sei in un buccio de culo di 67
1: persone. Dai, adesso non esageriamo.
17: È il paese dei due tramonti. È diventato l'ombelico del mondo in questo momento, Urres. La vostra è solo invidia.
1: Serena, ci piacerebbe essere lì con te ad Urres, ma è arrivato il momento malinconico in cui ci dobbiamo salutare. Grazie per essere stata con noi, salutaci tutta Urres, e non è un'espressione enfatica, basta poco a salutare gli altri 66 che saranno tutti lì.
17: Va bene, li saluterò a uno.
5: Senti, Tarabini, adesso che
17: si può fare.
5: Tarabini, adesso che hai raggiunto il tuo obiettivo, puoi mollarlo, perché tanto lo scopo è raggiunto.
1: Devi trovarne una a Lampedusa per l'anno prossimo.
17: Esatto, ero qua solo per questo.
5: Esatto.
1: Facci sapere com'è andata, non essere crudele, mi raccomando.
5: Ciao.
8: darò molte spiegazioni.
5: È stato un bel rapporto, breve e intenso.
1: Sì, rimanete amici. Paolo, è arrivato il momento di salutarci. Che bilancio fai alla fine di tutta questa avventura a cui tenevi così tanto?
16: Senti, non so se te l'ho detto prima perché sono emozionato, un po' smemorato, ma io quando ero bambino piccolo, la prima radiocronaca della mia vita, ho fatto l'eclissi totale di sole del 1961.
5: Prima ce l'hai detto, sai, che hai fatto 61 e poi quella negli Stati Uniti.
16: Ma che avevo fatto la radiocronaca, non te lo
5: dico. No, quello no, ma nel 61 la radiocronaca, cioè non esisteva la radio, volevo dirlo, nel 61.
16: No, ho registrato su un registratorino gelosino, però quel nastro l'ho perso.
5: No.
16: Sicuro che l'ho fatta.
5: No, ma che brutta cosa che ci hai dato, cioè speravamo che il nastro fosse ancora recuperabile per la digitalizzazione di questo momento.
1: Però abbiamo ancora la cassetta di Ciro Infantozzi bambino che fa la telecronaca al subbuteo di se stesso che gioca da solo e fa Milan Avellino, 90 minuti
5: e anche
1: intensa,
5: lì perde il Milan,
1: e abbiamo ancora la cassetta di quella.
5: Quindi abbiamo questo ricordo dal 61 al 2026, questo radiofonico che rimarrà nella storia, mentre quello del 61 purtroppo disperso con il nastro del gelosino.
16: Se tutto va bene, ci risentiamo l'anno prossimo, il 2 agosto.
1: Ah, ecco, sicuramente.
5: Abbiamo lo scoop sull'anno prossimo.
16: Eclissi di 4 minuti in Marocco.
1: No, di più, 6 minuti e mezzo.
5: 6 minuti e mezzo a Luxor. 6 minuti e 24.
1: Se decidi invece di andare a Lampedusa, ci sarà la Santini che prende una casa col terrazzo.
16: Ma io non ho capito, scusa, adesso dov'era lei?
1: A Perpignan.
5: Perpignan, nei Pirenei francesi, al confine fra Francia e Spagna.
16: Ah, non era totale.
1: No,
5: fai del bullismo, Uther, dai. Esatto.
1: Paolo, ti salutiamo che dobbiamo tornare al Monte Stella.
5: Ciao,
1: grazie.
5: Comunque,
1: di tutto.
5: Allora, c'è un problema, nel senso che noi non abbiamo...
1: Tanti.
5: Allora, noi non abbiamo letto i messaggi che sono arrivati copiosi, con tante fotografie, però, diciamo, la linea costante dei messaggi che ci arrivavano via WhatsApp, via SMS è: dove cacchio è Villaci? Ci abbiamo decine di ascoltatori
1: sul
5: Monte Stella che non vi trovano, Villaci.
18: No, che non ci trovano adesso è impossibile, perché siamo un capannello di gente che canta Guccini.
5: Guarda, 20 e 36, la Susi che scrive dove stanno cantando. Daniela, 20 e 31, ma ci potete indicare qualcosa che identifichi la Saifanoni e Principe? Siamo qui in tanti, ma non li vediamo. Cioè, non te li leggo tutti, Villaci, ma sono qua.
1: Allora, Principe lo identifica la chitarra, facile. La Stefanoni invece come identificabile?
5: Con la multa in mano della macchina.
18: Stefanoni è identificabile perché ha un telefono in mano, in una mano e il ventaglio nell'altra.
1: Mamma, che leggiadria!
18: Il testo delle canzoni. Che leggiadria! E basta. Secondo me. Ma senti qua.
1: Dai, facci sentire.
18: Si può non identificare. Vai.
19: E mi pagavi il cinema su Pica. E non ti era toccato.
1: La chitarra di Alessandro Principe, Monte Stella, il dopo l'eclissi, Memorial Guccini.
19: Così diverso da quei tuoi cliché. Perché tanti bella che hai colpito, ti sei gettata addosso proprio a me.
18: Per cui dai, ci si trova.
5: Gli ho fatto l'argento nella 4% stile donne. Così.
1: Cioè tu eri totalmente indifferente alla memoria di Guccini e stavi guardando la 4%. No.
5: È arrivato un messaggio.
19: Oppure in qualche modo mi ero rotto. Tu li aspettavi ancora.
1: Allora Susi e quell'altra. Non dovrebbe essere difficile. Nel grande silenzio del Monte Stella. Si sente cantare. Là dove cantano sono loro.
5: È un po' come il pifferaio, dovete seguire la musica, come i topi.
1: Proprio così.
18: E poi ci trovate, siamo un centinaio tutti seduti.
1: Ecco, bravo, perché volevo identificare un po', cioè tradurre il concetto di capannello. Un centinaio, quindi non è che siete quattro gatti.
5: Un centinaio rispetto al migliaio che c'era sul Monte Stella è un 10%. Cioè, c'è gente che ha governato il paese con sto 10%. Cioè.
18: Esatto. È un paese strano questo, comunque, questo bisogna anche dirlo. Però sì, secondo me ci trovano, secondo me è facile che ci trovano.
1: Senti, ma quindi Principe ha fatto Stand By Me, poi ha fatto Cirano.
5: E poi...
18: tutti. Poi ha fatto Dio è morto. Adesso aspetta che sbircio perché
20: c'è la scaletta scritta.
18: Eschimo.
20: Certo. Non le riconosce Villaggi.
1: No.
20: Non è rap e Guccini.
18: No, c'ho voi nelle orecchie Villaggi.
1: Perché poi fai quiz in onda, no? Vediamo se indovinate la canzone al contrario. Poi se ti esco non la riconosce, ma che roba è?
18: Sì, vabbè, dai.
21: Adesso che potremmo anche farlo. E adesso che problemi non ne ho. E nostalgia per quelli con un muro o dentro un cinema come si può.
20: Cioè nel frattempo la Susi ha mandato un messaggio, perché la Susi ci sta ascoltando al telefono, dice al telefono, alla radio, dice: sembra strano ma non li sentiamo, date delle indicazioni Villaggi, c'è la Susi che vi sta cercando.
18: Ah Susi, porcaccia miseria. Allora inizia la discesa dal lato che dà verso lo stadio di San Siro, ci inciampi addosso praticamente, cioè secondo me siamo assolutamente impossibili da non vedere, da non sentire.
1: Senti Matteo, ma stanno cantando tutti i nostri 100 che sono lì, oppure c'è qualcuno che non canta a cui possiamo chiedere come è stata sta eclissi, come l'ha vissuta? Perché vedo che ci sono le immagini che arrivano in questo momento dal Monte Stella, dove c'è gente comunque felice, stanca, accaldata ma felice, oppure siccome non riusciamo a leggere il labiale stanno dicendo che eclissi di merda, però ci piacerebbe ci piacerebbe capire come è stato vissuto tutto questo.
18: In diretta? Grazie. Ok, adesso capiamo. Allora, la domanda precisa che arriva da studio è questa, perché loro vedono le immagini, no? Vedono facce accaldate e deluse e facce invece molto felici. Voi siete del partito felici o che eclissi di merda?
22: Felici. L'eclissi in dettaglio.
23: Un dettaglio, una scusa per stare insieme.
18: Bravo, allora.
20: Quindi andava bene felici, anche il 12 settembre.
1: Adesso c'è il circo, uguale.
18: No, adesso l'11 settembre non andava bene uguale. Però bastava una scusa. Lo rifacciamo settimana prossima?
23: Certo.
20: Quindi portiamo capito. Principe la chitarra, cantiamo.
1: Oscuriamo il sole settimana
18: certo,
1: prossima.
18: Certo, cantiamo.
22: Veniamo a cantare.
18: No, non serve, basta dire che lo faremo e poi portare il principe con la chitarra, cioè questo è il vero succo e trucco della cosa. Voi adesso cantate, canterete?
22: Sì, sì. Stiamo cercando un posto, ma facciamo fatica per accomodarci.
18: Ah. Vero, perché c'è tanta gente.
22: C'è molta gente.
18: Sembra,
22: ma c'è gente che non canta.
18: Esatto, vero. Allora, la gente che non canta, adesso andiamo a spostare ecco, Villaggi, a favore della gente che non canta. Guarda,
20: perché
18: adesso lo prendo in braccio principe. No, prego.
20: Volevo capire come mai, perché noi stiamo vedendo appunto anche le immagini sul web dalla montagnetta, cioè al di là dei nostri che cantano e sappiamo perché sono lì che cantano, ma ci sono centinaia di persone che sono lì ancora sedute. Ma cosa aspettano? Cioè, come mai la gente non va via, non va a casa? Fa caldo.
1: Magari c'è l'arietta sul Monte Stella, va a sapere.
18: L'altro, c'è un po' d'arietta.
1: Vedi?
18: Sì, c'è un po' d'arietta, ma soprattutto secondo me l'altro evento aveva previsto un secondo momento di stellata.
1: Perché ricordiamo che c'è lo sciame delle Perseidi.
20: Bravo,
1: c'è questa congiuntura astronomica felice a cui abbiamo fatto cenno noi per primi.
20: Esatto,
1: prima degli gli astronomi non lo l'hanno saputo, ma l'abbiamo detto noi. Sì.
20: Quindi sostanzialmente ci sono quelli delle eclissi che sono andati via e invece quelli invece un po' più
1: i figli delle stelle che restano.
20: Delle stelle che restano per vedere le stelle cadenti. Perfetto.
1: Senti, sai qual è la cosa che mi preoccupa adesso? Che una volta che ha conosciuto il sapore della popolarità, principe, secondo me non torna più indietro.
20: Esatto.
1: Cioè, è un po' come la sindrome del Vietnam, rimetterlo lì a fare il GR.
20: Sì, alla scrivania, a scrivere le notizie, a prendere i lanci ansa.
1: Tu che lo vedi, cosa ne pensi?
18: Sai che sono convinto di questa cosa. Lui è in una specie di, come dire, Woodstock libero.
1: Di bolla della grande fama.
18: Ma totale, sì, per cui secondo me prossimo GR ha bisogno di una clac o comunque delle risate e degli applausi finti come le serie americane, perché sennò non lo fa.
20: Principe è entrato nella modalità di Vismo Rock in questo momento.
1: Purtroppo il successo ti cambia,
18: sì,
1: capisci?
18: Totalmente. Sì, ma da qui alle 9:30 secondo me inizierà a firmare reggiseni.
1: Senti, ma ha smesso, è finito il concerto? No. gli puoi chiedere, scusa, ci dai una primizia assoluta, che cosa canta il principe tra poco?
20: Permesso,
1: si deve fare largo tra la folla per raggiungere il principe.
0: No, perché sta litigando con i fan.
1: In che senso?
20: Sta litigando.
0: Ah, no, sta bevendo dell'alcol.
1: Anche Guccini litigava con i fan, giusto?
0: Liliana. Allora, stiamo indagando su due cose. Uno, quanto ti ha cambiato la fama nell'ultimo quarto d'ora?
3: Ma l'ha potenziata moltissimo.
0: Ecco. No, certo, la fama, ma ti ha cambiato?
3: Ah, mi ha cambiato? Beh, sì, mi atteggio un po' adesso.
0: Sì, l'ha notato anche lui.
3: Vedi come tengo il bicchiere col dito anche un po'.
1: Principe, ha riconosciuto principe, che è intellettualmente onesto.
20: Esatto. Principe, hai già lanciato il plettro al pubblico.
0: Pronti? Vai, ripeti che non aveva l'auricolare.
20: No, hai già lanciato il plettro al pubblico?
3: Dopo ne ho portati alcuni, diciamo, scarto,
1: cioè, hai capito, cioè, è già in quella modalità di non mi fate perdere tempo che devo rivolgermi ai miei fan, cioè, gli stiamo dando fastidio. Che cosa canta Principe?
3: Allora, mi sentite? Sono io, sì. Mi ha passato tutto quanto l'armamentario.
20: Cosa
3: allora,
20: prevede la scaletta in questo Eskimo? Momento? Sì.
3: Allora, abbiamo fatto Eskimo, abbiamo fatto Dio è morto, sì. Abbiamo fatto Cirano, sì. Cirano, su Cirano grande coro.
20: Sì, sì. Tocco, molto su tocco via la grande, così.
3: Un po' malinconico, Ola, certo. E poi cosa abbiamo fatto ancora?
1: Non so, fate tu. Cioè,
20: cosa faremo?
3: No, aspetta, Stand by me.
1: Ma stand l'abbiamo sentita.
3: Stand by me, così.
20: Ma cosa faremo adesso?
3: Adesso io farei l'avvelenata. Facciamo l'avvelenata adesso?
1: Sì! Dai, vai! Dai, restituisci l'armamentario a Villace e facci sentire l'avvelenata.
3: Restituisco tutto.
1: Poi ci risentiamo, Se, okay. L'avvelenata è quella di se io avessi previsto tutto questo, non so se la sapevi.
20: Sì, no, cioè è quella che Guccini non sopportava perché tutti dicevano che aveva fatto tre canzoni, Dio è morto, l'avvelenata e Auschwitz. E lui non so,
4: ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa.
1: Live dal Monte Stella, Alessandro Principe.
4: Conclusione.

0: leggero, io ho perso la testa.
1: Aiuto, annuncia il testo.
0: Siamo stati libri, ogni
2: conosce già tutti i trucchi del grande intrattenitore.
0: Cazzo in culo, accuse di arrivismo, dubbi di qualunquismo, son quello che mi resta.
1: È bellissimo.
0: Critici voi, personaggi austeri, militanti severi. Chiedo scusa, Vossi.

0: un musico, un fallito, un pio, un teorete, un Bertoncelli, un prete, a sparare cazzate. Quale strofa abbiamo dimenticato?
1: Signori, Alessandro Principe, l'ultima. Dalla cima del Monte Stella arriva l'ultima strofa.
2: L'ultima strofa.
1: Io stavo dicendo tra me e me, mamma, cioè, è lungo, esatto. Se la ricorda tutta,
2: invece
1: e mi è caduto proprio sull'ultimo metro, mamma.

0: Leggo il Lancio Ansa, concerto del 1° maggio 2027, ad aprire sarà Alessandro Principe.
1: Sì, lui, lo vedo già.
2: Sì, ma avete sentito la solo finale?
0: Sì. Ragazzi, vabbè. Ma i brividi, la pelle d'oca.
2: I brividi ragazzi. Qui c'è veramente un sentimento di condivisione, sì, e di ammirazione per quell'uomo che si taglia col coltello.
0: A questo punto, per cucire ulteriormente, allora ti lasciamo lì un secondo, perché forse siamo collegati con Saragozza.
1: Esatto, Saragozza.
3: Sì. In persona.
1: Ciao Federica, abbiamo una laureata in astronomia, quindi non stiamo parlando con una persona inesperta che ci farà un bilancio di questa
0: laureata in astronomia meno in comunicazione telefonica, perché l'abbiamo scritto già, e poi solamente all'ultimo siamo riusciti a beccarla proprio per
3: accidenti.
0: Mannaggia. Com'è andata Saragozza?
3: Ah, è andata benissimo. Io avevo fatto le mie brave sopralluoghi per vedere quale sarebbe stato il posto migliore, e avevo deciso che il Parco Fluviale, che è un'ansa bellissima dell'Ebro, tutta quanta tirata a giardino, dove ci si può sedere, sostare, fare un sacco di robe, fra cui anche guardare l'eclisse, e c'erano sparse tranquillamente in mezzo al prato, così a occhio, almeno un migliaio di persone.
0: Tu hai avuto un approccio da professionista, cioè hai fatto i sopralluoghi, hai scelto il posto, non come Martina Stefanoni, che è uscita all'ultimo momento di casa, poi si è trovata imbottigliata nel traffico e si è anche lamentata.
3: No, te pensa che io ero a Saragozza addirittura la domenica scorsa, veramente con un bel anticipo, sono arrivata il 9 agosto, però non la volevo perdere, perché ero rimasta troppo impressionata da quella del 99, che comunque in Italia non è stata neanche completa, però è stata veramente una roba che mi aveva colpito un sacco, e allora la devo assolutamente vedere.
0: Ecco Federica, ma è stata all'altezza delle aspettative sta eclissi?
3: È stata assolutamente alla stessa delle aspettative, è durata pochissimo, perché un minuto e quanto, 20 secondi?
1: Sì, un minuto e 20 più o meno. Non ci si è fatti in tempo neanche ad accorgersene che era già finita.
0: Quindi capisce. Al contrario che nell'amore, nell'eclissi, le dimensioni contano.
3: Ma soprattutto c'è stato anche questo 38 gradi fisso da stamattina alle 11, che sinceramente mi ha un po' provato, la mia passione è stata messa un po' a dura prova.
1: Senti, qual è la cosa che ti ha stupito di più, al netto del fatto che stupirsi da un'eclisse diventa difficile, ormai è tutto previsto, è tutto conosciuto, ma c'è un qualcosa che non ti aspettavi che poi hai visto lì a Saragozza?
3: Allora, che riguarda la città o che...
1: No, riguarda l'eclissi, ovviamente.
3: Guarda, a me mi stupisce sempre che questa roba qui è di una grandiosità immensa. Noi ormai siamo abituati agli effetti speciali del cinema, e se non scoppia una macchina, se non casca un'astronave, non siamo contenti. Ma qui ci abbiamo a che fare con delle robe lontanissime fra di loro, che si muovono nel cielo con una precisione assoluta. Una è distante 150 milioni di chilometri, un'altra è 300.000 chilometri, e si mettono sulla strada l'uno dell'altro, e noi lo sappiamo esattamente come e dove.
0: Federica, sentiamo tutto l'entusiasmo e la passione, e tu ti sei laureata in astronomia, ma poi alla fine hai fatto altro nella vita?
3: Poi alla fine ho fatto altro nella vita, perché l'astronomia è una scienza di base, per cui ovviamente non ci sono soldi che vengono dall'industria.
0: È un po' come la cultura, non si mangia con l'astronomia.
3: Però ci si campa, come disse qualcuno. Per cui niente, ho scelto un'altra strada, e i miei compagni, che erano molto più decisi e bravi di me, sono andati avanti. Però sta passione mi è rimasta, perché ripeto, io trovo che sia veramente grandioso le cose che ci stanno intorno e che si muovono nel cielo, e che noi colpevolmente ce le dimentichiamo e non ci facciamo mai caso.
0: Federica, un'ultimissima cosa prima di salutarci, ma vista tutta questa passione, hai già prenotato per il 2 agosto dell'anno prossimo?
3: Assolutamente sì, e io andrò sicuramente.
1: Dove?
3: Allora, pensavo di fare una scappata proprio in Marocco, a Villa. Oppure con degli amici ci riesco a convincerli in barca, sempre comunque da quelle parti lì. E visto che saranno 6 minuti, penso che avremo di che stufarci, cioè se ci si può stufare di una cosa del genere.
1: No, 6 minuti è una roba in cui si sentirà anche probabilmente il calo della temperatura molto di più di quello che avete sentito oggi a Saragozza, perché
3: qui c'era chiaramente il

0: fatto che ci fosse una luce totalmente assurda per quell'ora del giorno, perché insomma avete visto anche voi, il sole è ancora ben alto, era ancora ben alto nel cielo, certo, un'ora fa, eppure c'era questa luce ultraterrena che era da crepuscolo e che veramente colpisce. Ma l'anno prossimo ancora di più, perché in 6 minuti la temperatura scenderà e i cani fanno in tempo ad abbaiare, cioè tutte quelle belle cose che poi ci fanno dire che siamo in un mondo favoloso di suo, insomma, senza andare al cinema, oppure andando anche al cinema, però ricordandoci di quello che abbiamo intorno.
1: Federica, non ti garantiamo al 100% che ci sentiamo il 2 di agosto con un'altra diretta, però magari potrebbe capitare. Grazie intanto da Saragozza.
2: Grazie.
0: Ciao.
1: Mi spiace per Federica perché si è persa l'arte di Alessandro Principe, ma attenzione, prima di passare all'arte, un'altra parentesi di sport. Ridete scherzando, Sara Curtis ha polverizzato il record del mondo
3: del
1: 50 d'orso.
3: No, davvero?
1: Il record del mondo polverizzato, grandissima, dopo che ha preso il bronzo.
3: Esatto.
1: Polverizzato il record del mondo, così, pronti via, un po' come Principe sta polverizzando il record della popolarità sul Monte Stella, Matteo.
4: Allora è passato al suo repertorio base, cioè i Beatles.
1: Stiamo già ricordando i Beatles. Si porta avanti con Paul McCartney.
4: Esatto, con Ringo anche, adesso è lì una... hai visto la foto che ti ho mandato con lui con tutti i discepoli intorno?
1: No, aspetta,
4: lui è quello guarda, te l'ho mandato su WhatsApp.
1: Ah, che meraviglia!
4: Me abbastanza l'idea. Bella.
1: Avevamo detto all'inizio di questa diretta che scalare il Monte Stella sembrava il Golgota quel giorno lì, e adesso abbiamo Principe con tutti i discepoli intorno.
4: Esatto, tra l'altro pare che prima che il gallo canti tre volte uno lo tradirà, esatto. Gira questa voce.
1: La Stefanoni, secondo me.
3: Allora, è arrivato appena un comunicato stampa. È arrivato appena adesso un comunicato stampa dell'ufficio stampa della Lega che Salvini sta arrivando.
4: Ah, ecco, vedi?
1: Beh, là dove ci sono i grandi, esatto. Andrea e Principe, quelli lì.
4: Sì, però il problema è che arriva a gufare, cioè già questo canta, voglio dire. Vabbè,
1: senti, ma i colleghi stanno cantando comunque tutto il giro lì, la Tommasi, la Stefanoni, Parena.
4: Certo, Parena non canta, Parena fa finta malissimo, tra l'altro, fa la faccia convinta e fa sì con la testa, cioè presente quelli che fingono questo pezzo.
1: Che se gli leggi il labiale in realtà sta dando una notizia di metà regione.
4: Sono quelle cose che fa lui, capito? E lui in questo momento fa così, muove le labbra. Gli altri però, devo dire, alcuni hanno davanti il testo e il cellulare aiuta in questi casi.
1: Cioè, facci sentire i colleghi che cantano, che vediamo cantando se sono intonati. Magari scopriamo degli altri talenti.
4: Adesso mi infilo nel coro dei colleghi.
3: E poi facciamo il quiz, chi è questo?
1: Nel coro dei colleghi.
4: Infatti è partito, mi hanno risposto tutti, non la so questa, tranne Luca, ma che continua ad annuire come se la sapesse.
1: Che cosa triste.
3: Luca fa come i cagnolini dietro nelle macchine, con la testa che fa sì, certo.
4: Luca, aspetta, c'è chi ti vuole salutare. Prego.
5: Sono quello che era venuto in trasmissione con te, il Facco, muoviti.
3: Ho capito.
1: Ma sai che
5: poi vi ha seguito con la moto.
3: Con la moto, certo, ricordo.
1: Quello che mi avete detto, c'è un matto che ci insegue con la moto, quello
3: sì,
1: lì.
3: Infatti, sì, aveva paura i servizi segreti, quindi.
1: Molto bene.
5: Facchini mi ha riconosciuto.
3: Facchini mi ha riconosciuto.
1: Sì, Facchini l'ha riconosciuto. Dili che
3: Facchini sei tu.
1: Dili che gli faccio anche una ricetta, se vuoi.
4: Va bene. Adesso mi muovo in tale direzione. Va bene.
3: Incontenibile.
4: No, Luca, però questa cosa è un po' vergognosa,
3: Sì, un po' vergognosa. Quale fra le
4: io
3: tante?
4: Aspetta che torno dalle parti. No, il fatto che tu non abbia riconosciuto questo.
3: No, io l'ho riconosciuto, in moto che ci seguiva, noi siamo stati seguiti in moto, in macchina, in pullman, ci ha seguito dappertutto.
4: Probabilmente domani lui, in memoria di questa cosa, tornerà a seguirti in moto. Esatto, proposito che gli leggo negli occhi.
1: Senti, ma siccome sentiamo solamente un grande ronzio di fondo, cosa stai eseguendo il Principe in questo momento?
4: Aspetta che
1: The Prince.
3: The Prince.
1: È lui,
3: Sì.
4: Microfono esatto, al Principe di Minneapolis.
3: The former Astiz also knows as Prince.
6: Da te, dalle tue immagini.
3: Senti come è impostato.
1: Non sono i Beatles questo.
6: Ho paura.
2: dai preti di ogni credo,
3: Cuccini, siamo tornati
2: Cuccini, ogni loro impostura, da inferni e paradisi.
1: Chiedi a Villacci che pezzo è, che Evidenza lo sa, dai, chiedilo.
2: Da utopie
3: Villacci?
2: Per lenire questa morte.
1: Sì. Che pezzo è?
3: Che pezzo è questo?
4: Sì, dimmi.
3: Che pezzo è?
4: Libera nos domine.
3: La zaccata.
4: Domine.
1: Ma c'è la scaletta.
4: Sì. Vabbè, dai, che
3: ma scusa, no, ho capito, sì. Però adesso, cioè, sei uno della redazione musicale, in che album era, in che anno è stato pubblicato?
1: Te sei una merda, però.
4: Ti correggo perché non sono uno della redazione musicale, quindi
1: sono la redazione musicale.
3: Metti musica in radio, cioè.
1: Mette la stessa musica che metto io due ore dopo.
4: Esatto. Lo facciamo, esatto, tra le stesse canzoni, proprio, sì, perché non ne conosco, quindi ascolto te, vado in scia.
1: È finito.
3: È Marina di Massa, applauso, ho sentito dire, aspetta. È Marina di Massa, quindi... Grande applauso, sì, vedi? Grande successo di pubblico e di critica.
1: Sì. Allora, Matteo,
4: sì.
1: Proviamo a chiudere il cerchio e gli fai fare Purple Rain, così possiamo annunciare Alessandro Prince in Purple Rain. Solo per quello, non c'entra niente, però.
4: Però va bene, allora io però vi sento saltellanti. Se va bene, lo faccio tra due minuti, così risistemo il collegamento.
3: Va bene,
4: cioè,
3: Intanto diamo lo scoop su Luxor, dai.
1: Su Luxor?
3: Sì, c'è bello scoop su Luxor.
1: No, ma infatti, perché tu mi hai detto, ah, io c'ho una roba pazzesca sull'Eglise del 2 agosto. Me l'hai menata due ore prima. Poi abbiamo parlato più volte dell'Eglise del 2 agosto e non l'hai mai tirata fuori.
3: Perché
1: la volevi sfoderare sul finale.
3: Sul finale. Diamo questa perla. Allora, dato che si sa dov'è l'Eglise del 2 agosto.
1: Mi stai denigrando, no, perché normalmente si dice questa perla a chi si dà?
3: No, ai porci.
1: Esatto, quindi mi stai denigrando.
3: No, figurati, non mi permetterai mai.
1: Però,
3: allora, sono andato a vedere i prezzi degli alberghi. Perché ho detto, metti caso che... Allora,
1: tu sei uno che ama viaggiare.
3: Ma sì, ma uno dice, il 2 agosto cosa fai? Vai a Luxor a vederti la crisi. Allora, ho guardato i prezzi della settimana prima. Ad esempio, lo Star Luca, hotel di Luxor, 4 stelle.
1: Perché tu cerchi solamente alberghi
3: col mio nome,
1: col tuo
3: solo
1: nome dentro.
3: No, perché Star Luca. Così mi sento a casa, hai capito?
1: Ti rassicuro avere un albergo che si chiama come te.
3: Lo Star Luca, 4 stelle a Luxor.
1: Sì.
3: La settimana prima, in cui non c'è nulla, cioè c'è sabbia, poi c'è la colonne.
1: Sai che vannaccia avrei potuto fare questa descrizione di Luxor? Sabbia, colonne,
3: Costo di 4 notti allo Star Luca, 751 euro.
1: Che non è tanto.
3: 4 notti allo Star Luca.
1: E questo lo scoop?
3: No, lo scoop è la settimana dopo. Quando c'è l'eclissi.
1: Ah, perché questa è la settimana prima.
3: La settimana prima 751 euro.
1: Settimana dopo.
3: Quanto mi viene via 4 notti allo Star Luca, una delle notti è il giorno in cui c'è l'eclissi?
1: E a questo punto sarà 2000.
3: 9.668 euro.
1: Tipo Bormio con le Olimpiadi?
3: 9.668 euro. E tutti gli alberghi così. Cioè, ad esempio, la Gerda Guest House, 10.162 euro. L'Hostel Luxor, 9.465 euro.
1: È chiaro il concetto. Se sei d'accordo, visto che il bambino ci teneva a vedere di noi che si prenotiamo una settimana a nome Santini.
3: A nome Santini con la sua carta di credito.
1: Io prenoterei a nome Santini e poi vediamo che succede. Cioè, magari...
3: Cioè, bello, hai capito? Cioè, hanno capito come cioè, già i prezzi sono settati su quella situazione.
1: La cosa più interessante ancora sarebbe stato capire gli alberghi zona Montestella in questa eclissi, quanto venivano via.
3: Effettivamente è vero, effettivamente.
1: Soprattutto in coincidenza con il concerto di Prince.
3: Ah, giusto, perché c'era anche quella spettacolo.
1: Andiamo a vedere se siamo pronti col concerto di Prince.
3: Sì. Eccolo qua.
1: Non è Purple Rain.
3: Non è Prince questo, però.
4: No, questa è Lettera a un'amica. Tra l'altro stavo cantando, avete interrotto, vabbè, devo dire. E tra l'altro questa la canta anche Luca Parena, vuoi sentirlo?
1: Sì.
6: Ricordarti com'eri, pensare che
1: bella voce.
6: Vivi. Okay. Voglio pensare che ancora mi ascolti. E come allora sorridi.
1: Quella che ha stonato in sottofondo è la Tommasi
6: allora
3: o la Stefanoni?
1: Stefanoni doveva andare a dormire, che domani mattina c'è la trasmissione presto.
4: Scusate, non la sapevo. Quindi c'è l'ovazione.
1: Tanto se le hanno portato via la macchina col carro attrezzo e lui non può tornare a casa a piedi.
3: Domani mattina fa delle interviste in cui insulta gli ospiti. Sì, sarà una carogna.
4: Studio,
1: eccoci.
4: Studio, scusate, sì. È il momento di Purple Rain.
3: Oh, perfetto.
4: Chi sa fingere di sapere Purple Rain?
3: Vabbè, Purple Rain.
1: Signore e signori, Alessandro Prince esegue Purple Rain.
7: Canzone di Natale così.
4: È finita però. Cioè è finita.
1: Come è finita?
4: Finita.
3: Dallo Star Mountain di Milano.
1: Facciamo sexy motherfucker adesso.
4: Aspetta, facciamo un bis di Purple Rain.
1: No. Perché è venuta bene la prima.
4: Purple Rain. Oh, fine, tutti la cantano. Finisce presto, però è coinvolgente, capito?
3: Però senza chitarra.
4: Sai fare anche mi fai Kiss, per favore? Solo il pezzo in cui dei bacini, vai. Beh, non ha neanche detto Kiss, capito? Cioè, è proprio minimalista stasera.
1: Questa cosa qua dei bacini così. È una cosa molto anni 90. Sì. Che facevamo a Claudio Agostoni. Lui andava in onda a fare la conduzione, Red Beans si chiamava, no?
3: Sì.
1: Andava in onda a fare questa conduzione e noi ci infilavamo in un altro studio, controllavamo che non avesse il tasto ritorno. Andavamo in un altro studio e mentre parlava gli mandavamo tutti i bacini. Ma è andato avanti mesi sta roba,
3: non
1: se ne è mai accorto per mesi.
3: Ma pensa che belle cose.
1: Sì, è stato molto bello, devo dire. Cosa state seguendo?
4: Tempo di morire.
1: Siamo passati all'omaggio a Battisti.
3: Sì, Battisti adesso, vabbè, ma Battisti.
1: Nel frattempo tu hai provato a chiamare il nostro astrofisico di riferimento a Reiki.
3: Trova in un fiordo e quindi non prende il telefono, ma ci riprovo.
1: Perché è stata una caporetto clamorosa a Reiki, da quello che abbiamo potuto capire, ma adesso proviamo.

0: Perché ti voglio amare
1: stanotte, adesso
0: sì. E basta il tempo di morire.
2: Sai che se chiudo gli occhi non vedo Principe ma Alberto Radius in persona, sì, che suona quella chitarra. Esatto. Siamo riusciti a
3: sì, siamo a Reykjavik.
2: Oh!
3: Luca Perri, buonasera.
4: Buonasera, buonasera.
2: Luca, com'è andata? È stato un caporetto di nuvole o ce l'avete fatta?
4: Allora, l'abbiamo vista fino a 4 minuti dalla totalità e poi sono arrivate le nuvole.
2: No. Maledette.
4: Quindi, vabbè, abbiamo visto una buona parzialità, poi ci siamo beccati l'ombra, quindi la discesa del buio, ma non abbiamo visto la corona solare, ecco.
3: Ok, è più o meno quello che è successo a Milano, perché a Milano gran parte della copertura della corona solare è stata vista, poi a un certo punto, quando stava arrivando all'apice, c'è stata una nuvoletta a forma di gattino che ha coperto l'immagine del sole. Però mi sembra che le previsioni fossero peggiori, nel senso che oggi pomeriggio ci siamo collegati con le webcam su Reykjavik, che sembrava che ci fosse una coltre uniforme di nuvole. In realtà poi
4: c'è stata su tutta l'Islanda, infatti noi abbiamo fatto 500 chilometri quasi per andare nel punto più a nord raggiungibile su strada dell'Islanda e quindi abbiamo fatto tutto il possibile schivando le nuvole fino all'ultimo, ma a 4 minuti l'abbiamo prese.
2: Bravi, bravi. Luca, ci diceva il tuo collega in apertura di trasmissione, il tuo collega astrofisico
3: Matteo Miluzio, non so se lo conosci, un astro...
4: Sì, certo.
3: Ecco, che tra l'altro ti ha preso molto in giro in
2: ma
3: onda.
2: Non è vero,
3: ma sì, cioè ma... ti ha un po' bullizzato perché ha detto ma io l'avevo detto di non andare in Islanda.
2: Sì, è vero, questo è vero, questo sì, questo sì.
4: Ognuno scommette su quello che può.
2: Cioè, adesso se domani si spacca la comunità scientifica degli astrofisici è colpa tua, te ne assumi la responsabilità. Dicevamo però che ci diceva il tuo collega che questa eclissi era anche l'occasione per la scienza di riaffermare, confermare la teoria della relatività di Einstein. Ci aiuti a capire attraverso quali elementi di osservazione?
4: Allora, quello che è stato fatto per la prima volta nel 1919 è stato osservare delle stelle che normalmente non si possono vedere col cielo illuminato, quindi delle stelle vicine al Sole, ma di solito ovviamente vengono coperte completamente dalla luce solare. Quando si scurisce tutto, perché appunto il disco lunare va a coprire completamente il Sole, si possono osservare queste stelle che appaiono, quelle proprio vicine al Sole, in una posizione leggermente differente da quella che sappiamo dovrebbero avere. Questo perché il Sole con la sua massa deforma lo spazio-tempo attorno alla stella e quindi la luce deve curvare leggermente prima di arrivare a noi da dietro le spalle del Sole, e questa curvatura viene prevista da Albert Einstein nella sua relatività generale e noi la possiamo effettivamente verificare durante un'eclissi per vedere se coincide con quella prevista da Albert Einstein. Finora ha sempre coinciso, quindi immagino che anche oggi chi ha fatto
2: non ci siano elementi sorprendenti.
3: Dice che a Valladolid l'hanno confermata, Reykjavik meno, però.
4: Esatto.
2: Senti Luca, parlavamo poco fa anche del prossimo appuntamento, che è quello con l'eclissi del 2 di agosto 2027, e il collega Gattuso aveva individuato delle buone offerte a Luxor per fare una settimana, cos'è, 12.000 euro?
3: Sì, dagli 8 ai 9.000 euro per 4 giorni, quando la settimana prima, quando non c'è l'eclissi, gli stessi alberghi costano 700 euro per 4 giorni.
2: Quindi meglio il campeggio, direi, a Luxor.
4: Sì, sì, probabilmente sì. Purtroppo questa è la situazione per una banale ragione: è l'eclissi più importante del secolo, ma per molto tempo anche a venire lo sarà, perché è molto molto lunga. Si parla di 6 minuti e mezzo circa, quando il massimo ottenibile nella storia è 7 minuti, quindi questo è quasi il massimo della totalità. Giusto per avere un'idea, dove eravamo noi adesso nel nord dell'Islanda, è durata 1 minuto e mezzo, quindi sì. Da un minuto e mezzo a sei minuti e mezzo cambia moltissimo, e soprattutto a Luxor negli ultimi 25 anni il 2 di agosto c'è una copertura statistica di nubi dello
2: 0%,
4: non del, sì sì, non del 3-4, 0%,
3: 0%. Sono tutti lì. Tu dove andrai? Perché sappiamo che tu organizzi diciamo anche queste visioni collettive tramite dei viaggi, quindi immagino che starai già programmando per il 2027 una località.
4: Sì, è già programmato e saremo proprio a Luxor, perché è onestamente il punto migliore per vederla. Non credo costerà 12.000 euro così a spanne, però ci siamo mossi con molto molto anticipo, ma ciò nonostante non è stato facile trovare delle strutture banalmente libere nelle vicinanze.
2: Però stiamo convincendo, sappi, magari ti può venire utile, la collega Santini a prendere una casa con terrazzo anche a Luxor, perché ha il bambino che vuole andare a vedere l'eclissi, e quindi siccome lei ha la capacità di spesa, non è detto, non è escluso, certo, che non la prenda. Nel caso vi mettiamo in contatto.
4: Va bene, potrebbe anche comprare un terreno edificabile e tirare su una casa da zero, esatto, potrebbe costare di meno.
2: Ultimamente un niente, tanto tirare su dal nulla delle cose da quelle parti.
3: Vabbè, Luca Perri, astrofisico anche lui, divulgatore, seguitelo perché veramente vi spiega tutte le cose che riguardano l'astrofisica, la scienza, ma anche la scienza applicata ai film, quindi ad esempio la fisica di Interstellar, la fisica di Star Wars. Ecco, seguitelo, e poi se avete l'opportunità anche seguitelo fisicamente in questi viaggi che organizza per andare a vedere questi eventi. L'anno prossimo, il 2 di agosto, come abbiamo sentito direttamente da lui, sarà a Luxor. Lo disturberemo a Luxor a questo punto.
4: Ovvio.
2: Quindi stacca il telefono, sappilo che noi ti chiamiamo in quel caso. Grazie Luca, buon lavoro.
4: Grazie a voi.
3: Ciao. Era in collegamento, ricordiamolo, dall'Islanda Luca Perri, dove era andato a vedere, sperava di vedere l'eclissi, poi in realtà la nuvoletta fantoziana non gli ha permesso di vederla.
2: A proposito di grandi film di fantascienza, ho visto Arrival l'altra sera, cui non avrei dato 2 lire.
3: Invece?
2: Bello.
3: Bello?
2: Bello. Davvero? Bello, bello. Tanto che poi mi sono guardato Dune 1 e Dune 2, tutto Villeneuve.
3: Tutto.
2: Non Gil, Denis.
3: Sì, no, certo. Tutto
2: no, te lo dico che magari...
3: Vabbè, io ero più legato a Gil.
2: Appunto,
3: Denis,
2: per quello che ti dico Denis, regista canadese.
3: Avevo il poster a Grandezza Naturale in cameretta di Gil Villeneuve.
2: Io no, però
3: io sì,
2: lo apprezzavo,
3: cioè, no, sull'armadio, era un bel momento, andavo a letto vedendo Gil Villeneuve a Grandezza Naturale.
2: Stavo pensando se da bambino avevo dei poster in cameretta oppure no, ma non me li ricordo mica, mi ricordo quelli d'adolescente.
3: Ma così, con l'età si dimentica.
2: L'adolescente avevo una locandina enorme di Taxi Driver, del Cacciatore, dei Blues Brothers, e poi una della... di questa risata ci seppellirà.
3: Davvero?
2: Sì.
3: Io penso che c'avevo il poster che propugnava la chiusura del centro di Milano.
2: Veramente?
3: Quando c'è stato il primo referendum negli anni che furono per la chiusura del centro di Milano, ma non so perché avevo quel poster lì, però ce l'avevo preso in cameretta.
2: Potremmo parlare di poster per ore e ore, ma torniamo a parlare di astri.
3: Sì?
2: Perché se c'è una stella nel firmamento che non si spegnerà mai,
3: mamma mia,
2: che non declinerà mai, è quella di Alessandro Principe.
3: Guarda, c'ho i peli tutti dritti.
2: E senti lì che...
5: tempo è troppa fame.
3: Sono andati sul
2: pescatore, sì.
6: Sì, siamo ad André, ragazzi, è diventato l'omaggio ad André, così.
2: Ma sono rimasti tutti lì, 100 del manipolo?
6: Sì.
2: Li tiene lì.
6: Però ci siamo.
3: Non va via nessuno.
6: Vi siete persi, ve lo dico, siete persi Bohemian Rhapsody a cappella.
2: Bohemian Rhapsody. Che sborone, ragazzi.
6: Ragazzi, no, ma dirigeva, cioè, vabbè.
3: Ormai è incontenibile.
6: Andati.
2: La Stefanoni è andata a dormire, che c'è la trasmissione, o ancora lì?
6: No, è qui che canta.
3: Beh, passacela, che la richiamiamo all'ordine.
2: Un secondo, sì, infatti.
6: Aspetta, sta cantando. Chi volete?
3: La Stefanoni.
2: Possiamo dirle di andare a dormire, che è tardi.
6: Scusa,
2: che
6: Stefanoni, ti vogliono mandare a dormire perché domani dovresti lavorare. Cioè,
7: domani sciopera.
6: No, ma domani sciopera. Salita questo. Questo sono gli effetti.
3: Ormai.
2: Gli hai preso la carogna con i vigili, basta, sciopera, non viene neanche più.
3: Domani musica varia dalle 9 in poi.
6: Esatto, sì.
2: Summertime instrumental domani.
6: Sì. Io prendo Principe in braccio e lo porto in studio e va avanti così lui. Secondo me non lo fermi più.
2: Allora, abbiamo ancora 10 minuti di diretta davanti. Per cui no, secondo me bisognerebbe pensare al gran finale, cioè al pezzo di chiusura, che chiudiamo proprio con l'apoteosi di Principe.
6: E dopo il pescatore cosa fai?
2: Non lo so, è lui l'artista, bisognerebbe, anche perché il gatto sta cominciando a sbadigliare come gli anziani che dopo Carosello cominciano quella
3: Carosello. Ormai le 21:19 è un ricordo lontano nello spazio-tempo, come diceva Perry.
2: Però mi sa che la Stefanoni fa le 4 del mattino. Gattuso bisogna metterlo a nanna perché
3: devo
2: sta
3: ancora fare
2: tardi.
3: Il servizio per il GR, cavolo.
6: Aspetta. Allora, chiedono un ultimo pezzo, quello proprio da ovazione. Quindi sì, restiamo in diretta. Vai con quel. Sì, dai, puoi ripeterlo.
3: Riempipista, dai.
2: No, perché tra poco chiudiamo.
6: Vai. Tra poco chiude proprio la.

0: con l'emotività del suo pubblico, capisci? Ce l'ha quella stoffa lì.
1: Sì, sì, infatti. Capisce subito quando bisogna sfruttare l'onda.
0: Poi ma è difficile, occhio, eh. Ci arriva?
1: Sì.
2: Una notte di settembre mille.
0: Ah, qua viene fuori la furbizia, fa cantare il sì, pubblico, sì. Capito?
1: Fai col coro, va via meglio, sì.
0: Vediamo se ha il coraggio dell'acuto qua, eh.
1: Adesso deve abbassare un po' perché sennò non ci arriva.

0: Si è un po' nascosto dietro al coro.
1: Sì, sì, l'ha presa un po' più basso per arrivarci.
0: Però bravo.
1: Ma ci sta dietro bene, cioè non è che fa solo gli accordi, no. Proprio. Va.
2: La strada è ancora là. Un deserto mi sembra.
0: Infatti poi ci sono miliardi di messaggi, ho visto.
1: Sì, sì, è un mondo.

0: Però vedi che il patriarcato alla fine si annida nel sottopancia.
1: Sì.
0: Cioè, Sara Curtis ha polverizzato il record del mondo.
1: Però?
0: Però il sottopancia è Thomas Ceccon bronzo nei 200 metri d'orso.
1: Ma no, perché fa una rotazione, adesso
0: no.
1: Gira. No? Eccolo qua, Benedetta Pilato bronzo del 100 rana.
0: Magari me lo sono sognato io il record del mondo della Curtis.
1: No, perché sarebbe drammatico avessimo dato sta notizia. Aspetta, vediamo. Curtis record del mondo.
0: Guarda che sentiamo Vagabondo intanto mentre cerchi la Curtis.
2: Vagabondo che sono io, vagabondo che non sono altro.
1: È vero, l'ha fatto.
0: E certo, mica sono un visionario. Eccolo lì, per Sara Curtis record del mondo di 50 d'orso.
1: 50 d'orso, sì.
0: Bravi, dai. Sai qual è il problema?
3: Bene, no?
0: No, sì, bene, ma ci sono ancora 7 minuti di trasmissione. Qui non era l'ultimo, era il penultimo.
1: Siete andati un
3: ci
1: po' corti.
3: 7 minuti, puoi ricantare il ritornello 12 volte?
0: No,
1: adesso scegli un'altra canzone,
3: no,
1: dai.
3: No, saranno 7 nuove canzoni.
0: No, posso dire?
3: No.
0: Io so qual è la passione di Principe oltre ai Beatles.
3: Aspetta.
0: È Vasco.
3: Suggerimento da studio, vai.
0: No, sto andando incontro alle sue inclinazioni. Dopo i Beatles, l'altra grande passione di Principe è Vasco.
1: Quindi Alba Chiara. Alba Chiara, Alba Chiara, Alba Chiara.
4: Maleducata.
3: No, Alba Chiara. È partita vita spericolata, ragazzi.
0: Ah, è andato così. Oh, sì. Basta accenderlo e lui va.
4: Che se ne frega.
3: Se non ascolta più, tra
0: no.
4: Così.
0: No!
1: No!
4: Ah.
1: Diciamo, la tecnologia non ama Vasco. Principe sì, ma la tecnologia
0: è una versione
1: no.
0: Kraut.

0: fatti suoi.
1: Peraltro non abbiamo mai cantato così tanto come in questa stagione, esatto, radiofonica. Dagli ascoltacori stasera. Quest'anno va così. L'anno è cinquantenario, si

0: col suo viaggio, ognuno diverso,
1: ognuno in fondo perso dentro i fatti suoi.
2: Cioè, ma l'ha battuto di 23 centesimi su 23 secondi?
0: Te l'ho detto, polverizzato il record. Bravi. Amici, è arrivato il momento di congedarci, perché stiamo per chiudere. Tra poco riprende la normale programmazione. Oggi è stato tutto uno stato d'eccezione dovuto all'eclissi. Matteo, fai un giro di saluti, dai, con chi c'è?
3: Certo, allora intanto c'è Parena, saluta Parena.
4: Ciao a tutti.
3: Senti che professionismo nel saluto.
0: Mamma mia,
2: come ha detto ciao lui.
3: È incredibile, è vero. Fantasia. Vi chiedo un saluto allo studio che stiamo chiudendo.
5: Ciao a tutti.
2: Chi senti è? Quella là di...
0: L'abbiamo perso.
2: Si è scaricata la pila? È scaricata la batteria del luci.
0: È un po' come in Apollo 13 quando si scaricano le pile a combustibile. Esatto. E lì capiscono che sono cazzi. Ecco. Noi per fortuna non dobbiamo fare tutto il giro attorno all'orbita lunare e riuscire a tornare indietro. Possiamo semplicemente, come dire, con grande classe, con grande leggerezza.
2: Diciamo, non c'è stata tanta musica, scuso le canzoni di Principe dalla cosa, durante queste due ore e mezza di più. Quante tre ore abbiamo fatto?
0: Sì.
2: Queste tre ore, quindi mettiamo un po' di musica.
0: Abbiamo messo proprio un frammento di Eclipse Twist di Mina, sì. Un pezzettino di Si è spento il sole di Capossela, ma chiudiamo la grandissima con Black Hole Sun dei Soundgarden. Vi avevo promesso della ruggente intensità a cura di Luca Gattuso, l'abbiamo avuta.
2: Vi abbiamo promesso un grande racconto poetico di questa eclissi del 2026, grazie a
0: quello
2: Gianmarco Bacchi,
0: quello della Talavini con le unghie.
2: Era per te.
0: Io te l'avrei portato, cos'era, della sobria competenza. Che è proprio una roba che non mi appartiene, né la sobrietà né la competenza. Però mi piaceva pensarlo, capito? Allora, che cosa augurarsi per ciò che verrà? Innanzitutto che la Stefanone ritrovi la macchina.
2: Sì.
0: E quello, quindi posso fare la trasmissione domani mattina.
2: Che ritrovi la strada verso casa e riesca a fare un riposo corto ma significativo per presentarsi domani mattina sulle frequenze di Radio Popolare.
0: Che Principe ritrovi l'umiltà e quindi possa tornare anche lui a lavorare qua.
2: Il distacco dalla musica per tornare a produrre notizie.
0: E che Matteo Villacci ritrovi se stesso, sì, dopo questa serata in cui l'abbiamo visto disorientato, ma capace di riconsegnarci momenti, emozioni, voci dalla cima del Monte Stella.
2: È un racconto e un ringraziamento soprattutto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici che questa sera hanno contribuito a questo costruire questo racconto, dalla Spagna, ma anche il figlio di Diana Santini.
0: Guglielmo
2: che
0: da Perpignan.
2: Ma tutti coloro che sono stati protagonisti, senza i quali queste tre ore di trasmissione non sarebbero stati quelle che sono stati.
0: Che stanco e retorico rituale di saluti che abbiamo messo in campo. Ciao Matteo, saluta tutti. Se n'è andato.
2: È andato.
0: Ah, già che era caduta prima, mi ho dimenticato.
2: Ah, pensavi che fosse ancora lì, sì. Vabbè. Ah, ringraziamo anche Paolo Utter, che è stato un pochettino la miccia di questa trasmissione che abbiamo fatto questa sera, quando giorni fa ha iniziato a tempestarci di messaggi dicendo: bisogna parlare dell'eclissi, bisogna raccontare l'eclissi.
0: Ringraziamo anche i Soundgarden, su cui abbiamo parlato orrendamente sopra dopo averli annunciati sul finale, ma ci eravamo dimenticati i saluti.
2: 40 secondi di Soundgarden valgono più di 3 ore di trasmissione, quindi ve li beccate da qui ai prossimi 40 secondi. Grazie a Gianmarco Bacchi.
0: Grazie a Luca Gattuso, che deve fare ancora il pezzo per il GR, per andare a dormire, quindi andiamo. Ciao!

Nel dicembre del 1956, Miles, dopo il tour europeo e il passaggio a Parigi, è di nuovo a New York. Riforma il quintetto e riprende anche Coltrane e inizia un tour di 2 mesi che tocca Philadelphia, Chicago, St. Louis, Los Angeles e San Francisco, dove il gruppo ha un ingaggio di 2 settimane al Black Oak. Ma i problemi dovuti alla tossicodipendenza di Coltrane, del batterista Philly Joe Jones e anche del contrabbassista Paul Chambers, che ci dà dentro con la droga e l'alcol, continuano. A maggior ragione, dato che il quintetto va a gonfie vele, che i club accettano di raddoppiare il compenso per il gruppo, Miles è profondamente infastidito. Non sopporta che Coltrane si presenti sul palco conciato da sbattere via, ma per la considerazione che ha per Train come musicista e per la simpatia che ha per lui come persona, non lo caccia. Ma terminato il tour e tornati a New York verso la primavera del 57, finisce per licenziare di nuovo Coltrane, come aveva già fatto nell'autunno del 56, e questa volta licenzia anche Philly Joe Jones, che pure è un grande amico di vecchia data. Per il quintetto è il secondo stop. Per il momento Miles rimpiazza di nuovo Coltrane con Sonny Rollins e Philly Joe Jones con Art Taylor. Se col quintetto Miles deve mordere il freno, gli si aprono però subito delle altre prospettive, sia sul piano artistico che della ulteriore crescita del suo status e della diversificazione della sua immagine. Nell'ottobre del 56, prima di partire per Parigi, Miles ha inciso un paio di brani come principale solista per un lavoro registrato dalla Columbia intitolato Music for Brass e intestato ad una ampia formazione denominata The Brass Ensemble of the Jazz and Classical Music Society. Da un lato c'è questa esperienza da cui Miles è stato sollecitato, dall'altro, fin dall'inizio del rapporto con la Columbia, lui e il produttore George Evekian si sono trovati d'accordo sull'idea di fare in qualche modo tesoro dell'esperienza del nonetto di Miles del 49-50. Miles pensa subito, per la direzione e gli arrangiamenti, all'amico Gil Evans. Questa volta la formazione è più ampia, un'orchestra, e Miles è l'unico solista e sceglie di suonare non la tromba ma il flicorno. Evans articola una serie di brani come in una sorta di suite da ascoltare tutta di seguito. Miles confida completamente in Evans e nei suoi arrangiamenti. Il lavoro viene registrato in alcune sedute nel maggio del 57. Nell'orchestra ci sono anche alcune vecchie conoscenze del nonetto del 49-50, come Bill Barber alla tuba e Lee Konitz al sax alto. Al contrabbasso c'è Paul Chambers, alla batteria Art Taylor. In una successiva seduta Miles registra alcune correzioni e integrazioni dei suoi interventi. The Maids of Cadiz, preso dal compositore spagnolo dell'Ottocento Leo Delibes, è il secondo brano del lavoro.

Il titolo con cui l'album viene pubblicato nell'ottobre del 57 valorizza l'idea di un Miles Davis avanti, in testa, Miles ahead. Nei suoi arrangiamenti, in cui crea una confezione sofisticata per il lirismo di Miles, Gil Evans tiene conto della lezione di Duke Ellington, da lui tanto amato così come tanto amato da Davis, e ad Ellington rende omaggio esplicitamente inserendo tra i brani The Duke, composizione di Dave Brubeck.

Le valenze di Miles Ahead, di cui la figura di Davis in questo snodo della sua carriera si giova, sono molteplici. Miles Ahead approfitta a fondo del formato del LP, con una configurazione che non è quella di una semplice somma di brani, ma quella di un album caratterizzato da un insieme che ha un senso unitario. L'album si colloca al confine tra jazz e classica, dunque in un trend che in questa fase è ricco di tentativi e suscita interesse, e declina questo incontro in una chiave accessibile, accattivante, in definitiva popolare. Non manca qualche accento esotico in una America degli anni 50 in cui in musica l'esotismo va di gran moda, ma si tratta di un tocco di esotico in Miles Ahead presente in maniera molto fine. Se con il quintetto varato nel 55 Davis si è qualificato come una figura di punta del jazz più avanzato, con Miles Ahead si allarga nel mainstream, ma un mainstream che Miles pratica con una postura aristocratica. Il grande solista con una orchestra al suo servizio che imprime il suo segno di eccellenza in una musica che si presenta raffinata. Ma non è privo di significato, potremmo dire anche politico, che questo uomo che emerge e si staglia con il suo flicorno sulla musica sia un afroamericano. Ecco la title track Miles Ahead, firmata da Davis e da Evans, e poi Blues for Pablo, firmata da Evans.

Nell'album viene arrangiato anche un brano, New Rumba, di Ahmad Jamal, il pianista tanto apprezzato da Miles.

0: donna e un bambino bianchi su una barca. Miles si irrita con la casa discografica e nelle ristampe in copertina viene messa una foto di Davis. Intanto Miles lavora al Caffè Bohemia in quintetto con Sonny Rollins al sax tenore, Red Garland al piano, Paul Chambers al contrabbasso e Art Taylor alla batteria. Durante l'estate suonano sulla costa orientale e nel Midwest. Nel frattempo Coltrane a Filadelfia, a casa della madre, si è liberato dalla eroina col metodo del cold turkey, il tacchino freddo, cioè isolandosi e con la sola forza di volontà di smettere, esattamente come Davis 3 anni prima. Pulito, Coltrane è tornato in scena a New York e sta facendo sensazione suonando col quartetto di Thelonious Monk in un lungo ingaggio al Five Spot, un locale che ha aperto nel 1956 fra il West e l'East Village e che si è subito consacrato al jazz più avanzato, attirando la bohème e il mondo artistico-intellettuale del Village, Allen Ginsberg e altri beat, artisti dell'avanguardia come i pittori Willem de Kooning e Franz Klein. L'ingaggio, iniziato in luglio, si protrae per diversi mesi. Miles è fra il pubblico ogni volta che può. Felice che Coltrane sia venuto fuori dall'eroina, Miles ammira come suona e ammira nell'insieme il quartetto di Monk. Gli è sempre piaciuto avere Sonny Rollins nella sua band, ma Coltrane è un'altra cosa. In settembre Sonny Rollins abbandona il quintetto di Miles per formare un proprio gruppo. Se ne va anche il batterista Art Taylor. Miles vuole molto bene ad Art Taylor, sono molto amici, tanto che nel 1954 è da lui che si è fatto accompagnare quando non se l'è sentita di andare ad incontrare Juliette Gréco da solo. Ma Miles come batterista rimpiange Philly Joe Jones e anche se cercando di non urtare Taylor, che sa molto sensibile, gli fa delle osservazioni su come deve suonare. Fino ad una sera in cui Taylor, irritato, nel bel mezzo di un set al Caffè Bohemia, lo pianta in asso. Si rivedranno spesso e non parleranno mai di questo episodio. La sera dopo Miles ha un nuovo batterista, Jimmy Cobb, che poi ritroveremo con lui. Ma Miles finisce per richiamare Philly Joe Jones. Intanto licenzia Red Garland e al pianoforte prende Tommy Flanagan. Chiede a Coltrane di rientrare nel gruppo, ma Train ha preso degli accordi con Monk e al momento non può lasciarlo. In autunno Miles è al Birdland in quintetto con Flanagan, Chambers, Philly Joe Jones e, in attesa di trovare una soluzione più confacente, al sax tenore il belga Bobby Jaspar, un fuoriclasse europeo che sta tentando una carriera americana.
1: Here we go with Miles Davis and the quintet from Birdland with All of Me.

Intanto Miles comincia ad ingaggiare Cannonball Adderley, il giovane sax alto della Florida da cui Miles è rimasto molto impressionato ascoltandolo al Caffè Bohemia nel 1955. Adderley è tornato a New York e adesso Miles ha in testa l'idea di allargare il quintetto a sestetto e di avere insieme Coltrane e Adderley. È sicuro che spaccherebbe. In novembre Miles torna a Parigi. È stato invitato a suonare come solista per alcune settimane con accompagnatori locali. Uno di questi accompagnatori è il batterista Kenny Clark, una sua vecchia conoscenza, uno dei musicisti che negli anni 40 a Manhattan hanno inventato il bop. Clark è stato poi il batterista del primo assetto del Modern Jazz Quartet, ma ha lasciato il fortunato quartetto nel 1955 e da ormai un anno ha eletto a proprio domicilio Parigi. C'è poi il pianista René Urtréger, col cui trio Miles ha lavorato l'anno precedente a Parigi e nella tournée europea, il bassista Pierre Michelot e al sax tenore Barney Whelan. Whelan è figlio di un americano e di una francese ed è nato a Nizza e ha cominciato esibendosi nei club della città della Costa Azzurra. Whelan ha solo 20 anni. L'anno prima ha partecipato all'incisione di un album con John Lewis, Percy Heath e Connie Kay del Modern Jazz Quartet, che erano in Europa nella stessa tournée di Davis, e con Kenny Clark, Pierre Michelot e il chitarrista Sacha Distel, che nel 1958 diventerà una celebrità mondiale come fidanzato di Brigitte Bardot. Il 30 novembre Miles con il suo gruppo francese suona all'Olympia. Suonano anche al Club Saint-Germain e vanno ad esibirsi ad Amsterdam. I critici francesi rimangono sconcertati dalle maniere di Miles, che non presenta i pezzi, ma Miles se ne frega. L'occasione clou del soggiorno parigino di Miles nasce però sul momento. Attraverso Juliette Gréco, Miles entra in contatto con l'ambiente artistico della capitale francese e Jean-Paul Rapinoe, assistente di Louis Malle, che ha girato Ascensore per il patibolo, suggerisce al regista di chiedere a Davis di realizzare la colonna sonora del film. Fino a quel momento sono stati realizzati parecchi film che avevano il jazz come soggetto o in cui comparivano protagonisti del jazz, ma utilizzare il jazz come colonna sonora per film che non hanno nella trama un rapporto con il jazz è un fatto piuttosto nuovo, anche se c'è il fresco precedente della colonna sonora proprio di un film francese, C'est un jamais di Roger Vadim, creata da John Lewis, a cui è stata chiesta per iniziativa di Sacha Distel. La colonna sonora è uscita proprio nel 1957. Ma del tutto nuovo, rivoluzionario, è poi il procedimento utilizzato da Davis per registrare. La seduta si tiene nella notte tra il 4 e il 5 dicembre. I musicisti, Whelan, Urtréger, Michelot e Kenny Clark, sono abituati a suonare con Davis dai concerti dei giorni precedenti, ma arrivano in studio senza avere idea di che cosa debbano fare. Ci sono l'attrice Jeanne Moreau e il regista. Miles non dà dei temi da suonare, ma solo alcune scarne successioni di accordi. Malle fornisce ai musicisti alcune indicazioni su quello che gli serve. Poi vengono proiettate delle sequenze del film e Davis e i musicisti improvvisano mentre le immagini scorrono. Ecco il generic di Ascensore per il patibolo.

Nella musica di Ascensore per il patibolo c'è la suggestione noir che occorre per un thriller che parla di un omicidio, ma c'è anche una libertà e una modernità che suggeriscono un Miles Davis già proiettato oltre quello che Davis ha realizzato fino a questo momento. Lui Mal rimane entusiasta del risultato raggiunto da Davis, che riterrà essenziale per l'esito del film. Ai fini della colonna sonora, alla musica viene aggiunto un effetto di riverbero, mantenuto poi anche nelle tracce pubblicate nel 10 pollici, edito nel 58 dalla etichetta europea Fontana Records, legata alla Columbia. Negli Stati Uniti la colonna sonora viene ripresa nel 59 dalla Columbia in un album completato da brani del sestetto di Davis registrati nel maggio del 58. Il film esce nelle sale francesi già all'inizio del 58 e viene poi presentato al Festival di Cannes. Ecco la musica di due sequenze, Florence sur les Champs-Élysées e Dîner au Motel.

La nuova trasferta di Miles a Parigi è anche l'occasione per lui e Juliette Gréco per ragionare sulla loro relazione sentimentale. Miles ama Parigi, ma si rende conto di amarla come una città dove andare di tanto in tanto. Gli è del tutto chiaro che il posto dove le cose succedono, per quanto riguarda il jazz, sono gli Stati Uniti, e che i tanti musicisti americani che si sono innamorati di Parigi e che ci si sono trasferiti hanno perso qualcosa nella loro ricerca espressiva, nello slancio della loro carriera. Hanno perso quella spinta che dipende dall'insieme del contesto che si vive negli Stati Uniti e che la Francia non può dare loro. Juliette capisce. Del resto, lei in Francia ormai è una star e nemmeno lei può pensare di lasciare il suo paese. Miles e Juliette decidono di restare amici e di essere due amanti. Lo resteranno e la loro storia non si fermerà qui. Alla fine del 57 Miles rientra a New York ed è pronto a rimettersi in moto e a cercare di realizzare l'idea del sestetto con Coltrane e Adderley che si è messo in testa. Richiama al pianoforte Red Garland e appena l'ingaggio del quartetto di Monk al Five Spot volge al termine, Miles chiede a Coltrane di tornare nel suo gruppo e Coltrane accetta. Adesso Miles ha di nuovo il suo quintetto con Coltrane, Garland al pianoforte, Paul Chambers al contrabbasso e Philly Joe Jones alla batteria, più Cannonball Adderley al sax alto. Ma non si tratta solo di un nuovo formato, il sestetto, e dell'idea di accostare due sassofonisti con stili diversissimi come Coltrane e Adderley. Miles sta cercando una nuova direzione, un approccio che gli consenta di dire una parola nuova rispetto al jazz che è stato fatto fino a quel momento. Una volta di più, Miles ha un senso acutissimo del tempo che sta vivendo e sente che deve cambiare la sua musica. Alla fine del 57 Miles parte in tour con il nuovo sestetto ed è subito entusiasta del suo nuovo gruppo. Nel febbraio e marzo porta il sestetto in studio di incisione e noi lasciamo Miles per questa puntata nell'interpretazione di Strike No Chaser di Monk dalla seduta di febbraio. Come vedremo, queste sedute si tradurranno in un album intitolato Del tutto a buon diritto, con un gioco di parole, Milestones, pietre miliari.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30 alle news della notte di Popolare Network. Walter Lavitola confessa di essere il mandante dell'attentato a Ranucci. L'ho fatto per lui, ha detto. Una missione che lascia sgomenti, secondo il legale di Ranucci. Fratelli d'Italia attacca il giornalista per un post in cui si paragona a Falcone e Borsellino. La Germania conferma l'espulsione dei richiedenti asilo verso l'Italia. Il governo risponde attaccando di nuovo le ONG tedesche. Hanno fatto sbarcare i migranti in Italia, ha detto oggi Tajani. Mentre in tutta l'Europa occidentale centinaia di migliaia di persone hanno guardato l'eclissi in serata. A Milano in centinaia durante il tramonto sul Monte Stella. Queste altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. La confessione di cui apprendiamo lascia sgomenti e conferma il delirante teatro della follia, se il movente reale fosse effettivamente quello riportato. Così il legale di Sigfrido Ranucci ha commentato in serata la confessione di Walter Lavitola, che ha ammesso oggi di essere il mandante dell'attentato al giornalista durante l'interrogatorio per le indagini preliminari. Sentiamo il servizio di Alessandro Braga.
1: Ha confessato in un interrogatorio Fiume durato 3 ore e mezzo e senza giri di parole ha ammesso: sono io il mandante dell'attentato a Ranucci. Davanti al giudice per le indagini preliminari, secondo quanto si è saputo, Walter Lavitola è stato un fiume in piena, spiegando anche di averlo fatto non per danneggiare il giornalista ma al contrario per il suo bene. In questo modo, secondo Lavitola, Ranucci avrebbe ottenuto una scorta rafforzata. All'uscita dal carcere di Rebibbia il suo avvocato difensore ha però gettato un'ombra sulla vicenda, rispondendo con un no comment a chi gli chiedeva se il conduttore di Report fosse a conoscenza delle trame del suo assistito. Intanto prosegue la campagna contro Ranucci da parte della destra. Oggi molti esponenti del governo e della maggioranza si sono scagliati contro di lui, dopo che aveva pubblicato un post in cui si paragonava ad alcuni martiri celebri della storia d'Italia, da Aldo Moro a Piersanti Mattarella, passando per Falcone e Borsellino. E Matteo Salvini è tornato a chiedere alla RAI, che a breve si esprimerà sulla vicenda attraverso il suo comitato etico, di sospendere la collaborazione con Ranucci finché non si farà chiarezza su una vicenda a suo dire torbida.
0: La Germania ha confermato l'espulsione dei richiedenti asilo verso l'Italia. Siamo un po' sorpresi dell'agitazione sulla questione e delle divergenze con Roma, ha detto la portavoce del Ministero dell'Interno, spiegando che la decisione è frutto degli accordi firmati con Italia e Grecia nel 2025. Il governo Meloni, tramite il ministro Piantedosi, pochi giorni fa, aveva affermato che quegli accordi sono decaduti con la riforma del diritto d'asilo e poi aveva attaccato le ONG tedesche. Posizione ribadita oggi da Tajani. Non credo ci sia un problema perché c'è tutta la questione delle navi ONG battenti bandiera tedesca che hanno fatto sbarcare i migranti in Italia. Così ha detto oggi il ministro degli esteri. E continuano gli attacchi di Kiev sulle infrastrutture petrolifere russe. Droni e missili hanno colpito uno dei principali porti sul Mar Nero, danneggiando un terminal petrolifero e un deposito di grano. Il presidente russo Putin ha accusato l'Ucraina di mettere a rischio la sicurezza alimentare a livello globale. E intanto la Russia ha iniziato a importare carburante dall'India a causa degli attacchi ucraini che hanno inasprito la crisi energetica. Nessun passo avanti tra Stati Uniti e Iran nel tentativo di riprendere l'accordo quadro firmato lo scorso giugno e sulla carta in scadenza alla fine di questa settimana. Oggi una fonte iraniana, citata dall'agenzia Reuters, ha detto che non c'è nulla da prorogare perché in realtà i 2 mesi previsti da quell'accordo per arrivare a un'intesa definitiva non sono mai cominciati. E intanto il petrolio continua ad aumentare di prezzo. Questa settimana c'è stato anche il primo attacco con vittime degli Houthi dello Yemen, alleati di Teheran, su una nave nel Mar Rosso. E negli Stati Uniti non si placano le polemiche per il cambio di aereo di Donald Trump di ritorno dal vertice NATO di Ankara, un cambio deciso per il rischio di un attentato dopo le minacce arrivate dall'Iran. Sentiamo il servizio di Michele Migone.
2: Donald Trump ha confermato la messa in scena di Ankara. Faccio quello che mi dice il servizio dello segreto, ha detto, per poi aggiungere: comunque penso che il volo a maggior rischio fosse il mio. Non è così e il presidente USA lo sa molto bene. Quell'8 luglio le decine di giornalisti a seguito, i membri dello staff della Casa Bianca e dell'equipaggio, non furono avvertiti dell'allarme attentato e furono lasciati ignari sull'Air Force One, che quando decollò dalla Turchia era ormai un aereo esca. A bordo solo il segretario di Stato Marco Rubio e quello del Tesoro, Scott Bessent, sapevano che Trump aveva lasciato l'aereo di nascosto per salire su di un altro velivolo per ritornare negli Stati Uniti. Il mancato avvertimento ai passeggeri è ora motivo di grandi polemiche. I media americani ricordano casi analoghi e sottolineano le differenze. Nel 2000, per motivi di sicurezza, Bill Clinton cambiò aereo e ne usò un altro per il suo viaggio dall'India al Pakistan, ma i giornalisti vennero avvisati. Ad Ankara il servizio segreto ha ritenuto molto credibile l'allarme. Funzionari hanno detto che c'era il progetto di colpire l'Air Force One con un missile terra-d'aria e che un uomo con quell'arma portatile era stato avvistato nei dintorni del vertice NATO. L'attentato sarebbe stato progettato dagli iraniani, i quali disponevano di molte informazioni, compreso dove e a che piano alloggiasse Trump. Ma è proprio questo il punto: se il pericolo era così reale, perché l'Air Force One, l'aereo esca, è stato fatto partire?
0: Oggi è stato l'82esimo anniversario della strage di Sant'Anna di Stazzema. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha usato parole chiare, sottolineandone la matrice nazifascista. Stamattina ci sono state le commemorazioni e per la prima volta ha partecipato un esponente di primo piano del governo Meloni, il vice premier Antonio Tajani, che ha ricordato le responsabilità della strage. Giorgia Meloni, come sempre, ha taciuto. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha fatto solo un generico riferimento alla barbarie di quel fatto. Sentiamo Lorenzo Guadagnucci, giornalista e autore del libro Era un giorno qualsiasi, che parla della strage.
3: Ha detto ciò che è ormai ovvio da decenni. Credo che ci venga però perché questi luoghi, queste ricorrenze ormai hanno una funzione non politica, non mettono in imbarazzo, non sono momenti scomodi. Il vero punto in un giorno come questo sarebbe mettere a fuoco il fatto che viviamo in un paese che sta partecipando a delle guerre, che ha sostenuto il genocidio di Gaza, e quindi ricordare delle vittime di una strage di 80 anni fa in queste condizioni, e se si omette questa parte qui non è poi difficile fare atto di presenza.
1: Le parole di Tajani comunque spiccano all'interno di un silenzio di moltissimi altri vertici del governo, a partire da Giorgia Meloni o Ignazio La Russa, che ha semplicemente parlato di una generica barbarie.
3: Sarebbe anche una pretesa pretendere da chi si rifà a quella storia di rinnegarla, visto che fa parte del loro DNA. Il punto ritorna a quello, il riferimento alla storia, a che cosa ci serve oggi? Credo che questa oggi sia l'unica vera domanda che dobbiamo farci. Quindi ogni evento storico, ogni parte della storia che trasformiamo in memoria, a mio avviso deve servirci a capire il presente, ma per cambiarlo, visto che viviamo in un mondo che è in preda alle guerre, che è in una crisi, una policrisi dalla quale non sappiamo come uscire.
0: È stata prorogata la chiusura dell'aeroporto di Catania, lo scalo resterà chiuso fino alle 2 di notte del 14 agosto. Sono circa 700 i voli cancellati nello scalo da quando è iniziata l'eruzione dell'Etna l'8 agosto, solo per oggi una cinquantina. Migliaia di passeggeri interessati dai problemi che stanno interessando l'aeroporto in un periodo di grande affluenza per le ferie. Sentiamo Claudia Brunetto, giornalista di Repubblica.
4: Siamo stati sì, diverse ore lì, dopo giorni appunto di attesa, passeggeri ovunque a dormire in ogni angolo, arrangiati come si può, stanno girando anche moltissimo questi video di persone che dormono proprio sui nostri bagagli, quindi gente che arriva lì, vede il volo cancellato, il volo che poi ritarda ma non parte più e si accampa all'aeroporto. Grande rassegnazione, grande disperazione, ma anche la voglia di provare a salvare le briciole della vacanza rimaste, perché parliamo di persone che ovviamente avevano preso le ferie per questi giorni e che invece sono, come dire, rimasti intrappolati in questa situazione. Da giorni che viene prorogata, diciamo, l'emergenza, anche Comiso si è fermato per alcune ore e poi è riaperto, e c'è grande pressione sugli altri aeroporti. Anche Palermo oggi è, diciamo, ingolfatissimo, con presenze straordinarie in un periodo già, diciamo, di base di grande caos, che è quello di Ferragosto.
5: Ecco, ma raggiungere gli altri aeroporti per chi non ha una macchina o un mezzo proprio è fattibile, oppure ci sono problemi sui bus e sui treni?
4: Allora sì, non si trovano posti sui bus, non si trovano posti sui treni, le persone provano a ripiegare su un mezzo privato, ma appunto c'è grande speculazione, i costi stanno lievitando, si parla anche di 700 euro per una navetta.
0: L'Eurovision Song Contest cambia le regole sui paesi in guerra. La competizione musicale ha comunicato oggi che l'emittente televisiva del paese vincitore non ospiterà in automatico l'edizione successiva come previsto finora. Secondo le nuove regole, l'emittente vincitrice non potrà automaticamente ospitare il concorso se un conflitto armato, una situazione geopolitica sensibile o qualsiasi altra situazione influisce materialmente sulla sicurezza, l'incolumità o la stabilità del suo stato o della sua regione immediata. Nessun paese viene apertamente citato dagli organizzatori, ma la decisione è arrivata dopo che Spagna, Irlanda, Paesi Bassi, Slovenia e Islanda hanno boicottato la scorsa edizione a causa della partecipazione di Israele. E si è conclusa circa 2 ore fa l'eclissi solare. Il sole è stato completamente coperto dalla luna in Spagna, Islanda e Baleari, mentre in altre zone, tra cui l'Italia, il fenomeno è stato solo parziale. A Milano centinaia di persone sono arrivate sul Monte Stella, in zona San Siro, per guardare il sole che si oscurava. Sentiamo alcune delle voci delle persone presenti, raccolte durante la diretta di Radio Popolare, che ha seguito l'evento.
6: L'eclissi, basta la parola.
7: Però ci sono anche alcuni esperimenti che possono essere fatti nel corso di un'eclissi, come ad esempio la possibilità di studiare meglio l'atmosfera solare, che diventa molto visibile, o anche alcuni esperimenti che riguardano la teoria della relatività.
8: Pur non essendo astrofilo in generale, penso che l'eclissi è un grande fatto popolare.
6: Io immagino l'ascesa al Monte Stella, sì, in questo momento con 48 gradi là fuori. Io chiederei a Matteo Villacci, che dovrebbe essere arrivato lì, soprattutto se, come ci eravamo immaginati, c'è un casino che la metà basta. Matteo,
9: c'è un casino che la metà basta, fatica, sudore. Ci sono i cartelli che indicano la sommità del Monte Stella, indicando eclissi solare.
10: Se dovessi quantificare, quanta gente c'è secondo te, più o meno?
9: Per l'esattezza un bel po', secondo me siamo oltre il migliaio.
11: Allora, non siamo ancora arrivati al momento clou, perché il sole c'è ancora, è sottile, ma c'è ancora. Sta diventando sempre più scuro.
8: Allora, tra un attimo mi tolgo gli occhialini.
10: No, come? È pericoloso.
6: Un gesto d'annunziano.
11: No. È una luce un po' diversa. È un po' diversa da quell'oscurità che si crea col tramonto. Sono sincera, è veramente scuro. Mamma mia, ragazzi, adesso è bellissimo. Ho tolto gli occhialetti e si vede la sfera nera e la corona solare tutta attorno.
6: Oh, finalmente! Sentiamo un attimo Paolo Utter. Paolo, ci confermi che siamo proprio al momento top?
8: È finito.
6: Ma come è finito? Come uccidere un'emozione?
8: Il sole sta ricominciando, adesso è il falcetto di sole passato dall'altra parte dopo il minuto di buio. La gente che ha applaudito quando è arrivato il minuto di buio, buio non totale, diciamo crepuscolo avanzato come sensazione sul terreno. Adesso poi la gente ha riapplaudito per il inizio del risorgere del sole.
0: E in chiusura passiamo allo sport. Gli europei di nuoto in corso a Parigi, Sara Curtis ha battuto il record del mondo nei 50 metri dorso. Il risultato di 26 e 63 durante la semifinale della specialità ha assegnato all'atleta piemontese il posto in finale. Sempre agli europei di nuoto, Emma Menicucci, Sara Curtis, Chiara Tarantino e Alessandra Mao hanno conquistato l'argento nella staffetta 4% stile libero femminile, bronzo per Benedetta Pilato nei 100 metri rana e per Thomas Ceccon nei 200 dorso. Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.

0: Il libro della notte. Parliamo adesso di un libro uscito per la casa editrice Neos da poco. È un libro che ci riporta nell'argomento che questa settimana abbiamo scelto di attraversare in ogni puntata, quello della resistenza in vista del 25 aprile, e anche di molti episodi che ci gravitano intorno, magari meno noti. Il libro si intitola Caterina, radio clandestina, un episodio della resistenza degli internati militari italiani. L'autrice è Fiorenza Pistocchi, che oltre a essere una didatta è una ricercatrice e scrittrice.
1: Si ritrovano nei campi di lavoro e di concentramento in Germania e nelle altre parti d'Europa dove c'erano questi campi, in condizioni terribili, perché con poco cibo, con il lavoro coatto e costretti a subire le angherie dei nazisti che li consideravano, dopo l'8 settembre, dei traditori, gli italiani. Per reagire a questa situazione, che ha portato purtroppo alla morte di 40.000 tra 650.000 soldati e ufficiali nostri che sono stati presi prigionieri, per reagire appunto a queste condizioni terribili, in molti campi vengono messe in pratica dei corsi, delle conferenze, delle iniziative per tenere viva la mente e la volontà di questi soldati. In uno di questi campi, a St. Bostel appunto, in Germania vicino ad Amburgo, ci sono degli ufficiali che sono anche dei tecnici e con mezzi di fortuna riescono a costruire una radio clandestina con la quale ascoltare le radio indipendenti, in particolare Radio Londra, che raccontavano la vera situazione, il vero andamento della guerra in quel momento. Quindi questa radio Caterina ha un valore enorme per loro, e pensiamo in quel periodo in cui l'unico mezzo per avere informazioni erano le radio.
0: Radio Caterina naturalmente è il personaggio di questo libro, e come ci raccontava Fiorenza Pistocchi, la scelta di utilizzare diversi modi per raccontare dal diario appunto ad altre modalità rende avvincente un racconto che riguarda tutti i personaggi realmente esistiti, a parte il narratore, che invece è un personaggio di finzione, Francesco, no? Il soldato. Esatto. Chi sono i suoi compagni?
1: Allora, i suoi compagni sono dei personaggi illustri e tutte persone realmente esistite, alcune molto famose, tra cui Giovannino Guareschi, il famoso scrittore, Gianrico Tedeschi, l'attore, Giuseppe Brignole, che era un comandante, un tenente di vascello, e tutti accomunati dal fatto di aver rifiutato di collaborare prima con i nazisti e dopo con quelli che venivano mandati dalla Repubblica di Salò per convincerli a tornare in Italia nei loro ranghi. Questi resistono fino alla fine della guerra dicendo sempre no. Quindi la loro è una vera resistenza, anche se non è stata fatta con le armi, ma è stata fatta con la loro scelta di non aderire.
0: Caterina, radio clandestina, un episodio della resistenza degli internati militari italiani, Neos Edizioni. Buon 25 aprile, Fiorenza, grazie e buon lavoro.
1: Anche a tutti voi, buon lavoro a tutti, grazie.

Dentro la radio c'è tutta la musica già suonata e tutta la musica che verrà. Ci sono soffi, onde arrivate dal cielo e fantasmi buoni. E voci, tutte le voci.

0: Segreto.
1: Buonasera, buonasera da questo interrogativo settimanale, se esista o meno l'ingrediente segreto, noi diciamo tendenzialmente sì. Giuliano Dottori, Loretta da Costa Perrone, buonasera.
2: Ciao.
1: Come
2: ciao,
1: stai?
2: Ciao a tutti, viva il gioco dell'estate.
1: Stai bene?
2: Ah sì, dai.
1: Sei tranquillo?
2: Siamo già in agosto, porca
1: sì,
2: miseria.
1: Veramente.
2: Siamo già in agosto, è pazzesco.
1: Lo so,
2: però
1: vola.
2: C'è da dire che oggi è mercoledì 12 agosto e quindi forse insomma la maggior parte delle persone ci auguriamo che sia almeno con i piedini in quest'acqua caldina, diciamo.
1: Sì, beh sì, poi magari ci sono anche tante persone che sono rimaste nelle città perché non possono andare via o non hanno modo, devono curare gatti, persone o lavorare semplicemente.
2: Certo.
1: E quindi vanno fuori stagione e
2: mettono i piedini nelle fontane.
1: Esatto,
2: forse.
1: Nelle fontane o nelle loro docce fresche, quindi salutiamo anche loro, soprattutto quelli che non hanno l'aria condizionata in casa.
2: Soprattutto
1: io
2: loro.
1: Vi abbraccio forte.
2: Come noi del resto.
1: Infatti, esatto, per questo dico un abbraccio speciale a loro perché è quello che viviamo noi sempre. Allora, l'ingrediente segreto, siamo alla quinta puntata, alla trasmissione dell'estate appunto, in cui Giuliano Dottori, il musicista nerd del duo, ci mette insieme, perché lo fa anche con me, mette insieme una serie di canzoni che hanno in comune un ingrediente segreto, quindi quel qualcosa che rende la canzone speciale o che rende la canzone insomma così diversa, e poi ne parliamo un po', giusto?
2: Certo, assolutamente sì, e il gioco appunto è sempre quello, quindi l'ingrediente segreto può essere uno strumento, può essere un qualcosa nel testo, può essere un'atmosfera, può essere anche un effetto, insomma, diciamo che sono varie tipologie. Settimana scorsa era difficoltà media, secondo me
1: era abbastanza difficile.
2: Oh, ma per te è sempre difficile.
1: Vabbè, grazie, perché tu sei un nerd della musica, cioè sei un musicista bravissimo, polistrumentista, è chiaro che senti tutto, cioè anche quando vai a cena ti conti il tempo delle canzoni e dici mentre uno ti parla, e quindi insomma diciamo che sei fatto un po' così, invece noi persone normali no.
2: Va bene.
1: Quindi
2: va bene.
1: Dai, mettiamo sul primo pezzo,
2: via.
1: Che è meglio, che oggi sento che sei. Basta così.
2: È partita così. Però c'è un pochettino di intro, possiamo parlarci ancora sopra.
1: No.

0: The Boy in the Bubble, Paul Simon, per gli amici Paolo Simone, dal suo pluripremiato, pluricelebrato disco Graceland dell'86, un disco che ha in qualche modo definito quella che poi è stata con un'etichetta, devo dire, non bellissima, appunto definita World Music, disco appunto suonato poi con un sacco di musicisti, in particolare africani. Comunque, insomma, periodo storico era un po' quello lì, no? Dopo il Live Aid c'era questo grande interesse in generale, no? Anche per i mondi un po' più lontani, anche se sicuramente non è stato il primo a come dire, avvicinare appunto mondi diversi. Parlavamo settimana scorsa dei Police, ad esempio, che si sono fatti contaminare parecchio, insomma, dal mondo giamaicano in particolare.
1: Sì, sì, tra l'altro appunto questo disco si è stato registrato e scritto e suonato anche appunto durante proprio il regime dell'apartheid, e lui ha avuto una serie di problemi, anche di critiche, no? C'era chi diceva che per la questione del boicottaggio del regime razzista, che chiedeva l'isolamento del Sudafrica e delle persone nere, e quindi di conseguenza anche dei musicisti, con nessuna eccezione contemplabile, insomma, ammissibile. Lui è stato da una parte un po' accusato di individualismo, quindi, capito, l'artista occidentale che viene paga tutti il triplo e li fa suonare, mentre invece dall'altra parte c'era anche chi diceva no, ha fatto una cosa giusta, perché insomma ha dato voce, ha dato visione a questa cosa qua. Quindi insomma era una situazione, cioè questo disco e quello che lui ha fatto si inserisce in un contesto abbastanza difficoltoso, insomma, che sì, come fai
0: ma infatti, anche perché poi voglio dire, ho citato il Live Aid e quindi USA for Africa, era quel momento lì, no? Per cui forse con un grande anche spirito, se vogliamo, di, no, di reale solidarietà, si era attivato tutto il mondo della musica verso quell'enorme problema di sopravvivenza, poi nel caso specifico. Con gli occhi di oggi, no, a distanza di 40 anni, è abbastanza risaputo che quella modalità particolare di aiutare le persone, per quanto nobile negli intenti, sia un po' limitata, ecco.
1: Assolutamente, no, io dicevo queste due, raccontavo storicamente, no, che si sono create queste due voci, no, una molto a favore, una molto, certo, contraria, e così, sì sì, no, certo. Poi appunto c'era anche la cantante bianca, come si chiama, la cantante Linda Ronstadt, non mi ricordo,
0: non so,
1: che anche quella aveva fatto polemica perché era una cantante bianca americana, quindi okay, cioè, vabbè, insomma. Però parlando di quello che ci interessa, ovvero dell'ingrediente segreto, bello,
0: come
1: ma
0: sai, io parto, come sai, sì, come sai, io parto comunque in sordina. Mettiamo sempre un po' di pepe a questa diatriba. Cioè, mettiamoci sempre un po'.
1: Ma non c'è nessuna diatriba.
0: Un po', vabbè, è una citazione di un film.
1: Mettiamo un po' di pepe in una diatriba? Vogliamo fare la classifica dei film di Nolan?
0: Le citazioni. No, questa è una citazione da un film di Salvatore, se secondo me è una battuta da Battantuono, non mi ricordo se Tournée o uno di quelli, comunque insomma, comunque Battantuono dice a un certo punto, dai, mettiamo un po' di pepe in questa diatriba, che è così, okay, un modo di dire mio, ormai è diventato. Comunque, ecco, torniamo ancora alla musica, perché vi parlavo appunto, vi accennavo questo concetto di world music. Specifichiamo che forse il primo disco vero di world music è De André, che è di due anni precedenti, ed è Croix de Mar, quindi con tutto quell'immaginario mediterraneo, no, disegnato insieme a, credo che sì, ci fosse già di mezzo Mauro Pagani nell'84.
1: Però scusami, definiamo un attimo cos'è world music per chi non lo sapesse.
0: È difficile dirlo, perché appunto è una definizione che a me personalmente piace poco. In generale è divenuto un po' sinonimo sostanzialmente di quando all'interno del music business, della musica pop, si va oltre il classico chitarra, basso e batteria, ma ascoltiamo appunto, non so, il bouzouki greco, ascoltiamo la chitarra, il lud berbero,
1: quindi non strumenti tipici di quella, esatto, cultura, esatto, del cantante che si sta facendo, ok,
0: esattamente. E in realtà appunto vi ho citato De André. Secondo brano della scaletta di oggi sono i Talking Heads, dopo vi dico due o tre cose anche sul loro percorso e sul grande contributo, secondo me, che hanno dato alla storia della musica.
1: Come sei serio in questa puntata? Oh,
0: la butto in cacciara tra un po'.

0: Simbra, Talking Heads, 1979. Ci sono tantissime cose interessanti da dire su questa canzone. Giuliano balla intanto, io dico sempre peccato che non abbiamo un video podcast.
1: O forse meno male.
0: Meno male, sì. Testo di questa canzone non è in inglese, non è in nessuna lingua. È una rivisitazione di una poesia dadaista di Hugo Ball.
1: Porca miseria.
0: Lo sapevi?
1: No.
0: Veramente non
1: no,
0: lo sapevi?
1: Non lo sapevo.
0: È un poema dadaista, quindi una poesia sonora tipo il lonfo. Il lonfo non va terca, ne gruisce,
1: certo.
0: È quella roba lì. L'idea di questa cosa qua, di chi è stata? Dai che lo sai.
1: Brianino.
0: Sì, vedo che non riesce a parlare. Brianino, esattamente lui che ha prodotto il disco, quindi ha fatto questa cosa qua. Infatti credo che Ball sia, questo autore dadaista, sia coautore abbia firmato tra virgolette il pezzo.
1: Ah, ok.
0: Nei credits, controlla.
1: Controlliamo. Sì, il Simbra 79 appunto segna in qualche modo questo sodalizio artistico meraviglioso che in qualche modo un po' mi ha anche ossessionato negli anni, tra appunto David Byrne, Talking Heads, e Brian Eno, grande musicista e produttore, insomma, che insomma, si racconta più volte per le sue grandi collaborazioni, da Bowie, diciamo, in giù. E, è stato un sodalizio artistico molto, molto, molto importante, perché appunto loro un po' sulla, dopo aver scoperto fondamentalmente, la faccio breve, la musica africana di Fela Kuti in particolare, quindi l'afrofunk, e lo scoprono, se non ricordo male, un paio d'anni prima, tra l'altro forse proprio in un festival a Berlino, credo che Brian Eno si trovasse lì per la famosa trilogia berlinese di David Bowie. Incrociano questo straordinario sassofonista nigeriano e si innamorano in qualche modo di questo modo di pensare alla musica, molto diverso insomma dal modo occidentale, e iniziano un po' a sperimentare, daranno vita appunto a, insieme fondamentalmente a due dischi di Talking Heads, questo e il capolavoro che è quello successivo, che è Remain in Light, e il loro invece disco che esce con i loro due nomi, che è My Life in the Bush of Ghost, che esce invece nell'81. Tre dischi tutti clamorosi, con questo impianto, diciamo, fatto appunto di loop, però tutto mega suonato in realtà.
0: Bello, molto bello. Avevo sentito un po' di vibes di Fela Kuti, però non l'ho detto perché avevo paura di sbagliare, di essere
1: sgridata. Vabbè, ma ormai io Fela Kuti lo cito sempre.
0: Vabbè, però boh, non lo so. Sai com'è? Comunque sei troppo serio in questa puntata.
1: Allora, adesso perché sto pensando a una cazzata gigante da dire, no? Però non mi viene oggi.
0: Però scusa,
1: fa caldissimo, troppo caldo.
0: L'ho detto prima.
1: Sì.
0: E hai fatto finta di non sentirmi, abbiamo parlato anche l'altra sera.
1: Classifiche.
0: No. Di Nolan.
1: Ah, Nolan, vuoi fare la classifica di Nolan?
0: Non lo so,
1: sì,
0: no.
1: Bello, ci sta.
0: No.
1: Mi piace.
0: O dei film, visto che l'altra volta dicevi che le serie TV non ti piacevano.
1: Il film è troppo vasto. Ho bevuto intanto.
0: Vabbè, comunque
1: Nolan
0: intanto
1: mi piace.
0: Vabbè, pensiamoci ancora un attimo.
1: La top 3.
0: E andiamo avanti con la musica,
1: la
0: dai, non ammorbiamo la gente.
1: Secondo me la gente non ha, cioè, si collega solo per ascoltare le classifiche, secondo me.
0: Quindi abbiamo fatto proprio centro con l'ingrediente segreto, proprio una trasmissione.
1: È una scusa per parlare di altro.
0: No, vabbè, ma no, ma magari film di Nolan no,
1: sì,
0: però
1: perché siamo tutti freschi, dai, voglio dire, noi
0: certo,
1: siamo andati a
0: quello
1: vederlo in un piccolo cinema, in un piccolo paese della provincia.
0: Dove c'è stata anche una rissa, ragazzi, bellissimo.
1: C'è stata quasi anche una rissa per i posti assegnati, e comunque la sala, il film L'Odissea ovviamente è uscito da, credo, un mese, e c'era ancora tantissima gente. Quindi
0: sì,
1: comunque solo il fatto che un colossal americano che si chiama Odissea attiri così tanto pubblico significa che vale la pena parlarne, e probabilmente significa che molte delle persone che ci stanno ascoltando l'hanno visto.
0: Sì, poi volevo specificare che la risa non l'ho fatta io, eh. No.
1: Però zitta, però stavi muta. Tenuta a un certo punto.
0: Non è vero, non è vero.
1: Che c'avevi il labbro che l'occhio
0: quello può essere. Va bene, allora adesso ci ascoltiamo questo pezzo. Credo che sia quello giusto, non lo so.
1: È lui.
0: Nuova leva, ragazzi, poi ne parliamo. Ascoltate
1: Vai.
0: Bene, attentamente.

0: che stridono e tolgono il respiro, sanguinerò vita rossa per combattere questo grigio.
1: La paura, Zeno, un giovane virgulto della musica italiana.
2: Bravissimo. Questo, vabbè, volevo dire subito qualcosa, scusa, ho interrotto. Giovane virgulto della musica italiana, che fa dei testi, scrive dei testi molto densi. In questo caso, questa canzone che abbiamo ascoltato, però, insomma, sembra una canzoncina, diciamo, no?
1: Sì, è anche un po' cantabile, diciamo.
2: Molto cantabile.
1: Aggiungo che questa è la terza canzone della playlist, e secondo me il nostro ingrediente segreto è comparso a un certo punto.
2: Sì, è comparso, però difficile.
1: In modo un pochettino più chiaro, forse.
2: In modo più chiaro, ma difficile per delle orecchie, perché comunque era un pezzo molto suonato, sì, molto, con tanti strumenti, sì, molto ricco, sì, e quindi difficile lo strumento. Ma secondo me questa canzone ci aiuta molto a capire, un po' a togliere il dubbio a quelli che pensavano fosse uno strumento appunto africano, eccetera, perché le prime due canzoni avevano quell'anda lì, no? Invece questa è una canzone rap, in cui non c'è molto, non c'è quel ritmo di world music forte, come dicevi prima, no?
1: Tequila.
2: Ai, mamma mia. Vabbè.
1: Senti la roba, terzo posto, via, veloce, dai.
2: Terzo posto di che
1: via.
2: Cosa? Dei film di Nolan.
1: Film di Nolan, terzo posto,
2: allora facciamo un recap prima dei film.
1: Lunghissima.
2: Vabbè, allora basta, io vado a casa. Io, Giuliano, vado a casa.
1: Mamma mia, lunghissima.
2: Io vado a casa.
1: Dai, facciamo il recap. Allora,
2: facciamo il recap. Memento.
1: Memento. Famoso film pugliese. Sì.
2: Memento. The Prestige.
1: Sì.
2: Cavaliere Oscuro. Quindi trilogia di Batman, che è Batman Begins, Cavaliere Oscuro e
1: Cavaliere Oscuro
2: Ritorno, Inception, sì, Interstellar, sì, Dunkirk, Tenet, Oppenheimer e Odissea. E questi sono.
1: Okay.
2: Allora, per me, terzo posto, Memento.
1: Cinquelino Banfi.
2: Memento.
1: Ok, Memento, terzo posto. Facciamo così, diciamo i terzi e poi i post, dopo diciamo terzo posto, quindi. Allora, io al terzo posto, sai cosa faccio?
2: Cosa
1: ti metto solo il primo tempo. No, scherzo.
2: Terzo il primo? Certo, vabbè, sì, dai.
1: Allora, no, terzo posto è difficile perché metterei un film che ho rivisto di recente, l'ho rivisto per la quarta, quinta volta. Posso apro una parentesi: i film di Nolan secondo me hanno questo grandissimo pregio che si riguardano sempre volentieri.
2: Beh, certo, ma infatti
1: non è per tutti i film questa cosa.
2: No,
1: qua.
2: No, certo, sono assolutamente
1: anche
2: d'accordo.
1: Si
2: Memento,
1: più dettagli, insomma,
2: assolutamente,
1: si capiscono più cose, eccetera. E il terzo posto che io ti direi è Inception. Che metterei a pari merito però con Oppenheimer.
2: Non puoi mettere pari merito.
1: Ma come no?
2: Non puoi mettere.
1: Ma la classifica la proposta
2: no,
1: io.
2: No, scusami, allora.
1: La proposta tu.
2: Ma no, scusa, allora cioè anch'io ho i pari meriti. Allora io c'ho il quarto posto, cioè cosa vuol dire?
1: Ex aequo.
2: No, terzo posto
1: Inception.
2: Pulito.
1: Vabbè,
2: Inception.
1: Allora, ma l'ho detto, perché
2: Inception.
1: In realtà l'ho rivisto ed è un film che in realtà ha parecchi problemi qua e là. Mentre Oppenheimer è un film molto più.
2: Che problemi ha Inception?
1: Ma non è neanche messo in classifica.
2: Ma che problema? Ma ancora non ho detto nella seconda o nel primo.
1: Ah, certo,
2: che problemi ha Inception?
1: È un po'. C'è un po' di passaggi farraginosi. Cioè, c'è un po' di passaggi che non girano giusto.
2: Non girano.
1: Cioè, sono un po' strampalati.
2: Sceneggiatore Giuliano Dottori dice che non funziona.
1: Però, chiaramente, è un film molto affascinante l'idea, e ti cattura. Insomma.
2: Vabbè.
1: Invece,
2: okay.
1: Oppenheimer è un film chiaramente più lineare, più dritto, più bello, cioè più giusto, forse, da alcuni punti di vista. Però, forse. Ecco, Oppenheimer me lo rivedrei meno volentieri. Ecco.
2: Eh beh, sì.
1: Anche perché è un mattone.
2: Ma no, ma Oppenheimer per me non è neanche nella top 5. No,
1: vabbè,
2: no.
1: Allora chiamo la polizia del cinema, te lo dico.
2: Sì. Vai, pronto polizia, andiamo col nuovo pezzo. Qua c'è l'ingrediente segreto, come siamo messi?
1: Allora, siamo al quarto pezzo e come sempre ci avviciniamo alla zona dell'amore perduto. Quindi vuol dire che il prossimo pezzo è molto in vista e dopodiché il quinto pezzo proprio sbracchiamo totalmente. Se non lo indovinate vi mando a casa qualcuno a prendervi.
2: Vai.
1: Va bene?

0: Stones, Under My Thumb, pezzone che, se non ricordo male, è contenuto in Aftermath del 66, potrei sbagliarmi, ma credo di no.
1: Io non lo so.
0: E qua, diciamo, insomma, dai, bello in evidenza il nostro ingrediente segreto.
1: In
0: no?
1: evidenza, se lo sai, secondo me col senno di poi, lo sai.
0: Ok.
1: È comunque ancora difficile, vabbè, ma è difficile, ci sta.
0: Babe.
1: Ci sta. Allora, secondo posto del film di Nolan?
0: Vedi che però ti piace la classifica, eh?
1: Beh, certo.
0: Vado io questa volta?
1: Sì, vai tu.
0: Allora, al terzo messo Oppenheimer, giusto? va bene,
1: mamma
0: al terzo
1: mia.
0: Messo Inception, mi sono già pentita, ma va bene. Al secondo...
1: No, dai, rivedila.
0: No, va bene. Al secondo ti metto Interstellar.
1: Mizzeca.
0: Super film, bello.
1: Sì,
0: super film. Poi, in realtà, a me piace la fantascienza in generale, mi piacciono molto i film di fantascienza. Se dovesse esserci un film di fantascienza con gli zombie, sarebbe per me l'apoteosi.
1: Ma sicuramente c'è.
0: C'è sicuramente, ma
1: sicuramente. Io al secondo posto metto Inception, pari merito con Interstellar.
0: Ecco,
1: no, però se devo sceglierne solo uno, credo Inception.
0: Ma veramente?
1: Oh, ma cos'è che vuoi?
0: Ma veramente?
1: Sì, veramente.
0: Va bene, dai. Ok,
1: adesso ti
0: lo accetto.
1: Cioè,
0: lo accetto.
1: Pari
0: Inception
1: merito,
0: secondo.
1: Pari merito con Interstellar.
0: Guarda, quando perché io so cosa direi come primo. Io so già cosa direi come primo posto. Guarda, io mi alzo, me ne vado, spacco tutto qua. Io spacco tutto, capito? No, incredibile. Incredibile.
1: Ma
0: che nella
1: devi...
0: top 3 non c'è, guarda, una roba.
1: Ma io non capisco perché devi contestare la mia classifica.
0: No, ma figurati, ma perché
1: dimmelo.
0: So già cosa direi come primo posto. Va bene, cari amiche, cari amici.
1: Questo è l'ingrediente segreto.
0: Brava.
1: Una trasmissione.
0: Loretta da Costa Perrone.
1: Giuliano Dottori. Ogni mercoledì su Radio Popolare dalle 11 a mezzanotte.
0: Yes.
1: Per tenervi compagnia. Chiacchierare sulle classifiche più strane dell'estate.
0: Imparare un sacco di cose nuove.
1: Imparare un sacco di cose nuove, esatto. Perché comunque ci scrivono, veramente per dire che bella la puntata scorsa. Ho imparato tante cose, bla bla bla. Quindi siamo molto felici e basta, quindi questo, andiamo avanti con
0: possiamo
1: la quinta.
0: Possiamo anche dire che abbiamo scavallato forse, no? Cos'è, la sesta oggi? La sesta puntata?
1: La quinta? Non mi ricordo più.
0: Mi sa
1: vabbè.
0: Che è già la sesta,
1: già
0: quindi
1: la
0: siamo
1: sesta.
0: Già addirittura...
1: Perché sono nove puntate, non 10 purtroppo, quindi...
0: La senti la malinconia
1: la
0: già
1: la sento,
0: arrivare?
1: Sento saudaggi, ingredienti segreto. Oggi non me lo metti, ingredienti segreto.
0: Non ce l'ho pronto.
1: Non ce l'hai pronto, vabbè,
0: pronto.
1: Dai, niente, oggi così, Giuliano così. Va bene, andiamo avanti con la quinta canzone.
0: Allora, quinta canzone, ragazzi, veramente, io... Già vedo preparare al primo posto della classifica di Nolan di Loretta e voglio già sto male. Se a questa canzone non saltate sulla sedia dicendo "Ah, vabbè, ma certo, eccolo qui l'ingrediente segreto", io veramente non so cosa, io non so più come cosa fare. Cioè, ho finito le mie
1: vai,
0: non so più cosa dirvi.
1: Non dire niente.

0: Sunday Morning, The Velvet Underground e Nico, 1967, il famoso disco della banana di cui abbiamo già parlato alcune puntate fa, ingrediente segreto facile ma complicato, adesso vabbè, tanto poi ne parliamo, no?
1: Memento.
0: Dai, vuoi svelarci tu l'ingrediente segreto o allora, dire qualcosa su questo brano?
1: No, beh, voglio dire, abbiamo già parlato un po' di questo disco, della Factory, di Warhol e via dicendo, quindi non ci ripetiamo.
0: No.
1: L'ingrediente segreto di quest'oggi è tra l'altro presente nella nostra sigla.
0: Ecco.
1: Il che rende il tutto particolarmente facile.
0: Beh, però non l'avevamo
1: facile,
0: detto che era nella sigla.
1: Vero. No, non è vero, non è così facile. Ho selezionato questo ingrediente segreto che in generale possiamo definire come uno strumento a percussione che si suona tendenzialmente con delle bacchette speciali chiamate mallet, e in generale quello che si trova poi nella musica pop sono in particolare, non in generale, scusatemi, tre tipologie di questi strumenti a suono determinato, che sono la marimba, il vibrafono e, in questo caso del Velvet Underground, il glockenspiel, che sono rispettivamente uno strumento xilofono, cioè di legno, e due strumenti invece metallofoni, cioè il vibrafono e il glockenspiel. Fanno parte della stessa famiglia, ovviamente era un po' complicato dedicare l'ingrediente segreto a solo uno strumento, quindi fare, non so, solo la marimba si poteva fare, ma era un pochettino più complesso, diciamo, trovare canzoni, non dico famose, però insomma canzoni piacevoli da ascoltare di diverso ambito. Quindi ho così, in generale, l'ingrediente segreto di quest'oggi sono le tastiere a percussione.
0: Esatto, quindi difficile secondo me, perché appunto una volta era una marimba, una volta era lo xilofono, che non c'era forse, però insomma io glockenspiel non riesco neanche a dirlo.
1: Glockenspiel
0: è una cosa tedesca, mi ricordo, ed è una specie di xilofono a cui mancano dei tasti.
1: In realtà no, perché è come dire, l'aspetto, allora, appunto è metallofono, quindi di metallo.
0: Okay.
1: Xilofono sono cose di legno. Cosa succede? Che sono diverse.
0: Ah, lo xilofono è di legno?
1: Sì.
0: Ah.
1: Sì.
0: Ma scusa, qual è quello coi tastini che hai da bambino in tutte le case?
1: Glockenspiel.
0: Ah, ok. Pensavo, ero convinta che quello fosse uno xilofono.
1: Se è di legno è xilofono.
0: No, non è, cioè è quello,
1: sì, ho capito,
0: con i tastini tutti colorati.
1: Di metallo però.
0: Di metallo?
1: Sì, è uno glockenspiel.
0: Ok, vabbè.
1: E comunque, insomma, di base il concetto è sempre lo stesso. È una tastiera, esattamente come quella del pianoforte, quindi con i tasti bianchi e i tasti neri. Semplicemente a seconda della quantità di ottave e dell'altezza delle ottave, lo strumento cambia. Poi
0: okay.
1: La marimba, quella orchestrale, per intenderci, è un catafalco tipo di 3,5 metri, una roba micidiale, no? Mentre invece il vibrafono ha una parte elettrica che modula il suono, cioè quindi è un po' una combinazione. Il cosiddetto glockenspiel dei bambini, che a un certo punto era diventato molto di moda anche nelle band indie degli anni zero, di base era appunto una valigettina molto piccola con un'ottava e mezza, forse due ottave, e ha una tessitura molto acuta, molto fastidiosa anche, devo dire.
0: Sì.
1: Però ecco, questo è l'ingrediente segreto.
0: Tra l'altro la marimba è la suoneria dell'iPhone, questo lo dico sempre per le persone che non hanno idea, no, né di che cosa sia una marimba, perché non possiamo andare per scontato che tutti sappiano di cosa stiamo parlando nei termini in cui parli tu. La marimba è la classica suoneria dell'iPhone.
1: Bello, mi è piaciuto questo. Perfetto.
0: Okay.
1: Adesso sì che la gente ha capito.
0: Vabbè, dai, però secondo me un po' si è capito.
1: Perché
0: hanno capito.
1: Sì, perché la suoneria si chiama marimba.
0: Perché la suoneria, bravo, si chiama marimba, esattamente, giusto. Okay. E quanto tempo abbiamo ancora, tu che hai il controllo di tutto?
1: Mai abbastanza,
0: no, giusto.
1: Abbiamo ancora una dozzina di minuti prima di lanciare l'ultimo pezzo.
0: Ok, allora lancerei l'ultimo pezzo. Cioè il penultimo pezzo, poi andiamo con l'ultimo di Nolan, litighiamo, chiudiamo qua la trasmissione, poi sentiamo l'ultimo pezzo e basta.
1: Ma ce ne
0: più
1: stanno anche due, eh.
0: Ah, va bene.
1: Però vediamo. Vabbè. Adesso te ne metto uno medio. No, vabbè, 3 minuti e 40, dai, ti metto un pezzone dei Red.

0: All I Need, Radiohead, pezzo clamoroso quando entra il pianoforte, lì mi uccide ogni volta. Specificando meglio cosa intendiamo per ingrediente segreto, e appunto nella parte centrale c'è questo controcanto fatto secondo me da due strumenti, cioè credo che sia un pianoforte elettrico e un glockenspiel. Perché è così importante? È perché proprio gli dà un senso quasi orchestrale, e soprattutto è un timbro che, come si dice in gergo, buca il mix, quindi in qualche modo ti arriva, ecco, non è nascosto, è proprio un qualcosa che arricchisce, ecco,
1: sì,
0: proprio l'arrangiamento del brano.
1: Arricchisce, poi si sente anche molto, è quasi ipnotico questo poi suono, no?
0: Sì.
1: Che ti rimane nelle orecchie. E sì, questo è il senso dell'ingrediente segreto, quindi tutta una serie di strumenti che secondo noi, secondo Giuliano, rendono speciale tutti questi brani, che poi potrebbe essere un'altra cosa, no? Per qualcun altro, cioè se un altro dovesse
0: certo,
1: fare una classifica,
0: certo.
1: Qui non è, no, sempre per specificare che non è scritto nella pietra.
0: Qualcun altro può farsi la sua trasmissione da un'altra parte e poi vediamo chi c'ha ragione. Io lo sfido, ma a me che figurati,
1: certo.
0: Arriva l'altro che dice: no, qua l'ingrediente segreto è la batteria.
1: Certo,
0: bravo,
1: bene, bravo.
0: Tica, bravo, ti faccio pure l'applauso. Ti faccio.
1: È così, memento. È così, Giuliano, è così.
0: Tequila.
1: Allora, tequila, vogliamo
0: vai,
1: dire.
0: Posso dire, facci ridere, dai, primo posto, dai, vai. Facci fare questa risata, dai.
1: Perché?
0: Dai.
1: Io non capisco perché fai così con le
0: dai.
1: Mie cose. Non riesco a capire.
0: Dai.
1: Comunque, primo posto per me è The Prestige.
0: Eccola qua.
1: The Prestige.
0: Senti le risate. La gente a casa che si sbellica delle risate. The Prestige, ma c'è quello lì con.
1: No, no, no, non dire niente.
0: No, non dire niente.
1: Ok. The Prestige, va bene. Hai qualche problema? Fatti la tua classifica tu. Io mi sono fatta la mia e tu ti fai la tua.
0: Prestige, primo posto. È un bellissimo film. Ma primo posto, madonna.
1: Ma cioè, tu
0: ma
1: vuoi.
0: Poi nella tua top 3, allora, il mio primo posto è ovvio.
1: È ovvio, sì.
0: Il Cavaliere Oscuro.
1: Bravo.
0: Vabbè, grazie. È un film straordinario, oggettivamente è un film straordinario.
1: Sì, ma non.
0: Io dico, nella tua classifica, è una classifica problematica, perché non c'è neanche un Batman. Come
1: ma
0: fai
1: perché?
0: A
1: ma
0: un
1: è
0: Batman?
1: Problematica per te, cioè, vedi questo tuo essere, capito?
0: Ma stiamo discutendo per ridere, dai.
1: No, non è per ridere,
0: ma
1: perché
0: sì,
1: tu
0: per ridere,
1: cioè,
0: dai.
1: No, perché tu adesso spegniamo la trasmissione e tu dici
0: Cavaliere Oscuro non c'è,
1: non c'è il Cavaliere Oscuro, non c'è, va bene, non c'è il Cavaliere Oscuro.
0: Ma perché non c'è?
1: Perché non c'è, perché non cioè Batman è bellissimo. Facciamo un'altra volta la classifica dei Batman.
0: Vabbè, facciamo la classifica.
1: Dei Batman, e per me
0: ma
1: i primi tre posti di sempre ci sarà la trilogia di Nolan. Boom, fatto, finito. Fatta la mia classifica dei Batman, già fatta, va bene?
0: Va bene.
1: The Prestige, secondo me, è un film bello,
0: è
1: un film clamoroso per tutto quello che succede, per come è scritto, per il ritmo che ha, per il ritmo non ritmo, cioè per me è un film bellissimo, è così.
0: Ma non ho detto che è un film brutto.
1: No,
0: è un
1: lo
0: film
1: so,
0: bellissimo.
1: Lo so che non hai detto
0: posto.
1: Che è un film brutto, però per me è il primo posto perché.
0: Il primo posto non lo so.
1: Vabbè,
0: è
1: tanto
0: con Hugh Jackman, tra l'altro,
1: sì,
0: giusto?
1: Esatto, e con non mi ricordo
0: Christian
1: come
0: Bale.
1: Christian Bale, bravissimo, esatto.
0: Detto,
1: con Christian
0: detto
1: Bale.
0: Anche Batman.
1: Detto anche Batman, esatto. Tu, primo posto, Cavaliere Oscuro, bello, bellissimo. A me, della trilogia di Batman, devo dire che anche Batman Begins, come sai. vedi, però tu non accetti le opinioni degli altri.
0: No, figurati, ma ci mancherebbe.
1: Il problema è questo.
0: Non ci mancherebbe, adesso mi fai passare per una cosa che non sono, figurati,
1: sì, vabbè.
0: Dai.
1: Comunque, Oppenheimer per me è inaccettabile nella top 3, per esempio. Inaccettabile, anche a pari merito, perché prima ci sarebbe, ci sarebbero mille altri film, tra cui, l'Odissea anche, perché no?
0: Allora, io non dico più niente perché sennò vengo tacciato.
1: Cioè, Oppenheimer in top 3? Oppenheimer.
0: Allora,
1: Oppenheimer.
0: Secondo me è un film clamoroso.
1: Benissimo, secondo te. Io infatti non ti sto a contestare, tu
0: vabbè,
1: mi contesti.
0: Vabbè, non è che dobbiamo fare adesso i litigi.
1: Vabbè. Comunque, quindi primo posto tuo, Cavaliere Oscuro, va bene, dai.
0: Allora, fammi mettere un pezzo, va, perché qua non è una puntata dell'ingrediente segreto se non c'è almeno una canzone dei Beatles.
1: Oh, bravo, vai.

0: Across the Universe, The Beatles. Siamo in chiusura. Qua, vabbè, non so se l'ingrediente segreto era una trappola o che cosa, perché c'è questa arpa indiana, no? Non è uno strumento a percussione.
1: Credo che ci fosse anche una parte molto nascosta di mallettoso.
0: Okay,
1: mallettosità.
0: Okay. Va bene. Comunque, questo era Across the Universe. Volevi dire qualcosa su questo brano?
1: No, nulla. Pezzo clamoroso di John Lennon, nella piena fase buddista. E bello, un bel pezzo.
0: Bene, allora ci salutiamo. Ci vediamo, ci sentiamo settimana prossima. Adesso che brano abbiamo?
1: Allora, ci salutiamo con un brano degli American Football, che è un po' l'apoteosi di sbacchettamenti vari su tastiere di metallo. E così, insomma, chiudiamo, come dire, proprio con un brano particolarmente pieno di ingrediente segreto, dell'ingrediente segreto di oggi.
0: Benissimo. Allora, grazie a tutti per averci ascoltato. Ci sentiamo mercoledì prossimo, sempre dalle 11 a mezzanotte. Giuliano Dottori, Loretta da Costa Perrone, che ho ripreso possesso della mia identità.
1: Era ora.
0: Vabbè. E niente, dai, grazie.
1: Vai,
0: un bacio, buona notte. Ciao.

Buonasera ad ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. Ciao da Nicolo Vecchia. Senti un po' estate anche oggi per un'ora nella notte tra il mercoledì e il giovedì di agosto. Continuiamo così come nello spirito di Senti un po', sia che si vada in onda il sabato dalle 18.30 alle 19.30 come succede nella stagione regolare e non quella estiva, sia in questa versione invece appunto notturna e di luglio-agosto 2026. Gli ingredienti principali della trasmissione sono le canzoni e in particolare le canzoni nuove, le novità discografiche, un ritmo più lasco per quanto riguarda la versione estiva, quindi magari anche i brani che arrivano dal passato più o meno recente. Oggi partiamo subito con una canzone che si intitola Can't Always Be the Winner, Argentina. Non puoi essere sempre il vincitore. Argentina, che sembra una canzone scritta apposta per la squadra che non è riuscita a vincere per la seconda volta di fila i mondiali di calcio. Forse lo è anche una canzone appena pubblicata da Benjamin Clementine che ha annunciato ormai un anno fa che sarebbe uscito un suo disco, Sir Introvert and the Featherweights, che poi è stato più di una volta ritardato. Per adesso c'è questo singolo comunque che ancora non ufficializza l'uscita di questo nuovo album. Intanto però c'è questa canzone ed è una bella canzone con anche appunto dei riferimenti ironici, interessanti, ma soprattutto ben scritta e ben interpretata da quel pianista sui generis e songwriter sui generis che è Benjamin Clementine, con cui apriamo questa puntata di Senti un po'. Ben arrivati.

Dopo Benjamin Clementine con Can't Always Be the Winner Argentina, un'altra canzone nuova molto interessante è Blood Spilled dei Blonde Redhead, un singolo che segue un album molto bello che si chiamava The Shadow of the Guest e una canzone che parla di vita e di morte, di presenza soprattutto. La frontwoman dei Blonde Redhead dice che questa canzone celebra il nostro incredibile vantaggio rispetto a coloro che non hanno più un corpo. Finché siamo qui sulla terra, questo è il nostro tempo, il nostro dolore e la nostra gioia. La canzone secondo me è davvero molto bella ed eccola qua, Blood Spilled.

0: Il ritorno dei Blonde Redhead con Blood Spilled. Adesso un altro disco interessante, sicuramente diciamo che può stare bene di fianco al art pop rock dei Blonde Redhead, è questo disco di tributo a Ed Askew, che è un personaggio abbastanza mitico della scena newyorkese, pittore, cantautore, poeta, un artista underground newyorkese fatto e finito. Questo è un disco di tributo alla sua carriera, che vede sia delle canzoni da lui interpretate che dei brani con la sua voce, ma anche la voce di altri artisti che vi si accostano, come Bill Callan o Sharon Van Etten. È un progetto molto interessante, trovate molte informazioni online. Io in questa trasmissione notturna cerco di parlare un po' meno del solito e lasciarvi con più musica, quindi vi dico che il titolo è The Final Painting e adesso vi faccio sentire due canzoni una dietro l'altra, la prima con la partecipazione di Bill Callan, la seconda con la partecipazione di Sharon Van Etten, da questo disco postumo The Final Painting di Ed Askew. La prima si chiama Someone e la seconda è Grey Aeroplane.
1: A broken note, what happened here? I piled up thoughts and tones.

0: Pick a number. Pick a number.
1: 55 63

from above. Due canzoni dal disco The Final Painting, di tributo a Ed Askew, con la partecipazione nella prima di Bill Callan, nella seconda di Sharon Van Etten. La prossima canzone si chiama Gary's Hand ed è un nuovo singolo di Damian Jurado.

un arrangiamento un po' particolare questo di Gary Sand per Damian Jurado, un pezzo un po' più tirato e groovy del solito, con alcuni suoni che avrei accostato magari nella mia mente agli Eels, e siccome gli Eels altrettanto stanno pubblicando un nuovo disco, questa è una canzone che hanno appena reso disponibile, si chiama All Forgotten.

Dopo gli Eels con All Forgotten è arrivata anche una nuova canzone di Leon Bridges che per anticipare il suo disco Happiness Anytime ha reso disponibili già 4 canzoni di questo nuovo disco e Illusion che abbiamo ascoltato è una di queste, mentre invece dal disco The Thread di Willow la prossima si intitola Tall Baby.

Prima Tall Baby di Willow, poi dal bellissimo disco So Help Me God di Kelsey Lou, questa era Better Than That. È uscita una nuova canzone anche del duo Fujiya e Miyagi, come sempre in equilibrio tra pop e elettronica, il minimo comune denominatore, lowest common denominator.

Senti un po' estate sulle frequenze di Radio Popolare. Vi lascio con due ultime canzoni da Man Woman Chainsaw, che è il nome del gruppo, Something Else to Give, e poi una nuova canzone del cantautore nord europeo The Tallest Man on Earth, che sta tornando con un nuovo disco, Deliver Me From Trying. Queste due canzoni, sigla di chiusura di una trasmissione che torna mercoledì prossimo da mezzanotte a l'una sulle frequenze di Radio Popolare. Ciao da Nicola Vecchia. Se volete ritrovare le scalette di queste puntate, cercate su Spotify mio nome e cognome, troverete la mia pagina e ci sono tutte le playlist aggiornate. Ciao ciao!

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30 alle news della notte di Popolare Network. Walter Lavitola confessa di essere il mandante dell'attentato a Ranucci. L'ho fatto per lui, ha detto. Una missione che lascia sgomenti, secondo il legale di Ranucci. Fratelli d'Italia attacca il giornalista per un post in cui si paragona a Falcone e Borsellino. La Germania conferma l'espulsione dei richiedenti asilo verso l'Italia. Il governo risponde attaccando di nuovo le ONG tedesche. Hanno fatto sbarcare migranti in Italia, ha detto oggi Tajani. Mentre in tutta l'Europa occidentale centinaia di migliaia di persone hanno guardato l'eclissi in serata. A Milano in centinaia durante il tramonto sul Monte Stella. Queste altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. La confessione di cui apprendiamo lascia sgomenti e conferma il delirante teatro della follia, se il movente reale fosse effettivamente quello riportato. Così il legale di Sigfrido Ranucci ha commentato in serata la confessione di Walter Lavitola, che ha ammesso oggi di essere il mandante dell'attentato al giornalista durante l'interrogatorio per le indagini preliminari. Sentiamo il servizio di Alessandro Braga.
1: Ha confessato in un interrogatorio fiume durato 3 ore e mezzo e senza giri di parole ha ammesso: sono io il mandante dell'attentato a Ranucci. Davanti al giudice per le indagini preliminari, secondo quanto si è saputo, Walter Lavitola è stato un fiume in piena, spiegando anche di averlo fatto non per danneggiare il giornalista ma al contrario per il suo bene. In questo modo, secondo Lavitola, Ranucci avrebbe ottenuto una scorta rafforzata. All'uscita dal carcere di Rebibbia il suo avvocato difensore ha però gettato un'ombra sulla vicenda, rispondendo con un no comment a chi gli chiedeva se il conduttore di Report fosse a conoscenza delle trame del suo assistito. Intanto prosegue la campagna contro Ranucci da parte della destra. Oggi molti esponenti del governo e della maggioranza si sono scagliati contro di lui, dopo che aveva pubblicato un post in cui si paragonava ad alcuni martiri celebri della storia d'Italia, da Aldo Moro a Piersanti Mattarella, passando per Falcone e Borsellino. E Matteo Salvini è tornato a chiedere alla RAI, che a breve si esprimerà sulla vicenda attraverso il suo comitato etico, di sospendere la collaborazione con Ranucci finché non si farà chiarezza su una vicenda a suo dire torbida.
0: La Germania ha confermato l'espulsione dei richiedenti asilo verso l'Italia. Siamo un po' sorpresi dell'agitazione sulla questione e delle divergenze con Roma, ha detto la portavoce del Ministero dell'Interno, spiegando che la decisione è frutto degli accordi firmati con Italia e Grecia nel 2025. Il governo Meloni, tramite il ministro Piantedosi, pochi giorni fa aveva affermato che quegli accordi sono decaduti con la riforma del diritto d'asilo e poi aveva attaccato le ONG tedesche. Posizione ribadita oggi da Tajani. Non credo ci sia un problema perché c'è tutta la questione delle navi ONG battenti bandiera tedesca che hanno fatto sbarcare i migranti in Italia. Così ha detto oggi il ministro degli esteri. E continuano gli attacchi di Kiev sulle infrastrutture petrolifere russe. Droni e missili hanno colpito uno dei principali porti sul Mar Nero, danneggiando un terminal petrolifero e un deposito di grano. Il presidente russo Putin ha accusato l'Ucraina di mettere a rischio la sicurezza alimentare a livello globale. Intanto la Russia ha iniziato a importare carburante dall'India a causa degli attacchi ucraini che hanno inasprito la crisi energetica. Nessun passo avanti tra Stati Uniti e Iran nel tentativo di riprendere l'accordo quadro firmato lo scorso giugno e sulla carta in scadenza alla fine di questa settimana. Oggi una fonte iraniana, citata dall'agenzia Reuters, ha detto che non c'è nulla da prorogare, perché in realtà i 2 mesi previsti da quell'accordo per arrivare a un'intesa definitiva non sono mai cominciati. E intanto il petrolio continua ad aumentare di prezzo. Questa settimana c'è stato anche il primo attacco con vittime degli Houthi dello Yemen, alleati di Teheran, su una nave nel Mar Rosso. E negli Stati Uniti non si placano le polemiche per il cambio di aereo di Donald Trump di ritorno dal vertice NATO di Ankara, un cambio deciso per il rischio di un attentato dopo le minacce arrivate dall'Iran. Sentiamo il servizio di Michele Migone.
2: Donald Trump ha confermato la messa in scena di Ankara. Faccio quello che mi dice il servizio dello segreto, ha detto, per poi aggiungere: comunque penso che il volo a maggior rischio fosse il mio. Non è così e il presidente USA lo sa molto bene. Quell'8 luglio le decine di giornalisti al seguito, i membri dello staff della Casa Bianca e dell'equipaggio, non furono avvertiti dell'allarme attentato e furono lasciati ignari sull'Air Force One che, quando decollò dalla Turchia, era ormai un aereo esca. A bordo solo il segretario di Stato Marco Rubio e quello del Tesoro, Scott Bessent, sapevano che Trump aveva lasciato l'aereo di nascosto per salire su di un altro velivolo per ritornare negli Stati Uniti. Il mancato avvertimento ai passeggeri è ora motivo di grandi polemiche. I media americani ricordano casi analoghi e sottolineano le differenze. Nel 2000, per motivi di sicurezza, Bill Clinton cambiò aereo e ne usò un altro per il suo viaggio dall'India al Pakistan, ma i giornalisti vennero avvisati. Ad Ankara il servizio segreto ha ritenuto molto credibile l'allarme. Funzionari hanno detto che c'era il progetto di colpire l'Air Force One con un missile terra-d'aria e che un uomo con quell'arma portatile era stato avvistato nei dintorni del vertice NATO. L'attentato sarebbe stato progettato dagli iraniani, i quali disponevano di molte informazioni, compreso dove e a che piano alloggiasse Trump. Ma è proprio questo il punto: se il pericolo era così reale, perché l'Air Force One, l'aereo esca, è stato fatto partire?
0: Oggi è stato l'82esimo anniversario della strage di Sant'Anna di Stazzema. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha usato parole chiare, sottolineandone la matrice nazifascista. Stamattina ci sono state le commemorazioni e per la prima volta ha partecipato un esponente di primo piano del governo Meloni, il vice premier Antonio Tajani, che ha ricordato le responsabilità della strage. Giorgia Meloni, come sempre, ha taciuto. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha fatto solo un generico riferimento alla barbarie di quel fatto. Sentiamo Lorenzo Guadagnucci, giornalista e autore del libro Era un giorno qualsiasi, che parla della strage.
3: Ha detto ciò che ormai è ovvio da decenni. Credo che ci venga però perché questi luoghi, queste ricorrenze ormai hanno una funzione non politica, non mettono in imbarazzo, non sono momenti scomodi. Il vero punto in un giorno come questo sarebbe mettere a fuoco il fatto che viviamo in un paese che sta partecipando a delle guerre, che ha sostenuto il genocidio di Gaza, e quindi ricordare delle vittime di una strage di 80 anni fa in queste condizioni, e se si omette questa parte qui non è poi difficile fare atto di presenza.
1: Le parole di Tajani comunque spiccano all'interno di un silenzio di moltissimi altri vertici del governo, a partire da Giorgia Meloni o Ignazio La Russa, che ha semplicemente parlato di una generica barbarie.
3: Sarebbe anche una pretesa pretendere da chi si rifà a quella storia di rinnegarla, visto che fa parte del loro DNA. Il punto ritorna a quello, il riferimento alla storia, a che cosa ci serve oggi? Io credo che questa oggi sia l'unica vera domanda che dobbiamo farci. Quindi ogni evento storico, ogni parte della storia che trasformiamo in memoria, a mio avviso deve servirci a capire il presente, ma per cambiarlo, visto che viviamo in un mondo che è in preda alle guerre, che è in una crisi, una policrisi dalla quale non sappiamo come uscire.
0: È stata prorogata la chiusura dell'aeroporto di Catania, lo scalo resterà chiuso fino alle 2 di notte del 14 agosto. Sono circa 700 i voli cancellati nello scalo da quando è iniziata l'eruzione dell'Etna l'8 agosto, solo per oggi una cinquantina. Migliaia di passeggeri interessati dai problemi che stanno interessando l'aeroporto in un periodo di grande affluenza per le ferie. Sentiamo Claudia Brunetto, giornalista di Repubblica.
4: Siamo stati sì, diverse ore lì, dopo giorni appunto di attesa, passeggeri ovunque a dormire in ogni angolo, arrangiati come si può, stanno girando anche moltissimo questi video di persone che dormono proprio sui nostri bagagli, quindi gente che arriva lì, vede il volo cancellato, il volo che poi ritarda ma non parte più e si accampa all'aeroporto. Grande rassegnazione, grande disperazione, ma anche la voglia di provare a salvare le briciole della vacanza rimaste, perché parliamo di persone che ovviamente avevano preso le ferie per questi giorni e che invece sono, come dire, rimasti intrappolati in questa situazione. Da giorni che viene prorogata, diciamo, l'emergenza, anche Comiso si è fermato per alcune ore e poi è riaperto, e c'è grande pressione sugli altri aeroporti. Anche Palermo oggi è, diciamo, ingolfatissimo, con presenze straordinarie in un periodo già, diciamo, di base di grande caos, che è quello di Ferragosto.
5: Ecco, ma raggiungere gli altri aeroporti per chi non ha una macchina o un mezzo proprio è fattibile, oppure ci sono problemi sui bus e sui treni?
4: Allora sì, non si trovano posti sui bus, non si trovano posti sui treni, le persone provano a ripiegare su un mezzo privato, ma appunto c'è grande speculazione, i costi stanno lievitando, si parla anche di 700 euro per una navetta.
0: L'Eurovision Song Contest cambia le regole sui paesi in guerra. La competizione musicale ha comunicato oggi che l'emittente televisiva del paese vincitore non ospiterà in automatico l'edizione successiva come previsto finora. Secondo le nuove regole, l'emittente vincitrice non potrà automaticamente ospitare il concorso se un conflitto armato, una situazione geopolitica sensibile o qualsiasi altra situazione influisce materialmente sulla sicurezza, l'incolumità o la stabilità del suo stato o della sua regione immediata. Nessun paese viene apertamente citato dagli organizzatori, ma la decisione è arrivata dopo che Spagna, Irlanda, Paesi Bassi, Slovenia e Islanda hanno boicottato la scorsa edizione a causa della partecipazione di Israele. E si è conclusa circa 2 ore fa l'eclissi solare. Il sole è stato completamente coperto dalla luna in Spagna, Islanda e Baleari, mentre in altre zone, tra cui l'Italia, il fenomeno è stato solo parziale. A Milano centinaia di persone sono arrivate sul Monte Stella, in zona San Siro, per guardare il sole che si oscurava. Sentiamo alcune delle voci delle persone presenti, raccolte durante la diretta di Radio Popolare, che ha seguito l'evento.
6: L'eclissi, basta la parola!
7: Però ci sono anche alcuni esperimenti che possono essere fatti nel corso di un'eclissi, come ad esempio la possibilità di studiare meglio l'atmosfera solare che diventa molto visibile, o anche alcuni esperimenti che riguardano la teoria della relatività.
8: Pur non essendo astrofilo in generale, penso che l'eclissi è un grande fatto popolare.
6: Io immagino l'ascesa al Monte Stella, sì, in questo momento con 48 gradi là fuori. Io chiederei a Matteo Villaci, che dovrebbe essere arrivato lì, soprattutto se, come ce l'avamo immaginati, c'è un casino che la metà basta. Matteo!
9: C'è un casino che la metà basta. Fatica, sudore. Ci sono i cartelli che indicano la sommità del Monte Stella, indicando eclissi solare.
10: Se dovessi quantificare, quanta gente c'è secondo te più o meno?
9: Per l'esattezza un bel po'. Secondo me siamo oltre il migliaio.
11: Allora, non siamo ancora arrivati al momento clou, ecco. Il sole c'è ancora, è sottile, ma c'è ancora. Sta diventando sempre più scuro.
8: Allora, tra un attimo mi tolgo gli occhialini.
10: No, come? È pericoloso.
6: Un gesto d'annunziano.
11: No. È una luce un po' diversa. È un po' diversa da quell'oscurità che si crea col tramonto. Sono sincera, è veramente scuro. Mamma mia, ragazzi, adesso è bellissimo. Ho tolto gli occhialetti e si vede la sfera nera e la corona solare tutta attorno.
6: Oh, finalmente! Sentiamo un attimo Paolo Utter. Paolo, ci confermi che siamo proprio al momento top?
12: È finito.
6: Ma come finito? Come uccidere un'emozione?
12: Il sole sta ricominciando. Adesso è il falcetto di sole passato dall'altra parte dopo il minuto di buio. La gente che ha applaudito quando è arrivato il minuto di buio, buio non totale, diciamo crepuscolo avanzato come sensazione sul terreno. Adesso poi la gente ha riapplaudito per il inizio del risorgere del sole.
0: E in chiusura passiamo allo sport. Gli europei di nuoto in corso a Parigi. Sara Curtis ha battuto il record del mondo nei 50 metri dorso. Il risultato di 26,63 durante la semifinale della specialità ha assegnato all'atleta piemontese il posto in finale. Sempre agli europei di nuoto, Emma Menicucci, Sara Curtis, Chiara Tarantino e Alessandra Mao hanno conquistato l'argento nella staffetta 4% stile libero femminile, bronzo per Benedetta Pilato nei 100 metri rana e per Thomas Ceccon nei 200 dorso. Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi. Popolare Network.

0: Sono le 18:33 minuti. Buonasera ascoltatori, buonasera ascoltatrici. Questo è Pop Sera, staremo insieme fino al giornale radio delle 19:30 e poi di nuovo dalle 19:45 alle 20:30. Questa settimana Alessandro Braga al microfono tutte le sere, tranne domani, che lo sapete se avete sentito in altri spazi di Radio Popolare. Daremo questo spazio a una diretta speciale per l'eclissi di sole. Quindi ve lo dico già, Pop Sera ritorna giovedì. Tanti gli argomenti che andremo a toccare in questa puntata. Eccezionalmente alle 20 aprirò anche i microfoni con voi. Di solito lo spazio di Pop Sera non ha molto spazio per il microfono aperto, ma oggi sì, dai, un quarto d'ora, una ventina di minuti. Piccolino piccolino vi anticipo già di cosa parleremo, perché secondo me è divisiva la cosa. Parliamo di Matteo Salvini, non dei suoi guai all'interno della Lega, di quelli parleremo ma in un altro spazio. Parleremo della contestazione che ha ricevuto l'altro ieri, il 9, al concerto di Diodato per il tributo a De André da parte di una ragazza, della presa di posizione di Dori Ghezzi, che in qualche modo ha difeso la presenza di Matteo Salvini, della presa di posizione di Alice De André, la figlia di Cristiano, che invece ha detto che cazzo ci faceva lì di fatto. E voi? State con Dori o state con Alice? Se volete scrivetemelo al 331-6214013, la mail è diretta@popolarenetwork.it. Come vi dicevo, proviamo a parlarne insieme poi alle 8. Adesso il momento degli approfondimenti, partiamo da una notizia in divenire. Lo sapete, la terribile scossa di terremoto che ha colpito la Colombia ieri, 7.4. Per tutto il pomeriggio in redazione è stata Virginia Platini a seguire la notizia. Virginia, benvenuta.
1: Grazie, buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
0: Beh, partiamo con gli ultimi aggiornamenti. Insomma, credo che ovviamente i morti stiano continuando a salire, c'è un numero un po' più preciso di dispersi e poi tutto il clima.
1: Sì, il numero di morti accertato è arrivato a 224 finora, di cui 95 nella città di Cali, 66 in quella di Pereira. Sono diverse centinaia i feriti, quasi 1000 finora, ma è un numero ancora destinato ad aumentare perché nelle città colombiane si scava ancora sotto le macerie, e c'è questo numero, 3600 persone disperse. Questo non è un numero ufficiale che arriva dalle istituzioni, da chi sta gestendo i soccorsi, è un numero che deriva dal sito Columbia Te Busca, quindi la Columbia ti cerca, che è il sito web a cui si stanno rivolgendo le famiglie e gli amici delle persone che in queste ore non stanno dando notizia di sé, per postare le loro foto, le informazioni e chiedendo, insomma, se qualcuno abbia notizia di queste persone che finora risultano scomparse. È stato un sisma molto forte, appunto 7.4, anche in questa zona che è all'interno della cintura di fuoco, si trova, insomma, dove si intersecano tre placche tettoniche, quindi un territorio molto colpito dai fenomeni sismici, ma 7.4 è una magnitudo molto forte ed è una magnitudo simile a quella che ha colpito il Venezuela solo 2 mesi fa, provocando allora migliaia di morti.
0: Certo, quindi la situazione nel paese è questa, i soccorsi continuano, si scava, immagino che l'equivalente della nostra protezione civile, vigili del fuoco, volontari vari, siano tutti chiamati in massa a fare il loro, ecco.
1: Sì, sono tutti mobilitati, il governo, insomma, ha mobilitato anche l'esercito, la polizia ha dichiarato che l'avrebbe fatto per poter appunto avere tutte le persone disponibili ad aiutare in questa regione, che è quella più occidentale del paese. Si parla di almeno 60 edifici crollati completamente, più di 1600 quelli danneggiati, distrutte delle abitazioni, ma anche molti edifici pubblici, tra cui degli ospedali e delle scuole. Il sisma è avvenuto alle 7:30 del mattino, quindi si è ipotizzato che molti bambini si siano salvati perché non erano ancora a scuola, ma ci sono dei feriti, ad esempio, rimasti intrappolati all'interno di ospedali che sono crollati. E poi preoccupa la situazione nelle zone al di fuori dei centri urbani, al di fuori dalle città, nelle zone più rurali, dove gli aiuti, come hanno denunciato alcuni leader indigeni, ancora non sono arrivati o stanno molto ritardando.
0: Certo, la situazione è questa. Le difficoltà nel parlare con abitanti, organizzazioni umanitarie, cittadini, turisti che sono lì, sono alte, però tu sei riuscita a trovare una testimonianza.
1: Sì, ci sono molti disservizi ancora sulle linee telefoniche, disservizi che ovviamente sono iniziati ieri e ora stanno venendo risolti in alcune zone, ma che comunque permangono. Noi siamo riusciti a raggiungere Adela Parra, una donna che abita a Cali, che è una delle città più colpite dal sisma. E Cali è la terza città per abitanti della Colombia, non è un piccolo centro, ha più di 2 milioni di abitanti. Possiamo sentirla.
2: Io vivo in un edificio di appartamenti e ayer, desde agosto, sentimos un terremoto muy fuerte, el más fuerte que he sentido en toda mi vida.
3: Abito in un condominio e ieri, 10 agosto, abbiamo sentito un terremoto molto forte, il più forte che abbia mai sentito. L'edificio in cui vivo ha subito alcuni danni strutturali e, nello specifico, il mio appartamento ha riportato danni. Crepe, oggetti caduti, zone danneggiate. Non si è trattato di danni strutturali, ma la scossa è stata comunque piuttosto forte. Sono stata fuori casa tutto il giorno. Siamo rientrati la sera dopo aver valutato l'entità dei danni. Quella notte abbiamo dormito a casa, ma è stato difficile. È stato difficile perché avevamo molta paura di un'altra scossa di assestamento.
2: Dormimos in casa en la noche, pero fue difícil. Fue difícil porque teníamos mucho miedo de una nueva réplica.
1: Nella tua città, Cali, sono crollati molti edifici?
2: Más o menos 40 edificaciones fueron colapsaron, es decir, cayó totalmente la edificación.
3: Circa 40 edifici sono crollati, ovvero l'intera struttura è crollata in città. Più di 40 edifici sono stati colpiti, tra cui edifici residenziali, ospedali, alcune scuole e persino un ufficio notarile. È stata una situazione davvero molto difficile. Alcune persone sono rimaste intrappolate all'interno, poiché 3 o 4 ospedali, uno pubblico e altri appartenenti a quelli che chiamiamo enti promotori della salute, ovvero ospedali che forniscono servizi al sistema sanitario, hanno subito danni ingenti. Il più gravemente danneggiato è stato l'ospedale universitario di Valle, un ospedale storico e molto importante per la città.
1: Che cosa ci puoi dire delle operazioni di soccorso? Si sta ancora scavando sotto le macerie in questi momenti?
2: Sì, Cali è una città molto solidaria, le persone qui sono molto solidarie.
3: Sì, Cali è una città molto solidale. La gente qui è molto solidale. Una volta avvenuto il terremoto, le persone hanno iniziato spontaneamente a organizzarsi per aiutare chi era rimasto intrappolato sotto le macerie. Sono stati i cittadini stessi a organizzarsi molto più velocemente del municipio e del governo. Le misure adottate dal governo includevano il coprifuoco e la risposta non è stata molto positiva, ma i cittadini stessi si sono organizzati per i soccorsi, formando catene umane per rimuovere le macerie e raccogliendo materiali come guanti e occhiali protettivi per aiutare i soccorritori. È stata una risposta di grande sostegno da parte della popolazione, dei cittadini. È davvero commovente. Cali è sempre stata una città di resistenza, solidarietà e resilienza ed è emozionante vedere tutta questa mobilitazione nonostante il coprifuoco decretato dal sindaco. Molte persone hanno ignorato il coprifuoco e si sono mobilitate per le operazioni di soccorso. Cali non è stata l'unica città colpita. Più di 30 comuni in Colombia, tra cui una regione molto remota con problemi di connettività come Chocó, sono stati anch'essi interessati e non hanno ricevuto altrettanta attenzione.
2: Cali non ha sido la unica città affettata. Más de 30 municipios in Colombia, incluida una región muy apartada con problemas de conectividad como el Chocó.
0: Ecco Virginia, questa appunto un abitante di Cali che hai trovato oggi pomeriggio ci ha raccontato come vive. Dicevamo anche che ci sono tante associazioni che si stanno attivando lì per fare soccorso.
1: Sì, si è messa in moto anche la macchina dei soccorsi delle ONG internazionali, come succede in questi casi. Sono arrivate anche, insomma, le promesse di aiuti da parte dei governi esteri, dei paesi esteri, e sono arrivate, insomma, si stanno mobilitando anche le ONG che erano attive in Colombia, ma non nella zona del Chocó, non nella zona della Valle del Cauca, che sono quelle colpite da questo sisma. Noi abbiamo sentito Roberto Vignola, che è vice direttore di CESVI, che era appunto presente in Colombia e si sta spostando per poter portare aiuto alla popolazione delle zone colpite.
0: E allora adesso lo sentiamo. Ringrazio Virginia Platini, che torna in redazione per la preparazione del giornale radio. Grazie Virginia.
4: Noi abbiamo un'esperienza in due zone che sono appunto quella della Guaira e di Magdalena, però abbiamo anche una base a Bonaventura che è a 150 km da Cali sostanzialmente. E quindi proprio in queste ore stiamo facendo un assessment per partire con i primi aiuti di emergenza, e vuol dire cibo, tende, acqua, e poi con un intervento più di medio periodo sulla ricostruzione, quindi aiuti alle famiglie meno abbienti per la ricostruzione delle case, ristrutturazioni e sostegno alle attività imprenditoriali, perché questa è un po' la nostra esperienza anche nel paese. Diciamo in questo momento i dati si riferiscono soprattutto alle grandi città, quindi alla città di Cali, ad altre città circostanti, ma ci sono moltissime aree isolate del paese che sanno che la protezione civile sta raggiungendo proprio in queste ore, e quindi sicuramente il numero dei feriti e il numero dei morti tenderà a crescere, ma anche il numero delle abitazioni, insomma, crollate, danneggiate, crescerà notevolmente.
1: Questo aiuto si direzionerà più verso le città o più verso gli abitanti delle zone invece rurali o comunque più isolate?
4: Allora, noi in questo momento stiamo facendo un assessment, quindi stiamo facendo proprio uno studio di fattibilità per capire quali sono le aree più colpite. Ovviamente in questo momento sono più raggiungibili le aree urbane, però gradualmente sposteremo l'aiuto verso le aree maggiormente colpite, e quindi anche gli interventi di ricostruzione, anche gli interventi di rifinanziamento delle attività imprenditoriali andranno in quella direzione.
1: Nelle zone dove eravate già attivi, di che cosa vi occupate?
4: Allora, noi in Colombia tendenzialmente ci occupiamo di aiuti umanitari per i rifugiati, rifugiati dalla Venezuela e rifugiati interni, perché come saprà, insomma, in Colombia c'è un conflitto latente con diversi gruppi armati, e spesso questi gruppi armati sfollano le persone interne, quindi è necessario sostenere anche questa parte della popolazione, oltre che i migranti venezuelani. Quello che facciamo in particolare, sosteniamo progetti di microimprenditoria femminile, sia per rifugiate interne che per rifugiate venezuelane, per avviare delle attività generatrici di reddito. Abbiamo proprio un fondo rotativo che fa sì che man mano vengano finanziati dei progetti imprenditoriali, e poi con i soldi restituiti dalle persone che avviano le attività generatrici di reddito finanziamo altre iniziative.

No, non era Guccini, che ho messo praticamente solo lui ieri in puntata per ricordarlo. Torneremo a ricordare Francesco Guccini ovviamente, ma abbiamo cambiato musica. Sono le 18:50, siete all'ascolto di Pop Sera sulle frequenze di Radio Popolare Popolare Network. Alessandro Braga con voi fino alle 19:30 e poi dalle 19:45 alle 20:30. Alle 20 apriremo i microfoni insieme, come vi dicevo, per parlare della polemica che ha coinvolto Matteo Salvini, presente al tributo di Andrea Lagnata, la contestazione di una ragazza, la difesa della presenza di Salvini da parte di Dori Ghezzi e poi invece l'attacco, la presa di posizione opposta da parte di Alice De André, la nipote di Fabrizio, la figlia di Cristiano.

Stiamo provando a collegarci col nostro prossimo ospite. Vogliamo metaforicamente salire sulla nave di Rescue People Saving People. Adesso proviamo a contattarlo. Intanto vi dico che vi metto un altro brano, e anche in questo caso non è di Francesco Guccini, ma è David Bowie.

0: E niente, non riusciamo a collegarci col nostro ospite. Volevamo salire, ve lo dico metaforicamente, sulla nave di rescue People Saving People, che oggi ha fatto il suo ultimo viaggio in via di rottamazione dopo i danni che ha subito a causa del tifone Harry che a gennaio ha colpito la Sicilia. Rescue People ha lanciato una raccolta fondi per una nuova nave e per rilanciare appunto la loro presenza in mare, quanto mai necessaria in questo periodo in cui le ONG sono sotto attacco. Ma sapete che voleva dire che anche oggi vi avrei dovuto far ascoltare un brano di Guccini. Dall'album Live Quasi Come Dumas, l'unico inedito di quell'album, Ti ricordi quei giorni, in versione live.
1: Ci prendemmo per mano, ti ricordi quei giorni, gli amici bevevano vino, gente parlava al buio,

cosa dici ora, quando qualcuno ti abbraccia e tu nascondi la faccia come allora. Qui un poco piove, un poco il sole, aspettiamo ogni giorno che quest'estate finisca e tu non ricordo più.

0: Grazie.
1: Era Francesco Guccini, appunto, in questa versione live di Ti ricordi quei giorni, canzone che è stata pubblicata solo nell'album Quasi come Dumas, un album live in cui era stato l'unico inedito di quell'album. Sono le 18:58 minuti, tra pochissimo devo lanciare la pubblicità, pochissimo, 30 secondi, poi torniamo a parlare insieme, parliamo d'altro, andiamo a vedere un po' i guai di Matteo Salvini, insomma una pagina di politica italiana, e la politica italiana in qualche modo ci accompagnerà fino al GR delle 19:30 e poi subito dopo lo spazio locale, quello di solito occupato da Metro Regione, e poi vi dicevo il microfono aperto insieme a voi. Tra l'altro mi state già scrivendo, e al momento ascoltatori ed ascoltatrici che hanno scritto sulla Querelle Dori Ghezzi, Alice De André Querelle, del resto le due risposte opposte in qualche modo alla presenza di Salvini al tributo di De André, al momento vi state schierando tutti con Alice De André. 30 secondi di pubblicità e torniamo. Rieccoci alle 19 in punto, questa è sempre Pop Sera, Alessandro Braga insieme a voi fino alle 19:30. Parliamo dei guai di Matteo Salvini, e i guai di Matteo Salvini non sono quelli che vi dicevo proprio pochi secondi fa, ossia le contestazioni al tributo per Fabrizio De André. Ci sono contestazioni ben più forti, ben più profonde nei confronti del leader della Lega, arrivano proprio dal suo partito, dall'interno del suo partito. Io do il benvenuto a Cesare Zapperi, benvenuto Cesare.
2: Buonasera a tutti voi.
1: Cesare Zapperi, collega del Corriere della Sera, segue la Lega da diverso tempo. Cesare, partiamo da qui. Venerdì scorso questo vertice tra Matteo Salvini e diciamo i direttivi, comunque gli esponenti della Lega Lombarda, un incontro che doveva servire a stabilire in qualche modo i prossimi passi in vista del raduno di Pontida che sarà il 20 settembre, è andata a finire male per Salvini con degli inediti. Per la prima volta sembra che più di una persona abbia messo sul tavolo la parola dimissioni e subito.
2: Sì, è andata proprio così. Peraltro la cosa singolare è che l'appuntamento lo ha voluto in maniera del tutto inusuale Salvini, nel senso che la riunione del consiglio direttivo della Lega Lombarda, che è l'articolazione regionale della Lega, l'ha convocata il segretario federale, quando in realtà tocca al segretario locale, regionale, convocarla. L'ha voluta convocare lui nel tentativo di mettere un po' a tacere le voci di dissenso, per cercare di rabbonire i mal di pancia, per cercare insomma di appianare le tensioni. In realtà si è rivelata per molti aspetti una sorta di resa dei conti, o comunque un antipasto di una resa dei conti che si profila sempre più vicina, perché i toni che sono stati usati in quel direttivo, la riunione è durata oltre 4 ore, ci sono stati una trentina di interventi, i toni che sono stati usati non si sono mai sentiti e mai sono stati così duri rispetto alla leadership. È un inedito assoluto, e per Salvini sarà una bella prova di forza uscirne senza ammaccature o addirittura con conseguenze anche più gravi.
1: Senti, si è capito che a dare la stura, diciamo così, all'attacco è stato uno storico bergamasco come Daniele Belotti, voce storica dal pratone di Pontida, quindi una chiamata contro Matteo Salvini da quella che viene definita l'ala nordista. Si dice che ci fosse presente, anzi era sicuro, la presenza di Attilio Fontana, che ha taciuto, ma si sa che tra i governatori, i cosiddetti governatori, Fontana è stato quello che ultimamente è stato sempre molto molto critico nella linea salviniana. Sembra che si stia preparando qualcosa, dobbiamo aspettarci per il 20 settembre Pontida, a questo punto la resa dei conti finale è pubblica, perché Pontida è un evento pubblico.
2: Sì, è difficile immaginare cosa possa succedere, perché il clima si è fatto davvero molto caldo, in linea con le temperature di questi giorni, volendo fare una battuta. Tu hai citato il nome di Daniele Belotti, che è sicuramente una figura conosciuta, è stato lo speaker di Pontile per tanti anni, è stato parlamentare, assessore regionale Lombardia, una vecchia conoscenza, ma non è solo lui che ha preso posizione, hanno preso posizione i segretari provinciali di Varese, di Bergamo, di Brescia, quindi in realtà importanti nella storia della Lega. Ha preso la parola contro Salvini l'assessore regionale Sertori, e oltre naturalmente alle voci critiche di Massimiliano Romeo, che è il segretario regionale oltre che capogruppo al Senato, la parlamentare Simona Bordonali. Quindi non è stata una voce isolata, ma da quello che si è potuto capire almeno una ventina dei 30 interventi che si sono succeduti nella serata è stata critica. Poi c'è chi ha fondato i colpi, chi è stato più come dire più ecumenico, però diciamo che il senso chiaro che è emerso da questo incontro è che viene chiesto a Salvini di fare un passo indietro. Salvini non ne vuole sapere, Salvini rilancia, Salvini dice che lui si presenterà a Pontida con una squadra, che è un concetto che non è dato bene capire che cosa voglia dire, però chiaramente si capisce, questo è chiaro, che Salvini non ne vuole sapere di essere messo in discussione. E ti faccio notare che oggi, soprattutto sui social, sono diverse le prese di posizione di esponenti vicini a Salvini. Si sono esposti Luca Toccalini, che è il segretario dei Giovani Padani, si è esposto Andrea Crippa, si è esposto Claudio Borghi. Oggi c'è stato un fuoco di fila di esponenti vicini a Salvini, tutti tesi a, come dire, a respingere le critiche, a tacciare i contestatori come mestatori che vogliono ribaltare i rapporti di forza usciti un anno fa dal congresso, dove Salvini fu, questo va detto per onestà, fu eletto all'unanimità.
1: Ah beh sì, sempre da queste indiscrezioni che avete scritto tu e altri colleghi su altre testate, sembra anche che ci sia stata Silvia Sardone, vice segretaria nominata da Salvini, andare contro l'autonomia differenziata, uno dei cavalli di battaglia della Lega, diciamo anche delle origini, e che ci sia stato uno scambio di parole con il ministro Calderoli, che avrebbe sottolineato come c'è poco da fidarsi di chi cambia casacca, cambia partito, da un lato riferendosi a Roberto Vannacci probabilmente, ma anche a lei, perché arriva da Forza Italia.
2: Sì, l'uscita di Silvia Sardone è stata, come dire, abbastanza eccentrica, diciamo così, perché lei ha detto: ma guardate che alla gente non interessa nulla dell'autonomia. Sai, dire una cosa così in via Bellerio, nella sede centrale della Lega, permettimi di questa espressione, è come bestemmiare in chiesa, cioè
1: abbastanza.
2: È come buttare a mare uno dei capisaldi della storia del movimento. Non a caso il primo a reagire è stato Roberto Calderoli, che l'ha messa a tacere, l'ha rimbrottata. Per la verità invece Salvini è rimasto in silenzio, e anche questo non è stato particolarmente.
1: Aia, ti abbiamo perso, Cesare.
2: Vice segretaria, non una militante qualsiasi. Mi sentite?
1: Sì, sei tornato, eccoti.
2: Sì, ecco, no, dico che una vice segretaria federale, non una militante qualsiasi, dica una cosa di questo genere, puoi immaginare quanto sconcerto abbia creato e anche quanta irritazione, perché se c'è una riforma, chiamiamola così, che è stata portata avanti in questa legislatura dal centrodestra e che finora è passata indenne, è proprio quella dell'autonomia differenziata, a differenza della riforma della giustizia, per non parlare di quella del premierato, che addirittura non è mai neanche iniziata. Questa sta arrivando piano piano, lentissimamente, chissà mai se davvero arriverà a compimento, e la vice segretaria del partito ti dice: guarda che alla gente non interessa nulla di questo. Anche questo è un segnale di uno scollamento, di una situazione di sbandamento che ormai è difficilmente contenibile.
1: Certo, senti Cesare, due ultime cose. Una, io mi aspettavo un Salvini all'attacco nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, in vista della scadenza elettorale delle politiche, perché deve recuperare consenso. Ovviamente lui continua a ripetere con grande ottimismo che il centrodestra vincerà, e ci può anche stare che la Lega andrà in doppia cifra. Dopo questi fatti degli ultimi giorni, ci dobbiamo aspettare un Matteo Salvini strabordante nella sua propaganda?
2: Ma non lo so, allora se lo conosciamo un po', possiamo aspettarcelo così. Dopodiché, però, io proverei a guardare con il distacco dovuto all'osservatore e il 20 settembre è qui dietro l'angolo e non la vedo una giornata semplice per Salvini. Io non so, sinceramente cosa si potrà inventare per evitare che diventi una giornata pesante. Perché ci sono, come dire, emergono dai territori disaffezione, stanchezza, non volontà di andare a Pontida da parte dei militanti. I pericoli sono due: o che non ci vadano in tanti, o che ci vadano per contestare il leader. Quindi capisci bene che la giornata del 20 di settembre è uno snodo fondamentale nel futuro di Salvini. Quindi lui, come dire, dal suo punto di vista da segretario, può continuare la sua battaglia sul piano, diciamo, politico generale con l'immigrazione. La battaglia contro Sanchez, tutti i cavalli di battaglia che gli sono cari, lui continuerà a cavalcarli. Dopodiché, però, il problema ce li ha in casa, non li ha con l'esterno, con gli avversari, con il centro-sinistra, con la sinistra. Il problema ce l'ha in casa e quello il nodo, prima o poi bisognerà che lo tagli o glielo faranno tagliare. Qualcuno evoca sempre più spesso la famosa
1: La notte delle
2: notte.
1: scope bergamasca di Maroniana memoria,
2: Io
1: cioè.
2: credo, io allora c'ero, ahimè, perché la
1: Anch'io
2: Lega.
1: ero lì, sì.
2: Sono 30 anni che seguo la Lega, praticamente dall'inizio, anche 35, quindi ne ho viste un po' tante. E io avverto nell'aria da mesi ormai questo sentimento, anche perché, per dirla tutta, i leader, i cosiddetti leader, gli Zaia, i Fedriga, i Fontana, non è che stiano prendendo proprio il coraggio a piene mani per sfidare il leader, il capo in maniera netta. E allora queste cose a volte sfociano poi in sommovimenti dal basso. E quindi Pontida potrebbe essere, se usiamo il condizionale, il palcoscenico perché qualcuno della base, e sono sempre di più, si faccia sentire. Ripeto, poi i casi sono due: o non ci vanno e quindi diventa, come dire, un bagno di sangue, nel senso di
1: Insomma,
2: voto.
1: o un flop o una sorta di notte
2: Una
1: delle
2: rivolta,
1: scope.
2: una rivolta.
1: Senti,
2: Sicuramente non sarà una giornata. Sì.
1: un'ultimissima cosa, Cesare. Oggi Matteo Salvini è stato il primo ad andare all'attacco il giorno dopo l'arresto di La Vitola di Ranucci. Di nuovo ha detto: finché non c'è chiarezza, meglio che Report vada avanti senza Ranucci. Come la legge una dichiarazione del genere all'interno appunto delle difficoltà di Salvini e comunque di tutto il caos che c'è intorno alla questione Report?
2: Ma lui deve fare come farebbe chiunque altro nella sua situazione, deve spostare i riflettori da un'altra parte, ovviamente deve alzare il livello della polemica e quindi, come dicevo prima, immigrazione, perché ha fatto anche dichiarazioni contro il governo spagnolo, quindi qualsiasi argomento sia utile per spostare l'attenzione dai problemi della Lega. Infatti in alcune dichiarazioni oggi fatte a Roma lui dice: io mi devo occupare dei problemi veri, non delle questioni interne, ai cittadini non interessano le questioni interne. Sì, può aver ragione da un certo punto di vista. Però io ho letto oggi sui social tantissimi interventi, cosa che raramente ho visto in passato. C'è una base in grandissimo in ebollizione, e per quanto Salvini cerchi di spostare, come dire, il focus fuori dal partito, il problema grosso ce l'ha dentro ed è un problema ineludibile. Quindi lo puoi spostare quanto vuoi, ma una resa dei conti arriva. Poi magari la vincerà lui, perché non è detto che le cose vadano contro di lui. Diciamo, i numeri dentro il partito sono dalla sua parte. Dopodiché si tratta di vedere se i numeri di per sé congressuali sono sufficienti a salvare una leadership. Noi abbiamo visto che anche un grand'uomo come grand'uomo riferito alla Lega come Bossi arriva un momento in cui si dovette fare da parte. Dopodiché si tratta di vedere se i numeri di per sé congressuali sono sufficienti a salvare una leadership. Noi abbiamo visto che anche un grand'uomo come grand'uomo riferito alla Lega come Bossi, arriva un momento in cui si dovette fare da parte e c'è chi ha ricordato in queste ore a Salvini.

0: interessanti per noi e per chi segue la politica.
1: Le vedremo e le leggeremo anche sulle pagine del Corriere con i tuoi articoli a partire da domani. Cesare Zapperi, grazie mille, buon lavoro.
0: Grazie a voi, buona serata.
1: L'ultimo aspetto che abbiamo toccato insieme a Cesare Zapperi è stato appunto la questione La Vitola e le uscite oggi di Matteo Salvini, tra le tante appunto. Report deve continuare senza Ranucci finché non c'è chiarezza, e proprio da qui parte l'intervista che Andrea Monti ha fatto a Walter Verini del Partito Democratico sul caso La Vitola Ranucci.
2: Salvini ha, per l'ennesima volta, ha dimostrato tutta la sua protervia, la sua arroganza e la voglia di regolare i conti, come del resto questa destra palesemente vuole fare, con tutto quello che è contropotere, giornalismo d'inchiesta, trasmissioni come Report, che in questi anni sono stati un punto di riferimento di quello che rimane il servizio pubblico radiotelevisivo. Questo al netto delle gravi errori che Sigfrido Ranucci ha compiuto con quelle frequentazioni di personaggi equivoci, opachi, che hanno pregiudicati e spregiudicati come La Vitola. Con queste persone non ci si prende neanche un caffè e non c'è, secondo me, giustificazione, sono fonti, no. C'è un limite etico, certe fonti è bene non frequentarle. Ecco, e al netto però di questo è evidente che la destra, Fratelli d'Italia e Salvini oggi in maniera esplicita hanno la voglia di cacciare Ranucci, fare tabula rasa di trasmissioni come Report, e questo è inaccettabile perché sono trasmissioni che aiutano l'opinione pubblica a farsi idea su vicende e su questioni su cui c'è opacità, su cui il potere vuole tenere le luci spente. Questo è il giornalismo d'inchiesta, quindi cogliere questa occasione dei gravi errori di Ranucci per colpire Report, beh, è una cosa che merita una reazione molto forte. Aggiungo poi che c'è anche un punto, che in tutto questo, e detto questo, Ranucci è vittima di un gravissimo attentato. Il fatto che quella vitola volesse lui investire su un futuro politico di Ranucci e per far questo, così pare, avesse intentato un attentato che poteva farlo apparire come una vittima, un martire, beh, questo è una cosa enorme, perché quella bomba poteva ammazzare Ranucci, poteva ammazzare i suoi familiari. Quindi Ranucci è una vittima di questo attentato, questo non va mai dimenticato. E quindi al netto, ripeto, degli errori che ha compiuto e che almeno io gli ho detto sia personalmente che pubblicamente. Ma quella di Salvini è un comportamento inaccettabile, insomma.
3: Stamattina sulla Stampa Luciano Tancredi ha parlato di fazioni pro e contro Ranucci, dicendo: da un lato c'è chi cerca spasmodicamente prove per dimostrare che Ranucci sapesse, e dice Tancredi, queste al momento sono relazioni; dall'altro c'è chi, scrive Tancredi, suggerisce che tutta l'operazione sia stata creata ad arte per minare la credibilità di Ranucci, per liberarsi così di uno degli ultimi baluardi di resistenza nei palinsesti Rai, scrive Tancredi. Lei che cosa pensa?
2: Ma io penso quello che ho dichiarato, cioè io penso che deve essere la magistratura e non tribunali del popolo, tribunali politici a esprimere sentenze. La magistratura sta lavorando con serietà, è arrivata a un punto importante, prima con gli arresti dei presunti esecutori e poi con l'arresto, la misura cautelare nei confronti del presunto mandante. Adesso sarà l'inchiesta, sarà la magistratura a dirci la verità. Certo è che noi aspettiamo questo lavoro della magistratura, ma lo aspettiamo senza interferenze. Poi vede, questa non va dimenticato dove si inquadra, al netto degli errori di Ranucci, questa vicenda. Questa è una destra che non ha recepito il Media Freedom Act, è una destra che si è impadronita di fatto del servizio pubblico, che ormai è ridotto veramente, noi la chiamiamo a volte telemeloni, c'è un po' di enfasi in questo, è vero, però non si è molto lontani dalla verità. Quindi anche la voglia di regolare conti con Ranucci e con Report si inquadra in un atteggiamento